0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: sabato 2 maggio. Philip Highway Elizabeth South, Carlton Road Gawler East, Commercial Road Salisbury, Horrocks Highway Roseworthy and Waterloo Corner Road Barton. Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.

0: Defendemos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di tre portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
4: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
5: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
6: E vai, woo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:04.
2: Sabato 2 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena. Il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data di inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro. E nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci, realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio. Nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti. Nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti. E nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: italiana, 531.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete. Si prospetta un mese di transizione, con grandi prospettive in arrivo per l'estate, in particolare da luglio. La prima metà di maggio è più favorevole rispetto alla seconda. Approfittane per dare il massimo, fissare appuntamenti e cercare alleanze. Se hai una causa in corso o una controversia legale o burocratica da risolvere, l'estate porterà finalmente liberazione e sollievo. In amore, anche chi è reduce da una separazione o da una fase complicata non avrà difficoltà a trovare nuovi spunti. Bene anche per le coppie consolidate, in particolare per chi sta pensando a progetti a lungo termine come il matrimonio o la convivenza. Tuttavia, non mancheranno le sfide. Eventuali problemi legati alla casa, al denaro o alla gestione della quotidianità andranno risolti. Dal 13 maggio, con l'ingresso della luna nel tuo segno, è il periodo giusto per dichiarare i propri sentimenti, fare scelte importanti o chiudere rapporti che non funzionano più. Benessere, potresti avvertire una certa stanchezza nelle giornate del 6 e 7, quando le energie tenderanno a calare e le tensioni accumulate potrebbero farsi sentire. Un po' di meditazione o di sport all'aria aperta potrebbe essere la soluzione. Toro. Mercurio, pianeta delle idee e della comunicazione, entra nel segno da domenica 3 e vi rimarrà fino al 17, portando con sé una buona lucidità mentale. Se hai in mente un cambiamento, non esitare. In particolare, collaborazioni o contatti con persone lontane o con aziende estere aiuteranno i tuoi progetti futuri. Nella seconda parte del mese, nessuno potrà fermarti. Agisci senza esitazioni, anticipa i tempi e dimostra quanto vali. In amore, il cielo continua a sostenerti. È più facile esprimere ciò che provi e ricevere in cambio attenzioni e affetto. Le coppie storiche, che hanno superato turbulenze e malintesi negli ultimi mesi, possono finalmente godere di una ritrovata serenità. Dal punto di vista della passione e delle emozioni, le ultime due settimane accendono i sensi e rendono ogni appuntamento coinvolgente. Se sei single e desideri di fare nuove conoscenze, le giornate di sabato 23 e domenica 24 saranno valide per incontri ad alto tasso di attrazione. Il mese si chiude in bellezza, con una gran voglia di amare e soprattutto di sentirsi amati. Benessere. Maggio si preannuncia dinamico e pieno di impegni, che può tradursi anche in un po' di stanchezza fisica o mentale. Le giornate che l'oroscopo segnala come più delicate sono venerdì 8, sabato 9, giovedì 21, venerdì 22 e venerdì 29. In queste date cerca di non esagerare con gli sforzi e di concederti qualche pausa in più. Gemelli. C'è qualcosa che sta per cambiare nella vita professionale. Urano nel segno si comporta come catalizzatore di buone idee e costringe ad abbandonare vecchi schemi mentali. Porterà alla luce idee e progetti che tenevi nascosti anche a te stesso. Potrai osare e sfidare il destino, magari tentando qualcosa di inedito. Vorrai esplorare nuovi territori e fare richieste. Chi cerca un impegno part-time trova la soluzione che attendeva. Scrittori, artisti, commercianti hanno una marcia in più. Il successo è nelle tue mani, ma richiede anche coraggio e volontà. In amore si risveglia il desiderio e la capacità di agire. Il picco lo avremo intorno al 17, con una bella concentrazione di pianeti nel segno, che rappresenta un vero e proprio invito all'azione. Urano, ancora una volta, agisce come liberatore, chiudendo le storie che non hanno più motivo di esistere e aiutandoti a sganciarti da pesi inutili. Se sei single, è facile che tu faccia incontri con persone fuori dagli schemi, magari un po' eccentriche, ma proprio per questo incredibilmente stimolanti. Con un cielo così, non serve neppure impostare cambiamenti, spesso arrivano da soli. Benessere. Non escluso che in alcuni giorni si presentino circostanze di disagio o nervosismo, soprattutto intorno all'11, quando le tensioni interne raggiungono il picco. È il destino che impone i cambiamenti. Potrà sembrarti severo, ma nel tempo capirà il suo valore.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Cancro. Il periodo che stai attraversando è segnato da una certa agitazione interiore, che può influire su come gestisci le situazioni professionali. Ora senti la necessità di nascondere le tue insoddisfazioni dietro a un atteggiamento diplomatico. Sei in procinto di affrontare cambiamenti importanti come un nuovo ruolo o il passaggio a un diverso programma. Se lavori in proprio, deciderai cosa fare e se accettare progetti. Il clima amoroso, già movimentato ad aprile, continua ad essere delicato anche a maggio. Le coppie sposate da tempo hanno dovuto affrontare qualche ostacolo, mentre le più

energie favorevoli per il recupero fisico e mentale. Leone. Maggio continua ad essere promettente sul fronte professionale. Se l'anno scorso hai avviato progetti o collaborazioni, il tuo impegno sta per essere ripagato. Attenzione solo a soci o capi, avversari sleali con cui potrebbero emergere malintesi riguardanti questioni finanziarie. Dopo il 18 la situazione tende a chiarirsi e le occasioni di successo aumentano, in arrivo eventuali proposte di cambiamento, sia in termini di ruolo che di sede lavorativa. Ricorda che le prove di coraggio, anche in ambito professionale, possono rafforzare la tua autostima. Sul fronte sentimentale si registra un recupero significativo. Per coloro che sono single ci saranno occasioni, ma è bene fare attenzione. Il coinvolgimento emotivo potrebbe essere superficiale e la paura di perdere la propria indipendenza potrebbe influenzare le scelte. Se ti trovi a dover prendere decisioni su nuove conoscenze, il 28 e 29 possono risultare giorni pensierosi. È fondamentale che tu stabilisca relazioni basate sul rispetto reciproco. Benessere. Le prime due settimane di maggio sono ideali per recuperare energia e vitalità. Approfitta di questo periodo per iscriverti in palestra o consultare un esperto per eventuali problematiche di salute. La schiena potrebbe rivelarsi un punto debole. Ascolta il tuo corpo e cerca di evitare sforzi eccessivi. Vergine. Maggio è un mese che spinge con forza a uscire dalla tua zona di comfort. C'è una vibrante energia di rinnovamento, la voglia di rimettersi in gioco è alle stelle. È vero, la prima parte dell'anno ha messo a dura prova la gestione delle risorse, creando squilibri tra entrate e uscite. Ecco perché adesso gli investimenti devono essere ponderati come le ripartenze. Non lasciare che la paura freni la tua crescita. Seguire le tue intuizioni è determinante. Se una proposta comporta un minimo di rischio, non lasciarti intimidire. In amore, maggio invita alla diplomazia e alla pazienza. La tua priorità è il lavoro e la gestione delle finanze, ma non trascurare l'emozione di cuore. Se hai un partner, la tua assenza o distrazione viene notata e mal tollerata. Non cedere alla tentazione di avere segreti. Ora più che mai la verità viene a galla facilmente. Benessere. Il mese di maggio porta con sé un'altalena di emozioni. Alleggerisci lo stress scaricando i pesi emotivi. Parlare con una persona fidata, oppure offrire aiuto a chi ne ha bisogno, può sorprendentemente restituirti serenità e vitalità. Ricorda, il tuo benessere non è solo fisico, ma passa dalla qualità delle relazioni e dalla capacità di prenderti cura delle tue sensazioni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Bilancia. Un contratto è prossimo alla scadenza, oppure è già realizzato che è arrivato il momento di cambiare aria, magari per inseguire opportunità che rispecchino meglio le tue ambizioni. Le opposizioni planetarie in questo periodo segnano la possibilità di scontri. In positivo, potrai pensare che ti offrono un incarico importante, ma il rischio è alto, potresti non sentirtela oppure chiedere tempo prima di decidere. Spesso ti sei trovato a sopportare il peso di troppe responsabilità senza il supporto giusto. In amore, il ciclo emotivo di maggio è segnato da sentimenti tumultuosi e da una certa instabilità d'umore. Invece di tacere, come spesso fai per evitare complicazioni, sei tu a prendere la parola e a mettere in chiaro ciò che non funziona. Tra l'11 e il 17 potresti sentire il bisogno impellente di puntualizzare ogni aspetto problematico, dando il via a discussioni che, se gestite con maturità, potrebbero portare a una maggiore chiarezza. Benessere. Pratica attività che aiutino a scaricare lo stress, come lo sport o lunghe passeggiate all'aria aperta. Cura l'alimentazione, cerca di dormire a sufficienza e non sottovalutare eventuali segnali di affaticamento. L'aspetto e la forma contano. Non è colpa tua se Venere ti ha letto fashion icon del sistema solare. Un po' di vanità e solo manutenzione ordinaria. Pippione. Giove illumina ancora il cammino professionale nei prossimi 2 mesi. Questo è il tempo delle grandi decisioni e delle strategie vincenti. Sottoscrivere accordi e contratti significa gettare le basi per una stabilità futura. Quando si tratta di rivendicare un diritto o presentare una richiesta, la precisione e la chiarezza delle proprie ragioni fanno la differenza. Non aspettare gli eventi, ma cerca di provocarli. In amore, Venere è neutrale, ma le tensioni di aprile agitano ancora le acque nelle relazioni. I legami affettivi portano con sé alcuni strascichi. Una parola di troppo rischia di alimentare malintesi. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli. Un timido recupero è previsto dal 19, con confronti e soluzioni per coppie problematiche che devono fare chiarezza. Benessere. Dopo il 18, Marte pone qualche sfida in più, rendendo il mese più impegnativo dal punto di vista fisico ed emotivo. Il 21 e 22 richiedono massima prudenza, forse per un calo di energia o qualche tensione accumulata, no alle distrazioni. Sagittario. Se stai negoziando un contratto, le perplessità legate alle questioni economiche si faranno sentire. Per chi gestisce un'attività, sarà essenziale monitorare prudentemente i rapporti con fornitori, clienti e soci. A parte qualche perplessità finanziaria, sappi che a maggio la tua voce conta e il tuo impegno sarà premiato. Fissa un appuntamento il 4 o il 5, quando avrai la luna nel segno. Se hai subito un torto, la giustizia si manifesterà entro 2 mesi. In amore, la fatica maturata nel lavoro potrebbe avere a volte distolto l'interesse dai legami affettivi, rendendo difficile trovare pace e serenità. I conflitti possono emergere, ma affrontarli con calma potrà fare la differenza. I progetti di coppia avanzano lentamente, non bisogna scoraggiarsi. Alcuni potrebbero scoprire verità scomode, mentre vecchie dispute con ex partner richiedono un chiarimento per evitare che ritornino a creare malumori. Benessere. Il mese porta con sé anche giornate di tolleranza. È fondamentale evitare qualsiasi forma di costrizione. L'armonia interiore è un viaggio, non una destinazione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Capricorno. Dopo mesi caratterizzati da mille incastri da risolvere, finalmente si intravede una via d'uscita dal labirinto delle complicazioni. Le giornate del 13 e 14 si annunciano come una vera e propria forma di resistenza. Un progetto iniziato l'anno scorso, forse partito in modo incerto, esige una revisione profonda, o persino la decisione di lasciarlo andare per fare spazio al nuovo. Il cuore del Capricorno si svela con cautela. Le relazioni in questo periodo vengono messe alla prova da provocazioni e nervosismi e la distanza fisica o emotiva accentua la voglia di chiarezza. Il dialogo, gestito con sensibilità, aiuta a sciogliere tensioni che rischiano di esplodere. Chi ha un cuore libero da tempo, forse percepisce un leggero senso di solitudine. Maggio non promette grandi rivoluzioni, ma offre comunque l'opportunità di vivere emozioni leggere, senza il peso di aspettative troppo alte. Maggio ti invita a prestare particolare attenzione al benessere fisico e mentale. Concentra le energie su abitudini salutari e attività rigeneranti per facilitare un recupero profondo. Le giornate del 19 e 20 si presentano più difficili. Organizza un weekend liberatorio tra il 23 e il 24. Acquario. È iniziato il conto alla rovescia. Sei a un bivio e devi scegliere più con la testa che con l'istinto. Chi da anni lavora nella stessa azienda, svolge la stessa mansione o segue lo solito programma, si trova davanti a una situazione di cambiamento netto. Il 13 emerge come una giornata interessante per firmare accordi che coloreranno di stabilità l'avvenire. Poi arriva il 26 e il 27, in cui Sole, Luna, Mercurio e Urano sollecitano intuizioni brillanti e idee geniali, una forza creativa che nasce proprio dal caos, com'è nel tuo stile. La strada verso il nuovo è davanti a te. In amore, dopo le burrasche di aprile, maggio si veste di quiete emotiva, come un'oasi in mezzo al deserto. Le porte della tranquillità si spalancano, invitando a recuperare i sentimenti incagliati tra dubbi e recriminazioni. Il periodo richiede un'analisi senza filtri delle proprie emozioni. La tua vita sta cambiando come un fiume in piena. Il partner deve essere in grado di adattarsi e affrontare la corrente con te. È fondamentale camminare fianco a fianco per non perdersi di vista. Benessere, la prima metà di maggio è segnata da situazioni complesse dove le tensioni si accumulano. Dal 18 arriva un'ondata di recupero psicofisico. Il benessere reclama ascolto e rigenerazione. Pesci. Maggio regala una fase di riflessione, piuttosto che grandi rivoluzioni professionali. Il ritmo appare rallentato, quasi sospeso. Ci si trova spesso davanti alla necessità di prendere tempo per valutare a fondo una proposta. Due mesi ancora a disposizione per accettare, cambiare o stabilire nuove strategie, anche se la stanchezza accumulata spinge verso pause benefiche più che verso nuove sfide. Risparmiare e ottimizzare le risorse diventa una priorità. Nel campo sentimentale, maggio sembra relegare le emozioni in secondo piano. Non si parla di crisi, ma la priorità spetta alle questioni pratiche che richiedono maggiore tempo e attenzione. Piccoli screzi, silenzi e nervosismi rischiano di diventare frequenti. Maggio, a ogni modo, non ha il potere di far saltare all'aria le storie che fino ad oggi sono rimaste protette dal buon transito di Giove. Ma sai come sei fatto? Ogni tanto hai la necessità di prove, di conferme. Gelosia e senso del possesso vanno misurati. Benessere. Il mese porta con sé una stanchezza più mentale che fisica, già avvertibile dal 17. Impegno costante e pressione accumulata non riducono i risultati raggiunti, ma spingono ai limiti dell'equilibrio, rendendo alcune giornate caotiche e insofferenti. E questo era l'oroscopo di maggio. Ci rivediamo sotto il cielo stellato di giugno. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per
4: sabato 2 maggio, Phillip Highway Elizabeth South, Carlton Road Gawler East, Commercial Road Salisbury, Horrocks Highway Roseworthy and Waterloo Corner Road Barton.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
5: Romeo,
4: 3X,
5: Foodland,
4: Coles,
5: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile capire.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia.

Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Focolar Furlan.

0: 90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Porto Road Hindmarsh, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti e a volte anche interviste a cura della redazione sportiva. Al microfono Tony Tavella e alla console, come di consueto, Luca Arbiento. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo di ritorno dopo aver ricaricato un po' le batterie.
1: Speriamo che ci aspettino.
0: Ok, continuiamo con la musica, l'introduzione e poi andiamo con i dettagli.

0: E sono le 12, diciamo, e due minuti primi, e siete in ascolto di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Sanremo. E naturalmente iniziamo con la Serie A, che anticipo della 35esima, ormai siamo, come si dice in termini ciclistico, sulla addirittura di arrivo. Infatti lo striscione di arrivo si incomincia a vedere, siamo a tre giornate dal termine dopo questo turno. C'è stato un anticipo tra Pisa e Lecce, la spuntata il Lecce vincendo a Pisa per 2-1. Questo significa che il Pisa è matematicamente condannato alla retrocessione dopo un anno in Serie A. Allo stesso tempo bisogna registrare che il Venezia, che milita in Serie B, è stata già promossa in anticipo, cioè fa il ritorno in Serie A dopo un anno in Serie B. E poi daremo un'occhiata a tutto il programma della Serie A, Serie B e Serie C. Coppe europee, siamo anche qui alle fasi finali, siamo infatti ai risultati dell'andata delle semifinali delle maggiori coppe, Champions League ed Europa League. Coppa Italia, naturalmente la finale sarà tra Inter e Lazio, dopo che rispettivamente hanno superato il Como e l'Atalanta nelle semifinali. C'è questa storia Italia ai mondiali, ripescata ai mondiali del 2026, l'altalena continua, un giorno dicono di sì, un giorno dicono di no. La realtà è che dobbiamo aspettare l'11 maggio, è l'ultima, la data che verrà ufficialmente annunciata se l'Iran sarà presente o meno a questa edizione. Altrimenti devono trovare un'alternativa se l'Iran in un modo o nell'altro non riesce a partecipare ai mondiali. Questo per quanto riguarda naturalmente l'altalena dell'Italia ai mondiali, che succede dopo un mese. In A-League siamo qui anche alle finali. Oggi ci sono due partite, come si dice, preliminari, cioè preliminari, sono playoff di eliminazione. Chi vince continua, va avanti, chi perde va fuori. Per quanto riguarda la Adelaide United, che è arrivata seconda dopo una rete in extremis contro il Melbourne City, vincendo quella partita si è classificato al secondo posto, naturalmente il Newcastle primo e Premiers, anche questo a sorpresa perché alla vigilia nessuno scommetteva neanche un dollaro per il Newcastle, e il Newcastle è diventato Premier. Ora bisogna vedere se nelle finali, se nelle finali riesce a conquistare il titolo o meno. Dicevo, due partite sono in programma, una questa sera. E, le vincitrici vanno avanti e incontreranno rispettivamente poi Adelaide United ed Newcastle. Stessa storia della Women's League, anche qui siamo nelle finali, due partite che si disputano, una oggi e l'altra domani. Vediamo, almeno in queste due partite non c'è l'Adelaide United, dobbiamo vedere se si è qualificata, perché lì sono la finale a 4 e non la finale a 6. Nel calcio locale, naturalmente dopo la sosta della scorsa settimana per via del Coppe FA Cup, dove si sono conclusi, si è arrivati agli ottavi di finale praticamente della Coppa, e daremo un po' i risultati almeno delle prime squadre, se abbiamo tempo anche delle riserve dei juniors. Mentre ieri sera è ripartito il campionato con l'ottava giornata. Due partite in programma, entrambe le squadre blasonate in un certo senso di questo campionato, come Camberton City e Adelaide City, entrambe sconfitte in questo turno. Il Camberton che perde in casa con il Croydon 2-1, l'Adelaide City perde la seconda volta consecutiva 1-0 ed è la seconda sconfitta in questo campionato. Un po' deludente perché le ultime due gare, diciamo, la squadra non ha espresso il gioco che ci si aspettava, che abbiamo visto altre volte. In mezzo a queste due sconfitte c'è la vittoria della Coppa la scorsa settimana, però contro un Gola Eagles, una squadretta
1: squadretta
0: che hanno vinto per 4-1 e dopo un primo tempo diciamo che vincevano già 4-0, qualcuno ha detto che poteva essere molto di più di 4-0, poi nella ripresa si sono addormentati ed hanno subito una rete ed è finita 4-1.
1: Ecco.
0: E, in altre notizie, in tennis, naturalmente Sinner continua la sua marcia verso la top del ranking, che già è il numero uno, e che potrebbe allungare il suo... approfittando anche che Alcaraz si era ritirato appunto dai Masters di Madrid, un po' strano perché Madrid appunto la capitale della Spagna, non è spagnolo, per un problema muscolare, e Sinner, che ieri sera ha vinto la semifinale contro Fils, l'americano Fils, incontra domani sera Zverev, il tedesco Zverev, che a sua volta aveva eliminato l'italiano Cobelli ai quarti di finale. Quindi Cobelli sembrava che ce la faceva, però alla fine ha dovuto arrendersi a Zverev. Ricordiamo che il ciclismo, venerdì prossimo inizia il Giro d'Italia. Questa edizione del Giro d'Italia, come ogni anno, si concluderà poi il 31 di maggio nella tappa finale a Roma, come di consueto negli ultimi anni. Infine c'è la Formula 1, ritorna la Formula 1 con il Gran Premio di Miami negli Stati Uniti. Non è molto cambiata, anche se non so se ci sono state delle notizie che dice la Ferrari hanno individuato qual era il problema, non il problema, qual era il fatto che sia le McLaren, che le Mercedes erano più veloci delle Ferrari, soprattutto nelle qualificazioni, e perché loro usavano una tattica che non era legale, era legale e non era legale. insomma, però vediamo un po' cosa succede nel futuro. Nelle qualificazioni per il pole a Miami c'è stato il pole di Norris, secondo posto per Antonelli, Leclerc, il primo della Ferrari, quarto posto, mentre Russell solo sesto in questa sprint di qualificazioni. Allora andiamo avanti con un brano musicale e poi ritorneremo e daremo un'occhiata nei dettagli a queste notizie.

0: Sono le 12 e 12 minuti primi qui in Adelaide. Siamo dopo diciamo, l'orario di pranzo, le 12 del pomeriggio. E mentre siete in ascolto in diretta dallo studio Sanremo, Sabato Sport, qui Tony Tavella e Luca Albiento alla console. Parliamo di Serie A che è iniziata questa notte, cioè durante la notte alle 4 della mattina, la prima partita della 35esima giornata di campionato, una battaglia per non retrocedere. Ed era tra Pisa e Lecce. Dopo un primo tempo a reti inviolate, infatti, la partita si sbloccava al 52esimo quando il Lecce passava in vantaggio. Va bene. Poi, però, 5 minuti dopo il Pisa riusciva a pareggiare, però ancora una volta, quasi 10 minuti dopo, 9 minuti dopo, il Lecce di nuovamente in avanti. 2-1 ed è finita appunto 2-1. Questo non fa altro che condannare matematicamente il Pisa alla retrocessione, al ritorno in Serie B dopo un anno in Serie A. Possiamo anche anticipare che farà ritorno in Serie A il Venezia dopo un anno di Serie B, ma che è matematicamente promossa. Il programma della Serie A continua questa sera alle 22:30, cioè alle 10:30 di Adelaide con Udinese Torino. Poi all'1:30 c'è una partita da vedere ed è tra Como e Napoli. Da vedere perché il Como, se vuole seriamente lottare per il quarto posto, non deve perdere. E il Napoli, se vuole ancora sperare magari di un scivolone dell'Inter per lottare per lo scudetto o ritenere lo scudetto, non deve perdere o almeno pareggiare però. Mi sembra che questa è un'altra partita che finirà in parità, magari, per accontentarsi uno con l'altro. Poi il programma alle 4 e un quarto c'è Atalanta-Genova. Domani sera alle 20, orario di Adelaide, cioè le ore 8 di sera, c'è Bologna-Cagliari. E alle 22:30 c'è Sassuolo-Milan. Sassuolo è stato un po' la pecora nera anche quest'anno per il Milan, comunque. Il Milan che lotta per rimanere nei primi quattro, perché svanito l'inseguimento all'Inter, rimane solo la qualificazione alla Champions per l'anno prossimo. Poi lunedì mattina alle ore 1:30 c'è Juventus-Verona, alle 4 e un quarto Inter-Parma. Si conclude la 35esima giornata il martedì mattina con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Quindi diamo un po' un'occhiata a questa classifica perché siamo dopo. Questa è la classifica dopo la 34esima giornata e quindi l'Inter conduce già a 79 punti, il Napoli secondo a 69, quindi sono ben 10 punti di vantaggio. Quindi sono tre vittorie e mezza di vantaggio. Quindi non vediamo come l'Inter possa scivolare e farsi scappare questo 21esimo scudetto per l'Inter. Terzo posto per il Milan a 27 punti. Quarto posto, almeno per il momento, per la Juventus a 64 punti. Alle sue spalle c'è il Como 61, la Roma anche 61, l'Atalanta a settima posizione 54, quindi la Roma, l'Atalanta può solo sperare, è un po' difficile, ci sono ben 8 punti di svantaggio sulla Roma per un posto magari nelle coppe europee, l'altra coppa europea. Se guardiamo la bassa classifica, il Lecce con questa vittoria contro il Pisa si è portato a ben 4 punti di vantaggio sulla Cremonese che è terz'ultima. Cremonese 28 punti, Lecce 32, poi sopra c'è il Cagliari 36, quindi per Lecce il Lecce una boccata di ossigeno per lottare a non scendere. Il Verona è penultimo e il Pisa, abbiamo detto, praticamente è già condannato, ma anche il Verona si può dire che è condannato perché ha 19 punti, non lo vediamo come possa risalire alla cima della. Bene, a questo punto ci fermiamo, poi ritorniamo dopo la pubblicità, con Serie B e Serie C.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 OG Road, Klemzig.
0: E sono le 12 e diciamo qui, e 19 minuti primi. Allora, abbiamo parlato della Serie A, ora passiamo alla Serie B. Ieri, 1 maggio in Italia, o in, devo dire tutta Europa, è festa nazionale, festa dei lavoratori, 1 maggio, non come qui in Australia che si aspetta ottobre, non tutti sanno cos'è, festa dei lavoratori. In Europa è molto sentita, specie in Italia, concerti
5: che
0: di
5: in
0: quattro.
5: Australia lavorano tutti nell'ufficio, perciò no, nessuno lavora con la zappa.
0: Comunque, festa dei lavoratori, festa nazionale, festa di tutta l'Europa. E la Serie B, naturalmente, approfittando della sosta del lavoro, hanno disputato un turno ieri, invece di disputarlo durante la settimana, durante il fine settimana. Questi i risultati ottenuti dalla Serie B. La Sampdoria ha superato il Sud Tirol 1-0. Il Bari, che batte il Virtus Entella 2-0, ma finisce in 10 uomini per un'espulsione. Stessa storia per il Modena, che batte la Reggiana 2-1 e finisce in 10 per una espulsione anche qua. Juve Stabia perde in casa col Frosinone 1-0, 0-0 tra Carrarese e Cosenza. L'Empoli, che batte l'Avellino 1-0. Lo Spezia, che pareggia in casa con il Venezia 2-2, appunto come avevo detto in precedenza, il Venezia con questo pareggio è praticamente promosso in Serie A, fa un ritorno in Serie A, diciamo. Mentre il Mantova ha battuto il Monza 3-2, il Palermo, che batte il Catanzaro 3-2, ed infine il Padova, che ha superato il Pescara 1-0, questo Pescara che naviga in brutte acque per retrocessione. Vediamo un po' la classifica. Appunto, Venezia al comando, 79 punti, promossa già in Serie A. Il Frosinone in seconda, ce n'ha 78, quindi si può dire che Venezia e Frosinone fanno un ritorno in Serie A, e poi c'è il playoff per il terzo posto. Al momento quelli che sono per il playoff, c'è il Monza, terza posizione con 75 punti, il Palermo 72, il Catania 59, il Modena 55, Juve Stabia 50, e ottavo posto per l'Avellino con 46 punti. Quindi questi al momento sono le squadre che lotteranno per la promozione. Per la retrocessione vediamo che le tre squadre pericolanti sono Reggiana, ultima, 34 punti, penultima lo Spezia, anche 34 punti, il Pescara, terz'ultimo, anche 34 punti, quindi c'è una varietà di quoziente reti. Però la brutta notizia è che le ultime altre due squadre, che appunto potrebbero qualificarsi per cioè devono lottare per non retrocedere anche per via dello spareggio. C'è Bari, quart'ultimo, a 37 punti, c'è vantaggio di 3 punti, e Virtus Entella, quart'ultimo, quint'ultimo, con 39 punti, quindi c'è ancora da giocare per quanto riguarda la Serie B. Serie C, vediamo se abbiamo alcuni risultati di questo turno. Yes, 27, cioè durante la settimana, però c'è un turno giorno 3 domani. I risultati durante la settimana, dice che Ravenna pareggia in casa con il Cerignola 2-2, cioè Benevento, scusate, Benevento pareggia in casa 2-2 col Cerignola. Enze Piacenza, Enze Piceno 0-0 in casa con il Sorrento. Il Trapani 2-2 in casa con il Siracusa, tutti pareggio. La Cavese che pareggia 1-1 in casa con la Cosenza, un altro pareggio 2-2 Potenza Monopoli, un altro pareggio Atalanta sotto i 23 anni 1-1 in casa col Catania, tutti pareggi. Il Casertana 1-1 con il Giuliano, e qui una vittoria esterna, quella del Casarano ad Altamura, vittoria esterna anche della Salernitana a Foggia 3-1, e quella del Latina addirittura 5-2 fuori casa a Crotone. Quindi dopo una serie di pareggi ci sono 3 vittorie fuori casa.
5: Tutto calcio, tutto pareggio, si può vincere.
0: C'è il programma fine settimana, ma diamo una breve occhiata alle classifiche dei 3 gironi, le primissime posizioni. Il girone A, al comando c'è il Vicenza, 89 punti, seguito dall'Union Brescia, 69. Oh, qui c'è un vantaggio di 20 punti, quindi il Vicenza, possiamo dire, è promosso in Serie B. Il Ravenna, terza posizione, 64, 64 punti anche per il Lecco. E Trentino, AC Trentino, quinto posto con 63 punti. E via gli altri. Nel girone B al comando c'è l'Arezzo con 80 punti, 3 punti di vantaggio sul Ascoli, 77 punti. Terzo posto per il Ravenna, 73. Quarto il Campobasso con 59 punti. E via gli altri. Infine il girone C, capolista è il Benevento con 82 punti, qui c'è un vantaggio di ben 12 punti, quindi possiamo dire che il Benevento è un'altra squadra che molto probabilmente ritornerà in Serie B. Secondo posto per il Catania, 70 punti, poi c'è la Salernitana, 69, Cosenza, 67, 66 per la Casertana e via le altre. Beh, adesso punto, a questo punto possiamo andare con un intervallo musicale e poi ritorneremo con le coppe brevemente.

0: Abbiamo un paio di minuti per discutere di coppe europee prima di passare alla pubblicità. Naturalmente semifinale di andata nella Champions League, dove la partita tra Paris Saint-Germain e Bayern di Monaco è stata una partita molto a colpi di pistola, diciamo, anche di fucile in un certo senso. È finita 5-4. Ad un certo punto il Paris Saint-Germain aveva la partita portata di avanti, vinceva per 5-2, solo nel finale il Bayern è riuscito a segnare un paio di gol ed è finita 5-4. Però sappiamo che a questi tempi non vengono contati i gol segnati fuori casa. Quindi il Bayern, se vuole passare il turno, deve battere il Paris Saint-Germain la prossima settimana in casa. L'altra semifinale, l'Atletico Madrid 1-1 in casa con l'Arsenal. Qui un rigore a testa ha fatto la differenza in questa partita. Anche qui un pareggio, si gioca a Londra, Arsenal in casa contro l'Atletico e il Bayern in casa contro il Paris Saint-Germain il 6 e il 7 maggio prossimo, in mattinata qui in Adelaide. Ed diamo un'occhiata invece all'Europa League. Europa League, anche qui andata di semifinale, che ha visto il Braga battere 2-1 il Freiburg in casa e l'Nottingham Forest 1-0 in casa con l'Aston Villa. Questo è un affare tutto inglese. La prossima settimana, giorno 8, si gioca il ritorno. C'è Aston Villa in casa con Nottingham Forest e il Freiburg in casa con il Braga. La Conference League, naturalmente la Fiorentina, l'unica squadra italiana ormai è fuori dalla Conference League. E le due squadre in semifinale sono il Rai Vallecano, 1-0 vincitore sul Strasbourg, e il Shakhtar Domestik, credo che sia una squadra ucraina. Shakhtar Domestik perde in casa 3-1 con il Crystal Palace. La prossima settimana ovviamente ritorni a Crystal Palace in casa con il Schalke e il Strasbourg in casa con il Rayo Vallecano. E queste sono per quanto riguarda le... Brevemente, perché abbiamo un po'... ricordiamo che la Coppa Italia, la finale sarà tra Inter e Lazio, che a loro volta hanno rispettivamente battuto il Como e l'Atalanta nel semifinale. Ed ora c'è la pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
6: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.

in una posizione migliore per quanto riguarda le finali contro l'Atlanta United, però l'Atlanta United con una rete oltre il 90° minuto, siamo in pieno recupero, ed anche con un uomo in meno, con un tipico contropiede sulla situazione di calcio d'angolo, ha sconfitto il Melbourne City per 2-1 e si piazza al secondo posto in classifica. Questo significa che Newcastle, il neo campione o neo premier, sorpresa inequivocabile per questo campionato, nessuno l'aveva, come si dice, i bookmaker l'avevano neanche menzionata per diventare premier, e ci è riuscito con la sua squadra Milligan di giovani, squadra di giovani, ad ottenere questo trofeo, anche se non è il titolo ancora. L'Atlanta United invece conquista il secondo posto, e questo entrambe le squadre, cioè Newcastle e l'Atlanta United, riposano questa settimana, mentre si giocano due partite di eliminazioni. La terza contro la quarta, che sarebbe Auckland contro Melbourne City. Cioè la terza è la contro la quinta, o la sesta, so cosa succede. E il Melbourne Victory in casa contro il Sydney FC. Ricordiamo che questa è l'eliminazione diretta. Chi vince continua. Incontreranno Newcastle e The United. Le altre due sarà stagione finita per quest'anno. Quindi questa è per la situazione per quanto riguarda una partita. Tutte e due si giocano questa sera. Alle 4, cioè oggi pomeriggio c'è la 14:30, alle 14:30 c'è Auckland contro Melbourne City, che sarebbe 14:30 orario di Adelaide, che sarebbero le 5:30, le 6 di Auckland, quindi qualcosa del genere. Mentre alle 19:10 orario di Adelaide c'è il Melbourne Victory in casa con il Sydney FC per decidere queste prime eliminazioni diretta. Ci abbiamo anche il finale per quanto riguarda la Women's League. Le due partite che si giocano, che sono le due eliminatorie, sulle squadre eliminatorie, e il Melbourne Victory in casa contro il Melbourne City, qui c'è il derby di Melbourne, ed questa alle ore 16:30, mentre alle 18:30 c'è Brisbane Roar contro Wellington Phoenix. Vediamo un po' cosa è successo all'Adelaide United, perché sembra che non... L'Adelaide United infatti si è classificata quinta e quindi è fuori dalle finali. Nel campionato femminile contano solo le prime quattro squadre. E questo è per quanto riguarda il campionato a livello nazionale. Mentre il campionato locale è ripreso ieri sera con l'ottava di campionato. Però prima di passare a cosa è successo ieri sera, brevemente diamo un'occhiata ai risultati dell'ottavi di finale del FA Cup del Sud Australia. Naturalmente le vincitrici continuano, le perdenti sono fuori. Il Croydon FC, che perde in casa contro i Cobras per 3-1. Il Gola Eagles, che perde in casa contro l'Adelaide City per 4-1. Il Pontian Eagles, che perde ai rigori o extra time contro il West Orange Birkalla per 5-4. Il Cumberland supera nettamente il Norlanga United 6-0. Il Mowbray Jets, che perde in casa, vediamo qui ai rigori, contro l'Adelaide Athletic. Questa è la rivelazione degli ultimi due anni. Questa Adelaide Athletic, che tre anni fa era ancora una squadra di amateur, si è portata dalla State League 2 a State League 1, è una incredibile promozione l'anno scorso, ed ora vediamo anche agli ottavi di finale del FA Cup. Il Para Hills, che supera il Sturt Lion 2-0, il Fulham United, che batte l'Adelaide Comets per 5-3. Ed infine il FK Belgrade elimina il West Adelaide per 3-0. Questi sono

0: le partite dei senior, poi in seguito vedremo. L'Atlantic City è ancora dentro nei juniors, ma è fuori dalle riserve per quanto riguarda la Coppa. Vediamo un po' che io sono, ci abbiamo un paio di minuti ancora. Diamo un'occhiata ora ai risultati di ieri sera per quanto riguarda il Premier League del Sud Australia. New South Wales, South Australian Premier League. Due partite giocate ieri sera che ha visto, prima di tutto, il Campbelltown che giocava in casa contro il Croydon King, esce fuori con una sconfitta per 2-1. Il Croydon in vantaggio, poi il Campbelltown riesce a pareggiare, ma il Croydon poi riesce ancora una volta a portarsi in avanti 2-1 il risultato finale. Il Birkale che giocava in casa con la Adelaide City, e questo vuol dire che è finito 1-0 per il Birkale, una rete, sembra che ci sia stato un cross dalla destra, la palla a campanile in area di rigore, e poi avevamo un portiere abbastanza alto, John Hawley, abbastanza alto e si è fatta fregare di testa da un attaccante avversario sotto porta. Quindi poi è successo che la Brasile non è riuscita a riequilibrare, solo verso il finale ha colpito il montante basso del palo. Cioè la palla deve andare dentro, contro il palo non è un gol, quindi niente. Quindi la realtà è che questa è la seconda sconfitta consecutiva dell'Adelaide City dopo quella di 2 settimane fa a Sturt Lion, per la stessa storia, 1-0. Il programma continua questo pomeriggio alle 15, Sturt Lion in casa con l'Adelaide United. Alle 16, Playford, la capolista, in casa con il Para Hills. Alle 17, FK Belgrade contro Adelaide Comets, e alle 18:18 West Adelaide Metro Stars. Se guardiamo la classifica, anche se incompleta perché devono ancora tutti giocare fuori delle due di ieri sera, vediamo che Birkale è tornato al comando, però c'è il Playford che deve giocare oggi ed è un punto indietro con una partita in meno. Metro Stars terzo con 14 punti, l'Adelaide City è quarta, sempre 14 punti, il Sturt Lion quinto, 12 punti, il Campbelltown quinto, 11 punti. Le ultime due al momento abbiamo i Comets e Para Hills, entrambi ad un solo punto. Brevemente nello State League One, tutte le partite in programma oggi. Alle 15, Blue Eagles in casa con il Cumberland. Alle 15, Adelaide Atletico contro Moulbury Jets. Tutto questo, tutte le ore 15. South Adelaide contro Adelaide Olympic. Il Salisbury United contro Eastern United. Mentre alle 15, anche questa, Fulham United Riders, o Croatian Riders, e Adelaide Cobras contro The Cove. Questa è, se vogliamo guardare la classifica, vediamo che al comando al momento c'è il Riders, 15 punti, 14 per il Melbourne Jets, 13 per il Fulham, 13 anche per Adelaide Olympic ed Adelaide Atletico. Ora alla pubblicità, poi ritorniamo e diamo un'occhiata anche a State League 2 e Women First. State League 2 non abbiamo tutti i risultati, a dire la verità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Sono le 12:50 minuti primi, quindi siamo ormai sul tiro d'arrivo, però abbiamo i risultati del Women's League, incontro di ieri sera. Il West Adelaide ha battuto nei senior il Birkalla per 3-0. Ancora una partita dei senior, questa volta Football SI, che ha superato il Salisbury Inter, o il Salisbury Inter ha vinto per 5-1 contro Football SI. Queste sono riserve, senior, abbiamo Flinders University, che perde in casa 1-0 contro il Mulberry, il Metro Stars, scusate, Metro Stars Women, mentre queste sono riserve, un altro senior, abbiamo il Mulberry Vista, che perde 4-0 in casa con il West Adelaide. West Adelaide? Ah, queste sono quelle vecchie, scusate. Queste sono quelle vecchie. Passiamo al State League One. Sappiamo che l'Adelaide City ha vinto per 3-0 sul campo del Sturt Lion. Quindi un risultato alquanto interessante, perché il Sturt Lion era al comando della, diciamo, certo, al comando della classifica, mentre l'Adelaide City era secondo, quindi era necessario vincere. Quindi è stato molto interessante per quanto riguarda lo State League One, con la vittoria di 3-0 dell'Adelaide City contro il sul campo del Sturt, del resto. Un po' di rivincita per l'Adelaide City, questa volta le donne contro l'altra squadra delle donne. Gli uomini l'avevano perso l'altra settimana, quindi questa volta le donne vanno a vincere. Lion.
1: Uno, le donne o i maschi
0: non ha importanza. Oh, lasciamo il calcio da parte, vediamo un po' che succede in altri sport. Il tennis, naturalmente, è periodo di molto presto inizieranno anche l'Italian Open a Roma, poi abbiamo Parigi, Londra, quindi tutti questi tornei ATP si seguono l'uno con l'altro. Questo che si sta disputando e si conclude domani è il Masters 1000, dicono, di Madrid. È una buona occasione per Sinner, perché Alcaraz non ha partecipato a questa competizione per via di uno stiramento muscolare. E quindi una occasione per Sinner, che già ha vinto la semifinale ieri sera contro l'americano Files per 2-7-0. Incontra domani in finale il tedesco Zverev, che quest'ultimo a sua volta aveva superato l'italiano Coberli nei quarti di finale. Quindi una vittoria di Sinner domani sera lo porta ad allungare il suo vantaggio al numero uno del ranking. Ricordiamo che la prossima settimana di questo tempo è già iniziato il Giro d'Italia, che parte venerdì, giorno 8. Venerdì giorno 8 si parte da questa edizione del Giro d'Italia. Ricordiamo che il favorito è ancora lo sloveno, quello che ha vinto la corsa, Pocacic, che ha vinto la corsa le ultime due stagioni. E si concluderà il 31 marzo prossimo, naturalmente, con la cosiddetta passeggiata per le vie di Roma. In Formula 1, che ritorna dopo due Gran Premi rinviati per via della guerra in Medio Oriente, però si gareggia negli Stati Uniti a Miami. Ieri ci sono state le pole position per lo sprint, che ha visto Norris su McLaren pole position, seguito da Antonello secondo, quarto posto per Leclerc, Russell invece solo sesto nella qualificazione per lo sprint. E questo è tutto per quanto riguarda il sabato sport di questa settimana. Quindi io direi di andare avanti con la musica finale. Abbiamo la nostra collega che ci attende per il prossimo programma.

0: anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza, naturalmente molto gradita, che sia stato di vostro gradimento. Il programma, con molto probabilmente ritornerà la prossima settimana, a questo punto non abbiamo impegni, la stazione radio non ha altri impegni, quindi ritorneremo la prossima settimana alla solita ora, mentre subito dopo, naturalmente, il nostro collega Rosina Russo con il suo programma di A Modo Mio, non A Modo Tuo, A Modo Mio, solo A Modo Mio. E quindi preparatevi per le richieste, perché altrimenti il programma ci si addormenta, quelli che fanno il programma qui. Bisogna squillare il telefono. Vabbè, quindi l'appuntamento la prossima settimana alla solita ora, sulle stesso, come si dice, onde radio, se tutto va bene.
1: Se è qualcosa di differente ti faccio sapere.
0: Grazie tanto, risentirci la prossima settimana. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: sabato 2 maggio: Phillip Highway, Elizabeth South, Carlton Road, Gawler East, Commercial Road, Salisbury, Horrocks Highway, Rosworthy, and Waterloo Corner Road, Barton.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime.

da precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe per

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande radio, meravigliosa radio 531 AM. Dopo un piccolo break sono contentissima di essere con voi. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma a modo mio e anche a modo vostro con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 7 00. Iniziamo il programma con il motivo Io e Te, per sempre canta Sol Da Vinci. La dedichiamo a tutti voi in ascolto. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Mentre un profumo di mangia.
4: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
6: E adesso salutiamo Jenna e Gio Busatelli con il motivo Buona Domenica. Canta Antonello Venditti. Grazie per la tua, per la vostra chiamata e bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

E adesso, carissimi, con il motivo Io canto, salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. Una bellissima scelta. Canta Francuzza Muzzicato. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
5: Benissimo, adesso abbiamo una bellissima canzone e la dedichiamo a tutti voi in ascolto. I miei vent'anni. Mi auguro che veramente i nostri vent'anni, quelli che l'abbiamo fatto, sono andati bene fino adesso, ringraziando il Dio. Ma nel futuro speriamo per voi tutti che saranno ancora migliori dei nostri. Allora.

E adesso salutiamo Nina e Basile Toscano, scusate, e famiglia con il bellissimo brano Il tempo se ne va, canta Adriano Celentano. Ascoltiamo assieme.

E adesso abbiamo una bella richiesta. La signora Concetta Rabbia vuole dedicare la bellissima canzone Ave Maria per il suo nipote Rocco Viole, che si è addormentato nelle braccia del nostro Signore. Sono sicura che il vostro angelo prega per tutti voi in famiglia, anche Alta Andrea Bocelli. Canta Andrea Bocelli, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.
5: E adesso salutiamo, scusate, aspetta. Salutiamo Anna e Antonio Alaia e famiglia con il motivo Chiesetta fra le rose. Ascoltiamo assieme, grazie.

Benissimo, adesso la prossima canzone è Quando c'è l'amore, il motivo è bellissimo. Salutiamo Antonietta e Colin con il che sono in ascolto da Perth, canta Sabrina Borghetti e Roberto Tagliani. Ascoltiamo assieme, grazie.

Benissimo. Adesso voglio salutare i signori Antonio Albanese e Rocco Logozzo e famiglie. Grazie Rocco per la vostra chiamata. Ascoltiamo insieme il bellissimo brano Made in Italy, canta ricchi e poveri. Ecco, tutto per voi, anche per voi tutti che siete in ascolto. Grazie.

0: Carissimi, auguro che a quest'ora state prendendo un buon caffè con un biscottino e qualcosa dolcissimo e speciale. Bene, state attenti a domani che il tempo sarà cattivo, con la pioggia e vento forte.
1: Non esce.
0: Bene?

0: Okay.
1: E adesso?

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: sabato 2 maggio. Philip Highway Elizabeth South, Carlton Road Gawler East, Commercial Road Salisbury, Horrocks Highway Rosworthy and Waterloo Corner Road Barton. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Radio Italiana 531.
7: E adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il motivo Cara terra mia, canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme, non solo per loro, ma anche per tutti voi in ascolto. Grazie.

E adesso, con il bellissimo motivo Cuore Bandito, canta Julie, salutiamo Maria Marchetti e famiglia. È stata una grande gioia di vedervi, grazie per la vostra richiesta. Ascoltiamo assieme.

0: 0.
1: E adesso salutiamo Rita e Mario Zerillo e famiglia con il motivo Amore Grande. Canta Pupo, ascoltiamo assieme. Grazie.
0: L'universo per me è la canzone.

0: Ecco, questo bellissimo motivo è stato per la signora Antonietta e Antonio Paglia. Grazie.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera. Musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Volete voi? Roberta, un bellissimo brano, sì.
6: Salutiamo Rita e Mario.
7: Un amore grande con Pupo, una bellissima canzone. Sì. Rosina,
0: va bene, benissimo.
7: È bellissima quella canzone.
0: Salutiamo adesso, salutiamo Rita e Mario Zerilla e famiglia con il motivo Un amore grande, canta Pupo. Ascoltiamo insieme, grazie.

E adesso, grazie Maria Penna per la vostra bellissima richiesta, il motivo torna sul rientro. Canta Luciano Pavarotti, ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Bene, grazie Bruno per la vostra chiamata e bellissima richiesta con il motivo Roberta, canta Peppino di Capri. Ascoltiamo assieme.

0: Grazie.
1: Thank you.
2: Benissimo, con il motivo l'appuntamento, canta Mariana Lanteri, salutiamo Susanna e Franco Savaglia e famiglia. E Tony Musolino e famiglia, ascoltiamo insieme. Grazie.

adesso salutiamo Rossina, Felicia, Vinzia, Iossa, scusate, e famiglie con il motivo Dimmi quando, canta ricchi e poveri, una bellissima scelta, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: E adesso, con il motivo 50 primavere, canta Oma Codazzi. Salutiamo incoronate Antonio Damiano e Michelina e Carmine Damiano, Mimma Barillà e famiglie. Ascoltiamo assieme. Grazie.

Benissimo, adesso salutiamo Rosina, Giovanni e Panuccio e famiglia con il bellissimo motivo Chiedi ragazza, canta Gianni Morandi. E ancora salutiamo a tutti voi che siete in ascolto. Grazie.

Carissimi, siamo arrivati alla conclusione di questo programma. Luca, ti ringrazio tanto per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi carissime ascoltatrici, vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Rose Rosse, canta Massimo Ranieri. Ciao ciao a tutti, alla prossima. Continuate ad ascoltare con Francesco Ventrice. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Speed camera locations per
3: sabato 2 maggio: Phillip Highway, Elizabeth South, Carlton Road, Gawler East, Commercial Road, Salisbury, Horrocks Highway, Rosworthy, and Waterloo Corner Road, Barton.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: Veronica vi augura buon ascolto.
7: No, era un po' accelerato, me la 100 perché mi sta meno frenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stava passando, vedevo anzi che aumentava. E quando ho visto che aumentava ho preso 5.
8: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Ti bruci questa notte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: E non posso spiegarti il perché.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens. Mentre
8: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: De Palma!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oji Road, Klemzig.

0: Molfettese, kick e cork.
1: Non c'è niente in down, ma da un molfettese sono da parlare di che succede in due mondi, sono da la ricetta per mangiare il molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne...

0: devo dire ancora un'altra cosa. No, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire lega. Un attimo. Legalizza.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16:03.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Sabato 2 maggio, Phillip Highway, Elizabeth South, Carlton Road, Gawler East, Commercial Road, Salisbury, Horrocks Highway, Roseworthy, and Waterloo Corner Road, Barton.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
3: Radio Italiana 531.
4: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che guardi fuori, io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria a peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect. Mentre
3: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Radio Italiana 531.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 2 maggio. Philip Highway Elizabeth South, Carlton Road Gawler East, Commercial Road Salisbury, Horrocks Highway Roseworthy and Waterloo Corner Road Barton.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nell'Eccese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, due episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: Volano le libellule

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83 31

0: 0631 e seguili sui social per tutte le novità.
1: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
0: Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 e 9,
7: su Radio Italiana 531.

Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti. Ho provato anche a cercare la felicità.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile e invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto.

leggera, una libellula sotto la cera. Ti ho perso ed era valese, di gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella come una droga, ma solo l'ascesa. Una forchetta che infizza la presa, ti tengo la mano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
3: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone.
1: Chi?
0: Simone!
1: Thank God it's Melbourne.
0: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di vela 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. Dinner

0: Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
1: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Io sono a maggio, vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera, cena di 3 portate e musica dal vivo, $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club, 45 Ogie Road, Clemzig. Mentre
3: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: cos'è l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.
2: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Veronica vi augura buon ascolto.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'Italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Carina, diventi tutti i giorni più carina.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.30 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Traffico che al momento è regolare sulle reti autostradali. Troviamo però code al confine con la Svizzera in A9, Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 24 Roma Teramo all'altezza di San Gabriele Colledara raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità. Prudenza anche in A1 tratto campano tra San Vittore e il Bivio con la 3 per il forte vento. E andiamo poi in Sicilia, a Catania, in tangenziale tra San Giovanni Galermo e San Giorgio in direzione dello svincolo Simeto, il traffico è intenso e continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un guasto tecnico. La circolazione è ancora rallentata con ritardi di oltre 6 ore sulle tratte Pescara-Milano e Bari-Milano. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Sabato Sport.
8: 14.32 minuti, torniamo in onda su Rai Radio 1. Sabato Sport, ci vorrebbe davvero una trasmissione a parte per dar conto soltanto, come anticipavo poco fa, dei tantissimi messaggi dal mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, ovviamente dello spettacolo, di cordoglio, di vicinanza alla famiglia, di ricordo più o meno personale di Alex Zanardi. E mi balzava all'occhio, da un campione a cinque cerchi all'altro, no? Mettiamola così, le parole di Gianmarco Tamberi, una delle persone più straordinarie che abbia mai avuto la fortuna di conoscere. Grazie ancora una volta per tutto Alex, non ti dimenticherò mai. Peraltro Zanardi dedicò nel 2016 una delle sue 6 medaglie olimpiche nelle Paralimpiadi, nel land bike, l'oro di Rio de Janeiro, proprio a Gimbo Tamberi, che da pochi mesi aveva, suo malgrado, dovuto rinunciare a quei giochi per un gravissimo infortunio. Poi si riscatterà, come sappiamo, non 4-5 anni dopo, Tokyo 2021, anche qui un incrocio di destini. Sulla figura di Zanardi torneremo più avanti, ma poi ci ripromettiamo anche di avvicinarci a un altro anniversario di enorme importanza nel mondo del calcio, ma anche qui parliamo davvero di mito e di epica, perché dopodomani sarà il 4 maggio, così già molti di voi avranno capito a cosa mi riferisco. Naturalmente c'è una giornata di campionato che non trascuriamo, si comincia con la gara numero 2 di questo turno 35esimo, ieri l'importantissima vittoria in ottica ovviamente salvezza del Lecce 2-1 in casa della Pisa. Qui siamo invece nella classica sfida di metà classifica, il mini traguardo, ma poi non tanto mini per entrambe le squadre, può essere il raggiungimento della colonnina di sinistra della graduatoria. Si gioca ovviamente alle 15, Udinese-Torino, a raccontarvela saranno Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Io vado a salutare entrambi per la presentazione delle formazioni ufficiali. Luca, buon pomeriggio, comincio da te, ben trovato.
9: Buon pomeriggio qui da te ai nostri ascoltatori, vi parlo da Blue Energy Stadium, grazie all'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Ricordatevi bene quella che sarà la ricorrenza dei 77 anni dalla tragedia di Superga, ma oggi verrà ricordata anche un'altra tragedia, qui allo stadio Friuli, i 50 anni dal terremoto del 1976, insomma una giornata che vivrà anche e soprattutto su queste due ricorrenze e anche sulla seconda edizione del trofeo intitolato a Bruno Pizzul, perché classifica alla mano non hanno Udinese e Torino impegni e necessità impellenti, la salvezza è stata raggiunta, però insomma tutti e due gli allenatori vogliono dare continuità al momento positivo, in particolare da Versa per il Torino, magari agguantare, come dicevi, la parte sinistra della classifica, e poi insomma chissà, l'appetito viene mangiando, buttare le basi per la prossima annata. Vediamo subito però le formazioni: l'Udinese di Costa Runiaic 3-5-2 si schiera con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé in difesa, centrocampo da destra verso sinistra, Isibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camara, non c'è Karlström infortunato. La coppia d'attacco è formata da Zaniolo e il polacco Buxa, perché rimane l'indisponibilità di Davis, il bomber della formazione friulana e punto di riferimento offensivo che sta mancando tanto alla formazione di Runiaic nelle ultime partite. Risponde il Torino di Roberto D'Aversa, anche qui 3-5-2, dunque schieramento tattico speculare. Paleari è il portiere, terzetto difensivo con Coco, Marianucci e De Bosse, perché c'è l'indisponibilità tra gli altri di Ismaili. A centrocampo Lazzaro e Obrador sulle corsie esterne, Casadei, Can e Ginetis sono i tre interni, coppia d'attacco formata da Vlasic e dal Ciolito Simeone, anche qui le tante assenze in casa Torino, ma non solo, in particolare nel reparto offensivo, quella dell'ex Duvan Zapata e di Che Adams. Arbitre il signor Giuseppe Mucera di Palermo, splendida giornata qui a Udine, 24 gradi soleggiati.
8: Benissimo Luca Cesaretti, vi ricordo l'appuntamento a tra poco con Sebastiano Franco al microfono per il calcio d'inizio di Udinese e Torino. Come sapete, oggi non ci sarà la puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, perché la Serie B osserverà poi per l'ultima giornata un calendario particolare, venerdì l'ultimo turno decisivo, già con il verdetto arrivato ieri della promozione in Serie A della Venezia, ma al di là di questo ne andremo avanti di filato con Sabato Sport. E come ribadisco, anche se in una giornata insomma tristemente particolare, il nostro cerimoniale sportivo del prepartita lo osserviamo allo stesso modo, e quindi vi facciamo ascoltare le parole della vigilia del tecnico della squadra granata, l'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, gli obiettivi che possono esserci in questo mini rush finale di quattro giornate per le due squadre accomunate dalla posizione in classifica, ovviamente nello specifico proprio del suo Toro. Sentiamo D'Aversa prima di Udinese e Torino.
10: L'obiettivo nostro deve essere quello di finire nel migliore dei modi, magari nella parte sinistra della classifica. Si deve ragionare sulla partita di Udine, perché andare a giocare a Udine ti permette, lì dove e dovessimo fare un risultato pieno, poi ci permetterebbe eventualmente di agganciarli. E per far sì che questo avvenga bisogna avere l'atteggiamento del secondo tempo che abbiamo avuto con l'Inter e non quello del primo tempo. Credo che l'Udinese sia una squadra che per struttura fisica, per qualità nei singoli e per un lavoro che portano avanti da tanto tempo, una squadra che comunque secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare.
8: Così il tecnico del Toro Roberto D'Aversa. Il Torino di oggi, il Torino del passato, ma lasciatemi dire il Torino di sempre. Dopodomani, come pure accennava Luca Cesaretti, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Il grande Torino è un mito che va coltivato nel corso degli anni, e noi torneremo appunto su questa squadra degli invincibili tra pochissimo. Lo faremo poi nel modo che più ci piace, quello della grande narrazione sportiva.

0: senza in precedenza la scelta di Hero di David Bowie era stata del tutto intenzionale, sigla storica di sfide, programma bellissimo e condotto per 4 stagioni anche da Alex Zanardi. Qui la scaletta musicale, la nostra playlist, ci viene casualmente in soccorso, per così dire, si collega bene. Giants, Picture This, figure giganti nella storia dello sport, nella storia del calcio. Noi torneremo sì su Alex Zanardi, ma in realtà ci ripromettevamo anche poi di dedicare qualche minuto a una squadra epica, la squadra degli Invincibili. Dopodomani, 4 maggio, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Noi del Grande Torino abbiamo parlato ovviamente ogni volta che se ne presentava l'occasione, ma di questa cartolina da un paese diverso avevamo parlato nello specifico in concomitanza con l'uscita, la pubblicazione tra l'altro per Rai Play Sound, mi fa molto piacere sottolinearlo, di un bellissimo podcast, parole, suoni, immagini metaforiche, che sono diventate in questi ultimi mesi parole, suoni, immagini reali su un palcoscenico, su più palcoscenici, ma questo spettacolo adesso sarà a Torino, credo per la prima volta, al Teatro San Giuseppe, lunedì e martedì, il 4 e il 5 maggio, date tutt'altro che casuali. È un appuntamento molto importante, molto sentito, ovviamente alle spalle di questo progetto sonoro e adesso teatrale in senso stretto, uno scrittore, drammaturgo, un nome che incrociamo sempre con grande piacere, è un nome centrale nella storia della squadra che domani, al netto di ogni scaramanzia, festeggerà lo scudetto. Quindi vado a salutare Gianfelice Facchetti, sempre ben trovato su Radio 1, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente, arriverò subito al Grande Torino, una cartolina da un paese diverso, lo spettacolo in giro già da un po', scritto, giusto ricordarlo, con Marco Bonetto, collega di Tutto Sport, interpretato da Gianfelice Facchetti. Ovviamente la giornata ci ha posto davanti a uno spunto drammaticamente enormemente significativo, anche qui non traccio, come dire, un ponte, poi un collegamento tra due storie lontane nel tempo e per mille motivi. C'è però, no, Gianfelice Facchetti, quel senso di epica, quel senso comunque di immortalità, di messaggio che resterà per sempre, c'era in quella squadra vinta soltanto dal fato, come si usa ricordare, e c'era in Alex Zanardi, del quale abbiamo parlato giustamente fino a questo momento. Un tuo pensiero anche da narratore di grandi imprese sportive?
1: No, ci sono sicuramente tanti intrecci e proprio tanti punti di contatto in chi è riuscito a rendere straordinario quello che per tutti è normale, a rendere così assoluto un semplice gesto sportivo, chi è riuscito a trasfigurare il dolore in impresa. Certamente Alex Zanardi è un atleta che tutti gli italiani hanno amato per tutto ciò che è riuscito a raccontare, prima da campione dell'automobilismo e poi in quella che è stata la sua seconda parte della vita, sicuramente un insegnamento, e rientra appunto nella galleria degli immortali, degli invincibili, e quindi sta sicuramente molto bene accanto ai ragazzi del Grande Torino.
0: A voler tracciare una delle tante differenze, perché poi è bene trovare, come fa Gianfelice Facchetti su mia sollecitazione, un filo conduttore, poi le infinite differenze, Alex Zanardi, suo malgrado, è uscito di scena, se mi passate l'espressione, ma è sempre vivo poi nella memoria di tutti noi, gradualmente, inevitabilmente, quel giorno di maggio del 49, all'improvviso il cielo inghiottì una squadra che stava facendo la storia, e quella storia resta in ogni caso. Il Grande Torino, una cartolina da un paese diverso, Gianfelice Facchetti arriva sul palcoscenico, lo è già, come ripeto, già da molti mesi alle spalle, sarà a Torino dopodomani e martedì, ed è praticamente un completamento naturale, no, del tuo percorso narrativo. Marco Bonetto, ricordo anche la musica dal vivo dei Slide Pistons, perché leggevo che è un elemento, come dire, imprescindibile poi del racconto di questa epopea.
1: Sì, la musica, partendo appunto dall'ultima parte della domanda, è uscita e l'abbiamo trovata in maniera veramente armonica, nel senso che non abbiamo dovuto fare ricerche di cose che si prestassero a orecchio a stare accanto a quelle parole. Proprio nella storia di quella squadra e di quello che è riuscita a fare c'è una musicalità naturale, a partire dal ricordo di giocatori come Maroso che suonavano il pianoforte, che lo studiavano, che lo suonavano in casa, che in qualche modo si erano portati dietro dalla trasferta di Lisbona, ahimè interrotta, dei dischi da ascoltare a casa con la moglie, alla tromba di Oreste Bolminda che suonava sugli spalti della Valvia al leggendario quarto d'ora Granata, fino a una romanza incisa pochi giorni prima alla radio da Danilo Martelli, Addormentarmi così, le cui parole sembravano davvero profetiche per quello che poi sarebbe stato.
0: Com'è cambiato il progetto, il testo, se è cambiato, se ha avuto un'evoluzione poi nella trasposizione dalla parola ascoltata a quella vista, e mi perdonerete, come dire, l'accostamento tra i due sensi intenzionale, assolutamente, nel portarlo a teatro, sulle tavole di un palcoscenico. Ambiente per te, lo ricordo a quei pochi che non dovessero saperlo, ultra familiare ormai da molti anni, Gianfelice.
1: Sì, ovviamente il podcast aveva il vantaggio di potersi arricchire di tantissime testimonianze dirette, ricordo tra quelle più vivide, quelle più ricche, Giampaolo Ormezzano, Umberto Motto e tanti altri, Franco Ossola, dove fondamentalmente il lavoro che a noi prestava era quello di cercare di cucire insieme attorno a certi temi, attorno a certi nuclei di racconto, le tante testimonianze in una storia veramente inesauribile. Tutto questo poi portato su un palco deve richiedere un lavoro per essere reso visibile, e quindi ho cercato di, insieme a Marco, di partire da qualcosa di materiale, da quello che erano gli oggetti delle valigie recuperate appunto nell'aereo sulla collina di Superga, che sono ancora oggi custoditi con grande cura, con grande affetto da tutte le persone del Museo del Grande Torino della Leggenda Granata, e vedere come dietro quegli oggetti ci fossero delle storie. Penso ai documenti attraverso cui vennero riconosciuti i giocatori, penso a Valerio Bacigalupo, e dentro i documenti trovare una fotografia che lo ritrae accanto a Sentimenti Quarto, il portiere rivale, amico, portiere della Juventus, quel portiere che a un certo punto fu l'unico elemento estraneo in una nazionale che aveva per 10-11 giocatori del Toro. Già tutti questi piccoli risvolti che partono da una foto trovata dentro una giacca sono già tante storie. Quindi abbiamo cercato di partire da lì, dalla materialità, e poi vedere come è nato quel mito, perché quel mito è diventato un mito nazionale, non semplicemente di una tifoseria, perché quel mito è diventato un punto di riferimento anche per chi non amava il calcio in quel periodo storico, e qual è stata l'eredità, perché Marco Bonetto lo fa quotidianamente con un lavoro di scavo e di ricerca che ogni anno, l'avvicinarsi di Superga, porta a galla pezzi magari dimenticati o sconosciuti fino a poco prima della storia granata, ma davvero l'eredità di quei campioni è infinita, e quindi cerchiamo di restituirne parte della ricchezza, perché ovviamente farlo tutto in un'ora e mezza di spettacolo sarebbe una pretesa destinata a fallire.
0: Coltivare la memoria, nobile e doverosa, necessaria attività. Poi tra le tante parole che con interesse ascoltavo da Gianfelice Facchetti, mi soffermo su una, le valigie, perché poi questa cartolina da un paese diverso ci riporta, ed è quello insomma anche un elemento fondamentale del tuo racconto, a un paese, il nostro, l'Italia, la fine degli anni 40, la guerra, le macerie, la devastazione ancora ben presente, è un paese con le valigie metaforicamente vuote sostanzialmente. Attorno a quel mito si costruiva, come pure spiegavi poco fa, un'identità. E chiaramente la drammatica scomparsa di quella squadra fu, anche qui, senza accostare magari piani molto diversi, un po' nell'immaginario, nell'idea, nell'identità collettiva, una nuova mazzata per un paese che anche attraverso quelle imprese provava a risollevarsi, a rimettersi in cammino.
1: Sì, i miti non soltanto quelli classici, ma anche i miti della nostra vita, che sono quelli dell'arte, della musica, della poesia, dello sport, e quindi anche del calcio, ci formano, ci costruiscono, ci educano, ci danno anche appunto un'identità precisa dal punto di vista culturale, sociale, e a quelli ci aggrappiamo. E quindi vedere una cosa così bella che veniva accolta, penso il parallelo, questo lo ha fatto con grande con la sua grande penna Dino Buzzati, il parallelo tra il Giro d'Italia, questa carovana colorata di corpi forti, belli, che girano e vanno a toccare posti dimenticati o conosciuti del nostro paese, e allo stesso tempo penso appunto a questi ragazzi che arrivavano nelle varie città a giocare e venivano accolti veramente come se fosse arrivato un pezzo di mondo più fortunato a portare un po' di energia positiva. E quindi la loro dipartita, quella tragedia, ha lasciato veramente un'Italia intera senza un appiglio. C'è poco da dire. Noi pensiamo ad oggi, all'attualità, quanto facciamo fatica a trovare dei nuovi miti di cui innamorarci. Abbiamo prima citato Alex Zanardi. Se pensiamo al calcio, siamo in un momento di grande difficoltà per i giovani, per chiunque lo ami, questo sport per innamorarsi di qualcuno come ci si è innamorati nel passato. Allora,
0: fossimo messi d'accordo, Gianfelice, perché era proprio questa la mia intenzione. È il calcio che ha perso un po' questa facoltà di generare, no, mitopoietica, diciamo così, per usare un parolone, di generare miti e di farsi mito, oppure è anche il calcio di oggi, perché se il grande Torino, come tu spesso e l'hai fatto poco fa opportunamente sottolinei, era la colonna portante, l'ossatura della nazionale di quegli anni, adesso proprio attorno alla nazionale si fa fatica a ritrovarsi. Poi non apriamo insomma il calderone del dibattito di questi giorni, però ha perso un po' quella patina, quella lucentezza insomma di epopea storica, il pallone dei giorni nostri, perché poi invece altri sport di miti ne sfornano, e come, grazie ai protagonisti ovviamente.
1: È perché dal mio punto di vista la sovrastruttura attorno a questo calcio è talmente sovrastante rispetto poi all'essenza del gioco.
0: È molto meno romantica, se posso aggiungere.
1: Che bisogna fare molta fatica per andare a trovare poi la sostanza, bisogna scavare e non si ha tutti la pazienza, il tempo, il desiderio, perché attorno comunque è vero, poi gli attori in campo sono quelli della domenica, però anche attorno alla società è una società molto più divisa, è una società che attorno alle partite di pallone si scanna, dove il linguaggio dei social è lontano anni luce da quello che era il modo con cui ho sentito raccontare dai tifosi del Toro di cosa è stata quella squadra.
0: Sì, ma senza andare troppo in là negli anni, si ricordava prima Udinese Torino che stanno per scendere in campo, la partita di Bruno Pizzul. Ora voglio dire, è il primo nome che mi viene in mente di una narrazione fatta di garbo, di competenza, anche esatto, di termini spesi per creare quel mito, per entrare un po' nella leggenda che abbiamo forse un po' perso. Perdonami per l'interruzione, Gianfelice, ma insomma per capire un po' il quadro che stavi dando.
1: Sì, no, è sicuramente così, appunto, non c'è bisogno adesso di spingersi così tanto indietro, più di 70 anni, basta soffermarsi appunto a poco tempo fa e a figure altrettanto grandi come quella di Bruno che portiamo tutti nel cuore, e quindi ecco, riscoprire forse anche un desiderio di unità e anche di una sorta di anche di civiltà nel modo di vivere lo sport, a partire dal linguaggio, perché poi le parole che utilizziamo costruiscono dei mondi che a volte sono capaci anche magari di regalare dei sogni, oppure sono dei castelli di carta destinati a crollare quando poi appunto attorno i fatti non portano epica, non portano bellezza e non portano poesia.
0: Poi ci sono i sogni che diventano realtà, ti riporto all'oggi, anzi al domani, come dico sempre, pagina 3 del manuale del buon conduttore, del buon presentatore, anche quando l'ospite è conosciuto al 99,9% degli ascoltatori, magari c'è quella percentuale minima, ovviamente. Gianfelice Facchetti, il nome, un cognome nella storia dell'Inter, con l'immenso Papa Giacinto, a beneficio di quell'unico forse ascoltatore che non dovesse saperlo, domani arriverà, o comunque insomma è scritto nei fatti, il 21esimo scudetto. Dovesse essere domani, come estremamente probabile, scaramanzia a parte contro il Parma, sarà un festeggiamento in casa, non dico a San Siro, quello arrivò già nel derby contro il Milan, ma era un Milan-Inter, addirittura dopo lo scudetto dell'89, del record di Trapattoni. Chiedo a Gianfelice Facchetti, è la fine della corsa? E l'esultanza, no, a braccia alte sotto il traguardo, visto che parlavamo di Giro d'Italia e scudetti nerazzurri, quello di Trapattoni dei record dell'epoca Moratti, di Ibrahimovic, di molti altri, di Facchetti ovviamente. Questo è lo scudetto di Gianfelice?
1: È lo scudetto di Chivo, ma anche di tutta l'Inter, che conferma da un po' di anni a questa parte che pur con passaggi di proprietà, con anche una scelta coraggiosa come quella di quest'anno, con un allenatore quasi esordiente in Serie A, perché aveva comunque 13 presenze sulla panchina del Parma, però è un ingranaggio che funziona, quindi dove c'è un saper lavorare, c'è un saper fare che permette di raggiungere traguardi. A volte magari possono sfumare di un soffio come l'anno scorso, però comunque sono stagioni, ormai guardo gli ultimi 20 anni, ma anche soltanto l'ultimo decennio, l'Inter resta sempre competitiva fino alle ultime giornate, anche quando ha vinto il Napoli o quando ha vinto il Milan negli anni scorsi, si è sempre arrivati dietro di un soffio, e quando è così poi la ruota gira e a un certo punto tocca a te. Quindi sicuramente è l'anno di Chivo e anche di tutta una piazza che si è voluta riscattare, togliere un po' di dosso della negatività che il finale dell'anno scorso ha lasciato.
0: Ma infatti la prima giornata idealmente di questo campionato che l'Inter sta per vincere è quella terribile, calcisticamente parlando, grazie al cielo, solo serata di Monaco contro il Paris Saint-Germain. Tutto è cominciato da lì, per chi come Gianfelice Facchetti è in grado di vedere le cose nella loro complessità, un po' dall'alto, tra virgolette.
1: No, lì io c'ero a Monaco e lo ammetto da tifoso che non è stato facile risintonizzarsi. Sono stato sono tuttora un grande estimatore di Simone Inzaghi, per il quale avrò sempre grande riconoscenza, certo, e gratitudine per quello che ha fatto sulla nostra panchina. Però ecco, risollevarsi non era semplicissimo. Una finale persa così comunque lascia scorie, e anche l'estate scorsa, ricorderete, si parlava di uno spogliatoio disunito, in rotta, e invece con pazienza, tra l'altro pur con delle sconfitte nelle prime giornate in cui si diceva no, una squadra che ha perso tutte queste partite non ha mai vinto, una squadra che ha perso due derby non è mai riuscito a fare questa cosa, fatto sta che con metodo e con pazienza e costanza Cristian Chivu ci ha portato a un passo dal traguardo che adesso vorremmo passare, appunto, con le braccia alzate, come dicevi.
0: Domani Inter Parma, dopodomani lunedì 4 maggio e martedì 5 Teatro San Giuseppe a Torino, il grande Torino, una cartolina da un paese diverso, in scena Gianfelice Facchetti, lo spettacolo poi scritto con Marco Bonetto, la musica degli Slide Pistons. Immagino sia tutto pieno, Gianfelice, però se c'è ancora posto andate, fate un tentativo. Grazie sempre per la tua presenza ai nostri microfoni e speriamo di ritrovarti al più presto su Rai Radio 1. Bocca al lupo.
1: Grazie, un abbraccio, grazie a voi.
0: Grazie a Gianfelice Facchetti. Noi siamo andati appena lunghi, ma siamo ancora in tempo per seguire ovviamente sin dai primi istanti Udinese-Torino, che sta per cominciare la gara numero 2 di questa 35esima giornata del campionato di Serie A. Noi ci ritroviamo nell'intervallo della partita per aggiornamenti e ovviamente il microfono va a Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Buon ascolto del primo tempo e restate naturalmente su Rai Radio 1. A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: L'anticipo del campionato di Serie A.
8: Seconda gara della 35esima giornata di Serie A. Buon pomeriggio da Luca Cesaretti, dal Blue Energy Stadium di Udine, da cui vi parlo con l'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Udinese-Torino, gara che non serve per la classifica perché tutte e due hanno già conquistato in anticipo la salvezza, ma per entrambe vale per finire al meglio questa stagione, per il proprio onore, per anche ricordare nel modo migliore due ricorrenze in entrambi i casi dolorosi, 50 anni dal terremoto in Friuli e 77 dalla tragedia di Superga, e magari per buttare anche le basi per la stagione che verrà. Buon pomeriggio anche a Sebastiano Franco che mi accompagnerà a Radio Cronaca.
9: Buon pomeriggio, iniziamo da un ricordo, quella la frase che campeggia sulla maglia dell'Udinese, una maglia celebrativa oggi, il Friuli ringrazia e non dimentica. 6 maggio 1976, 50 anni dalla tragedia, dal terremoto che devastò un popolo, è una delle frasi iconiche anche della rinascita del popolo friulano. Grazie, quasi 1000 vittime ci furono, una terra distrutta, la rinascita, dicevamo, con con altre frasi iconiche: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Questo hanno fatto i friulani nel modello Friuli, Fasim di Bessoi, cioè in lingua friulana facciamo da soli. Il modello Friuli, quello che ha consentito la ricostruzione con l'autonomia data ai comuni, data al Friuli. E allora oggi il Friuli ricorda quella tragedia di 50 anni fa e ricorda come qualcosa che ha fatto rinascere un popolo e una terra.
10: E lunedì invece saranno 77 anni, lo diceva prima, ne parlava in precedenza anche Guido Ardone dagli studi di Saxa Rubra, dalla tragedia di Superga, e dunque maglia celebrativa anche per il Torino, una patch e una frase, anche in questo caso: grande Torino per sempre 1949-2026. Ma adesso è in arrivo il triplice minuto di silenzio per Alex Zanardi, per appunto ricordare i 50 anni dal terremoto e anche i 77 dalla tragedia di Superga. E dunque, insomma, sentite nella voce dello speaker che ricorda quella tragedia, il minuto di silenzio lo rispettiamo anche noi.

0: Gli applausi del Blue Energy Stadium, un silenzio pesante ma significativo, Sebastiano.
1: Sicuramente, e poi lo striscione che è comparso sulla curva nord, il tifo più caldo dei tifosi friulani, 6 maggio 1976, la terra tremò, il friulano no, perché è da lì che i friulani ricominciarono, ripartirono, ricostruirono e ora e oggi sono ricordati ancora come un modello. Una partita importante dal punto di vista celebrativo del ricordo di quelle vittime, anche per quanto riguarda il Torino, l'hai detto tu Luca, ma anche una partita che insomma conta a livello di classifica poco per gli obiettivi, ma sicuramente l'Udinese vuole migliorare il traguardo raggiunto lo scorso anno, quota 44 punti, in questo momento l'Udinese ha 44 punti e il Torino vuole fare un passetto avanti rispetto ai 41 punti, una salvezza conquistata dopo aver chiamato D'Aversa e magari costruire qualcosa in futuro per la prossima stagione.
0: Eh sì, chissà peraltro se costruirà con D'Aversa, per D'Aversa o meno, questo è anche uno dei grandi temi. L'altro ieri in conferenza stampa anche un po' nervoso il tecnico Granata, quando evidentemente si continua a parlare di questo, perché insomma è riuscito in poco tempo a svoltare la stagione della formazione torinista, a fargli raggiungere la salvezza, dunque è ovvio che si guarda avanti. Si parte con il Torino che attacca da destra verso sinistra nella classica maglia granata in questa prima frazione di gioco, Udinese invece con una maglia appunto particolare per l'occasione, con la trama del Duomo di Venzone ripreso sulle maglie dei giocatori friulani. Velocemente le formazioni con l'Udinese che recupera subito il possesso di palla, attenzione all'Udinese, prova la sortita, subito attacca, è uno degli uomini su cui tenere gli occhi in questa partita. Però velocemente le formazioni: Udinese, Okoye, tre palli, Christensen, Cabasele e Solé, Esibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camara al centrocampo, la coppia d'attacco formata da Zaniolo e Buxa. Risponde il Torino anche qui con il 3-5-2, Paleari, Coco, Marianucci e Bosse al centrocampo, Lazzaro, Casadei, il Can, Ginetis e Obrador, coppia d'attacco Vlasic, Simeone. Primo calcio d'angolo di questa partita battuto dalla formazione di casa, Zaniolo lo riceve corto, scambia con Atta, poi non trova spazio, allora riparte direttamente dalla difesa, anzi riparte direttamente dal proprio estremo difensore l'Udinese, Okoye in possesso di palla sulla propria tre quarti difensiva, allarga sulla destra dove c'è Solé, riceve il pallone in orizzontale per Cabasele, poi si passa ancora una volta dai piedi di Atta, si torna ancora da Esibue, ancora Okoye, giro palla difensivo dell'Udinese, ritmi blandi, Sebastiano, in questo avvio, insomma non poteva essere altrimenti.
1: Ritmi blandi, però subito all'inizio c'è stata un'occasione per l'Udinese con il recupero palla da parte di Atta, pressing aggressivo dell'Udinese sul Paleari, sul portiere del Torino, e poi il calcio d'angolo con il Torino che si è salvato in corner, e quindi dall'altra parte c'è un Torino anche lui che cerca di pressare alto, si giocherà molto almeno in questa prima fase, da ricordare anche che ci sono 24 gradi, quindi il caldo, la temperatura, il primo caldo della stagione può essere un fattore.
0: Eh sì, doppio recupero di palla nella tre quarti offensiva da parte del Torino, che però non riesce a portare pericoli dalle parti di Okoye. Sul secondo il cross di Obrador dalla sinistra intercettato dalla difesa dell'Udinese, che adesso guadagna un fallo laterale. Siamo sul fronte destro offensivo della formazione di casa, è Christensen che si va ad incaricare della battuta con le mani, poi in realtà lascia il pallone ad Esibue e dunque sarà l'esterno numero 19, lo batte corto da Zaniolo, cambia a campo verso l'out di sinistra a cercare Camara, a trovare in realtà nessuno, perché il lancio da parte del numero 10 è decisamente fuori misura, termina direttamente in fallo laterale. Allora stavolta è il Torino che riparte con una rimessa all'altezza della linea di centrocampo, subito battuta all'indietro dove Marianucci e Coco scambiano, poi lancio in profondità a cercare il movimento di Lazzaro, spazio davanti a lui, il cross all'interno, Simeone, la grande respinta di Okoye, subito una grande occasione per il Torino con La percussione di Lazzaro, il cross raso terra all'interno dell'area di rigore a cercare e trovare Simeone, ma grandissima risposta di Okoye.
1: Eh sì, questa è la prima vera grande occasione della partita e del Torino, con la difesa un po' scoperta della formazione friulana. Lazzaro si è fatto la corsia a destra, è riuscito poi a crossare in mezzo, cross teso di piatto su cui è arrivato Simeone, il tocco con Okoye che è riuscito a chiudere benissimo lo specchio della porta. Bisogna dire anche però Simeone che se fosse riuscito ad angolare un po' quel tiro sarebbe stato sicuramente il vantaggio granata.
0: Eh sì, bravo a trovare il tempo per arrivare sul pallone di Lazzaro, anticipare l'intervento del difensore diretto, meno bravo nel angolare la sua conclusione il Ciolito, che però come tutto il Torino nelle ultime 8 partite, vale a dire nella gestione d'Aversa, ha cambiato decisamente marcia. 5 delle sue 10 reti stagionali, 14 punti con d'Aversa per la formazione granata, insomma 1.75 di media nelle ultime 8 gare. Sebastiano, solo in 4 hanno fatto meglio del Torino, sì, insomma quinto per punti nelle ultime 8 gare.
1: Eh sì, con questi 14 punti in 8 gare d'Aversa forse ha il merito, probabilmente si meriterebbe la riconferma sulla panchina granata. Bisogna dire che qualcosa l'Udine, il Torino deve sicuramente sistemare in fase difensiva. 56 gol subiti, seconda peggiore difesa del campionato, è lì che il Torino ha costruito la sua cattiva classifica fino a 8 giornate fa, e quindi da lì sicuramente bisogna ripartire per quanto riguarda D'Aversa e il Toro.
0: Udinese in avanti, prova a farsi vedere con Buxa che difende il pallone e guadagna un calcio di punizione. Siamo poco oltre la linea di centrocampo, si incarica Zaniolo della battuta ma è corta, cortissima, pochi metri da lui per Esibue che gli restituisce immediatamente il possesso del pallone. Zaniolo in orizzontale a cercare ancora una volta Camarà, ma è un passaggio debole, intercettato subito dalla difesa del Toro, che prova a far correre Simeone dall'altra parte. Bravissimo però Solé a strappargli il pallone dai piedi, meno bravo poi nel gestirlo. In qualche maniera l'Udinese riesce a rimanere in possesso di palla, rimane a terra a Ghinaitis che era andato in pressione, centrocampista lituano, non fischia nel primo momento il signore Giuseppe Nucera di Palermo, il direttore di gara, poi alla fine, visto che Ghinaitis era rimasto a terra, si rialza in questo momento, è costretto a interrompere l'azione.
1: Solé stava perdendo il pallone, è riuscito con allungando la gamba destra ad anticipare di un soffio Ghinaitis e poi c'è stato naturalmente il contatto, ma prima il tocco del pallone da parte del difensore dell'Udinese, poi Ghinaitis è andato a scontrarsi con il piede sulla gamba di Solé, è rimasto a terra per l'arbitro, tutto regolare, giustamente poi Solé è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore del Torino.
0: 6 minuti e 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino in questa seconda gara del 35esimo turno di Serie A. Gara fin qui a ritmo blando ma con un paio di fiammate, in particolare quella che ha visto Simeone andare a concludere verso la porta a Dio Coglie. Bravissimo il portiere dell'Udinese a sbarrare la strada l'attaccante argentino del Torino. Udinese in possesso di palla nella propria metà campo, con anche qualche difficoltà ancora una volta da parte di Sole, che poi si appoggia da Okoye, cerca a Buxa di fare il punto di riferimento offensivo, di far salire l'Udinese, però Sebastiano, non è Kenan Davis, si sente la mancanza dell'attaccante inglese. Buxa fin qui si sta sbattendo ma non è esattamente il suo ruolo.
1: No, sicuramente l'importanza di Davis è sia in fase di ripartenza per quanto riguarda l'Udinese, una squadra, un giocatore che dà profondità alla sua squadra, ma anche in fatto di punti. Prima della gara con la Lazio l'Udinese aveva conquistato solo il 14% dei punti a disposizione senza Davis in campo, e invece con lui in campo il 41%, statistiche importanti che determinano l'importanza di Davis nella squadra di Rugnaic.
0: Ed importantissimo per le sorti di questa stagione del Torino è anche Vlasic, in possesso di palla in questo momento, prova a scaricare sull'esterno da Obrador, ha chiuso, conquista il fallo laterale il Torino che lo batte velocemente, ancora uno scambio tra il croato e l'esterno spagnolo, altro cross che arriva dal settore di sinistra, altra deviazione da parte dell'Udinese, stavolta c'è il calcio d'angolo, il secondo di questo match, il primo per la formazione ospite. Siamo arrivati al 9° minuto di gioco, è sempre

0: il giocatore con il numero 22 della maglia, con la maglia granata, vale a dire Casadei.
1: Chinitis buca il tiro, si ostacola con un compagno, ma davvero questa è sicuramente la seconda occasione per il Torino, costruita con la difesa dell'Udinese un po' impacciata quando il Torino arriva negli ultimi 20 metri di campo, e soprattutto impacciata anche in fase di ripartenza. Lo vediamo in questo caso con Zaniolo che fa fatica a far ripartire, il pressing del Torino molto alto che recupera subito il pallone.
0: Sì, Zaniolo che più che giocare a fianco di Buxa sta dando una gran mano a centrocampo per cercare di cucire il gioco, sta faticando fin qui lui come tutta l'Udinese, ma anche come tutto il Torino, perché insomma Sebastiano direi tanti errori in mediana fin qui. Poi però come adesso, quando arriva il recupero improvviso del pallone, si creano chance da una parte e dall'altra. Adesso il recupero del pallone di Ekelenkamp, che poi prova a mettersi in solitaria, va in percussione, subisce fallo, punizione da posizione interessante. Siamo a circa 30-35 metri dalla porta di Paleari centrale, e dunque vedremo se magari l'Udinese proprio con Ekelenkamp, che è un giocatore che ma il numero sul calcio piazzato ce l'ha, proverà ad andare direttamente per la porta.
1: Lontano, però diciamo anche che Marianucci, mi è sembrato fosse lui l'autore del fallo su Ekelenkamp, ha anche rischiato, perché c'era Ekelenkamp che si era liberato, stava prendendo la corsia centrale, cercava l'ingresso in area di rigore, e da dietro platealmente il giocatore del Torino lo ha spinto, e quindi forse ci sarebbe stato anche un cartellino giallo per lui.
0: Eh sì, proprio Ekelenkamp sul pallone, peraltro era in dubbio dopo la botta subita nella gara dell'Olimpico con la Lazio, ha recuperato lui, non ha recuperato invece Karlström, che non è nemmeno in panchina. Dovrebbe andare direttamente in porta Ekelenkamp da circa 30-33 metri, il tiro ribattuto dai giocatori del Torino, poi ancora pallone scodellato in area, attenzione la grossa chance per l'Udinese, grossa chance per Cabasele, che si è ritrovato il pallone sui piedi all'interno dell'area di rigore dopo una respinta corta di testa da parte della difesa granata. Cabasele in caduta non è riuscito a dare forza ma soprattutto precisione alla sua conclusione, ha trovato però una deviazione e dunque sarà ancora un corner per l'Udinese. Lo batte Zaniolo sul secondo palo, dove svetta Solé, svetta in testa alla difesa granata, in testa in particolare a Saul Coco. Colpo di testa però che finisce direttamente sul fondo.
1: L'Udinese, diciamo così, ha pareggiato il conto delle occasioni, la prima con Cavaselle, bravissimo il difensore del Torino a sporcare il tiro del difensore dell'Udinese, che quest'anno è già andato in gol per 3 volte con il calcio d'angolo, e sul successivo corner il colpo di testa di Solé, che non è riuscito a dare forza al suo colpo di testa, è riuscito ad anticipare il difensore ma ha messo il pallone alla destra di Paleari.
0: Occasioni un po' estemporanee, no Sebastiano, come dicevamo in precedenza, da una parte o dall'altra, però occasioni che stanno arrivando, segno anche insomma di due squadre che anche a livello di attenzione evidentemente non possono essere tirate al massimo una volta che l'obiettivo grande è raggiunto per tutti e due.
1: Sicuramente comunque i gol subiti sono il tallone d'Achille di tutte e due le squadre, ma l'abbiamo detto per il Torino 56 reti subite, ma anche l'Udinese ne ha subite 46, sono tante per una squadra soprattutto in quella posizione di classifica. E poi c'è da dire che errori arrivano sul pressing alto e quindi sulla difficoltà delle due formazioni ad uscire con il disimpegno, con la costruzione dal basso dalla propria metà campo.
0: Udinese in possesso di palla, 13° minuto del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Solé scambia con Miller, che cerca di dare ordine, rallenta anche dopo le fiammate degli ultimi minuti, avvio di marca granata, poi si è fatto vedere negli ultimi minuti proprio la formazione di casa. Esibue, pressato sul settore di destra, riesce a girarsi ma è costretto a ripartire proprio da Cabasele, allarga sul settore di sinistra dove c'è Solé, ha spazio per salire palla al piede, contrastato da Casadei, la sovrapposizione di Atta, lo scambio corto ancora una volta con Solé in possesso di palla, allarga sulla sinistra dove c'è Zaniolo, poco all'interno della metà campo del Torino, ancora Atta in possesso di palla, prova a far muovere Ekelenkamp, il tacco per restituire il pallone al giocatore francese che cade a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora ancora la chance di ripartenza veloce per il Torino. Il servizio però di Lazzaro per Casadei è fuori misura, c'è la copertura di Solé, si riparte direttamente da Okoye.
1: È sembrato che Casadei nel rubare il pallone ad Attali avesse toccato il tacco da dietro, per l'arbitro tutto regolare, non ha protestato a TA, quindi si vede che ha visto bene l'arbitro con la ripartenza ancora una volta del Torino che sviluppa la propria azione da

0: attacco proprio sulla, soprattutto sulla corsia di destra. Da lì Lazaro ha già capito che può far male la formazione friulana, con Camara che ha grossi problemi nella sfida, nel testa a testa contro il giocatore granata.
1: Assolutamente così, questo è stato il canovaccio offensivo del Torino, almeno in questi primi 14 minuti. Peraltro Torino che proprio lì nella fascia destra oggi deve fare a meno di Pedersen, giocatore che è stato uno dei punti fermi della gestione d'Aversa. Insomma, le assenze sono importanti da una parte e dall'altra, soprattutto però in casa Torino manca un ex come Duvan Zapata, manca Pedersen appunto, manca Che Adams, manca Ismaili. L'assenza di Ismaili in particolare è importante, perché lo ricordava Sebastiano Franco, Toro che subisce tanto anche a livello numerico di reti, ha invertito a livello offensivo, 14 gol fatti nelle 8 partite della gestione d'Aversa, deve ancora farlo a livello difensivo. Ismaili è proprio uno dei punti fermi. Ancora il Torino avanti con Obrador, il cross all'interno dell'area di rigore, esce bene Okoye, preciso e puntuale ad anticipare il tentativo di stacco di testa del Ciolito Simeone.
0: In questo caso l'errore è stato di Esibue, che sul lancio dall'altra parte del campo è voluto andare con lo stop di petto, ha stoppato male e quindi Obrador è riuscito a rubargli il pallone e poi a crossare. Poteva essere un'azione interessante, non c'era nessuno in area di rigore con Okoye che ha catturato il pallone.
1: C'è spazio per Zaniolo, si libera per il sinistro, contrato all'ultimo istante, e Buxa ha cercato di andare a colpire di testa, è riuscito però a far passare quel pallone. Zaniolo ha avuto spazio davanti a sé, bravo a prenderselo tutto, chiuso poi proprio al momento del tiro. Allora, squadre già molto lunghe, c'è spazio dall'altra parte per la ripartenza del Torino. Gineitis allarga per Obrador, rientra, poi non crossa, si appoggia da Vlasic, si torna da Gineitis, ancora a Vlasic, prova a scodellare il pallone sulla corsia di destra dove aggancia a Lazaro, anche lui decide di non crossare. Alla fine Marianucci sul secondo palo, non c'è nessuno, anzi c'è la chiusura di Esibue che poteva anche stoppare il pallone, forse anche un po' troppo di fretta, libera in fallo laterale, dunque sarà ancora Torino in vantaggio al 17° minuto del primo tempo.
0: Esibue, forse memore dell'errore di poco fa, non ci ha pensato due volte, ha calciato direttamente in fallo laterale quando invece, come hai detto tu Luca, poteva stoppare il pallone. Udinese che riparte subito ancora una volta da centrocampo, questa volta con attacco
1: e portapalla, si guarda alla destra, si guarda alla sinistra, non ha nessuno, c'è Camara che non viene servito, adesso sì, forse con un attimo di ritardo, il cross di Camara sul secondo palo, non esce. Paleari che ci pensa per un attimo, poi torna indietro, Bux ha avuto la chance ma è stato anticipato, e allora ancora una volta la ripartenza di Vlasic, che però aveva tre maglie dell'Udinese intorno e dunque alla fine è stato costretto a rallentare il ritmo. Obrador sulla fascia sinistra per il Torino, a Gineitis vicino, decide di affidarsi invece ad Il Khan, di rallentare il ritmo. Beh, insomma, adesso si sta appoggiando anche sulla sinistra da Obrador il Torino negli ultimi minuti, con lo spagnolo che sta salendo di tono.
0: Sicuramente, anche perché da quella parte magari Rugnaic ha fatto retrocedere di qualche metro e Kellenkamp, e quindi a dare più copertura difensiva e aiuto a Camara. Dall'altra parte invece sulla corsia di sinistra Obrador riesce a trovare più spazi.
1: Torino in possesso di palla adesso con Il Khan, lo scambio corto per Casadei sulla tre quarti offensiva, prova a liberarsi del raddoppio da parte dei giocatori dell'Udinese, poi passa ancora da Vlasic, il pallone per Simeone, prova a girarsi, ci riesce, entra all'interno dell'area di rigore, il tiro di Simeone è ribattuto, non è finita, Lazaro per Il Khan, cicca malamente il pallone nel tentativo di stoccata dal limite, dà la chance all'Udinese di ripartire immediatamente in contropiede, a Taper Camara, chiuso da Lazaro in copertura difensiva, fallo laterale già battuto per la formazione di casa. Gara però, insomma, piuttosto divertente in questo momento, squadre lunghe però, insomma, spazi da una parte e dall'altra.
0: Eh sì, perché dopo un inizio con le squadre molto corte, soprattutto con il pressing molto alto, ci sono stati parecchi rovesciamenti di fronte. Ora c'è però l'Udinese con Zaniolo.
1: Zaniolo scambia con Buxa, poi va al tiro dai 25 metri, il sinistro complicato, termina alto sulla traversa della porta, difesa da Paleari. Insomma, formazioni che davvero adesso se le stanno dando sportivamente, calcisticamente, di santa ragione, come due formazioni che non hanno l'obbligo di portare a casa il risultato, ma che vogliono portare a casa il risultato.
0: Eh sì, perché possono migliorare la loro classifica. Comunque Rugnaic ha voluto ribadire che l'obiettivo dei 50 punti resta comunque possibile, difficile, molto difficile, ma possibile. Quello è il traguardo che lui ha fissato circa un mese fa per alzare l'asticella di questa squadra in questa stagione, dopo una salvezza conquistata con molte giornate d'anticipo. Dall'altra parte un Torino che ha ribadito da Versa, vuole confermarsi, vuole raggiungere l'Udinese, vuole confermarsi magari nella zona della colonna di sinistra della classifica.
1: No, come si diceva un tempo, che insomma per le formazioni che navigano lì a metà graduatoria è sempre un bel risultato. Udinese in possesso di palla, siamo arrivati al 20° del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Il giro palla difensivo da Cabasele a Solé e poi viene coinvolto anche Christensen in questo momento. Tanti palloni, Sebastiano Franco, toccati da Tà. Si faceva un gran parlare la vigilia del ruolo ricoperto, no, a centrocampo da Tà. Possiamo dire che sta facendo il tuttocampista davvero in questi primi 20 minuti.
0: Eh sì, è perché oggi ancora di più con l'assenza di Castrom, che è il vero uomo indispensabile, regista di questa squadra, aveva sempre giocato prima della squalifica, prima del turno di squalifica, e poi dopo oggi doveva ritornare in campo, invece dopo l'assenza con la Lazio. Attenzione,
1: pallone perso da Zaniolo, c'è la chance per Simeone, pallone perso sulla tre quarti da Zaniolo, subito servito Simeone, che ha avuto la chance di liberare il destro dal limite. Anche qui conclusione rivedibile a livello tecnico, che termina debole sul fondo, e dunque sarà ancora una volta Okoye a far ripartire l'azione con una rimessa dal fondo. 20 minuti 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino, un primo tempo godibile con tante imprecisioni al tiro, però in particolar modo da parte dei giocatori granata.
0: Sì, nell'ultima conclusione è rimasto il pallone sotto a Simeone, che non è riuscito a calciare con forza, l'ha ciccato. Dicevamo di attacchi con l'assenza di Castrom all'ultimo momento per affaticamento muscolare, lo svedese ieri ha avuto un problema muscolare, allora è Attà il vero costruttore di gioco. Attenzione,
1: ancora un pallone recuperato sulla tre quarti, stavolta da parte dell'Udinese, stavolta da parte di Esibue, che prova a servire in verticale Zaniolo, pallone un po' troppo lungo, allora difesa del Torino che riesce ad anticiparsi, ma ancora il recupero di palla, Zaniolo ho chiuso, ma c'è la chance per Buxa, il palo, non è finita Zaniolo, il vantaggio dell'Udinese al 22°, Zaniolo, Udinese 1, Torino 0.
0: Da rivedere la posizione di Zaniolo al momento del recupero del pallone di Buxa. Per l'arbitro è tutto regolare, però sicuramente ci sarà un controllo VAR. Per ora Zaniolo segna il suo 6° gol in campionato, e lui l'uomo importante della formazione friulana, soprattutto con l'assenza di Davis, ma sicuramente è stato lui il vero protagonista di questa stagione dell'Udinese. Buxa, che aveva recuperato il pallone con Paleari con la porta vuota, non è riuscito a segnare, un errore, il palo colpito, e poi sulla ribattuta Zaniolo ha messo dentro.
1: Ancora un pallone perso sulla tre quarti, Zaniolo è stato chiuso dall'uscita bassa di Paleari, Buxa ha centrato il palo con la porta spalancata, poi la conclusione, la seconda nel giro di pochi istanti da parte di Nicolò Zaniolo, è stata deviata sì dai difensori del Torino, ma è terminata nel sacco. È in corso evidentemente, come diceva pochi istanti fa Sebastiano Franco, il controllo VAR. Giocatori del Torino che hanno chiesto immediatamente la posizione di fuorigioco, ma il direttore di gara subito ha detto no, è regolare. In realtà, oddio, al replay forse potrebbe anche esserci il fuorigioco, sì. Tant'è che sentiamo gioco di,
0: esatto,
1: Zaniolo sul,
0: sì, perché
1: primo
0: sul recupero di
1: Buxa
0: ha recuperato il pallone, Zaniolo era al di là della linea difensiva dell'ultimo giocatore, ma anche di qualche metro. Strano che l'assistente non se ne sia accorto, non abbia alzato subito la bandierina, perché erano davvero un paio di metri. Lo abbiamo visto, poi magari ci è sembrato che forse il controllo è stato anche per vedere se sul tocco di Bux avesse toccato anche il giocatore del Torino.
1: Allora... Esatto, perché quello poteva essere il dubbio, se sul pressing di Bux fosse stato proprio l'attaccante polacco a servire Zaniolo o il suo pressing avesse dato il là a un tocco errato da parte della difesa granata, ma visto che è stato Bux, gol annullato quello di Zaniolo e si rimane dunque sullo 0-0. Siamo al 24esimo del primo tempo, Torino che riparte in avanti, si cerca Lazzaro, si trova in realtà solo l'anticipo di testa di Camara, ma per una frazione di secondo, perché poi è Marianucci che torna in possesso di palla. Vlasic adesso sulla tre quarti offensiva della formazione granata, si appoggia da Obrador, scambia con Ginetis, Simeone sul vertice sinistro dell'area di rigore, appoggia ancora dall'esterno Spagnolo che prova a rientrare sul destro, non trova lo spazio per il cross, allora Torino che è costretto a ripartire dalla difesa con Coco che scambia con Marianucci, ci si sposta sul fronte offensivo destro della formazione granata. Lazzaro tocca solo per un attimo un pallone, poi anche lui è costretto a ripartire direttamente da Saul Coco. Adesso è Casadei in possesso di palla, un possesso della sfera da parte della formazione granata prolungato, ma l'Udinese bravissima più di una volta a chiudersi, a non lasciare assolutamente sviluppo offensivo alla formazione granata.
0: Ora Tac chiama la diagonale difensiva sull'inserimento di Vlasic, l'Udinese ancora una volta riesce a chiudersi, però è bravo il Torino ad attaccare in questa zona di campo, in particolare sulla corsia di destra.
1: Il cross di Lazzaro dalla tre quarti, l'uscita sicura di Okoye, cercava qualcuno sul secondo palo, non sappiamo bene chi, perché poi Simeone era andato a saltare, a tagliare sul primo palo e non c'era sul secondo la sovrapposizione da parte di Vlasic. Udinese che riparte con il possesso di Attà, torna da Okoye con i piedi, il piattone a cercare Bux e a trovare invece direttamente il fallo laterale a favore della formazione granata, lo batterà Marianucci praticamente all'altezza della linea di centrocampo, settore di destra offensivo per la formazione ospite, tant'è che Marianucci poi alla fine lascia la sfera nelle mani di Lazzaro, cerca qualcuno, alla fine trova Vlasic, è bravo a liberarsi, fa scorrere il pallone, fa salire anche Obrador, ancora una volta Obrador sul settore di sinistra, si torna però da Vlasic, poi il Can, ma ancora una volta l'Udinese perfetta nel chiudere tutti gli spazi, Obrador sull'out di sinistra, in possesso di palla fronteggiato da Christensen, prova una finta, prova una seconda, perfetto il difensore dell'Udinese, allora si passa ancora da Coco, Casadei ai 20 metri, pensa un attimo al tiro, poi cambia idea, allarga ancora per Lazzaro, il cross dalla tre quarti con il sinistro, l'anticipo di Gabbasele che rimane a terra, colpito fallosamente da Simeone che non è esattamente d'accordo con la decisione del direttore di gara, ma si riprenderà con un calcio di punizione per l'Udinese al limite della propria area di rigore.
0: Cavasselli è andato in netto anticipo su Simeone, Simeone in ritardo ha colpito al costato Cavasselli che è subito crollato, giusto il fallo fischiato dall'arbitro, non c'era intenzionalità sicuramente nell'attaccante granata, ma il fallo ci sta tutto.
1: Si riparte dunque con i piedi di Okoye che lascia la battuta del calcio di punizione a Solé in orizzontale verso Christensen, poi si ripassa ancora una volta dall'estremo, difensore dell'Udinese alza un campanile a cercare Nicolò Zaniolo, prova ad addomesticare il pallone con la coscia, ci riesce ma riparte dalla difesa ancora una volta della formazione friulana con Camara in profondità per l'aggancio di Kelekamp, siamo sull'out di sinistra, la sovrapposizione di Atta, il cross basso ribattuto, anzi intercettato, poi la palla rimane lì, Lazzaro in qualche maniera la mette in fallo laterale per
0: attenzione
1: un attimo.
0: Perché sì, ok, tutto a posto, perché sembrava che ci fosse sul cross di Atta un tocco di mano di Ginetis, sì. E allora l'arbitro ha fermato la battuta del fallo laterale perché il VAR aveva però già controllato tutto regolare.
1: L'aveva chiesto subito in presa diretta a Atta un accenno di protesta, ma poi la sala VAR e il direttore di gara stavolta velocissimo anche l'Udinese a rientrare in possesso di palla con un pregevole disimpegno iniziato da Cabasele e finalizzato da Solé che poi subisce anche fallo anzi no, non subisce il fallo secondo il direttore di gara, e dunque lui l'ultimo a toccare il pallone, e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Torino. Siamo sull'out di destra del fronte offensivo granata, proprio all'altezza della linea di centrocampo. Siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0 tra Udinese e Torino.
0: Torino che riparte sempre da quella corsia, sempre dalla corsia a destra, sta facendo più possesso la squadra di D'Aversa. Dall'altra parte Udinese che prova soprattutto con le ripartenze a mettere in difficoltà il Toro.
1: Attà sull'out di sinistra, prova ad andarsene, viene però chiuso da il Can, che poi subisce il fallo del centrocampista francese dell'Udinese, e dunque ancora una volta il Torino che farà ripartire l'azione. Rimaniamo sempre lì, un metro dietro la linea di centrocampo. Stavolta Marianucci si incarica lui della battuta e decide di riportare indietro la sfera. Riparte da Saul Coco, che lo serve in orizzontale per Ebosse, a spazio per salire l'ex di turno arrivato nel mercato di gennaio in prestito proprio dall'Udinese al Torino.
0: Sì, dopo che era stato comunque ceduto in prestito all'Hellas Verona. E Bosse è davvero molto sfortunato, il laterale camerunense, due infortuni al ginocchio e i crociati del ginocchio. Attenzione il cross, facile la parata di Okoye. Dicevamo di Bosse che non è mai riuscito a dimostrare veramente il suo valore a Udine, complice appunto questi due infortuni, e dopo dal Verona è andato al Torino.
1: E però è uno di quei giocatori, come dicevamo in precedenza, che insomma ha cercato ed è riuscito anche a dare stabilità alla retroguardia del Torino, molto perforata nella prima parte di campionato, decisamente meno nella gestione D'Aversa, nel terzetto spesso e volentieri utilizzato dal tecnico granata con Ismaili, che per oggi è infortunato, e Saul Coco. Attenzione all'Udinese, in avanti con Camara, arriva sul fondo il cross un po' sbilenco, facile presa di Paleari. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Torino che riparte dalle mani del proprio estremo difensore, che serve sull'out di sinistra Obrador, retrocesso molto, dare un'opzione in più per far ripartire l'azione al proprio portiere. Poi però prova ad andarsene in solitaria, viene disturbato da Esibue, non riesce a servire nessun compagno di squadra, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Già battuta la rimessa con le mani da parte dell'Udinese, giro palla difensivo da Christensen a Solé, si va sull'out di sinistra dove c'è Camara che scambia con Attappa, e ancora Camara, si torna da Solé. Solé un anno fa era nuovo mercato, insomma quest'anno forse una stagione un pochino più bassa a livello di prestazioni rispetto a un anno fa, rimane però un signor giocatore. Attenzione perché c'è un'altra fiammata dell'Udinese, Zaniolo entra in area di rigore, prova ad accentrarsi, la conclusione di Niccolò Zaniolo, e Paleari viene salvato dall'intervento in scivolata di Can, se non ho visto male, che si è andato a frapporre tra il raso terra con il sinistro del numero 10 dell'Udinese e il proprio estremo difensore. Ancora un calcio d'angolo per la formazione di casa.
0: E questa è un'occasione grandissima, perché sicuramente Paleari ci è sembrato battuto sul tiro di Zaniolo, ci ha messo il piede il Can, deviazione decisiva in corner con l'Udinese, ancora un'altra occasione pericolosa. Udinese ora che è in vantaggio sul piano del occasioni, era scesa un po' di intensità la partita, si è subito riaccesa.
1: E direi, Sebastiano, non so se sei d'accordo, che l'Udinese ha iniziato ad essere pericolosa quando Zaniolo ha spostato un po' in avanti il suo raggio d'azione, no? Ha iniziato, come dicevamo, cercando di cucire molto il gioco a centrocampo, poi però Buxera là davanti solo Soletto, e da quando Zaniolo insomma si è portato più nell'ultimo terzo di campo, le occasioni per lui e per l'Udinese sono fioccate.
0: Zaniolo che è stato spostato sicuramente da Rugnaic più avanti negli ultimi 30 metri con Attà, diciamo, a cucire il gioco come dicevi tu al posto suo, dall'altra parte allora Zaniolo è più libero di offendere.
1: Ancora l'Udinese in avanti con Camara, che è salito nel corso di questa prima frazione di gioco dopo aver sofferto tantissimo, soprattutto in fase difensiva nel primo quarto d'ora. Stavolta però commette fallo in zona offensiva, riparte con un calcio di punizione a proprio favore la formazione granata. Siamo all'interno della metà campo del Torino, lo batte Coco per Ghinetis, prova a servire in profondità Vlasic, viene però contrato da Christensen, guadagna una rimessa laterale la formazione ospite, settore di sinistra del fronte offensivo del Torino, tant'è che è Obrador che si incarica della rimessa con le mani. Lo scambio corto per il Can, ancora Obrador, perde il pallone, poi il centrocampista turco però va a recuperare la sfera e fa ripartire l'azione direttamente da Saul Coco, che a qualche metro davanti a sé decide però di andare in orizzontale da Marianucci, si appoggia da Lazzaro, cerca all'interno del cerchio di centrocampo, anzi praticamente sul dischetto del cerchio di centrocampo, Simeone, che viene steso da parte di un anticipo decisamente troppo irruento di Miller, e allora ancora un calcio di punizione per il Torino. Ecco, nel centrocampo dell'Udinese non si è visto molto, Sebastiano, in questo primo tempo, centrocampista scozzese Miller.
0: Assolutamente no, soprattutto chiamato a compiti difensivi fino a questo momento Miller, ma non è riuscito mai a costruire una vera azione di gioco. Poco fa ha cercato Cabassele di andare in anticipo su Vlasic, ma è stato sicuramente troppo irruento, come hai detto tu. Attenzione, ancora Torino in avanti
1: con la spizzata di Cassadei per Simeone, che prova a chiudere il triangolo di testa, c'è però l'anticipo ancora una volta di Christensen, dopo che Cabasele aveva tenuto a livello fisico l'uno contro uno con Simeone, gli aveva concesso sì di intervenire di testa ma con grande difficoltà, e la spizzata era stata anche poco precisa. Ancora Torino che prova a verticalizzare in maniera improvvisa dalla difesa per Simeone, ancora una volta c'è l'uscita con le mani in anticipo di Okoye, che fa ripartire velocemente l'azione, ancora il difensore danese, stavolta è lui che lancia in profondità alla ricerca di un punto di riferimento offensivo, che trova anche una punizione a favore dell'Udinese. Posizione interessante, siamo intorno ai 25 metri all'altezza del vertice destro, anche 30 forse metri dell'area di rigore del Torino.
0: Sì, sicuramente andrà con il cross Zaniolo, è stato bravo in questo caso e Kellenkamp a prendere il tempo, al difensore del Torino che lo ha spostato con una spallata irregolare, qualche protesta da parte sua, ma il fallo l'arbitro l'ha fischiato, e quindi da qui il cross, ci sarà il cross con il sinistro da parte di Zaniolo, è il solito mucchio all'interno dell'area di rigore.
1: Sono 5 saltatori dell'Udinese più Atta lì al limite, pronto a raccogliere una respinta, svetta ancora una volta Sole sul secondo palo, stavolta trova lo specchio della porta, conclusione debole però e poco angolata, non ha difficoltà Paleari ad intervenire, a bloccare a terra il pallone. Certo che Sole, ne parlavamo prima, Sebastiano Franco, di testa anche in proiezione offensiva è un fattore in questa partita.
0: Eh sì, si è visto che comunque da gennaio Sole, dopo un inizio di stagione un poco difficile come avevi detto tu, si è messo in evidenza sia in termini difensivi ma soprattutto in termini offensivi, e da lì è nato anche l'interesse, si parla moltissimo dell'Inter, potrebbe essere un rinforzo nel mercato estivo per la formazione nerazzurra.
1: Eh sì, era un abboccamento che c'era stato già 12 mesi fa, chissà insomma che non si concretizzi un anno più tardi. Udinese che recupera immediatamente il pallone a centrocampo, pressing di Cabasele che porta al recupero di palla, poi viene messo giù un Buxa e dunque sarà un calcio di punizione a favore della formazione di Kostla Runjajić appena all'interno della metà campo difensiva del Torino. Lo batte Sole che scambia con Camara, decide però di ripartire direttamente da Cabasele che era l'ultimo uomo della formazione bianconera. Cabasele si gira su se stesso, prova a servire Camara, prova a farlo correre sul settore di sinistra, lancio impreciso, però è altrettanto impreciso l'intervento di Lazzaro che regala sostanzialmente una rimessa laterale alla squadra di casa, e sarà lo stesso Camara a batterlo, una sorta di corner corto, corner battuto con le mani visto che siamo a un paio di metri proprio dalla bandierina. Camara verso Sole, fronteggiato da Casadei, lo scambia ancora con l'esterno ivoriano e poi Sole che torna nuovamente in possesso della sfera, lo scambio con Cabasele, stavolta è il Torino perfetto a ricompattarsi in 11 dietro la sfera. Attenzione a Zaniolo, però entra in possesso di palla, entra all'interno dell'area di rigore, prova un paio di volte l'imbucata per Buxa, tutte e due anticipato, poi viene chiuso quando tenta di mettersi in proprio, e viene chiuso fallosamente però anche Simeone, Sentite le proteste da parte dei tifosi dell'Udinese, però insomma il fallo c'era.
0: Sì, però forse le proteste non erano tutte sbagliate, perché Simeone si è caduto, ha perso l'equilibrio.
1: Un gran mestiere.
0: E si era appoggiato su Cabasele. Cabasele gli ha tolto il fisico come protezione, come appoggio. Lì Simeone è andato a terra, Cabasele ha riconquistato il pallone, Simeone a terra ha ricevuto, è stato così premiato dall'arbitro, forse un fallo un po' generoso.
1: 38esimo minuto che scade proprio in questo momento, 0-0 tra Udinese e Torino. Toro in possesso di palla, però il tentativo di servizio di Coco per Obrador finisce direttamente sugli spalti. Rimessa laterale per l'Udinese che la batte in maniera altrettanto imprecisa, regala il pallone al Torino a centrocampo. Ginetis scambia con il Can, si fa vedere Obrador, ancora il centrocampista turco in possesso di palla, si va sul settore di sinistra dove c'è Ginetis, prova a scodellare il pallone in direzione di Vlasic, viene anticipato ma poi il centrocampista lituano rientra in possesso della palla, serve a Obrador il cross e dalla tre quarti sul secondo palo a cercare Lazzaro, ma a trovare l'anticipo di Camara. E Kellenkamp con una magia per mettere giù il pallone e servire ancora una volta Camara, prova a lanciare in profondità Buxa, servizio impreciso, e allora i boss di testa non ha difficoltà a servire il proprio estremo difensore paleano.
0: Molto bravo Camara di testa, il più piccolo nell'area di rigore della difensiva friulana, ad anticipare l'attaccante del Torino, a liberare quindi il pericolo, poi a proporsi sulla corsia di sinistra, andare ad incrociare per Buxa che si stava proponendo nella corsia centrale sull'altezza dei 30 metri, però il pallone era troppo in avanti e anche Buxa troppo lento per raggiungerlo, così è l'intervento da parte della difesa del Torino.
1: Sì, diciamo tutto solo Buxa contro due difensori granata che insomma non hanno commesso errori, non hanno avuto quindi difficoltà a chiuderlo e a vanificare l'ennesima azione offensiva da parte della formazione di casa. Gara che però non ha un momento di respiro. Lazzaro arriva sul fondo, sul settore di destra, il cross sul secondo palo a cercare l'arrivo a rimorchio di Ginetis, ma a trovare Eisibue che ancora una volta si fa prendere dalla precipitazione, aveva tutto il tempo e lo spazio per mettere giù il pallone, invece di testa lo va a mettere in fallo laterale, dunque ancora una volta la rimessa laterale a favore della formazione ospite, già battuta Vlasic vicino allo spicchio sinistro dell'area di rigore dell'Udinese, poi Obrador prova ad andare verso la bandierina, non riesce a far filtrare il pallone, fase di gioco confusa, e alla fine in tutti questi duelli, gran parte dei quali anche da terra, alla meglio Cabasele che subisce fallo, guadagna il calcio di punizione, dunque andrà a far ripartire da lì l'azione, una sorta di rinvio dal fondo per la formazione di casa, anche se siamo fuori dall'area di rigore, tant'è che Christensen che va ad incaricarsi della battuta.
0: Risolve la mischia l'arbitro Christensen, che poco fa aveva dovuto andare a chiudere su Obrador sul cross dalla sinistra, da qualche volta lì l'Udinese si fa trovare scoperta e quindi è costretto Christensen ad uscire dalla catena difensiva e ad andare a chiudere.
1: 41 minuti esatti di gioco nel corso della prima frazione di gioco, 0-0 tra Torino e Udinese. Udinese ancora in possesso di palla con Zaniolo, prova a girarsi ma è seguito dai boss praticamente in ogni zona del campo, alla fine non riesce a trovare un compagno e così il Torino rientra in possesso di palla, però Casadei sparacchia in avanti, non trova Lazzaro, palla direttamente in fallo laterale. Tanti errori in una partita godibile comunque, in cui Sebastiano direi che il Torino ha provato a fare più gioco e l'ha fatto sulle fasce, ma l'Udinese ha avuto le chance migliori al di là del gol annullato, con la capacità di Zaniolo e non solo di accendersi all'improvviso nell'ultimo terzo.
0: Sì, con le ripartenze, gara che comunque è un po' scesa a livello di qualità, ma comunque ci si aspetta la fiammata da un momento all'altro, con l'Udinese che, come dicevi tu, le occasioni migliori le ha avute dopo quelle del Torino, in particolare di Simeone e Ginetis, e poi Udinese invece che non è riuscito a concretizzare con Zaniolo grazie anche al salvataggio di Coco su di lui.
1: Udinese ancora in avanti, Camara e Sole, sempre loro due sull'out di sinistra, scambiano, Sole va sul fondo, bravo a saltare il Can, poi però chiede un po' troppo anche alle sue capacità, perché ha saltato secco il centrocampista turco, ma si è trascinato il pallone direttamente sul fondo, e comunque Camara insomma ha faticato nel primo quarto d'ora, poi è salito di tono soprattutto in fase offensiva, ma anche in fase difensiva, aiutato sicuramente da Solé e da Cabasele, è riuscito a chiudere molto meglio da lì in avanti Lazzaro.
0: E infatti il Torino ha deciso di cambiare piano tattico, di giocare molto di più a sinistra da quando Camara è riuscito a prendere le misure a Lazzaro, anche con l'aiuto di Solé, anche a volte con Kellenkamp che retrocedeva. Ci sono un po' di problemi sui palloni rilanciati lunghi, lì l'Udinese fa difficoltà a controllarlo e a disimpegnarsi.
1: Eh sì, e anche a ripartire, come in questo caso quando ha palla nel proprio terzo difensivo, perché stavolta Cabasele giganteggia in anticipo, però poi la palla arriva dalle parti di Camara che ha difficoltà a far ripartire l'azione, anzi la perde, e così può ripartire ancora una volta il Torino, che si è guadagnato un fallo laterale sull'out di destra. Ancora il duello tra Lazzaro e Camara, la spunta all'esterno dell'Udinese, poi bravo Solé, si appoggia da Zaniolo, Buxa per Solé, tutto di prima, rimane a terra a Buxa, ma evidentemente c'è la regola del vantaggio, perché ancora Solé in possesso di palla in orizzontale per Camara. Gli applausi del Blue Energy Stadium per questa uscita a tutta di prima da parte dell'Udinese dalla propria zona difensiva. Attenzione a Zaniolo al limite dell'area, prova a liberare un tiro che non trova, stavolta ha chiesto troppo anche alle sue capacità, era praticamente triplicato, invece di scaricare sui compagni si è incaponito nel cercare la giocata risolutiva.
0: Sì, soprattutto la giocata di sinistro, perché aveva lo spazio il difensore, giustamente lo ha cercato di liberare il suo destro che non è il piede di Zaniolo, lui invece si è intestardito a voler andare sul sinistro, lì in due erano pronti a chiudere, così hanno fatto e hanno chiuso, hanno spento questa azione dell'Udinese.
1: Torino che però perde ancora nuovamente il pallone senza praticamente neanche riuscire ad abbozzare l'azione offensiva, ancora Udinese in avanti sempre sul settore di sinistra con Kellenkamp e Camara che provano a scambiare solo per un attimo, il cane interrompe la trama offensiva dei bianconeri, si riparte da Miller che si appoggia da Christensen, siamo praticamente allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, 44:50 sul cronometro, vedremo se quanto sarà il recupero, io credo che almeno un minuto se non due ci sarà per via di quella veloce, devo dire, revisione VAR, infatti un minuto di recupero segnalato proprio in questo momento dal quarto uomo, 0-0 tra Udinese e Torino, ancora Udinese che prosegue questo possesso di palla, ritmo blando, ma continua ad essere all'interno della metà campo granata con questa ragnatela di passaggi che si è spostata sul settore di destra, adesso è tornata su quello di sinistra con Attà per Camara, prova a chiudere il triangolo, c'è l'intervento di Lazzaro ma si guadagna un'altra rimessa con le mani la formazione di casa ed è sempre Camara ad incaricarsi della battuta, prova il movimento Attà, alla fine riceve il pallone però con ritardo, interviene Coco, ma attenzione perché c'è Solé per Kellenkamp all'interno dell'area di rincore, Kellenkamp il vantaggio dell'Udinese con un patatrack combinato dalla difesa dell'Udinese, del Torino festeggia esibue, ma io credo Sebastiano Franco che sia un autogol.
0: Io credo che potrebbe essere autogol di Obrador, è stato lui a trascinare quasi il pallone in rete, esibue festeggia, forse è riuscito in qualche modo a toccarla il giocatore dell'Udinese, sarebbe il suo primo gol in stagione, lui ringrazia la pubblica, il pubblico, il tifo, il vantaggio è sicuramente convalidato perché non c'è nessuna azione da rivedere, ora staremo a vedere invece però se il tocco sarà del giocatore del Torino o di Esibue.
1: Eh sì, dovrebbe essere proprio autogol di Obrador che sul cross di Buxa è andato in anticipo, sì, ma spingendo il pallone all'interno della propria porta, fatto sta che proprio all'ultimo istante l'Udinese trova la zampata risolutiva, trova la zampata del vantaggio, da capire solamente il nome dell'autore del gol, se Esibue o se sarà autogol di Obrador. Finisce qui però la prima frazione di gioco dopo due minuti di recupero, Udinese 1 Torino 0, il gol Forse, sai Sebastiano, alla fine potrebbe essere di Esibue effettivamente l'ultimo tocco?
0: Eh sì, perché dopo il tocco credo,
1: di Obrador
0: arriva
1: zampata.
0: Col destro, con la punta del piede ad anticipare il secondo tentativo del giocatore del Torino e a mettere dentro il pallone, quindi gol di Esibue.
1: Udinese 1, Torino 0, la rete al 46esimo di Esibue. Si chiude qui la prima frazione di gioco al Blue Energy Stadium. Noi andiamo a Roma per la messa in onda del giornale radio e poi torniamo più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
10: GR1.
11: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Il conflitto in Medio Oriente è ancora in stallo, i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump annuncia nuovi strappi con gli alleati europei, dalla riduzione delle truppe nelle basi NATO a nuovi dazi, e Bruxelles valuta le contromosse.
12: L'annuncio del presidente americano di applicare nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente scuote l'Europa. Gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma la Commissione, che dichiara di voler tutelare in ogni modo gli interessi dei produttori dell'Unione. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, espressione dell'insoddisfazione nei riguardi dei leader europei accusati di non averlo aiutato contro Teheran. Ma non è la sola azione. Dopo aver criticato Spagna e Italia e aver avuto uno scambio al vetriolo con il cancelliere Merz, Trump ha comunicato che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Intanto i negoziati con l'Iran restano fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran. Sul tavolo c'è l'eventuale prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi ulteriore mossa ostile americana. E Trump torna a minacciare Cuba. Una volta finito con l'Iran, prenderò l'isola. Claudia Stamerra, GR1.
11: Una petroliera battente bandiera del Togo è stata assaltata da pirati somali che ne hanno preso il controllo a largo della costa di Shabwa, una provincia ricca di petrolio nel Mar Arabico al sud del paese africano. Aden ha inviato 2 motovedette. E ora la scomparsa a 59 anni di Alex Zanardi. Dopo il terribile incidente in Germania il 15 settembre 2021 durante una gara d'auto nel comparto di kart, il dottor Claudio Costa Costa, all'epoca ancora titolare della leggendaria clinica mobile del moto mondiale, lo aiutò nella riabilitazione. Lo ha intervistato Alessio Maldini.
10: Posso dire che la Dalli era un qualcosa di fantastico, di unico, che con la sua genialità, con la sua umanità, con la sua sensibilità, ha dimostrato che dalla tragedia può nascere anche il bello e che nella partita della vita possiamo dimenticare questa partita a scatti con questo avversario vestito di nero.
13: Aveva sempre uno spirito positivo?
10: Non positivo, era divino, era oltre. Da ogni cosa detraeva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella di una vita, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia, fare il piede di nonna passando sull'asfalto la bicicletta e ha detto: io sono un uomo felice. Questa parola ha dato un senso di sollievo e di contentezza e felicità a tutta l'umanità, perché praticamente ha dimostrato che quella parte del corpo che nella morte le aveva rubato a Berlino se l'era dimenticata, e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
11: E l'incidente avvenne nel 2001 in Germania. Ininterrotto intanto l'omaggio a Zanardi, ricordato come un esempio e un campione di coraggio. La sua scomparsa trova eco anche sui media di tutto il mondo. Commovente il ricordo della BBC, che lo definisce un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone. Commozione e dolore anche a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva e dove è andata per noi Lucia Zorzi.
14: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
15: E lui salutava tutti. Un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti. Poi a volte veniva fuori. Era una persona che ha sofferto tanto, secondo me, lui.
14: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà. Però destino suo è stato così.
16: Lascia comunque un bel ricordo, 90.
17: Sì, molto legato, sì. Ho letto, sì. Perché anche qui ha passato tanto tempo.
16: Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammino, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti. Mi spiace.
18: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, era luminoso.
19: È stato un grande, un grandissimo dello sport. Peccato.
11: Viviamo in un'epoca di cambiamenti profondi nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella comunicazione, nella partecipazione sociale, nella trasmissione della fede anche in Italia. In questo contesto, ha detto Papa Leone XIV nell'udienza ai dipendenti della CEI insieme al presidente Cardinale Zuppi, il Signore ci chiede di non chiuderci e di non avere paura, ma piuttosto di spenderci generosamente perché il Vangelo possa raggiungere e illuminare anche oggi ogni donna ed ogni uomo. Una notizia di servizio: ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica fra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Monte Silvano, che ha causato ritardi fino a 6 ore. La circolazione resta rallentata per tutti i treni, possibili variazioni e limitazioni di percorso. È tutto, la linea torna allo sport il prossimo GR intorno alle 17.
20: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
21: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
22: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
23: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
24: Conosci la bici della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Intervallo della seconda gara del 35esimo turno di Serie A, Udinese 1, Torino 0, decide fin qui la rete al 46esimo del primo tempo di Eisibue. Studio.
1: E grazie a Luca Cesaretti, a tra pochissimo con Sebastiano Franco per il secondo tempo della partita, alle 16:01 e dunque è l'ora di dare un'occhiata anche a quello che accade e accadrà in realtà negli altri principali campionati europei. Abbiamo un finale maturato proprio pochi istanti fa, per quanto la gara fosse chiusa già da parecchio, in Spagna la Liga e il 5-1 del Villarreal sul Levante è importante perché permette ai padroni di casa di consolidare il terzo posto in classifica. Ai piani alti potrebbe essere il turno decisivo, ma attenzione, insomma, andiamo con ordine: più tardi Valencia Atletico Madrid tra pochi minuti, alla Vesta Atletico Bilbao alle 18:30, questa sera il Barcellona farà visita all'Osasuna alle 21 per provare ad allungare ulteriormente, almeno in maniera temporanea, sul Real Madrid, al momento 11 punti di vantaggio del Barça sul Real che poi sarà ospite domani dell'Espagnol. Guarda un po', sono proprio i cugini della Barça catalani che potrebbero dare una mano all'altra squadra per in ottica titolo, ovviamente, perché si potrebbe andare, siamo alla 34esima giornata, alla chiusura in caso di risultato pieno della Barça e di invece passo falso del Real Madrid. Senza precorrere i tempi, è cominciata proprio in questi istanti la giornata, il sabato, della Premier League, con tre partite in contemporanea alle 16, ma quella principale è invece quella delle 18:30, l'Arsenal capolista ospita il Fulham, attenzione, capolista con tre punti di vantaggio sul Manchester City, che però ha una partita in meno e giocherà in questo turno di campionato poi dopodomani contro l'Everton. E diciamo anche che in Spagna alle 17 il Paris Saint-Germain ospiterà il Lorient, soltanto in serata il Lens, che sta vivendo, comunque ha vissuto un sogno nonostante la frenata delle ultime settimane, sarà ospite della Nizza. Qui è la 32esima giornata, ma il campionato, come sapete, e a 18 squadre, quindi ci avviciniamo alla chiusura, 6 punti di vantaggio del Paris Saint-Germain, insomma potrebbe anche essere qui un turno molto molto importante. Così come chiudo, è una giornata, un sabato importante per la pallavolo femminile a livello continentale, perché a Istanbul ci sono le due semifinali della Champions League, appunto, di volley femminile, ed è un doppio Italia-Turchia, come sapete. Appena cominciata la sfida tra le campionesse d'Italia in carica e di molto altro in questi anni di Conegliano contro Vafibank, partita che è praticamente ai primi punti 1-1, se proprio vogliamo essere precisi, ma siamo alle primissime battute. Poi alle 19 altro confronto Italia-Turchia, perché sarà Scandicci a sfidare nell'altra semifinale Eczacıbaşı, e quindi poi domani ci sarà sempre a Istanbul la doppia finale per il terzo e per il primo posto, e capiremo nel corso del pomeriggio come verranno distribuite le forze sportive tra Italia e Turchia in questa finale a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Tra un po' si ricomincia a Udine, tra Udinese e Torino, quindi fare un salto davvero rapido da Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Luca, la prima palla gol più nitida l'aveva avuta il Toro, poi l'Udinese è cresciuta molto per questione di centimetri, Zaniolo si è visto negare la gioia di un gol che gli manca proprio dalla sfida di andata contro il Torino, calendario asimmetrico a parte. Negli ultimi istanti credo di poter confermare che il tocco decisivo, non so quali siano le vostre fonti, sia stato quello di Eizibue, comunque istanti piuttosto convulsi, che c'era stato un tocco anche prima di Obrador, prima che la palla varcasse la linea, meritato comunque il vantaggio dell'Udinese. Luca.
0: Eh sì, hai detto tutto bene. Intanto la Lega Calcio assegna il gol ad Eizibue, quindi insomma abbiamo visto bene il primo tocco di Obrador, poi addirittura ad anticipare l'esterno spagnolo che tentava di andare a recuperare il pallone che lui stesso aveva indirizzato verso la propria porta, è stato anticipato da Eizibue che con la punta ha messo a segno il gol del vantaggio. Vantaggio tutto sommato meritato per l'Udinese, soprattutto per la mole di palle gol che ha creato nella prima frazione di gioco. Però insomma il Torino anche ha prodotto, si è fatto vedere soprattutto in avvio per quanto riguarda i pericoli. Insomma l'Udinese interrompe una striscia di 315 minuti casalinghi senza segnare, perché nelle ultime tre gare non solo non era arrivata la vittoria, ma non era arrivato nemmeno il gol, e quindi insomma evidentemente Rugnai e i suoi vogliono oggi tornare a mettere tre punti in cascina.
2: Erano arrivati gol comunque in trasferta, importanti, certo, perché avevano segnato tre gol a San Siro nella vittoria contro il Milan e altri tre gol nell'ultima di campionato contro la Lazio nel pareggio all'Olimpico. Udinese che oggi si è aggrappata molto a Zaniolo, che è stato anche, bisogna dirlo, un po' sfortunato, perché gli è stato annullato il gol giustamente per fuorigioco. Poi su un'altra occasione all'ultimo momento è stato bravissimo Coco con il piede ad anticipare, a schermare la porta con Paleari probabilmente battuto. Udinese oggi che è riuscita a sopperire molto bene la mancanza di Davis, con Attà che fa gioco a centrocampo, Zaniolo che riesce ad essere più offensivo negli ultimi 30 metri, e questo crea più pericolosità alla squadra di Guido.
1: E allora Luca Cesaretti e Sebastiano Franco, prima di restituirvi la linea definitivamente per il secondo tempo, vi dico che ovviamente a Madrid è il giorno dell'attesa per quanto riguarda i colori azzurri, parlo di tennis, parlo del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola, alle 17, dunque tra meno di un'ora, è in programma la finale del tabellone singolare femminile tra la russa Andreeva e l'ucraina Kostyuk, mentre si è chiuso poco fa il doppio maschile con il titolo che è stato conseguito dal consolidato duo Eliovaara Patten, finlandese il primo, inglese il secondo, la vittoria 2-1 al super tie break, dunque con il punteggio di 10-7 sulla coppia Andreozzi-Ghinard. Più tardi la finale femminile domani, Sinner-Zverev ovviamente per il titolo Masters 1000, calcio Udinese-Torino il secondo tempo, Luca Cesaretti e Sebastiano Franco ancora al microfono, si ricomincia ovviamente, ci risentiamo a fine gara, Sabato Sport andrà avanti ininterrottamente fino alle 23:30, ma torniamo a raccontare in diretta la partita che sta per cominciare. Luca Cesaretti, a te.
0: Grazie Guido, con la fondamentale assistenza tecnica di Daniel Postu. Si gioca da 5 secondi qui al Blue Energy Stadium, 0-0, anzi scusate, Udinese avanti 1-0 sul Torino, decide il gol di cui parlavamo in precedenza al 46esimo, all'ultimo istante, perché era 1 il minuto di recupero previsto nella prima frazione di gioco di Eisibue. Si riparte con gli stessi 22 che hanno iniziato la gara, Udinese che attacca da sinistra a destra in questa seconda frazione di gioco, e Sebastiano Franco, vediamo anche se a questo punto D'Aversa, che deve recuperare, magari tra non molto andrà a cercare qualche giocatore offensivo, perché insomma si pensava che uno tra Kulenovic e Gie potesse iniziare dal primo minuto, così non è stato, ma adesso insomma c'è un gol che va recuperato.
2: Eh sì, c'è un gol da recuperare, Torino che intanto arriva la prima ammonizione, credo si tratti di Miller, lui esatto, il primo ammonito di questa partita, con il Torino che deve cercare di essere più pericoloso in avanti. Simeone ha trovato, a parte all'inizio, pochissimo spazio all'interno dell'area di rigore e anche pochi palloni giocabili, e forse oggi non ha la gamba almeno per superare la fisicità sia di Solé che di Cabasele. Dall'altra parte c'è un Udinese che costruisce molto a centrocampo, e forse è proprio lì che potrebbe intervenire D'Aversa.
0: Anche perché, non so se sei d'accordo Sebastiano Franco, ma Simeone è davvero molto solo in mezzo a due difensori da una stazza fisica importante come Cabasele e Solé, visto che Vlasic sta facendo quello che Zaniolo ha fatto nel primo quarto d'ora prima di avanzare il suo raggio d'azione, cioè sta cucendo molto il gioco a centrocampo.
2: È vero, e quindi probabilmente qualcosa manca nel centrocampo del Torino per poter spingere più in avanti Vlasic a dare una mano a Simeone. Allora forse magari con Tamese o con qualche altro giocatore di centrocampo potrebbe intervenire D'Aversa.
0: Adesso arriva un fallo subito dai giocatori dell'Udinese, in particolare da Buxa, posizione interessante per questo calcio di punizione che si è guadagnato l'attaccante polacco. Siamo intorno ai 25 metri dalla porta a difesa da Paleari, posizione centrale leggermente spostata sulla destra del fronte offensivo dell'Udinese, insomma posizione perfetta per il sinistro di Niccolò Zaniolo.
2: Eh sì, anche da come sistema il pallone a terra, dalla cura che prende nel calcolare, nel contare i passi per la rincorsa, potrebbe andare direttamente in porta Niccolò Zaniolo, con soltanto 3 giocatori in barriera messi da Paleari.
0: Eh sì, Paleari che vuole veder partire il pallone, 3 uomini solo in barriera, ci sono 5 saltatori dell'Udinese, insomma Zaniolo solamente sulla palla andrà in porta verosimilmente. È così, ha cercato il primo palo, ha trovato la respinta della barriera, poi però Ghinaitis non riesce a rientrare in possesso della sfera, allora ancora Udinese in avanti, tutti e 10 giocatori di movimento bianconeri all'interno della area di rigore del Torino. Buxa chiuso da Coco, deve andare verso il fondo, retrocede con la sfera dalle parti di Solé, siamo al vertice dell'area di rigore, il cross di Solé sul secondo palo dove non c'è nessuno, è costretto a inseguire il pallone, poi riesce addirittura a raggiungerlo Cabasele e a saltare secco Obrador che andava a tentare di strapparglielo, costretto Obrador a strattonarlo platealmente per la maglia per fermarlo, perché se ne stava andando proprio sul fondo Cabasele, e allora arriva la seconda ammonizione di questo match proprio ai danni di Obrador.
2: Obrador che sembra forse ripensare ancora a quanto è successo nel minuto di recupero con il gol di vantaggio dell'Udinese con Esibue. Obrador che non è riuscito a liberare l'area di rigore, ora si è fatto saltare nettamente da Cabasele, da un difensore, è stato costretto al fallo e quindi alla giusta ammonizione da parte dell'arbitro.
0: Quinto minuto di gioco, Udinese avanti 1-0 sul Torino, una sorta di corner corto se ne incarica sempre Nicolò Zaniolo, al centro dell'area di rigore trova lo stacco di Christensen, bravo a prendere il tempo a tutti, però colpisce ruotando su se stesso, allora non riesce a dare forza al pallone, palla che va a sbattere sul terreno di gioco prima di rimbalzare docile tra le braccia di Paleari.
2: Troppo debole il colpo di testa di Christensen, che comunque è stato bravo a colpire di testa ma non è riuscito, come hai detto tu, a dare forza, e quindi facile la parata di Paleari. Torino che in questa ripresa non sembra essere in grado di una reazione dopo il gol subito.
0: No, non ha approcciato per nulla bene il secondo tempo, ancora l'Udinese che recupera il possesso del pallone, poi se ne va sul settore di sinistra con la sgroppata di Solé, arriva sul fondo, mette in mezzo la chiusura da parte della difesa del Toro, ancora calcio d'angolo per l'Udinese. Si arrabbia Solé che sbatte con forza la mano a terra, voleva di più, la sente calda, no? Come si dice in questo momento, Solé e tutta l'Udinese in vantaggio di un gol, e con un secondo tempo iniziato con un approccio psicologico e non solo decisamente migliore rispetto alla formazione.
2: Udinese che ha subito aggredito il Torino, seguiamo questo corner, attenzione!
0: Con il raddoppio dell'Udinese direttamente su calcio piazzato, la deviazione di testa del numero 31, vale a dire Christensen, prima ci ha provato, ha preso le misure, adesso ha trovato il fondo della rete.
2: Lo stacco di testa perfetto, un terzo tempo.

0: insomma al quarto tentativo è arrivato il gol della formazione di Costa Rugnic con Christensen che ha ancora una volta staccato benissimo sul calcio d'angolo dalla sinistra, ha preso il tempo a tutti e ha insaccato il gol del 2-0. Al sesto della ripresa cambia nuovamente dunque il parziale, Udinese 2 Torino 0, ha segnato Christensen dopo il gol, lo ricordiamo, di Esibue che al 46esimo della prima frazione di gioco aveva sbloccato questa sfida, questa seconda gara del 35esimo turno di Serie A. Prova adesso il Torino a scuotersi, prova a farsi vedere in avanti con Lazzaro, chiuso però in fallo laterale da Solé sul settore di destra, rimessa laterale ancora per la formazione di D'Aversa, chiude ancora però tutte le trame offensive l'Udinese che riesce a recuperare il possesso del pallone, perfezione il recupero Zaniolo, va proprio da Esibue, poi lo stesso numero 10 friulano che invita la calma il compagno di squadra, perché insomma adesso l'Udinese con un doppio vantaggio non ha assolutamente la necessità di velocizzare.
1: Qui Esibue ha sbagliato davvero tutto, perché invece di restituire il pallone a Zaniolo che lo chiedeva per far ripartire l'azione dell'Udinese, ha deciso di andare in dribbling, visto si è chiuso, è tornato all'indietro e poi Okoye sul pressing è stato costretto a calciare direttamente in fallo laterale.
0: Ancora Lazzaro in possesso di palla per il Torino, prova a chiudere il triangolo con Casadei ma c'è la copertura di Camara finalizzata con l'aiuto di Solé, si passa ancora dai piedi di Cabasele in profondità a cercare Bux, a trovare invece Coco che in anticipo serve poi il Can, prova a ripartire il Torino con Vlasic, spalle alla porta, fa salire anche Bosse, siamo adesso sul fronte offensivo del Torino, il settore di sinistra, il tentativo di Obrador che viene però chiuso alla fine, in qualche maniera l'Udinese riesce a strappargli il pallone dai piedi, lo fa Miller ed è Esibue che fa ripartire l'azione, scava il pallone per Buxa che prova a scavalcare Coco, riesce solo per un attimo il numero 23 del Torino a entrare in possesso di palla, poi però Lazzaro serve in profondità a Casadei, prova ad andare sul fondo, cioè Solé a contrastarlo, siamo proprio sulla linea di fondo, prova a girarsi Casadei, bravissimo però Solé a strappargli ancora una volta il pallone dai piedi.
1: E in tribuna c'è anche Urbano Cairo che sta assistendo alla sconfitta del suo Torino, dall'altra parte c'è un Udinese che in questo momento sta facendo tutto bene sia in fase di impostazione e poi soprattutto dopo il gol del raddoppio, ora l'Udinese ha energie anche da spendere a livello sia fisico che mentale.
0: C'è a terra Solé, il gioco è fermo ma c'è soprattutto il primo cambio che si prepara a bordo campo, ha svestito il fratino Kulenovic, insomma lo dicevamo, no, Sebastiano Franco, adesso a maggior ragione che c'è un doppio svantaggio per la formazione granata, manca qualcosa là davanti alla formazione di D'Aversa, dunque sarà Kulenovic il primo cambio, forse non l'unico, perché viene chiamato oltre al giocatore con la maglia numero 17 anche Prati con il numero 4, dunque probabilmente un rinforzo in zona offensiva e Prati a dare geometria in mezzo al campo.
1: Eh sì, perché manca sicuramente anche qualcosa in mezzo al campo con Vlasic che dovrebbe essere spostato più in avanti e Torino che insomma deve cercare di aumentare la pericolosità e anche le proprie azioni di gioco.
0: E invece c'è sempre l'Udinese in possesso di palla, recupera la sfera, la formazione di casa se ne va sul settore di sinistra, il cross sul secondo palo, Buxa il colpo di testa tutto solo, dimenticato dalla difesa a granata sul cross di Camara, a tempo per prendere anche la mira Buxa, bravo a indirizzare verso il primo palo, aveva una porzione piccola di porta, era molto defilato, non riesce però a dare forza, insomma Paleari stavolta non ha difficoltà a bloccare.
1: Forse lì Buxa poteva provare un assist, a rimetterla in mezzo con un pallone di testa che avrebbe messo in crisi la difesa granata, che avrebbe dovuto riconquistare le proprie posizioni e con i giocatori invece dell'Udinese all'interno dell'area di rigore.
0: Lancio in profondità a cercare Simeone, non riesce a intervenire Cabasele, poi lo fa Camara alla fine, vediamo cosa decide il direttore di gara, probabilmente calcio d'angolo per il Torino, anzi no, rimessa dal fondo, insomma proprio i giocatori dell'Udinese si lamentavano perché non credevano fosse calcio d'angolo, fatto sta che con il gioco fermo arrivano i primi due cambi per il Torino e sono proprio Kulenovic con l'attaccante croato che va a prendere il posto di Ilkan con il numero 6 e poi vediamo al posto di chi entrerà Prati, io credo uno tra Ginetis e Casadei, esce proprio Casadei.

0: esatto, con il numero 22. E dunque Kulenovic per il Cannes e Prati per Casadei prova a dare, insomma, una spinta, una sferzata da Versa a questa partita di sera.
1: Vedremo se sarà anche il modulo del Torino a cambiare, se rimarrà il 3-5-2 oppure con Vlasic a questo punto magari arretrato sulla linea dei centrocampisti, oppure se diventerà un 3-4-3 quello del Torino.
0: Eh sì, diciamo che potrebbe essere una sorta di 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che dir si voglia, insomma Simeone dovrebbe avere un po' più di supporto là davanti oltre al solo Vlasic. Il Torino in possesso di palla, siamo al 13° del secondo tempo, Udinese avanti 2-0 sul Torino che prova adesso a mettere in movimento proprio il neoentrato Kulenovic con il tentativo di servizio da parte di Obrador, ma insomma, palla decisamente fuori misura, ripartita subito l'Udinese che però a sua volta ha sbagliato immediatamente il servizio, e allora il tentativo di imbucata di Simeone per Ghinetis, c'è la copertura però di Miller e c'è anche il fuorigioco che viene segnalato con ampio ritardo. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore dell'Udinese all'interno dell'area di rigore della formazione friulana quando siamo al 13° del secondo tempo.
1: Udinese ora che prova a gestire un po', a far scendere i ritmi di gioco, anche se manca ancora moltissimo alla fine di questa gara. Avanti di 2 gol, Runjajc anche con ampi gesti delle mani ha fatto capire di tenere di più di tenere basso il ritmo di gioco con azioni, soprattutto con la costruzione dal basso, di abbassare appunto l'intensità.
0: Anche perché poi l'Udinese ha fatto vedere le cose migliori anche nel primo tempo, quando è riuscita ad accelerare e a verticalizzare improvvisamente, magari dopo un recupero di palla sulla tre quarti offensiva. Quindi a maggior ragione adesso il piano tattico è perfetto per la formazione di Kostas Runjajc, che è ancora in possesso di palla. Tutti e 10 giocatori in movimento dell'Udinese all'interno della metà campo granata. Lo scambio tra Solé, Attà e Camarà, si torna ancora da Solé, se ne va stavolta palla al piede, poi decide di rallentare, passa da Miller, si torna ancora ad Attà, piccolo trotto per la formazione di casa in vantaggio di 2 gol al 14° del secondo tempo. 2-0 per l'Udinese sul Torino. Si cambia fronte offensivo, si va sulla destra da Esibue per Miller che prova a lanciare in profondità a cercare Buxa, anticipato fallosamente da parte di Ghinetis. Calcio di punizione per l'Udinese a cavallo della linea di centrocampo.
1: Non una buona partita secondo me da parte di Ghinetis, è arrivato spesso in ritardo sul giocatore, ha commesso molti falli e anche molti errori in fase di disimpegno, con l'Udinese che continua a fare possesso del pallone.
0: Eh sì, stavolta con Attà, spalle alla porta, siamo praticamente a metà campo, riesce a difendersi dalla pressione di Prati, va da Camarà che poi affida la sfera a Solé e retrocede ancora da Cabasele. Adesso evidentemente l'Udinese abbassa più possibile il ritmo, out di destra per Zaniolo che però va ancora a far vedere le sue capacità tecniche, fa passare il pallone, salta secco Obrador che lo stende, rimane a terra Zaniolo colpito duro sulla coscia, probabilmente Obrador che se ne va al piccolo trotto, quasi a dire ma insomma non l'ho colpito così duro. Fatto sta che Niccolò Zaniolo è ancora dolorante a terra.
1: Obrador però ha rischiato parecchio in questo caso perché è già ammonito.
0: Era già ammonito, sì.
1: È già ammonito, è entrata in ritardo su Zaniolo, fallo che poteva evitare, insomma davvero ha rischiato, è stato graziato forse dall'arbitro perché ha rischiato il secondo cartellino giallo con Zaniolo che non sembrava fosse toccato così duro, in realtà rimane a terra con i sanitari in campo a massaggiargli la coscia sinistra con il fallo di Obrador,
0: credo contrasto del ginocchio sulla coscia, esatto. Insomma doloroso, il tempo di smaltire la botta e poi Niccolò Zaniolo sarà nuovamente in piedi. Però sì, Sebastiano, come dicevi te, insomma davvero qui Obrador ha rischiato tanto, era stato saltato secco, ritardo netto, peraltro eravamo a centrocampo, quindi insomma davvero nessuna necessità di questo fallo. Obrador che, come commentavi in precedenza, da quell'errore che ha spalancato la porta a Esibue, insomma non ne sta azzeccando una, è andato in confusione totale, è iniziato anche questi primi 16 minuti della seconda frazione di gioco con quella stessa difficoltà mentale.
1: Eh sì, perché sembra che l'approccio sia completamente sbagliato, si è fatto saltare prima da Cabasele sull'azione che gli è costato il cartellino giallo, poi anche in questo caso Zaniolo è stato bravo con il talento a far scorrere il pallone, a superarlo, ma insomma Obrador ha fatto un errore abbastanza banale in fase difensiva con il Torino, che sembra non essere in grado di reagire, non proporre un'azione offensiva, non essere in grado di mettere in difficoltà l'Udinese almeno sul piano del pressing.
0: Eh sì, quel gol subito all'ultimo istante, davvero all'ultimo respiro del primo tempo, ha fatto cambiare totalmente l'inerzia della partita, perché la partita filiera è stata piuttosto equilibrata, probabilmente ai punti l'Udinese meritava anche il vantaggio, ma il Torino era stato decisamente nel match. Non è stato così invece nei 17 minuti che abbiamo vissuto fin qui nella ripresa. Torino che adesso prova a ripartire, rientra in possesso di palla con Kulenovic, serve Ghinetis, il tentativo di sinistro dai 20 metri ribattuto da Cabasele, Obrador adesso ha la chance per il cross dalla tre quarti, ancora un anticipo della difesa del Torino, Lazzaro però recupera il possesso del pallone per il Toro, Vlasic scambia con l'esterno austriaco, adesso è il numero 10 del Torino in possesso di palla, il cross a cercare Simeone sul secondo palo, a trovare ancora una volta la respinta di Cabasele, sui piedi però ancora di un giocatore ospite, può ripartire infatti direttamente da Coco e poi dai boss il Torino, Obrador, la sovrapposizione di boss a spazio, cerca ancora Simeone al limite dell'area, stavolta c'è spazio per Obrador, il sinistro alto sopra la traversa, stavolta il Torino è riuscito a far vedere qualcosa.
1: L'Udinese lascia un po' di spazio fuori dall'area di rigore, circa 2-3 metri dal limite dell'area di rigore, e allora Obrador ci prova con il suo sinistro alto sopra la traversa, ma qualcosa qui l'Udinese lascia giocare, significa che appena si distrae un attimo la squadra di Rugnaic il pericolo per il Torino è in agguato.
0: Tant'è che all'improvviso si alzano 5 giocatori della panchina dell'Udinese e iniziano un riscaldamento un po' più convinto di quello che stavano facendo fino adesso. Si prepara anche il terzo cambio nel frattempo per il Torino, non sarà però per il momento l'ingresso in campo di Cristiano Biraghi, che deve attendere ancora qualche secondo. È già ripartita l'azione con il Torino che ha recuperato subito il possesso del pallone, poi però lo butta via sulla tre quarti difensiva, attenzione a Zaniolo, entra in aria Zaniolo scodella il pallone per la girata di Ekelenkamp sul limite dell'area piccola, girata con il piattone destro, pallone scodellato in maniera magnifica da Zaniolo, conclusione troppo centrale, direttamente in bocca a Palermo.
1: Non era facile dare forza a questa deviazione con il piatto destro, con il tocco di Zaniolo morbido con il sinistro, quasi un tocco sotto per l'assist per il centrocampista olandese della formazione friulana, che non è riuscito a dare forza, e Paleari allora si è ritrovato il pallone tra le braccia.
0: Ed è il momento dell'ingresso in campo di Cristiano Biraghi al posto di Obrador, perché insomma lo dicevamo, no Sebastiano Franco, dopo quell'errore Obrador davvero è andato in grande difficoltà, ha rischiato anche il secondo cartellino giallo, dunque D'Aversa sostanzialmente non poteva fare altro.
1: D'Aversa si è accorto subito delle difficoltà del giocatore, allora per evitare di restare in 10 lo ha tolto dal campo.
0: Si riprende a giocare con il tentativo di lancio a cercare Kulenovic, ma a trovare l'anticipo di Christensen. L'Udinese recupera immediatamente il possesso del pallone con Sole per Attà, fronteggia Prati, il giocatore francese, che scarica per Camara, poi il tentativo di sovrapposizione da parte dello stesso Attà viene chiuso, guadagna però ancora una volta un fallo laterale in zona offensiva la formazione di casa, che al 21esimo del secondo tempo è avanti 2-0, Udinese 2 Torino 0, le reti al 46esimo del primo tempo di Esibue, al sesto della ripresa di Christensen, si prepara il primo cambio della partita anche per l'Udinese, anzi credo che saranno due in un colpo solo, ma insomma lo scopriremo tra poco. Il Torino in possesso di palla con Prati, il nuovo entrato in campo, sale a varcare la linea di metà campo, poi serve Coco a spazio davanti a sé, ancora Prati, lo scambio con il difensore del Torino. Adesso sono tutti i giocatori di Movimento Granata all'interno della metà campo dell'Udinese, che però si chiude benissimo e recupera immediatamente il possesso del pallone. Atta per Zaniolo, sul fronte destro d'attacco del Torino, salta subito un giocatore, poi se ne va, viene raddoppiato da Biraghi, entra all'interno dell'area di rigore Zaniolo, prova a rientrare sul sinistro, cade a terra, chiede il calcio di rigore, il direttore di gara gli dice di rialzarsi, che non c'è fallo, i fischi da parte dei tifosi dell'Udinese. Zaniolo che forse ha portato palla un po' troppo, ha cercato un doppio dribbling, il contatto c'è stato, da capire anche l'identità, però insomma l'azione non è finita, anche se praticamente tutti i giocatori si sono fermati in attesa di capire quelle che fossero le decisioni del direttore di gara. Atta scambia con Esibue, sempre loro due a scambiarsi il possesso del pallone sull'out di destra, si avvicina anche Zaniolo ma decide l'Udinese di ripartire direttamente dalla difesa, da Christensen, ancora Atta, fa toccare il pallone anche a Solé, ormai siamo quasi a 2 minuti di possesso palla consecutivo da parte della formazione di casa, che retrocede da Christensen, che va direttamente da Okoye. Sono lì i fermi a bordo campo ormai da un po', Zarraga e Gueye, insomma dovranno ancora attendere per rientrare in gioco. Buxa recupera il possesso del pallone che solo per un attimo era stato di Ebosse, ancora Zaniolo rientra in possesso del pallone, lo scodella all'interno dell'area di rigore, l'anticipo di Coco, poi Ebosse rilancia in profondità dove c'è Kulenovic ma viene anticipato da Atta solo per un attimo, poi Simeone, ma anche lui controlla.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e un minuto.
0: L'azione non si è ancora interrotta, quasi a chiedere ai giocatori, perché il caldo inizia a farsi sentire, di fischiare qualcosa, alla fine arriva un fallo quasi di confusione per permettere a tutti di riprendere fiato e ai due giocatori dell'Udinese che ormai attendevano un po' a bordo campo di entrare.
1: Allora, Simeone potrebbe avere dei problemi di crampi, Esibue sì. Invece ha un problema sul collo del piede, comunque intanto ci sono le sostituzioni perché Zarraga è pronto a fare il suo ingresso in campo, entrerà al posto di Esibue, l'uomo che ha sbloccato questa partita. In questo momento la sostituzione non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere nel centrocampo della formazione friulana, e poi il cambio che insomma era destinato con Gueye che entra al posto di Buxa che non ha i 90 minuti nelle gambe, con Gueye che andrà a far posto in attacco, a prendere il posto in attacco vicino a Zaniolo.
0: Sì, queste le prime due sostituzioni dell'Udinese, tre ne ha già effettuate il Torino, insomma non cambia nulla, o almeno non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico per la formazione di Costa Rugnaic. Se la prendono anche con tutta calma Buxa ed Esibue per uscire dal terreno di gioco, non c'è fretta per il punteggio, per il caldo, insomma per la situazione di classifica di tutte e due,
1: diciamo. E poi forse che anche l'arbitro forse ha avuto,
0: c'è stato, aveva anche fermato lui il gioco, perché insomma ha visto Simeone a terra, i giocatori praticamente fermi, era andato lui a interrompere, tant'è che scodella il pallone a centrocampo che rientra subito in possesso della formazione di casa. Si prepara anche un altro cambio nelle file del Torino, Gie, insomma si era parlato di lui come anche possibile partente dal primo minuto per giovane giocatore classe 2005, non è stato così, ma avrà una ventina di minuti per far vedere cosa sa fare. Boss recupera il possesso del pallone, lo serve a Biraghi che va sul fondo, prova il cross nel mezzo dove trova però la respinta di Christensen imprecisa, perché il Torino rientra subito in possesso della sfera, lo fa con Marianucci che si appoggia dalle parti di Lazzaro, poi si passa da Prati, Coco, lo scambio dei giocatori del Torino, il tentativo di bucata, la girata di Simeone, il pallone che era arrivato in qualche modo da Simeone è riuscito a girarsi ma controllando con un tocco di braccio, dunque anche avesse segnato sarebbe stato tutto da cancellare. Non è da cancellare invece il quarto cambio che arriva per il Torino quando siamo al 26esimo del secondo tempo. Esce proprio il Ciolito Simeone, che chiude dunque qui la sua partita, che ha vissuto proprio all'inizio, al quarto, il momento più alto, quella chance su quale Okoye è stato bravo a dirimino, entra al suo posto Alienje.
1: Con Simeone che esce dal campo quasi a chiedere lui il cambio, zoppicando insomma problemi fisici da parte dell'attaccante del Torino, l'abbraccio con D'Aversa, ci ha provato in qualche modo soprattutto all'inizio, poi è stato servito davvero poco. Vlasic è rimasto isolato in attacco con Vlasic troppo a ridosso del centrocampo, e allora Udinese che ha preso in mano la partita, e dopo il gol messo a segno da Isibue nel minuto di recupero del primo tempo e soprattutto il raddoppio da parte di Christensen ad inizio ripresa, ha chiuso di fatto questa gara.
0: Eh sì, vedremo a questo punto cosa saprà fare Alienje, attaccante svedese classe 2005 di origini gambiane, insomma ha fatto vedere qualche sprazzo in questa stagione, in particolare in Coppa Italia, si è guadagnato a dire di D'Aversa anche dei minuti, insomma non dall'inizio ma ne ha una ventina da qui alla fine, considerando anche il recupero. Perde però palla nuovamente il Torino, la chance per l'Udinese di servire Zaniolo, impreciso il tentativo di imbucata da parte di Ekelenkamp, e allora Ebosse può ripartire dall'altra parte, palla al piede, varca la linea di centrocampo, sale anche Biraghi che viene servito dal numero 77, il primo pallone toccato proprio da Gie, non ha modo di girarsi, allora si appoggia da Ginetis. Tanto statico l'attacco del Torino, giocatori che vogliono il pallone sui piedi non creano la superiorità numerica, e allora l'Udinese non ha difficoltà ad andare al raddoppio a recuperare il possesso del pallone.
1: Lo fa con Ekelenkamp che dà a Miller. Miller, ottima la sua prestazione in fase difensiva, meno in fase propositiva, ha commesso parecchi errori nei disimpegni, però l'Udinese insomma a centrocampo ha tenuto, soprattutto ha dimostrato una superiorità fisica rispetto al Torino, e questo è quello che forse ha fatto la differenza in questa gara fino a questo momento.
0: Sì, diciamo che in fase di costruzione Atta ed Ekelenkamp sono stati aiutati spesso e volentieri anche da Solé e Christensen, no? E quindi insomma Miller si è potuto o dovuto limitare, diciamo così, a compiti prettamente difensivi, che peraltro tolti i primi 15-20 minuti non è che siano stati così richiesti. Prova a ripartire ancora una volta il Torino, ma Cabasele giganteggia ancora una volta in anticipo su Kulenovic. Adesso c'è Solé in possesso di palla, serve Zaniolo sulla tre quarti offensiva, stavolta temporeggia, e allora bravo Angie ad arrivare da dietro a sfilargli il pallone dai piedi in maniera regolare. Prati prova a far ripartire l'azione del Torino, Vlasic fa correre Lazzaro che ha spazio, il cross per nessuno perché non c'era nessuno all'interno dell'area di rigore dell'Udinese con maglia granata.
1: Gie è lontanissimo dall'area di rigore con sulla sua sinistra, molto lontano anche l'altro giocatore del Torino, e allora con Biraghi, quindi il Torino che non riesce ad essere pericoloso e non riesce a proporre una manovra avvolgente in quella che è una difesa poco fa scoperta dell'Udinese.
0: Assolutamente così, peraltro insomma diciamo che a questo punto anche a livello proprio di ruoli manca il numero 9, no? Come caratteristiche al Torino, che l'ha tolto, ma insomma siamo ormai nella parte finale del campionato e di questa partita, e dunque ci sta anche che D'Aversa faccia qualche tentativo così di coppie offensive un po' diverse da quelle solite. Torino che adesso prova a costruire qualcosa, ma va a sbattere sostanzialmente su un muro eretto dall'Udinese lì al limite della propria area di rigore, arriva fin lì la formazione granata, poi gli sta mancando sempre l'ultimo passaggio poco fa per cercare e trovare Kulenovic, e ancora una volta Camara che fa ripartire l'Udinese.
1: Poco fa il cross di Biraghi davvero molto interessante, nessun giocatore del Torino come hai detto tu pronto a raccogliere, in questo caso c'è il fallo nettissimo di Biraghi che dice di no all'arbitro, invece è arrivato in ritardo su Zarraga che gli aveva preso il tempo, lo ha messo giù, e quindi ha commesso fallo l'esterno del Torino. Nuove sostituzioni in vista per quanto riguarda l'Udinese, la prima è quella di Mlacic, il difensore davvero molto interessante, lo spalatino pronto a fare il suo ingresso in campo, la seconda sarà quella di Piotrowski che prenderà posto nel centrocampo invece dell'Udinese.
0: Eh sì, Piotrowski peraltro non al meglio, anche lui dopo il match di lunedì in casa della Lazio, era in condizioni di partire dall'inizio, però può subentrare in questo momento. Insomma, si va a prendere un quarto d'ora a più recupero di gioco proprio al posto di Miller.
1: Le sostituzioni con l'Udinese, che di fatto non cambia nulla nello schieramento, nel modulo di Runjajić, il suo 3-5-2. Mlacic che indica a Christensen di giocare lui, di fare lui l'esterno, con Christensen che andrà a fare il difensore centrale. Quindi Udinese che probabilmente invece si mette a 4 in difesa. Staremo a vedere quando l'Udinese non sarà in possesso. Probabilmente un 4-4-2 sarà quello dell'Udinese.
0: Eh sì, così potrebbe essere, almeno così sembra dall'indicazione, giustamente, Sebastiano, che dicevi di Mlacic, ed infatti in questo momento sembra proprio un 4-4-2. Però attenzione, perché l'Udinese recupera ancora una volta il pallone al limite dell'area di rigore del Torino, poi decide forse di nemmeno affondare il colpo e allora retrocede e fa ripartire l'azione direttamente dalla difesa, e tocca il primo pallone Mlacic, che lo serve a Okoye. Dunque siamo tornati dal limite dell'area di rigore del Torino fino ai piedi del portiere dell'Udinese.
1: Ritmi sempre abbastanza bassi gestiti dalla formazione friulana, con il Torino che cerca di ripartire, ma c'è subito il pressing aggressivo a centrocampo. È lì che l'Udinese riesce a far male al Torino, che non riesce a impostare. Ci prova in questo momento con Vlasic.
0: Eh sì, è proprio il numero 10 del Torino che allarga sulla destra per Lazzaro, il cross all'interno dell'area di rigore, dove però sia Kulenovic che Ngie andavano ad attaccare il primo palo, cross sul secondo palo. Allora ancora una volta gioco facile la difesa dell'Udinese per recuperare il possesso della sfera, poi viene messo a terra Gueye e dunque calcio di punizione per l'Udinese all'interno della propria metà campo. 33 minuti di gioco sul cronometro, Udinese avanti 2-0 sul Torino. Le reti al 46esimo del primo tempo di Esibue, al sesto della ripresa di Christensen, e Gueye adesso si riesce a toccare il primo pallone della sua partita. Insomma, difficile anche subentrare, no, per l'attaccante senegalese in una gara verosimilmente decisa, dove l'Udinese adesso non va all'attacco a testa bassa. Insomma, difficile far vedere le proprie qualità.
1: Sì, soprattutto contro una squadra così fisica come quella friulana, che non ha mollato nulla sul piano dell'intensità in questa partita, e quindi, a parte aver concesso all'inizio quelle due occasioni a Simeone e a Gineitis, poi l'Udinese è davvero stata perfetta, soprattutto in fase a centrocampo, nell'aggressività di centrocampo, e quindi il Toro ha sbattuto, diciamo così, contro il muro dell'Udinese, e poi ha subito quei due gol che gli ha messi in ginocchio.
0: Udinese di nuovo in possesso di palla con Mlacic, che scambia con Attà. C'è Prati che prova a dare una scossa anche a livello emotivo. Insomma, ha corso tanto Prati da quando è subentrato per cercare di farsi vedere, di rendersi sempre libero per ricevere il pallone e anche di andare a pressare. Insomma, sarebbe servito probabilmente prima al Torino una scossa di quel tipo, anche proprio a livello di energia in mediana, energia che l'Udinese ha mostrato di avere, come sottolineava Sebastiano Franco, decisamente in maniera maggiore in questi primi ormai 80 minuti di gioco. Zaniolo che in allungo riesce a tenere vivo il possesso del pallone, poi sfera che torna proprio per Zaniolo, ha spazio per liberare il sinistro, Niccolò Zaniolo con il sinistro che sfiora il palo, termina sul fondo, ma scrosciano gli applausi, perché insomma, Sebastiano Franco, io credo che possiamo già dire che la palma di migliore in campo oggi va a lui, anche se non è arrivato il gol.
1: Eh sì, sicuramente l'anima di questa squadra, che anche senza Davis ha fatto vedere di essere un'ottima squadra, forse la prestazione migliore dopo quella contro la Lazio senza l'attaccante inglese, con il Torino invece che ha pagato le assenze, dobbiamo ricordarlo, di Che Adams e anche di Zapata, due giocatori comunque, due attaccanti molto fisici che avrebbero potuto dare più equilibrio al Torino contro questa Udinese davvero forte sul piano atletico.
0: Eh sì, sarebbero serviti contro tre difensori molto fisici come Cabasele, Solé e Christensen. Gie se ne va sul fondo, mette in mezzo l'anticipo di Solé che è cadendo in allungo, riesce però in spaccata a togliere il pallone dai piedi di Kulenovic, si salva stavolta la formazione di Runjajc. Non è finita perché ancora Torino in possesso di palla con Ghinetis, la fa passare Boss, arriva da Abiraghi il cross sul secondo palo dove Camara è ancora bravo in anticipo, la palla però rimane lì e la riconquista Angier che la serve ancora una volta dalle parti di Biraghi, un altro cross con Kulenovic che tocca ma non riesce a indirizzare verso la porta difesa da Okoye, batti e ribatti al limite dell'area di rigore dell'Udinese, alla fine ne esce Camara che lancia in profondità dalle parti di Gueye che viene però anticipato, ma ancora Zaniolo che arriva su tutti i palloni, Zaniolo palla al piede, raddoppiato, c'è spazio però per il numero 10 dell'Udinese che poi cerca di servire Kellenkamp, bravo stavolta Marianucci a chiudere e a far raccorrere dall'altra parte Lazzaro che però non trova sostegno da parte dei compagni di squadra e allora decide di rallentare il ritmo, far salire giocatori in maglia granata ma al tempo stesso far tornare in difesa anche quelli dell'Udinese e così Ghinetis si deve accontentare di un tentativo velleitario da 30 metri in sinistro rasoterra che termina sul fondo distante dai pali difesi da Coglia.
1: Problemi fisici anche per Attacco, corso tantissimo il centrocampista francese, ora si avvicina all'arbitro perché sembra non farcela più, staremo a vedere se si tratta di problemi muscolari, di crampi o di un colpo. Intanto si è rialzato Ngie che aveva subito un colpo quando Zarraga aveva rilanciato, ma è sembrato a tutti che Zarraga avesse colpito il pallone, sta di fatto che Ngie continua a zoppicare, quindi comunque un contatto il giocatore basco sicuramente c'è stato.
0: Eh sì, l'impressione è che siano crampi anche per Attà, d'altronde lo dicevi Sebastiano in fase di presentazione, 24 gradi oggi qui a Udine, i primi veri grandi caldi, insomma anche per giocatori così allenati si fanno sentire.
1: Eh sì, con l'Udinese che provvederà un nuovo cambio, è pronto il colombiano Arrizala, un giocatore su cui la formazione friulana, la società friulana punta molto, un giovane molto interessante, esce dal campo Attà, probabilmente per lui si trattava di crampi, insomma di fatica fisica e muscolare, allora al suo posto questo giovane colombiano che ha già fatto vedere il suo talento, serve continuità, vediamo se riuscirà ad ottenerla nella fine di questo campionato e comunque in prospettiva è un giocatore davvero interessante.
0: Quinta e ultima sostituzione dunque per l'Udinese, Arrizala per Attà, ne ha ancora una a disposizione volendo il Torino, ma per il momento sembra tutto fermo e tranquillo sulla panchina di Roberto D'Aversa per una gara, Sebastiano Franco, che insomma possiamo dirlo, sembra ormai già decisa, già chiusa, andare a scivolare, ad attendere solo il novantesimo, no?
1: Sì, anche se in queste gare qua e soprattutto l'Udinese lo ha dimostrato con basta il pubblico friulano che ha paura di queste cose, anche avanti di due gol ha subito un gol e poi ha avuto paura e quindi ha rischiato anche la rete del pareggio, comunque sempre avanti nel corso magari di tante partite, poi si è fatta recuperare dagli avversari, anche in questo caso la stanchezza con un gol subito potrebbe davvero rimettere tutto in discussione, però il Torino dovrebbe aumentare i giri delle proprie azioni, delle proprie profondità e non sembra essere in grado di farlo.
0: E Toro che non ci sta riuscendo almeno per il momento, prova Angie che comunque almeno a livello di energia, no? È entrato in campo con un buon piglio, serve Ghinetis, pallone al limite dell'area per Kulenovic che però incespica sul pallone, non riesce a controllarlo, anzi lo perde, poi lo perde anche l'Udinese, quindi nuovamente Ghinetis in avanti all'interno dell'area di rigore, prova a servire Ngie, viene chiuso però dalla difesa dell'Udinese solo per un attimo, arriva l'ennesimo pallone buttato in mezzo da Biraghi, ennesimo anticipo impreciso da parte dell'Udinese, Torino che si guadagna un calcio d'angolo.
1: Piotroschi non è entrato bene in campo, ha commesso due errori soprattutto in queste due ultime azioni pericolose del Torino, ora mette fuori il pallone anche per far sì che la difesa dell'Udinese si ricomponga, ci sarà comunque calcio d'angolo in favore del Torino, Torino che ha sempre comunque la possibilità di aprirla anche se mancano 4 minuti più recupero alla fine della gara.
0: Eh sì, 40 minuti 10 secondi sul cronometro, il colpo di testa di Prati sul corner dalla sinistra battuto da Lazzaro, bravo a prendere il tempo a tutti Prati meno nel dare direzione punizione, colpo di testa che termina altissimo sopra la porta difesa da Okoye. Però insomma Sebastiano, Prati e Ngie, non so se sei d'accordo, ma decisamente migliori del Torino in questo secondo tempo, quantomeno a livello di impegno, di voglia, di impatto che hanno avuto sulla gara.
1: Hanno cercato sicuramente di rianimare un Torino che è apparso stanco, ma già all'inizio della ripresa il Torino non sembrava essere in grado di recuperare il gol del svantaggio subito sul finire del primo tempo di Eisibue. Ha subito subito il raddoppio, da lì il Torino si è davvero spento, e l'ingresso in campo di questi due giocatori hanno dato un po' di vivacità, soprattutto anche l'ingresso in campo di Biraghi ha dato più vivacità sulla corsia di sinistra alla squadra di D'Aversa.
0: E meno errori di un Obrador che nel secondo tempo insomma davvero era fuori dal match dopo l'errore che ha spalancato la porta letteralmente Eisibue per il vantaggio. Ancora un cross stavolta da parte di Lazaro dalla corsia di destra, c'è però Okoye in anticipo su Kulenovic. Dunque adesso Kulenovic evidentemente che fa il punto di riferimento offensivo per la formazione granata, con Gie e Vlasic a supporto e poi Biraghi a sinistra e Lazaro a destra a dare ampiezza, e hanno cercato di farlo praticamente dall'inizio con insomma momenti positivi alterni, ma insomma quantomeno l'idea di gioco del Torino si è vista anche oggi. Il Torino di Roberto D'Aversa, al di là del risultato che al 42esimo del secondo tempo dice Udinese 2 Torino 0, Udinese che adesso prova a rientrare in possesso del pallone con il pressing di Niccolò Zaniolo, che però commette fallo ai danni di Ebosse. Non è d'accordissimo Zaniolo, ma insomma arrivava da 10 da dietro, commette fallo su Ebosse, continua a spiegarsi il numero 10 dell'Udinese col direttore di gara, forse anche non necessario, no? In questo momento.
1: Sì, questo volevo proprio dirti, bravo Luca, perché mancano 3 minuti alla fine della partita, sei avanti di 2 gol, commetti un fallo strattonando il giocatore avversario, e poi che bisogno c'è di andare a litigare con l'arbitro, ad andare a proporre delle ragioni che non hai?
0: Il cross da parte di Biraghi, l'ennesimo da quando è entrato in campo, l'anticipo della difesa dell'Udinese che però non riesce a finalizzare il recupero del pallone, ancora granata in avanti con Gie che non riesce a girarsi, serve il pallone al limite per la corrente Gineitis, che però per Vlasic, scusate, che non riesce a trovare lo specchio della porta, e poi alla fine l'Udinese in qualche maniera riesce ad entrare in possesso di palla, ma sbaglia Kellenkamp nel tentativo di verticalizzazione per Zaniolo, che però adesso rientra nuovamente in possesso di palla a fronte di destra dell'attacco dell'Udinese. Zaniolo si accentra, il sinistro secco centrale direttamente in braccio a Paleano.
1: È il tentativo ennesimo di Zaniolo di trovare il gol, lo meriterebbe in questa gara perché davvero ha spinto l'Udinese verso il successo. Ora c'è fallo su Kellenkamp, però la sua conclusione è sempre troppo centrale. Ecco, quello che non è riuscito a trovare Zaniolo oggi è l'angolo giusto per battere Paleari.
0: Però dicevamo, Sebastiano, insomma, migliore in campo senza aver segnato, insomma, nel processo di crescita di Niccolò Zaniolo, no? Non so se l'anno scorso, 2 anni fa, avremmo potuto dire qualcosa di questo tipo, cioè avere un grande impatto su una partita anche senza dover segnare.
1: Ma lui l'ha fatto spessissimo nel corso di questo campionato nell'Udinese, è stata la vera anima di questa squadra, della squadra di Rugnaic. Sicuramente il pubblico friulano lo vorrebbe rivedere il prossimo anno, perché è su di lui che si potrebbe costruire l'Udinese della prossima stagione. Bisogna vedere quali sono anche le sue intenzioni. Lui era venuto a Udine per riconquistare la maglia azzurra, non ce l'ha fatta, però consentimi, forse per come è andata, uno spazio in quelle due partite forse Zaniolo l'avrebbe meritato.
0: Eh sì, è uno insomma dei grandi what if che rimarranno di quella spedizione azzurra, che ancora una volta si è chiusa con l'amarissima eliminazione della nazionale. Ancora l'Udinese in avanti con il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore per Gueye, dormita della difesa del Torino. Bravo Gueye che in acrobazia riesce a trovare la coordinazione per colpire di testa, ma anche qui non trova l'angolazione per beffare Paleari, che dunque evita ancora che il passivo sia più pesante per la formazione granata. 5 minuti di recupero perché siamo arrivati al 45esimo esatto della seconda frazione di gioco. Udinese 2 Torino 0, Torino ancora a spingere, a cercare il gol della bandiera, che però con 5 minuti da giocare andrebbe anche a riaprire in qualche modo, no, questa partita. Ma davvero tanti palloni buttati all'interno dell'area di rigore dell'Udinese nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ma pochissime conclusioni arrivate dalle parti di Okoye. Due giocatori dell'Udinese a terra, Angier, ma soprattutto ce n'è uno
1: che Ginaitis, ha subito un duro colpo da Kellenkamp. Kellenkamp è andato sul pallone, però nel tentare di colpire il pallone si è scontrato probabilmente testa contro testa con Ginaitis. La peggio ce l'ha avuta il giocatore del Torino, che è crollato subito a terra. L'arbitro stava già fermando il gioco, poi è arrivato il fallo su Angier e quindi allora sicuramente è stata l'occasione per fermare tutto e dare la possibilità ai sanitari del Torino di soccorrere Ginaitis.
0: Eh sì, ancora a terra il centrocampista lituano, che si rialza in questo momento aiutato dai componenti dello staff sanitario della formazione granata, ancora visibilmente scosso dopo il colpo subito alla testa, forse contro la spalla di Kellenkamp, ma insomma a colpo duro. Esce adesso sulle sue gambe Ginaitis.
4: Problema di collegamento proprio negli ultimi istanti di gara tra Udinese e Torino. Ricordo nella radiocronaca di Luca Cesaretti e Sebastiano Franco che dovremmo cercare di recuperare in tempo utile per il fischio finale. In ogni caso i friulani sono avanti 2-0, come vi è stato raccontato, sul Toro in virtù delle reti segnate proprio in chiusura di frazione da Ezibue e poi in avvio di ripresa nei minuti iniziali del secondo tempo da Christensen. Gara che si avvia alla conclusione con le ultime chance del Toro quantomeno di provare a riaprirla, ma in ogni caso il parziale è sempre sul 2-0 per l'Udinese. 5 minuti di recupero concessi e credo che un paio ormai già siano alle nostre spalle. Io vi ricordo che poi il programma di questa 35esima di Serie A andrà avanti per quanto concerne la giornata odierna con Como-Napoli alle 18, gara che vale molto per il Lariani in ottica inseguimento ancora di quel quarto posto a lungo occupato, ma c'è anche il Napoli che vorrà consolidare il piazzamento Champions e nello specifico le chance di secondo posto alle spalle dell'Inter. E poi in serata ci sarà Atalanta-Genova. Siamo in tempo per il fischio finale, abbiamo ritrovato e recuperato Luca Cesaretti e Sebastiano Franco dopo un mini blackout. Luca, a te.
0: Rieccoci, 47 minuti 50 secondi sul cronometro con l'Udinese sempre avanti 2-0 sul Torino, con un periodo non collegato. Ancora una volta si è gettato in avanti nel tentativo del gol che potrebbe riaprire questa partita, ma Sebastiano Franco ancora una volta è arrivato lì al limite dell'area di rigore e poi non è riuscito a creare pericolo.
1: Sì, tiro di Lazaro altissimo sopra la traversa, con il peso all'indietro ha calciato il giocatore del Granata, era in arrivo Zarraga a schermargli il tiro, ha avuto fretta nel calciare e quindi altra conclusione del Torino assolutamente da dimenticare. Torino che ci riprova ma sembra non crederci davvero più con l'Udinese avanti di due reti.
0: Toro che quantomeno chiude in avanti, ancora Lazaro, il tentativo di cross dalla tre quarti a cercare Vlasic, interviene Solé, poi Lazaro rientra in possesso del pallone in qualche maniera, riesce ad evitare che termini sul fondo. Vlasic dalle parti di Marianucci con l'esterno addirittura a cercare Piraghi sul secondo palo, anticipato da Mlacic. Allora ancora Zaniolo in possesso di palla, ancora Zaniolo strattonato da Ginaitis, prova poi a servire la sovrapposizione di Camaraccia, fallo ai danni di Zaniolo. Insomma, siamo arrivati al 50esimo e continua a giganteggiare a livello di stanchezza e anche a livello muscolare Zaniolo, problemi non ne ha.
1: E Udinese che con questa vittoria salirebbe a quota 47 punti, insomma la quota dei 50 punti, il traguardo fissato da Rugnaic quando l'Udinese aveva ormai conquistato la salvezza un paio di mesi fa sembra potersi concretizzare. Ricordiamo che l'Udinese lo scorso anno ha finito a 44 punti, quindi una buonissima stagione, 47 punti con ancora tre giornate da giocare. Udinese che può arrivare a questa famosa quota dei 50, in pochi ci credevano. Attenzione Gueye
0: al limite, rientra sul sinistro, la conclusione con la chiusura di Coco e De Bosse in stereofonia, calcio d'angolo per l'Udinese che chiuderà dunque in avanti perché siamo al 50esimo, ma verosimilmente dopo insomma quello stop per l'infortunio in precedenza di Ghinetis. Andremo qualche secondo oltre il cinquantesimo. Zaniolo ancora in possesso di palla, stavolta gliela strappa Vlasic, invece no, non c'è extra recupero, finisce qui. L'Udinese batte 2-0 il Torino. Le reti al 46esimo del primo tempo, Esibue, al sesto della ripresa Christensen. Il commento flash di Sebastiano Franco.
1: Flash per dire che l'Udinese ha davvero meritato questa vittoria dopo un inizio buono del Torino. L'Udinese ha preso in mano le redini del gioco, ha creato occasioni soprattutto con Zaniolo che si è visto annullare una rete per fuorigioco, ma poi l'Udinese è riuscita ad andare in gol nel minuto di recupero con Cavaselle, l'errore l'errore di Obrador, e poi nella ripresa all'inizio al sesto minuto ha chiuso di fatto la partita con il gol di Christensen. E Torino che nella ripresa davvero ha fatto un passo indietro sia sul piano del gioco sia sul piano dell'intensità ma anche soprattutto del carattere. Torino che rimane a quota 41, Udinese che sale a quota 47 punti in classifica.
0: Grazie a Sebastiano Franco per il supporto in Radio Cronaca, grazie a Daniel Postu per la collaborazione tecnica. Udinese batte Torino 2-0, linea agli studi di Saxaruna.
5: Sabato Sport.
4: Ed eccoci a voi da Saxarubra, un minuto e mezzo esattamente allo scoccare delle 17. Noi arriviamo ancora fino al segnale orario, terremo la linea per una manciata di secondi, poi ci sarà soprattutto il GR1 che arriverà con un solo minuto di ritardo visto il recupero alla Friuli tra Udinese e Torino, la vittoria dei padroni di casa 2-0. Ripartiremo con i commenti del dopogara, con le voci della vigilia, torneremo sulla figura di Alex Zanardi e poi per arrivare fino alle 18 Como Napoli, ma anche la gara sprint del Gran Premio di Miami Formula 1, prima il giornale radio, poi tutto il resto su Rai Radio 1. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ehi tu, gringo.
12: Gringo a chi?
11: Io sono italiano.
12: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: ore 17:01.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente Trump minaccia di prendere Cuba e riaccende la guerra contro l'Europa. Da una parte annuncia di ridurre le truppe nelle basi NATO, dall'altra di aumentare i dazi.
3: Tutte le opzioni sono sul tavolo, tuteleremo i nostri interessi, dichiara la Commissione Europea dopo l'annuncio da parte di Trump di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, motivati dal mancato sostegno dei leader europei nella guerra a Teheran, ma non è la sola azione. Dopo le critiche a Spagna e Italia, le polemiche sul conflitto contro l'Iran con il cancelliere Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Decisione prevedibile per il ministro della difesa Pistorius, che fa appello al rafforzamento della difesa europea. I negoziati con l'Iran intanto sono fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran e ora valuta la prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi mossa ostile americana. Della Germania, Claudia Stamerra, GR1.
2: Un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria di Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti. Prima pilota di Formula 1, poi campione parolimpico. Il nostro ricordo.
4: Braccia al cielo, non si contano i successi di Zanardi per tutti Alex, ma il suo nome all'anagrafe, Alessandro Leone, ne racconta già il destino. Una continua lotta coraggiosa contro ogni avversità in entrambe le carriere sportive che ha costruito. Quella sui motori, a 14 anni già sui kart, l'approdo in Formula 1 il 15 settembre 2001 in Germania, il drammatico incidente che gli provoca l'amputazione delle gambe, si rimette al volante e con la BMW vince il titolo italiano Super Turismo, ma in serbo ci sono nuove sfide. Passa al land bike e sembra che le sue energie siano inesauribili. Nel 2011 vince la maratona di New York con un tempo record. I trionfi nelle Paralimpiadi, di cui diventa un mito, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento, e in mezzo l'impegno senza sosta per promuovere iniziative benefiche. Quando a giugno 2020 il destino beffardo bussa ancora alla sua porta, l'incidente in Toscana durante una manifestazione in land bike da lui stesso promossa, nessuno vuole credere che Alex possa o voglia arrendersi. 6 anni difficili, ieri comunicano i familiari serenamente, se n'è andato. Antonello Profitta, GR1.
2: Come avete sentito, la scomparsa di Zanardi ieri 1 maggio, lo stesso giorno del grande campione Senna. Sentiamo Giancarlo Minardi, per la cui scuderia Zanardi corse in Formula 1 nel 92. Minardi, che è stato ospite di Sabato Sport qui su Radio 1.
5: Ayrton, che abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini. Ayrton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui: io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare.
2: Il giallo di Pietracatella, sentito in questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, morte avvelenate per la ricina durante le feste di Natale dello scorso anno. La procura di Larino ha disposto per lunedì prossimo il prelievo di tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime per ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'accaduto. Niente intelligenza artificiale agli Oscar 2027, banditi non solo gli attori ma anche i copioni dei film generati dai bot. Queste le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures, che inoltre ammetteranno candidature multiple per le star nella stessa categoria e più pellicole di un singolo paese alla corsa per il miglior film internazionale. Fresca di conduzione del concerto del 1 maggio di Roma, Arisa annuncia Rugiada, il nuovo singolo in uscita l'8 maggio. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo Magica Favola che state sentendo, il nuovo brano si muove tra intimità e aperture con atmosfere quasi dance che mantengono però una forte componente emotiva. È una ricerca di sé fatta di contrasti dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sabato Sport.
8: E noi ripartiamo su Rai Radio 1, 17:07 minuti, ben trovati da Guido Ordone al microfono, la nostra squadra, adesso c'è Marco Mascia alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Un gol negli ultimi istanti del primo tempo, un altro nei primi minuti del secondo tempo con un 2-0 netto, meritato. L'Udinese batte il Torino e così in classifica si muove ancora nella parte centrale ovviamente della graduatoria, in una posizione già da tempo, da settimane, di assoluta tranquillità, però aggancia momentaneamente il decimo posto e la mini corsa in quella zona che coinvolge appunto i friulani, coinvolge il Sassuolo, avrebbe potuto coinvolgere anche il Torino al netto di questa sconfitta per chiudere il campionato nel colonnino di sinistra della classifica. E beh, la posta in palio sarà decisamente più significativa nella gara delle 18 che andremo a raccontare di qui a poco al Sinigaglia, Como Napoli, Ilariani per provare a inseguire ancora il sogno clamoroso di un quarto posto, di un piazzamento Champions, quarto posto a lungo occupato dalla squadra di Fabregas. Il Napoli vuole blindare il suo secondo, vuole comunque blindare la qualificazione alla prossima Champions League che è evidentemente più vicina per la formazione di Conte in virtù degli 8 punti di vantaggio proprio sul Como e poi sulla Roma a pari merito. E già loro si giocheranno soltanto lunedì sera in serata l'altra partita di questo turno numero 35 ovviamente che seguirete su Rai Radio 1 e Atalanta Genova. Ma tornando invece alla fascia tardo pomeridiana, al rimbalzo di linea con Como Napoli, ci sarà anche la giornata dei motori, il Gran Premio di Miami Formula 1 e uno dei weekend, il secondo dei 6 complessivi con la formula della gara sprint al sabato. Poi in serata ci saranno le qualifiche e il tutto ovviamente, come avete sentito nel corso della nostra diretta e ribadito poco fa nel corso del GR1, anche lì ci sarà un momento dedicato ad Alex Zanardi, che insomma la cui scomparsa in queste ore continua ad accompagnarci. In tutto questo io vi ricordo che ancora fino a domani 3 maggio e per tutta la giornata ancora di oggi è possibile in tantissime piazze del nostro paese sostenere la Fondazione Telethon, la campagna con la forza nel cuore per le mamme rare, ovvero le mamme di bambini che sono affetti da malattie genetiche rare. Possiamo fare la nostra parte con un regalo che è anche uno scopo particolarmente nobile, acquistando con un contributo, una donazione di 15 euro, una scatola di cuori di biscotto della Fondazione Telethon e dunque sostenere la campagna Cuori di Biscotto. Trovate tutte le piazze nelle quali è possibile partecipare a questa iniziativa sul sito fondazioneteleton.it, una fondazione che è storica ormai, che conosciamo perfettamente, quindi vi invitiamo fino alla giornata di domani a recarvi in una delle piazze del nostro paese, l'elenco completo su fondazioneteleton.it come ripeto, per comprare i cuori di biscotto e sostenere la Fondazione Telethon. Tra un po' le voci della vigilia, quelle del post gara di Udinese Torino, via via l'attesa per la sprint di Miami e per Como Napoli.

dalla Norvegia di Lene Marlen con questo vecchio successo Sitting Down Here, alla Turchia, restando invece al femminile, perché a Istanbul, come ricordavo già in precedenza, sono in corso le finali a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Le cose vanno per ora bene, anzi direi molto molto

0: della vigilia, perché ha parlato Allegri, ha parlato Spalletti, ovviamente domani c'è un programma molto ricco, senza dimenticare quello di oggi con Como Napoli, soprattutto, e questa sera Atalanta-Genova, poi i casi della vita, io dicevo di Conegliano, e guarda caso proprio da quelle parti è nato il collega, firma storica del Corriere della Sera, che ci accompagnerà in questi minuti di trasmissione per ascoltare le voci, per fare il punto un po' sulla giornata. Saluto Paolo Tomaselli, che a questo punto abbiamo distratto dalla visione della partita delle eroine venete, campionesse di tutto. Paolo, ben trovato, benvenuto su Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, naturalmente. Sì, parleremo di calcio, parleremo di lotta al quarto posto, di questo rush finale del campionato. È ovvio che incombe sulla giornata dei veri appassionati di sport la notizia della morte ieri sera. La notizia è stata diffusa questa mattina di Alex Zanardi. Non posso, anzi voglio cominciare con te da qui, figura che ovviamente, insomma, tantissime le attestazioni di stima, di cordoglio, di affetto e ricordi personali, un'icona dello sport, e spendere altre parole rischia di essere poi complicato via via che passano le ore, però è un esempio che davvero ci accompagnerà per tantissimo tempo.
1: Sì, ed è un esempio che è andato oltre lo sport, un esempio che ha toccato direi l'essenza della vita, che ha toccato tantissime persone che dello sport magari si interessano poco, e quindi è stata una perdita veramente enorme.
0: In grado di andare veramente al di là del mero, semplice, si fa per dire, gesto sportivo, tutt'altro che semplice. Ricordiamo cosa è stato in grado di fare in due edizioni dei giochi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Ovviamente un ricordo ci sarà ancora, perché poi oggi torna di scena la Formula 1, lo dicevo, a Miami c'è la gara sprint alle 18, e anche lì qualche minuto prima del via ci sarà forse qualcosa, non so se di insolito, di raro, anche su un circuito, ovvero il ricordo di Alex Zanardi, che come scontato ricordare proprio dalla Formula 1 era partito prima di attraversare le sue tante vite. Paolo Tomaselli, io ti porto su questa giornata di campionato che dovrà dire tanto. In primis si guarda la corsa al quarto posto, o comunque ai piazzamenti Champions, volendo considerare Napoli e Milan un po' più al riparo, e c'è ovviamente il capitolo retrocessione, partendo proprio dalle zone nobili e dalla aspettativa di conquistare un ambito posto per la prossima Champions League. Sulla carta, chi di dovere farà gli scongiuri, è un turno che potrebbe sorridere, almeno nelle previsioni, alla Juventus. Domani alle 18 affronterà il Verona, solo lunedì sera la Roma giocherà con la Fiorentina, tra poco c'è Como Napoli, che anche può dire tanto sulla carta, ripeto, sulla carta, per Spalletti, e insomma è un'occasione significativa.
1: Sì, sicuramente, anche il weekend dello scudetto probabile dell'Inter,
0: ovviamente, certo.
1: Tutti lo aspettano, ma bisogna non scendere in campo per quanto riguarda l'Inter con la certezza della vittoria, perché il Parma è una squadra libera di testa, quindi vorrà fare lo scherzetto. Per quanto riguarda le altre, Como Napoli è una partita fondamentale per il secondo posto e per la Champions, quindi e anche per lo scudetto, perché se Napoli dovesse perdere, l'Inter potrebbe vincerlo prima di scendere in campo, se il Milan non vincerà a Reggio Emilia col Sassuolo. È chiaro che adesso gli occhi sono puntati in tutte le ultime giornate sulla volata Champions, e penso che, insomma, se il Como dovesse vincere sarebbe una volata veramente appassionante.
0: Il Como, che tra l'altro quel quarto posto l'ha occupato per tante settimane, poi c'è stato un calo forse fisiologico, forse un difetto di esperienza, per una squadra giovane, brillante, molto bella da vedere, e che evidentemente Fabregas lo ha spiegato in tutte le lingue, fino a 20 mesi fa aveva altre avversarie, altri orizzonti e altri obiettivi. Poi alla fine è ancora alla portata, e lo stesso discorso credo valga anche per la Roma, che poi ha attraversato giorni, come sai perfettamente, poco semplici dal punto di vista dello staff dirigenziale, la vicenda Ranieri, poi si è rimessa in moto proprio nell'ultimo turno di campionato, andando a vincere a Bologna. Insomma, tutto è ancora, o quasi tutto è ancora possibile in quella zona, Paolo.
1: Sì, la Roma potrebbe essersi sbloccata, no? con questa soluzione interna, con questo Gasperini che ha preso, diciamo,
0: pluripotenziario, ecco.
1: Esatto, quindi sono situazioni, quando c'è chiarezza all'interno di un club, credo che poi la squadra la assorba positivamente. E per quanto riguarda il Como, sarebbe sicuramente un'impresa, al di là dei tanti soldi spesi, al di là della qualità della della rosa del suo allenatore, perché comunque una piazza, come dicevi tu, che 20 mesi fa era ancora in Serie B, è una sorta di laboratorio, no? Contro, tra virgolette, tutto quello che si fa in Italia. Hanno chiamato calciatori tutti stranieri, giovani, con un allenatore con un'idea di gioco che ha detto addirittura che i calciatori italiani non li prende perché non sono

0: pronti al suo gioco, quindi quasi una provocazione. Insomma,
1: così l'abbiamo accolta, in effetti poi i fatti gli danno ragione. Allora, la parola laboratorio pronunciata dal collega del Corriere della Sera Paolo Tomaselli mi fa venire in mente anche Udine in modo diverso, per carità, però anche quello, insomma, andando ad attingere, a scoprire talenti in giro per il mondo in questi anni, è stato un interessante laboratorio. Restando in compagnia del collega del Corriere della Sera Tomaselli, andiamo però a Udine dal nostro Luca Cesaretti, che in Radio Cronaca con Sebastiano Franco ci ha raccontato questo 2-0 dell'Udinese sul Torino, perché in diretta chi abbiamo, Luca? Ancora buon pomeriggio.
2: Di nuovo buon pomeriggio, con la collaborazione tecnica di Daniel Laposto abbiamo con noi Cristian Cabasele. Cristian, siete tornati alla vittoria davanti al vostro pubblico, avete sofferto i primi 10 minuti, poi là dietro, in particolare dei tuoi compagni di squadra, di difesa, avete alzato un muro.
3: Sì, siamo una squadra che sa soffrire durante le partite, Madu oggi ha fatto un bel salvaggio, perché se fosse stato 1-0 per loro, sarebbe stata una partita completamente diversa, ma sì, lui ha fatto bene, tutti hanno fatto bene, non solo i difensori. Siamo una squadra adesso matura e guardiamo davanti cosa possiamo fare di più.
2: Guido, Cristian vi ascolta.
1: Sì, buonasera, ciao Cristian Cabasele. Intanto la domanda di Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, per te. Paolo, se vuoi chiedere qualcosa.
0: Volevo sapere se secondo lui l'Udinese potrà giocare per le coppe nei prossimi anni. Una squadra che è da 30 anni in Serie A senza mai retrocedere, ha fatto la Champions, l'Europa League. Volevo sapere se secondo lui può costruire negli anni una squadra che torni in Europa.
3: È una domanda per la società, non per me, e io provo solo di dare il massimo durante le partite, tutto il gruppo prova di dare il massimo, dopo è la società che fissa gli obiettivi della stagione, quindi ci sono ancora 3 partite fino alla fine. Siamo concentrati su quelle partite, l'anno prossimo è un'altra cosa.
1: Cristian, ti chiedo anche della tua prestazione, che credo sia stata complessivamente soddisfacente, nonostante insomma anche il cartellino giallo, ma ti chiedo anche di quella di un tuo compagno di squadra, Nicolò Zaniolo. Oggi ha provato in tutti i modi a segnare, a ritrovare quel gol che gli manca da un po' di settimane, però è stato molto molto prezioso, l'aveva anche trovato il gol, poi annullato per fuorigioco. Il suo estro comunque è tornato, insomma, il Nicolò Zaniolo che avevamo visto qualche tempo fa, non so se lo ricorderai, però estremamente imprevedibile come calciatore, ricco di talento.
3: Nicolò è un fuoriclass, si è messo alla disposizione della squadra con umiltà, sicuramente ha il suo carattere, ma con noi non c'è mai stato un problema di atteggiamento, quindi lui corre tanto, sempre 10-11 km a partita, e quindi faremo tutto per aiutarlo a segnare prima alla fine del campionato.
1: Chiudere questo campionato nella parte di sinistra della classifica, diciamo il 10° posto, è comunque un obiettivo simbolico, comunque importante, un'altra tappa di crescita. Tu sei Udine da 3 anni, quindi hai partecipato a questo percorso di crescita, no?
3: Sì, è l'obiettivo minimo, abbiamo già superato i punti dell'anno scorso e quindi proviamo di fare un altro passo davanti. L'obiettivo minimo è 50 punti, ci sono 9 punti da prendere, e quindi lavoriamo duro da martedì per fare ancora una grande partita su un campo difficile a Cagliari.
1: Grazie a Cristian Cabasele, in bocca al lupo. Grazie per il momento a Luca Cesaretti, che ha facoltà di richiederci la linea anche poi per proporci, presumo, le parole del tecnico del Torino Roberto D'Aversa, e con noi ovviamente è Paolo Tomaselli. Paolo, accelero io e ti porto proprio su Max Allegri. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di Sassuolo Milan. Sì, va bene, la partita, il piazzamento, i punti che mancano per il sospirato piazzamento Champions, c'è il nodo futuro, magari ti interrogherò un po' su questo. Intanto Max Allegri, sentiamo. diciamolo.
4: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4, complicata e difficile, perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire. Parlare di mercato non ha senso, tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincono te li ritrovi addosso. Quindi poi dopo, una volta finita la stagione, tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
1: Paolo Tomaselli, metto insieme un po' di elementi e poi a te la piena facoltà di illustrare il tuo pensiero. Allegri su questo è stato coerentissimo, lo sappiamo perfettamente dall'inizio dell'anno, che parla di piazzamento Champions come obiettivo del Milan, anche quando i rossoneri avevano un po' nel mirino l'Inter, c'è stato un momento in cui addirittura si poteva pensare a una rincorsa. È anche vero che il risultato del Milan, secondo, terzo posto, quello che sarà, va valutato in relazione al fatto che i rossoneri non avevano le coppe europee, e poi alla voce futuro, Allegri l'ha detto, io vorrei continuare qui, ma si parlerà di tante cose a fine stagione. È chiaro che c'è il tema nazionale, quanto lo reputi credibile in relazione appunto a un possibile interessamento di Max Allegri per la panchina azzurra, scenario composito che ti consegno, mi rendo conto.
0: No, parto da qui, penso che Allegri sia il primo candidato alla panchina nazionale con Malagò eventualmente presidente, quindi credo che al di là delle dichiarazioni di facciata della diplomazia, credo che il discorso possa essere messo in piedi per Allegri in nazionale. Dopodiché, per quanto riguarda la coerenza, non c'è dubbio, e credo anche che non si possa pensare che il Milan sulle 38 partite potesse competere con lo scudetto con l'Inter, una volta che l'Inter è uscita dalla Champions, perché una volta che l'Inter è uscita dalla Champions ha avuto un attimo di crisi, compreso il derby perso, anche il ritorno, perché ha perso anche quello dell'andata, e lì il Milan un attimo ci ha creduto, e poi invece ha perso allo sprint, al lungo sprint post Pasquale, ma credo che comunque il Milan abbia fatto una stagione in linea con la sua rosa, con le sue aspettative, e Allegri non ha mai venduto fumo. Questo è sicuramente un merito. E per quanto riguarda il futuro, credo appunto che non sia tutto rose e fiori dentro la società Milan, e ci siano correnti, e credo che questo potrebbe anche portare Allegri a una scelta che è quella nazionale, che lui ha peraltro, assieme ad altri suoi colleghi, ha sempre tenuto in considerazione, e adesso sappiamo qual è il momento della nazionale, per cui sarebbe anche un innesto importante per la federazione.
1: E allora, prima di andare oltre, di arrivare a Luciano Spalletti, che pure ha parlato poco dopo le 16, quindi sono dichiarazioni abbastanza, anzi direi molto molto fresche, poiché mi ingolosisci, mi incuriosisci, Paolo Tomaselli, più Allegri di Conte, perché si era parlato anche di quello, anzi in realtà lì si era andati un po' oltre, forse nelle interpretazioni di quello che era stato detto da Conte, la disponibilità De Laurentiis eccetera, e poi, visto che citavi giustamente Malagò, che in settimana ha visto crescere in maniera significativa, come tu mi insegni, le sue quotazioni come presidente della FIGC, anche un ruolo ipotetico per Claudio Ranieri, perché lo citavamo poco fa a proposito della Roma, esperienza in ambito federale, non per la panchina, per, come dire, lo staff della nazionale, perché è uno che sa riportare la barra verso la direzione giusta, dai.
0: Sì, però Ranieri resta un allenatore non solo nell'immaginario dei suoi colleghi e del pubblico, quindi come abbiamo visto poi la coesistenza non è sempre semplice, perché i suoi colleghi hanno il loro pensiero, la loro idea, la loro voglia di ristrutturare una federazione dal punto di vista tecnico o altro, per cui poi bisogna mettere sempre molto in chiaro sia i ruoli che le gerarchie, quindi da questo punto di vista non vorrei che fosse una complicazione. C'è da mettere mano a due cose, cioè bisogna vedere due binari, quello della nazionale intesa come squadra e quello è ovviamente di una riforma del calcio giovanile per tornare a produrre talenti. Credo che le due cose siano distinte, credo che un CT debba pensare sia alla parte della nazionale, ma nel lungo periodo, che deve essere come minimo di 4 anni per il prossimo mondiale, debba dare anche un impulso al movimento, quindi ci vuole un impegno ben più serio di quello che che c'è stato negli ultimi anni. Insomma, deve essere un CT anche in grado di dare un impulso intero al movimento. Non è semplice.
1: Assolutamente no, per la fase che stiamo attraversando le incognite sono tante. Ex CT ormai ampiamente Luciano Spalletti, il suo futuro è bianconero, è arrivato già da diverse settimane ormai il sospirato rinnovo. La programmazione è quella, però domani c'è prima Juventus Verona con un quarto posto da difendere. Alla vigilia il tecnico della Juve, lo ascoltiamo, poi sempre Paolo Tomaselli con noi.
5: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo, sembra quasi più un'etichetta aritmetica, e il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello, è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là, per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
1: Insomma, qua la mettiamo sul filosofico, ma ovviamente mi permetto una battuta, i punti contano e come. Paolo Tomaselli, la Juve chiaramente ha un margine ancora da difendere, poi la programmazione è già cominciata, allora bisognerà parlare di un attaccante soprattutto per l'anno prossimo e bisognerà capire come la Juve è cresciuta enormemente almeno nell'ultimo mese, se non da prima, poi con la programmazione da zero, una nuova stagione con Spalletti, ma qualcuno gli chiederà anche di vincere lo scudetto e quindi cambierà anche la prospettiva generale. Quella è una bella sfida già per il prossimo anno.
0: Ma sì, senz'altro, dopodiché c'è molto da cambiare e da lavorare per ambire allo scudetto. È vero che a volte bastano tre innesti fatti bene per cambiare volto una squadra, e questo potrebbe anche essere il caso della Juve, però intanto bisogna farli, e se l'innesto in attacco è Lewandowski e vale anche per il Milan, visto che è in ballo anche per il Milan, tutti gli discorsi che ci siamo fatti, no, finora anche sul calcio italiano o meno, se diventiamo davvero l'ultima
1: la pensione
0: tappa,
1: dorata, diciamo, no?
0: Pensione dorata, perché poi tra l'altro un conto è Goretzka, 31 anni, che esce dal Bayern e vuole un grosso ingaggio, ma è un giocatore ancora integro, un conto è un giocatore di 38 anni pure con la classe, l'esperienza e l'abnegazione che ha Lewandowski, perché abbiamo visto che Modric ha funzionato comunque nel Milan, però ecco, mi chiedo a quel punto se non sia più adatto lo stesso Vlahovic al calcio di Spalletti per lanciare la Juve. Dopodiché uno non esclude per forza l'altro, ma è chiaro che la Juve dovrà fare investimenti e dovrà fare anche delle scelte in questo senso dal punto di vista dei costi e delle gerarchie in squadra. Sicuramente è la sfida più accattivante della prossima stagione, quella di Spalletti, su questo lo possiamo già dire adesso a inizio maggio.
1: Quando siamo ancora però, diciamo, all'alba della rush finale di queste quattro partite, per salutarti e ringraziarti, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, anche un'occhiata a quello che invece accade nella zona bassa della classifica con l'ultima scomoda casella della squadra destinata a retrocedere. Ieri la vittoria di Lecce è chiaro che ha avuto in casa del Pisa un peso specifico enorme, la Cremonese sarà impegnata con la Lazio in uno dei due posticipi lunedì pomeriggio 18:30. Non è ancora chiusa per i grigiorossi, un campionato stranissimo, perché sembravano quasi tranquilli per tutto il girone d'andata, poi una discesa agli inferi calcistici, ora non voglio eccedere nell'enfasi, e lo scarto che ora ha il Lecce di 4 punti, gara in meno per la Cremonese, può essere pesante a questo punto.
0: Sì, anche la Cremonese avrà il Pisa al prossimo turno, che non è una garanzia di 3 punti, ma comunque può aiutare, però mi sembra che sia su un piano inclinato la squadra di Giampaolo, mentre Di Francesco sta ritrovando al momento giusto anche quella brillantezza in zona gol che è un po' sempre mancata.
1: È stato il grande punto debole dei salentini. Allora, al momento giusto, però ti fermo Paolo, se puoi restare con noi ancora un minuto, perché in diretta abbiamo altri ospiti, altre voci da Udine, nel post partita Udinese Torino, quindi Luca Cesaretti, a te intanto.
2: Esatto, ci ha raggiunto Roberto D'Aversa. Mister, dopo 4 risultati utili consecutivi si interrompe questa vostra mini striscia, però il primo tempo è comunque stata una prestazione positiva, poi quel gol all'ultimo istante ha un po' cambiato la storia della partita.
6: Sì, devo dire che siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Giovanni, dove è stato bravissimo il portiere, e chiaramente poi credo che nel primo tempo per le trame di gioco abbiamo fatto anche abbastanza bene. il rammarico che alla fine del primo tempo ci siamo ritrovati sotto su una situazione di fallo laterale, a parte il gol annullato su fuorigioco, credo che veramente avevamo concesso un fallo laterale, un calcio d'angolo, ed è veramente poco per far sì che rientriamo all'intervallo sotto di 1-0. Nonostante nell'intervallo mi sono molto arrabbiato per questo, perché credo che la prestazione non la stavano facendo, devo dire che poi nel secondo tempo non siamo rientrati determinati con quella cattiveria e determinazione che ci ha contraddistinto in questo periodo, in tutto il campionato, dove ci ha portato a fare dei risultati importanti, e poi nel secondo gol dove abbiamo sbagliato tutto, quindi poi la partita lì penso che sia finita, perché comunque l'Udinese è una buona squadra, una squadra fisica, e nonostante magari qualche situazione c'è stata per cercare di riaprire la partita, non abbiamo avuto la forza e la determinazione per riaprirla.
2: Guido da Versa Vescosa.
1: Sì, buonasera mister, per lei la domanda di Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Paolo, a te.
7: Mister, buonasera. 9 partite sono poche, volevo chiederle cosa ha capito però di questo mondo toro, insomma, una piazza sicuramente storica, sicuramente importante, anche forse non semplice, come dimostrano gli ultimi anni. Volevo sapere qual è il suo pensiero in questo senso.
6: È una piazza molto importante, un club storico, ma lo dimostra il fatto del seguito, no? Di tanti tifosi di tutte le età che ha questa squadra, e sia per quello, soprattutto per quello che hanno fatto, no? E non a caso lunedì abbiamo un appuntamento importante, quello di Superga, quindi è un club molto importante dove sono onorato di allenare questa squadra, cosa che in passato magari non avevo avuto mai occasione, quindi le difficoltà ci sono un po' dappertutto. È chiaro che nel momento in cui sono arrivato qui, l'unica cosa a cui abbiamo pensato dello staff è quello di cercare di risolvere delle problematiche e di raggiungere degli obiettivi. Il fatto che poi l'abbiamo raggiunto velocemente a 4 giorni dalla fine, e poi sta altrettanto a noi essere bravi a far sì che queste ultime 3 partite che sono rimaste, di cercare di finire nel migliore dei modi per cercare di lasciare comunque la squadra in una posizione di classifica dove è abituata a stare. Quindi il dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché, ripeto, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
1: 3 partite, diciamo pure 2+1, perché c'è poi quell'appuntamento col derby che, non dico valga una stagione, ma un peso specifico simbolico enorme. Mister, la dobbiamo salutare, la ringraziamo davvero, in bocca al lupo.
6: Grazie a voi.
1: Per il rush finale, grazie a Luca Cesaretti, riteniamo chiusi i collegamenti nel post partita di Udine-Torino, e rapidamente ma in maniera calorosa saluto e ringrazio Paolo Tomaselli, collega del Corriere della Sera, che ci ha accompagnati. Buon lavoro, buon calcio, Paolo, alla prossima su Rai Radio 1, grazie.
7: Grazie a voi, ciao.
1: Salutiamo per pochi istanti anche i nostri ascoltatori, perché ci sono le previsioni meteo e poi andremo verso il prepartita di Como-Napoli, ma anche la sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. A tra pochissimo, previsioni meteo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
13: Sabato Sport.
1: Ripartiamo ancora, 17:38 minuti, istanti, anzi punti decisivi a Istanbul. Proprio mentre vi parliamo, parliamo di volley, di pallavolo femminile, della semifinale di Champions League con Conegliano, che l'avevamo già detto, avanti di 2 set su Vafibank, 25-22, 25-18, 26-25 per le venete. Dunque altro set point, il precedente era stato annullato. Ci auguriamo di darvi il finale di qui a poco. E poi più avanti, ore 19, l'altro confronto Italia-Turchia, l'altra semifinale Scandicci contro le avversarie turche, per l'appunto Eczacıbaşı, e dunque daremo anche il risultato di questa seconda sfida. Ma nel frattempo ci attende una parte di trasmissione particolarmente densa, perché va avanti sì questa giornata numero 35 di campionato con la gara numero 3, dopo il successo esterno importantissimo in chiave salvezza del Lecce 2-1 a Pisa ieri sera, dopo la vittoria comunque importante nella zona mediana della graduatoria dell'Udinese che ha regolato 2-0 il Torino. Andiamo dritti dritti in zona Champions. Il Como di Fabregas alla Sinigaglia vuole provare ad agganciare almeno per qualche ora la Juventus. Ospita il Napoli, che però il suo secondo posto vuole conservarlo, un margine di 8 punti al momento sul quinto posto, sempre in ottica Champions League, e vuole provare a chiudere i conti il prima possibile. Fabregas contro Conte, ma sarà soltanto una parte del nostro racconto, e arriveremo ben presto anche alla Formula 1. Ma intanto presentazione, formazioni, con chi vi racconterà questo Como-Napoli 35esima di Serie A. Il nostro buon pomeriggio va a Massimo Barchesi. Massimo, ciao, ben trovato.
14: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti allo stadio Sinigaglia di Como in una splendida giornata di sole, un assaggio d'estate, temperatura che supera i 25 gradi, tantissima gente all'esterno del Sinigaglia, molti turisti, tantissimi spagnoli, chissà, portati da Cesc Fabregas, e ovviamente sold out all'interno dello stadio Sinigaglia. Sono presenti 1000 tifosi del Napoli che hanno riempito totalmente il settore ospiti per quella che, come ricordava Guido Ordone da studio, è una gara fondamentale per entrambe in chiave Champions League. Napoli che cerca di chiudere il discorso, occupa la seconda posizione a 10 lunghezze dall'Inter, che molto probabilmente domani sera festeggerà lo scudetto a San Siro contro, nel match contro il Parma. Il Como, quinta posizione, 61 punti, a pari merito con la Roma, differenza reti migliore rispetto ai giallorossi, ma meno 3 dalla Juventus che ha quota 64 punti. Ma con la formazione di Luciano Spalletti il Como vanta uno scontro diretto a favore, e quindi, come ha ricordato poco fa Cesc Fabregas, il Como giocherà all'attacco, giocherà per vincere questa partita, perché vuole restare in piena corsa per il quarto posto, alla luce poi di un calendario certamente abbordabile. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando proprio dal Como di Cesc Fabregas. 4-2-3-1 il modulo, sono gli stessi 11 che hanno iniziato e vinto poi la gara di Marassi contro il Genoa, ovvero Butessi in porta, in difesa Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle, in mediana Perrone e Dacuña con Diau, Nico Paz e Baturina sulla tre quarti alle spalle di Duvicas. Quindi Nico Paz recuperato completamente, sta bene dopo il tremendo scontro testa contro testa avuto con Marcandalli in Genoa a Como. Aveva accusato anche dei problemi alla vista Nico Paz, che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il Napoli di Antonio Conte, 3-4-2-1 il modulo, unica variazione rispetto alla squadra che ha rifilato 4 gol alla Cremonese al Maradona, e l'inserimento di Beukema in difesa al posto di Olivera, il portiere sempre lui, Vanja Milinkovic-Savic, davanti all'estremo difensore del Napoli, a girare la linea difensiva 3 composta da Beukema, Rammani e Buongiorno, a centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, De Bruyne, Alisson Santos, i tre quartisti alle spalle di Højlund. Arbitrerà Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bari. Perri è il quarto uomo, è cambiato il VAR con Di Paolo che ha sostituito Doveri, che ieri sera ha diretto Pisa a Lecce. A VAR Di Bello, terreno di gioco in perfette condizioni, ed è anche la sfida da seguire dalle panchine, una sfida molto molto interessante tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Conte che, lo ricordiamo, ha allenato Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo Premier League nel 2017 e FA Cup l'anno successivo. si sono scambiati messaggi affettuosi, complimenti reciproci da parte dei due allenatori che si stimano davvero tantissimo, col Conte che ha detto Fabregas è un predestinato, e in effetti Fabregas sta un po' bruciando le tappe con questo suo Como, un progetto che continua e che chissà forse continuerà, perché non è detto che Fabregas lascerà proprio la città sul lago, anzi c'è questo progetto di continuare e vedremo con quali giocatori ovviamente della prossima stagione. Credo proprio che non ci sarà Nico Paz, perché rientrerà al Real Madrid. Questa è la volontà del club della Casablanca. Per il momento è tutto, ringraziando Gioele Campagna alla parte tecnica. Per il momento è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, a te Guido Ardone.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco, magari faremo un salto dalle tue parti ancora tra poco per ascoltare insieme e commentare le dichiarazioni della vigilia. Tu parlavi di quello di quelle dell'immediato prepartita, poi ovviamente ci sono quelle di prassi della conferenza stampa di Cesc Fabregas. Intanto a Istanbul purtroppo Vafibank ha vinto il terzo set, quindi Conegliano conduce ancora 2-7-1, il quarto parziale è appena cominciato e vi ricordo che stiamo parlando della prima semifinale della Champions League di pallavolo femminile. Poi un paio di spigolature dagli altri principali campionati europei. Sorprendente il fatto che il Bayern Monaco davvero non vuole morire mai in campionato, forte ormai, fortissimo del titolo già ampiamente acquisito. La settimana scorsa aveva trasformato uno 0-3 in una vittoria 4-3 contro il Mainz, se la memoria non mi inganna. Adesso in casa contro l'Heidenheim i bavaresi si erano trovati sotto 2-0, poi di nuovo 3-2, infine il pareggio al minuto 100, non i supplementari, sì, il decimo minuto di recupero del secondo tempo. Negli altri campionati a volte si abbonda per fortuna più che dalle nostre parti, dunque 3-3 finale. Invece, venendo a cose ancora più stringenti, in Francia è praticamente finito il primo tempo, più che mai parziale, l'1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Ricordo che più tardi giocherà il Lens in casa del Nizza, ma il Paris Saint-Germain ha 6 punti di vantaggio maturati in queste ultime settimane, può chiudere per il titolo eventualmente già in questa giornata terz'ultima del campionato francese. È la 35esima invece di Serie A, quindi prima di passare al secondo capitolo, ovvero che racconteremo in contemporanea, no, andiamoci subito, perché credo che sul circuito di Miami è un momento di grande commozione che ci ricorda e ci riporta alla grande dolorosa notizia di queste ore. Sta per partire la gara sprint, si riaccendono i motori, ma in questo momento è il silenzio che deve contare. Manuel Codignoni, buon pomeriggio, ben trovato.
13: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi è una giornata triste per tutti gli amanti dello sport, in particolare per gli amanti del motorsport. Lo abbiamo detto più e più volte, è scomparso Alex Zanardi, che, curiosità, probabilmente per quanto possa sembrare incredibile, era più famoso negli Stati Uniti che in Europa, nonostante in Europa fosse un'icona, perché aveva vinto due campionati di Formula IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, c'era stata la scissione tra la CART e la Indy Racing League, con due vittorie appunto nei mondiali nel 1997 e nel 1998. Era un'icona, rispettato, amato, e il suo casco multicolore con l'ananas dietro sulla macchina gialla, macchina rossa con il fulmine giallo del team di Chip Ganassi, era iconico anziché no. E dunque questo minuto di raccoglimento probabilmente a Miami è stato decisamente molto molto molto sentito, oltre che assolutamente doveroso. L'abbiamo detto, in una giornata triste per il mondo dello sport e per il mondo del motorsport, per la scomparsa di Alex Zanardi. Si sciolgono adesso in un abbraccio i piloti che vanno poi, diciamo, a prendere posto verso le loro vetture per una gara sprint che prenderà il via fra poco meno di 13 minuti, che si annuncia decisamente interessante, perché rispetto a come ci eravamo lasciati prima di questa pausa di 45 giorni dopo l'ultima gara, il campionato del Giappone a Suzuka vinto da Kimi Antonelli, i valori sembrerebbero essersi un po' rimescolati quantomeno in qualifica, perché ieri la pole position l'ha fatto sempre un motorizzato Mercedes, ma non la Mercedes bensì la McLaren, con Lando Norris, il campione del mondo in carica, che precederà in prima fila colui che invece guida il campionato del mondo attuale, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato bravissimo ad ottenere il secondo posto, soprattutto se consideriamo il distacco rifilato al suo compagno di squadra George Russell, che invece chiude la terza fila in sesta posizione beccando più di 4 decimi appunto dal compagno di squadra. Seconda fila Piastri, McLaren, Leclerc con la prima delle due Ferrari. Un po' deluso il pilota ferrarista, che si aspettava di più, soprattutto perché era stato il più veloce. L'unica sessione di prove libere disputata ieri, eccezionalmente prolungata di mezz'ora, è durata 1 ora e mezzo, e anche nel Q2 con un tempo 1:28:03 che sembrava essere decisamente interessante prima del 27:08 fatto segnare da Norris. Terza fila Verstappen, staccato di 6 decimi, Russell con l'altra Mercedes come dicevamo, poi settimo ad aprire la quarta fila l'altro ferrarista Lewis Hamilton, e a chiudere la top 10 con la Pinto, spettacolare ottavo con l'Alpine, Isaac Hadjar e Pierre Gasly. In questo momento splende il sole su Miami, le previsioni davano meteo variabile, mentre gli unici ombrellini che in questo momento ci sono quelli per andare a riparare dal sole. Resta l'incognita meteo per le qualifiche e soprattutto per quello che riguarda la gara di domenica con la tempesta che dovrebbe arrivare, ma per il momento, Guido, la sprint race sembrerebbe essere sull'asciutto.
1: A tra pochissimo Manuel Codignoni, sarà rimbalzo di linea tra calcio e Formula 1 come più volte ricordato, mentre lasciamo sfumare il rombo quasi dei motori che si preparano alla partenza di questa sprint del Gran Premio di Miami. Torniamo al calcio, stiamo per tornare alla Sinigaglia, ormai a pochi minuti, 11 dal calcio d'inizio di Como-Napoli. Lo facciamo accompagnati da un breve frammento delle dichiarazioni della vigilia del tecnico dei Lariani Lombardi, Cesc Fabregas, prima di Como-Napoli, eccolo.
15: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. Se siamo pronti o no, sinceramente non lo so, l'unico che so è che si sta facendo una buona stagione, che stiamo lottando partita a partita per arrivare lo più alto, che ci sono i ragazzi che hanno cresciuto tanto questa stagione, dove l'anno prossimo speriamo che possano fare uno, due, tre più passi in avanti e continuare a competere fino alla fine. Il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, ha avuto dei problemi, diciamo, da una maniera con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito del mister Antonio di tenerle tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione.
1: Massimo Barchesi, torniamo ad accendere i nostri microfoni al Sinigaglia, sui trascorsi e sui rapporti, sull'affetto sportivo ovviamente tra i due ti sei già giustamente soffermato con te Fabregas, anche ai nostri microfoni non più tardi una settimana fa, e come ricordavamo entrambi qualche minuto addietro, diceva: ma guardate che noi giocavamo con altre squadre, citavano Cittadella una tra tante, ora col dovuto rispetto, fino a un paio di anni fa, adesso sono cambiati gli orizzonti, quindi calma, ma è anche vero che deve crederci, vuole crederci anche lui, ce lo confermavi. Per il Napoli l'obiettivo duplice, quello di vicina scadenza, blindare il piazzamento Champions, poi questo vale per molte big del nostro campionato, si comincia già a guardare al futuro, a capire un po' le prove in vista della prossima stagione, tra chi ci sarà, chi non ci sarà, la costruzione è cominciata anche da quelle parti, no?
14: A cominciare dalle panchine non c'è dubbio, perché parliamo di due allenatori che sono un po' in bilico, non sappiamo quale sarà esattamente il loro futuro, poi magari alla fine resteranno dove sono attualmente, Fabregas al Como e Conte al Napoli. Tra l'altro si sa che non appena il Napoli conquisterà aritmeticamente il posto in Champions League, subito dopo è previsto l'incontro tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per cercare di mettere le basi sulla prossima stagione, per vedere se ancora collimeranno le idee, i presupposti per Conte, soprattutto per rimanere a Napoli. E comunque sono due progetti importanti, vincenti assolutamente, perché il Napoli quest'anno è stato parecchio sfortunato, indossa ancora lo scudetto sul petto per poche domeniche, per poche giornate, e poi lo passerà all'Inter. Però senza tutti quegli infortuni che ha avuto, molto probabilmente a questo punto Como-Napoli poteva essere decisiva per il Napoli in chiave scudetto. È stata una stagione travagliata per la formazione di Antonio Conte, che comunque è riuscita a tenere botta in qualche modo, perché è sempre, pur sempre al secondo posto, una posizione di classifica di tutto prestigio, no, con tutto quello che è capitato agli uomini di Antonio Conte. Dall'altra parte c'è un Como che gioca un calcio stellare, un calcio spettacolare, con Nico Paz, assoluto fuori classe di questa squadra, ma io non vorrei tralasciare anche altri giocatori che magari vengono citati di meno rispetto a Nico Paz, e parlo di Duvikas, l'attaccante greco, 12 gol per lui, di Da Cunha, che è un giocatore estremamente fondamentale nello scacchiere tattico di Cesc Fabregas. Ci metto pure il portiere Boutès, che con i piedi probabilmente è il migliore del campionato, un mix insomma perfetto quello del Como. Non è lì in quinta posizione per caso a combattere per una Champions League che è ancora possibile, ma tutto dipenderà da questa partita.
1: Benissimo Massimo Barchesi, davvero a tra poco per il doppio racconto calcio più Formula 1. A tal proposito, Manuel Codignoni ci ha raccontato in tempo reale come già sul circuito di Miami ci sia stato un momento di grande partecipazione, di grande commozione in ricordo di Alex Zanardi. A tal proposito, notizia ufficializzata, comunicata proprio pochi minuti fa, i funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina in via Prato della Valle a Padova. In una nota della famiglia si legge: la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto, l'ennesima preziosa testimonianza, si legge in queste poche righe, di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare anche noi nel corso della nostra diretta, dunque martedì 5 maggio alle 11 a Padova, dove è scomparso ieri sera. I funerali appunto di Alex Zanardi. Tornando allo sport giocato e al suo lato, come dire, più solare e semplice, pallavolo femminile Champions League semifinale, le turche di Vafibank sono avanti 6-4 nel quarto set su Conegliano, che però è avanti nel conto dei parziali 2-1, e poi all'intervallo sempre a 1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Dalla Premier League abbiamo un solo finale di partita, Wolverhampton-Sunderland 1-1, alle 18:30 Arsenal-Fulham. Però guardiamo a quello che accade intanto calcisticamente in casa nostra, un po' più lontano per quanto riguarda la Formula 1. Dunque, rimbalzo di linea Como-Napoli e la partita numero 3 di questa 35esima giornata, Massimo Barchesi, e in alternanza Manuel Codignoni, la gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto, a più tardi.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
16: Conosci la bici della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: l'anticipo del campionato di Serie A.
1: Buon pomeriggio da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Sinigaglia di Como, grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Tra pochi minuti sarà Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, una gara in chiave Champions League con il Napoli che cercherà di chiudere il discorso, il Como di restare pienamente in corsa. Napoli che ha 69 punti in classifica, meno 10 dalla capolista Inter che con ogni probabilità domani sera festeggerà lo scudetto, mentre il Como è al quinto posto a quota 61 punti assieme alla Roma, a meno 3 dalla Juventus, con la Roma a una differenza reti migliore rispetto alla Juventus, a uno scontro diretto in vantaggio, quindi un'eventuale vittoria da parte della formazione di Cesc Fabregas consentirebbe al Como di restare pienamente in corsa per ottenere un posto in Champions League, ma un posto in Europa non glielo toglierà nessuno a questo Como che ha disputato, sta disputando un campionato davvero di grande prestigio, mostrando un calcio assolutamente spettacolare che diverte i sostenitori. Lariani poco fa, bellissima sciarpata, sciarpe ancora al vento in questo momento, sold out al Sinigaglia con 1000 tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti in una giornata che è un assaggio d'estate, 27 gradi la temperatura attuale, scenario splendido come sempre, soprattutto in queste condizioni climatiche, con lo stadio appunto tutto esaurito e sullo sfondo il lago di Como, straordinario terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni. In questo momento entrano in campo le squadre, le formazioni, cominciando dal Como di Cesc Fabregas, 4-2-3-1 il modulo, Butessi in porta, in difesa Smocic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacuña sono i mediani in mediana, poi Diao, Nico Passe, Baturina sulla tre quarti, alle spalle della punta greca Duvikas. Il Napoli di Antonio Conte risponde con il 3-4-2-1 davanti a Milinkovic e Savic, agirà una linea difensiva composta da Beukema, Ramani e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, i quattro di centrocampo con De Bruyne e Alisson Santos, tre quartisti alle spalle di Højlund, l'arbitro è Fabri di Ravenna, coadiuvato agli assistenti Baccini e Bari, Perri è il quarto uomo in sala VAR, Alissone, Brianza a due passi da qui, c'è Di Paolo al VAR che ha sostituito Doveri ieri impegnato nella direzione di Pisa Lecce, a VAR Di Bello, squadre dunque in campo, tra pochi minuti si comincia ed è anche duello in panchina tra Conte e Fabregas. Conte che ha allenato due anni Fabregas al Chelsea, da 2016 al 2018, i due hanno vinto la Premier League nel 2017, l'FA Cup nel 2018, ma come ricordava lo studio, come ricordava Guido Ardone in contemporanea, quantomeno al primo tempo di Como Napoli, per quanto riguarda la Formula 1 è in programma la sprint race del Gran Premio di Miami. Allora andiamo da Manuel Codignoni.
2: Tutto pronto per l'inizio del giro di formazione che prenderà il via fra una trentina di secondi. Si è alzato anche un po' di vento, vediamo i cappellini dei tifosi presenti sugli spalti andarsi a muovere con le vetture che sono schierate. Ricordiamo quella che sarà la griglia di partenza: Norris in prima fila con la McLaren, il campione del mondo in carica, che precede colui che guida il mondiale in questo momento, ovvero sia Kimi Antonelli con la Mercedes. Seconda fila McLaren con Piastri in terza posizione, Ferrari con Leclerc quarto, quindi Verstappen, Russell sesto con l'altra Mercedes, Hamilton settimo con la Pinto ottavo, Hajar nono, il Pierre Gasly decimo. Non partirà Lindblad, lo vediamo fermo ai box, non credo francamente che partirà neanche Nico Hülkenberg, perché abbiamo visto la sua Sauber Audi, anzi perché adesso si chiama Audi, avere un principio di incendio nel posteriore in quelli che si chiamano reconnaissance lap, ovvero i giri in cui ci si va a piazzare in griglia. Abbiamo raccontato il minuto di raccoglimento in onore e in memoria di Alex Zanardi, che lo abbiamo detto è un eroe da queste parti per le sue imprese ottenute nel 1996, 97 e 98 con due titoli vinti in kart, e tutti quanti hanno grande memoria di quei suoi anni randagi fatti qua tra le varie piste americane, Laguna Seca, il sorpasso a Brian Herta all'ultimo giro al Cavatappi, tra l'altro il figlio di Brian Herta, Colton Herta, corre in Formula 2 e quindi immaginiamo un ricordo commosso anche di papà e figlio di Alex Zanardi. Ma insomma tutti quanti qui hanno un ricordo di Alex Zanardi. Le vetture si vanno in questo momento a mettere in pista per quello che è il giro di formazione. Direi di fare un salto rapido a questo punto da Massimo Barchesi per sentire se a Como è iniziata, riprenderemo la linea nel caso quando sarà tutto pronto per la partenza. Massimo.
1: Allora Manuel, no, qui ancora ci vorrà un po' di tempo e allora puoi assolutamente andare Manuel per l'inizio appunto del sprint race, soprattutto la partenza sarà tutta da seguire, a te.
2: Grazie Massimo, anche perché immagino che ci dovrebbe essere il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi anche da te a Como, visto e considerato che non solo in Formula 1 ma anche il CONI ha decretato questo tipo di ricordo solenne in onore e memoria di un'icona del nostro tempo che travallica quelli che sono di fatto i confini dello sport. La scelta delle gomme non ve l'abbiamo ancora detta, tutti quanti i big, ma non solo, quasi tutti quanti hanno scelto di partire con gomme medie, ricordiamo sono 19 giri, 102 km e 670 metri per la precisione, il che significa un terzo della distanza di gara. Le uniche eccezioni sono Sergio Perez con la Cadillac e Valtteri Bottas, compagno di squadra anche di Cadillac, che hanno scelto le gomme dure, e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll che invece scelgono di partire con gomme soft, sperando di diciamo guadagnare posizioni probabilmente alla partenza e poi chissà di vedere cosa succede, magari con una safety car che potrebbe comunque sempre entrare in pista anche se si tratta solamente di 19 giri, visto e considerato che si tratta di un circuito cittadino e anche se ci sono molte vie di fuga in asfalto, qualche muretto vicino al tracciato effettivamente c'è. Zigzagano le vetture per portare in temperatura gli pneumatici, 53 gradi la temperatura della pista, decisamente calda, 32 quella dell'aria, sono temperature in linea con quelle che sono state le qualifiche della gara sprint di ieri, mentre invece per quello che riguarda la unica sessione di prove libere c'erano 57 gradi di temperatura dell'asfalto. C'è anche Benedetto Vigna, l'amministratore e il delegato della Ferrari, presente al box della scuderia di Maranello, tutta la famiglia Piquet, la famiglia Verstappen, vogliate scusare, con Kelly Piquet che è la figlia di Nelson Piquet, presente al box della Red Bull. Adesso le vetture affrontano, le vetture di vertice quantomeno, l'ultima curva e si vanno poi a preparare sul rettilineo del traguardo. Ci sono state delle modifiche in questi 45 giorni che ci hanno separato di fatto dall'ultima bandiera a scacchi, quella del Gran Premio del Giappone a Suzuka, in tema regolamentare, degli aggiustamenti volti soprattutto diciamo a cercare di riequilibrare la situazione in qualifica tra ricarica e deploy della batteria per limitare il fenomeno del super clipping, comunque presente seppur in maniera evidentemente minore, ma anche per andare a disciplinare le partenze. Abbiamo visto vetture partire con grande differenza tra un motore e l'altro, vedremo se a questa partenza effettivamente ci saranno delle modifiche, considerato che la Ferrari, ricordiamo, Leclerc è quarto e Hamilton è settimo, ha fatto vedere grazie anche alla turbina di dimensioni inferiore di poter avere degli scatti assolutamente a fionda, mentre per contro Kimi Antonelli con la Mercedes ha sempre sofferto la partenza, che si è detto avrò provato 170-180 partenze, tanto che mi stava per venire il Thunder Carpari al simulatore, tante ne ho provate, ma adesso è tempo di tornare finalmente a far rombare i motori e di passare dalle parole ai fatti, perché le vetture sono tutte schierate, si accendono i semafori allo spegnimento, il via della sprint race del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luce accese, si spengono adesso, lo scatto da parte della Ferrari che sembra subito essere buono e guadagna subito una posizione nei confronti di Antonelli che ancora una volta è partito male. Partono bene invece le McLaren con Lando Norris al comando davanti a Oscar Piastri, terzo è Leclerc, quarto Antonelli e quinto Russell. Mentre attenzione, c'è un ruota e ruota importante tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si lotta per la sesta e la settima posizione. Non ci sono stati problemi alla prima curva, adesso siamo nel tratto misto, in questa specie di snake wannabe, se vogliamo chiamarlo così, considerato che si viene da Suzuka, in cui le vetture ad alta velocità cercano di approcciare al meglio la curva che porta a uno dei due rettilinei con in fondo il punto di sorpasso. Sono partite molto bene le McLaren, è partito subito bene Leclerc che ha avuto un vantaggio rispetto agli altri ma non così grande effettivamente come avevamo visto nelle prime gare della stagione, mentre Kimi Antonelli dopo essere scattato male è riuscito comunque a mantenere la quarta posizione, lui che partiva secondo adesso in scia. Leclerc prova subito ad attaccare all'interno, Leclerc si difende chiudendo proprio la traiettoria al pilota bolognese leader del mondiale. Adesso siamo nel tratto misto che porta poi alla sequenza di curve molto lente, sinistra destra, destra, sinistra, destra, che conduce poi di fatto all'ultimo rettilineo con la possibilità di andare a superare alla staccata. Stanno andando via le McLaren intanto là davanti, perché tra Norris e Piastri sono un secondo e due, tra Piastri e Leclerc un secondo, dunque Leclerc è già a 2 secondi e 3 dal capo classifica. Leclerc che però il rettilineo allunga nei confronti di Kimi Antonelli e riesce probabilmente a difendere la posizione. Attenzione invece a Russell aggressivo alle spalle di Antonelli. Siamo in curva 14, fra poco ci sarà la chiusura del primo giro, vi daremo i distacchi e torneremo a Como, al Sinigaglia, per il racconto delle prime fasi della partita di Como-Napoli con Massimo Barchiedi. Si chiude il primo giro con Lando Norris al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, due McLaren al comando, terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari, quindi Antonelli e Russell, quarto e quinto con le due Mercedes, seguono Hamilton sesto, Verstappen settimo, Gasly ottavo con la Pinto nono e Bortoletto decimo. Massimo.
1: Si gioca da 3 minuti, 0-0 tra Como e Napoli. Osservato un minuto di raccoglimento in onore di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita, cosa che avverrà anche questa sera in Atalanta Genoa e domani in tutti gli altri campi della Serie A. 0-0 con una prima incursione del Napoli di Alisson Santos dopo 2 minuti sul settore di sinistra, pallone in mezzo per Højlund che è andato a terra, qualche protesta da parte dell'attaccante danese, ma nessun provvedimento preso dal direttore di gara, non c'erano gli estremi per l'assegnazione del calcio di rigore. Vediamo il Como con Nico Paz di petto, Baturina mette giù il pallone, Baturina che è cresciuto davvero in maniera esponenziale nel corso della stagione, 6 gol per il numero 20 croato. Rimessa laterale in favore del Napoli, abbiamo citato Nico Paz che sta bene dopo il bruttissimo scontro testa contro testa con Marco Candalli in Genoa, Como con Nico Paz che aveva accusato problemi alla vista che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il giocatore argentino si è regolarmente allenato nel corso della settimana e chiaramente non ne può fare a meno Cesc Fabregas in quella che è una delle ultime uscite di Nico Paz con la maglia del Como, perché al termine della stagione l'argentino tornerà al Real Madrid. Vediamo Milinkovic Savic che dice qualcosa a Beuke, ma pallone per Lobotka, la pressione di Nico Paz, Lobotka si libera del pallone servendo Alessandro Buongiorno, gran pressing da parte del Como in questo avvio di partita. Problemi per il Napoli per uscire dall'area di rigore, ci prova ora con Gutierrez che col mancino mette in movimento Beuke, ma schierato dall'inizio al posto di Oliveira, lancio in profondità completamente sballato da parte dell'ex giocatore del Bologna, rimessa laterale in favore del Como. Siamo al quinto minuto, Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami. Manuel Codignoni,
2: e qui all'ombra delle palme del Gran Premio di Miami siamo al terzo giro, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati con Norris e Piastri che conducono con le due McLaren alla Sprint Race al terzo giro. Tra Norris e Piastri balla un secondo e mezzo, in terza posizione c'è Leclerc staccato di un secondo da Piastri, quarto c'è Kimi Antonelli con la Mercedes che insegue Leclerc, e negli scarichi di Antonelli ci sono Russell quinto con l'altra Mercedes e Hamilton a sesto con la Ferrari. Hamilton che nel passaggio precedente ha fatto segnare il giro più veloce che gli viene tolto però in questo passaggio dal capo classifica Lando Norris. Si è lamentato Leclerc del comportamento di Kimi Antonelli, poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista Brian Bozzi e ha detto nel ruota a ruota è so bad, diciamo non si comporta bene, si è mosso in fase di frenata e questa cosa è pericolosa, abbiamo rischiato di collidere l'uno con l'altro. Queste le parole di Leclerc, è chiaro che c'è di mezzo l'adrenalina, è altrettanto chiaro che insomma nelle prime concitate fasi di gara nel corso del primo giro certe cose di solito possono succedere, anche se diciamo possiamo anche credere che l'aggressività di Kimi Antonelli, figlia anche della sua inesperienza e della sua giovane età, possa aver portato ad un comportamento un po' oltre le righe, ma chi è che non lo fa, ci viene da dire anche questo nel corso del primo giro. È iniziato il quarto giro, Norris e Piastri con le due McLaren conducono la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sembra di essere tornati all'anno scorso, terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari staccato di un secondo e nove, e in questo non sembra di essere tornati all'anno scorso perché le Ferrari girano, la Ferrari di Leclerc gira sui tempi delle due McLaren. Quarto e quinto Antonelli e Russell, quindi Hamilton, Verstappen, Gasly, Colapinto e Bortoleto. Nuovamente Como Napoli.
1: Settimo minuto 0-0 con il Como a manovrare nella metà campo del Napoli, Ramon, poi vediamo il pallone che da Cugna arriva a Perrone, ancora Ramon sulla pressione di Højlund, si libera della sfera, la sponda di Nico Paz, 1-2 con Perrone, sempre Perrone sulla sinistra per Baturina, da questi a Diego Carlos che poco fa ha sventato una conclusione abbastanza fiacca però di Tomini, lo stesso scozzese cerca di andare via, viene fermato da Nico Paz, palla in profondità, Dubikas scavalca Milinkovic Savic, porta vuota, salvataggio clamoroso sulla linea, incredibile opportunità fallita dal Como che comunque attacca. Sempre il Como pericolosissimo, conclusione però alle stelle, ha provato da lontano Nico Paz, pallone altissimo, ma la bandierina dell'assistente è rimasta giù, quindi azione che è stata assolutamente regolare, con Dubikas che ha scavalcato Milinkovic Savic. Ci ha pensato un po', a dir la verità, prima di scavalcarlo. L'operazione è comunque è riuscita, e poi c'è stato il clamoroso salvataggio sulla linea. Erano due giocatori del Napoli che hanno evitato praticamente il gol. Uno è riuscito a toccare il pallone, c'erano Ragmani e Buongiorno, se non ho visto male. E comunque davvero clamorosissima opportunità per il Como per portarsi in vantaggio. Napoli che è stato veramente molto molto fortunato, si è salvato miracolosamente dalla capitolazione, è andato ad un passo davvero Dubikas dal segnare il gol numero 13 in campionato. Fatale probabilmente quella leggera esitazione che l'attaccante greco ha avuto nel tentativo di scavalcare Vanja Milinkovic Savic, che si era proteso sui suoi piedi a cercare di togliergli il pallone, e ci ha pensato quella frazione di secondo in più. Dubikas ha perso l'attimo buono, ha consentito il rientro da parte dei difensori del Napoli sulla linea di porta. Attenzione ora ad Alisson Santos, l'accelerazione, il pallone forse uscito, poi Politano spara sul fondo, ma il pallone era uscito direi, e infatti è così, si riprenderà con una rimessa da fondo campo. Ma fatto sta che il Como davvero al nono minuto è andato vicinissimo al gol del vantaggio con Dubikas. Situazione ancora ferma sullo 0-0, ma ritmo subito molto elevato e ce lo aspettavamo. Torniamo da Diego, da Manuel Codignoni per la Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
2: E a Miami le posizioni sono cristallizzate, siamo a un terzo di gara praticamente, perché siamo nel corso del giro numero 6, 19 sono quelli che ne bisogna affrontare. Davanti a tutti continuano a guidare la corsa le due McLaren di Norris e Piastri, divise da un secondo e sette. In terza posizione Leclerc con la Ferrari a un secondo e mezzo. Ascoltiamo un attimo Verstappen. Verstappen si lamenta del fatto, è in settima posizione alle spalle di Hamilton, che fa fatica in staccata perché l'asse posteriore continua a saltare tutto e per tutto. Giampiero Lambiasi gli dice ok grazie, mi ha fatto un po' sorridere quel grazie, perché mi immagino Verstappen che lamenta difficoltà con la sua vettura a 300 all'ora, la vettura che gli salta come un canguro dietro, il tuo ingegnere di pista come sorseggiando in te, nonostante sia di origini italiane, con un perfetto accento british gli dice ok grazie. Vabbè, dicevamo, Norris e Piastri comandano con due secondi a dividere le due McLaren tra di loro. In terza posizione Leclerc, un secondo e uno da Piastri. Leclerc che nell'ultimo passaggio ha guadagnato due decimi a Piastri, ma ne ha persi tre nei confronti di Norris. Quarto è Antonelli che gira sugli stessi tempi di Leclerc, che anzi in questo passaggio si è portato addirittura, è scivolato a un secondo e tre dal pilota della Ferrari. Quinto è Russell, staccato di nove decimi da Antonelli, che vuol dire che Russell è più vicino ad Antonelli di quanto Antonelli non lo sia a Leclerc. Sesto è Hamilton, settimo Verstappen, e poi proseguono Gasly, Colapinto e Ajar. Da dire che i primi sette, dunque da Norris a Verstappen, sono tutti praticamente attaccati, eccezione fatta per Norris, Piastri e Leclerc, che vuol dire che si è andato a creare un trenino con le vetture che possono usare dalla mobile e magari anche il pulsante overtake, senza che effettivamente questo pulsante possa essere più di tanto effettivo, perché

0: superare proprio Antonelli, sfruttando quell'indecisione di Antonelli, quel traverso spettacolare ma che gli ha fatto perdere tempo, è riuscito ad avere un'accelerazione migliore e da passare il compagno di squadra. Russell è quarto, Antonelli è quinto, attenzione perché i due adesso si sfidano nuovamente nella staccata di curva 1. Difende l'interno Russell, prova l'attacco all'esterno Antonelli, si difende Russell, arrivano le scintille da parte dei piloti della Mercedes. Ottavo giro, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, questi primi 5, Hamilton è sesto, Verstappen è settimo, Gasly ottavo, le scintille stanno arrivando tra i due piloti della Mercedes e noi torniamo al Sinigaglia.
1: Ha provato McTominay in questo momento dalla distanza, pallone a lato alla destra di Bottas qualche istante prima, ci aveva provato sempre da fuori da Cugna, conclusione centrale, pallone bloccato da Milinkovic Savic, ricordiamo l'occasionissima del nono minuto avuta dal Como con Duvikas che ha superato Milinkovic Savic dopo averci, ribadisco, riflettuto quel secondo di troppo per consentire il rientro di Buongiorno Ramani, ed è stato Ramani a respingere il pallone sulla linea, occasionissima dunque per il Como per portarsi in vantaggio. Ramani che con questa giocata si è un po' riscattato rispetto all'episodio dello scorso anno quando il Como si impose per 2-1 sul Napoli e protagonista sfortunato fu proprio il kosovaro autore dell'autogol decisivo, era a febbraio del 2025, ma quella sconfitta fu in influente sulla conquista dello scudetto del Napoli. Vediamo Buttes molto fuori dall'area di rigore, scambia con Ramon, poi Sbolcic nuovamente da Buttes che gira di prima scavalcando Højlund che si era proteso sull'estremo difensore del Como, avanza ancora Diego Carlos sulla sinistra, Baturina da questi a Valle, il catalano in orizzontale per Nico Pass, zona tiro per l'argentino, va da Sbolcic che apre sulla destra dove c'è Diao, Diao va in uno contro uno, raddoppio di marcatura di Alisson Santos, pallone all'indietro, c'è Perrone, Perrone per Diao, azione interessante, pallone che sfila tutta l'area di rigore, termina dalla parte opposta in fallo laterale. Comunque confermiamo la bellezza del gioco, della costruzione della manovra da parte del Como al 14° minuto, è 0-0, ma è già una bella partita perché soprattutto l'occasione di Duvikas, ma altre giocate davvero molto belle dal punto di vista tecnico stanno arricchendo questo inizio di partita di Como Napoli, rimessa laterale in favore della formazione di Antonio Conte che tra l'altro, questa è davvero un'ottima notizia per il tecnico del Napoli, ritrova Di Lorenzo che torna a disposizione, è in panchina, Di Lorenzo che non gioca dal 31 gennaio scorso dopo l'infortunio al ginocchio subito nel match contro la Fiorentina al Maradona, poi si è anche operato ad un piede ed ora torna a disposizione per questo finale di campionato. Como che recupera il pallone ma con fallo da parte di Smolcic, calcio di punizione dunque in favore della formazione di Cesc Fabregas, se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco allo stadio Sinigaglia, Como 0, Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
0: E qui abbiamo superato la prima metà di gara di questa Sprint Race, decimo giro dei 19 in programma, è mutata nuovamente la situazione perché Antonelli si è ripreso la posizione ai danni di George Russell, bella battaglia in curva 11, tra l'altro nella stessa curva pochi secondi dopo c'è stata una grande battaglia a loro volta tra Verstappen e Hamilton, con Verstappen che ha superato Hamilton, entrambi sono finiti lunghi, Hamilton ha comunicato a proprio box che Verstappen è andato fuori pista per superarlo, l'ingegnere di pista di Verstappen gli ha detto ridagli la posizione, ma successivamente Verstappen si è nuovamente rimesso davanti, dunque la nuova situazione vede le due McLaren sempre al comando, Norris e Piastri divise da 2,5 secondi, al terzo posto c'è Leclerc staccato di 1,3 secondi da Piastri, girano questi primi tre piloti tutti quanti più o meno sugli stessi tempi, girano decisamente più piano invece le due Mercedes di Antonelli e Russell, anche perché si sono date fastidio in lotta ed è fisiologico, così come girano più lenti anche Verstappen e Hamilton che sono sesti e settimi, l'ultima posizione appunto in questo momento è di Gasly con l'Alpina che precede il compagno di squadra Colapinto, vi abbiamo detto ma vi ribadiamo che non hanno preso il via Nico Hülkenberg con la Audi e Alvin Lindblad con la Racing Bulls, entrambi per problemi tecnici, Verstappen negli scarichi di Max Verstappen ma non riesce ad avvicinarlo, di certo gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari e anche da Red Bull, se vogliamo, sembrano comunque aver funzionato, tanto che la McLaren, che tanto c'è un pezzo che vola via dalla Cadillac, se non ho visto male, di Sergio Perez, dicevamo, anzi dall'Aston.

0: di Berman. Dicevamo che gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari sembrano funzionare perché sono tornate nelle posizioni di vertice, in particolare la McLaren ma anche la Ferrari, mentre invece per quello che riguarda la Mercedes è l'unica dei top team che non ha portato un grosso pacchetto di aggiornamenti rinviato al Canada. Questo potrebbe spiegare perché Mercedes, McLaren e Ferrari abbiano fatto questo passo in avanti e invece la Mercedes in questo momento si stia difendendo con il quarto e quinto posto di Antonelli e Russell. Norris, giro più veloce, 1:31,8, guadagna altri 4 decimi nei confronti di Piastri. Anche nella gestione gomma sembra essere a posto Norris, e questa è un'indicazione anche per la gara, ma la sprinteria è ancora lunga, mancano ancora 8 giri. Parziale record del primo settore per Kimi Antonelli, che adesso cerca di riavvicinarsi a Leclerc. Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell a questi primi 5. Torniamo nuovamente a Como.
1: Angolo per il Napoli, De Bruyne, traiettoria, McTominay, alto, andato a vuoto completamente. Butessa ha sbagliato proprio il tempo dell'uscita, l'estremo difensore del Como ha rischiato tantissimo, sovrastato da Scott McTominay che è andato altissimo a colpire il pallone di testa, a mandarlo però oltre la traversa, e questa possiamo dire la risposta del Napoli all'occasionissima di Dubikas avuta al nono minuto. Il colpo di testa di Scott McTominay che è alla ricerca del gol numero 10 in campionato. McTominay che sta per firmare il rinnovo del contratto, è a quota 13 gol stagionali, 9 in campionato, 4 in Champions League, ha eguagliato il suo record dello scorso anno. Tra l'altro McTominay ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio al Como nell'ottobre 2024. Butes fuori dall'area di rigore, come al solito molto fuori dall'area di rigore, e sbaglia Butes, e ogni tanto questi errori li commette l'estremo difensore del Como. Voleva servire Ramon sulla sua destra, un passaggio assolutamente di una semplicità imbarazzante, ma Butes lo ha sbagliato, regalando rimessa laterale al Napoli, effettuata in questo momento da Gutierrez. Højlund sbaglia a sua volta e innesca la ripartenza di Dubikas, che viene messo giù da Lobotka. Norma del vantaggio, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo qui per Lobotka. Nico Pass per Diao, che è andato al tiro qualche istante fa con pallone bloccato a terra da Milinkovic Savic, che era comunque sul suo palo. Una parata senza eccessivi affanni da parte del portiere del Napoli. Il cross Dubikas, cerca la girata, anticipato Dubikas, pallone che vediamo un po', ultimo tocco del Greco, però rimessa sarà del Napoli. Maglia bianca, pantaloncini blu notte per la formazione di Antonio Conte, tradizionale maglia blu, pantaloncini, calzettoni bianchi invece per il Como di Cesc Fabregas, che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. In questo primo tempo siamo al 20esimo, 0-0 tra Como e Napoli. Rimessa laterale in favore del Napoli con Gutierrez, il movimento di McTominay per ricevere palla, ma Gutierrez ancora non lo serve, va da Alisson Santos che viene affrontato da Smolcic irregolarmente alle spalle. Il fischio da parte di Fabbri, calcio di punizione in favore del Napoli al 20esimo minuto. Como 0, Napoli 0. Ancora Formula 1 Sprint Race, Gran Premio di Miami.
0: Sei giri al termine della sprint race, davanti a tutti ancora le due McLaren di Norris e Piastri, ma attenzione perché Leclerc sta rompendo gli indugi e sta cercando di avvicinarsi a Piastri. Leclerc è terzo, a dividerlo dall'australiano della McLaren 1 secondo e 1 in questo momento. Leclerc negli ultimi giri ha rosicchiato pazientemente, più che decimi su decimi, centesimi su centesimi, e dunque si sta avvicinando, adesso è a 8 decimi, dunque a tiro di pulsante overtake, diciamo così. Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio. C'è stata poco fa una comunicazione del race direction per Antonelli, che è quarto, staccato di 3:04 da Leclerc, e in buona sostanza era una bandiera bianconera, che non è la bandiera dei tifosi della Juventus, del Siena o dell'Udinese, bensì una bandiera che è una sorta di ultimo avvertimento, in questo caso per track limits, al prossimo track limits, ovvero la prossima volta che mette tutte e quattro le ruote fuori dalla serie stradale, per lui ci sarà una penalizzazione. Buon per lui che alle sue spalle c'è sempre Russell, compagno di squadra, però staccato di 2:03 in quinta posizione. Sesto è Verstappen, settimo è Hamilton, ottavo Gasly e nono Colapinto. Lotta tra le due Williams in coda al gruppo, si lotta per la 14ª e la 15ª posizione con Sainz e Albon. Una nota, permettetemi di dedicarla anche alla Cadillac, che con Bottas è 20ª, ultima dei classificati, ma con Perez è 17ª, tenendo dietro le due Aston Martin di Stroll e Alonso. Insomma, conosciamo le difficoltà dell'Aston Martin, ma per un team che è esordiente in tutto per tutto, come il team Cadillac, che da quest'anno è in Formula 1, si chiama Cadillac ma si legge praticamente Andretti, questo è il primo dei Gran Premi di casa a Miami. L'orgoglio di tenere dietro Stroll e Alonso per Sergio Perez deve essere assolutamente qualcosa di importante, e mi immagino anche la soddisfazione del mio amico ingegnere che lavora al remote garage della Cadillac per quello che può sembrare un anonimo 17° posto, ma che in realtà sta diventando un grande risultato appunto per il team a stelle e strisce. 14° giro in corso, ne mancano 5 al termine. Norris, Piastri, Leclerc, questi primi tre, con Leclerc che sta cercando di avvicinarsi a Piastri, e le due Mercedes di Antonelli e Russell in quarta e quinta posizione di conserva. Sosta ai box per Alex Albon, che va a sostituire l'ala anteriore, secondo me si è toccato proprio con il compagno di squadra in precedenza. L'altra Ferrari, quella di Hamilton, è settima. Torniamo nuovamente da Massimo Barchiesi, Como Napoli.
1: 22esimo, 0-0, ma sempre il Como a fare la partita. Ancora la formazione di Fabregas con D'Acugna, scambia con Perrone, da questi al connazionale Nico Pass, poi Baturina, limite, zona tiro, Baturina, finta la conclusione, scarica su Diao, l'autocorto dell'area di rigore, Diao all'indietro per Baturina, sempre Baturina a portare il pallone, si ferma, va nuovamente da Diao, sta arrivando Smalcic in sovrapposizione, Diao l'autocorto dell'area di rigore, il surplus lo aspetta Alisson Santos, ancora Diao, pallone all'indietro per Ramon, ancora azione elaborata del Como con Smolcic che va al cross, non colpisce Nico Pazza, Baturina, destro, pallone sul fondo, non di molto, pallone a giro da parte di Baturina, applaude Cesc Fabregas, seconda palla gol della partita avuta dal Como con Baturina, giocatore acquistato nello scorso mercato per 25 milioni e come detto cresciuto in maniera esponenziale nel corso della stagione, tanto da meritarsi una maglia da titolare ormai fissa. 6 gol per lui in questo campionato, l'ex giocatore della Dinamo Zagabria. Il rinvio da parte corto di Milinkovic Savic, buongiorno per Gutierrez, affrontato il regolarmente da Diao, calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo al 24esimo, Como 0, Napoli 0. Di nuovo Manuel Codignoni, Formula 1 Sprint Race, Gran Premio Miami.
0: Grazie Massimo, 4 giri al termine, situazione invariata ma con l'unica battaglia che si sta per profilare tra le posizioni di vertice, mentre intanto cercano di darsene di santa ragione Ajar, decimo con la Red Bull, e Colapinto nono, Colapinto che sta cercando di resistere ad Ajar, anche se si tratta di posizioni di fatto fuori dai punti, perché nella sprint rispendono punti solo i primi 8, ma dicevamo l'unica battaglia che si va profilando in questo momento è quella tra Leclerc terzo e Piastri secondo, perché adesso sono appena 4 decimi a dividere l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, e l'impressione guardando gli onboard di Leclerc che segue Piastri è che Piastri abbia finito le gomme, sia un po' in crisi di pneumatici perché fa delle traiettorie un po' troppo rotonde anche in accelerazione. La sua McLaren sembra scodare un po' di più rispetto alla Ferrari, per cui mi aspetto che già in questo giro magari potrebbe arrivare anche un attacco da parte di Leclerc, che è stato paziente, evidentemente ha gestito bene gli pneumatici ed è riuscito ad arrivare a 3 giri dal termine della sprint race con le coperture Pirelli in condizioni migliori rispetto a quelle di Oscar Piastri. Siamo adesso in uno dei due rettilinei che portano verso una delle due staccate più violente, quella di curva 11, in questo caso con Leclerc che sembra essere ancora un po' lontano nei confronti di Piastri. Sono 7 i decimi che dividono adesso in questo momento l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, che si giova ovviamente di questa battaglia, manco a dirlo, è Lando Norris che comanda questa sprint race con 3 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Piastri. È riuscito a riguadagnare qualcosa Piastri nel tratto iniziale del tracciato, perde tanto nel tratto lentissimo, quello che porta poi verso il secondo rettilineo lungo, quello dove poco fa abbiamo raccontato di quel traverso da parte di Kimi Antonelli, che continua ad essere in quarta posizione a 3 secondi e 8 da Leclerc. In questo caso però l'ha fatto bene, tanto che in questo lunghissimo rettilineo Leclerc non sembra in grado di avvicinarlo, si è riportato addirittura oltre il secondo. L'elastico l'avrebbe chiamato Mauro Poltronieri, che di sicuro Massimo Barchiesi, da appassionato di sport a 360 gradi anche di automobilismo, ricorda, e nel consegnargli questo ricordo gli consegno anche la linea, ricordando che mancano 2 giri al termine. Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio virtuale della sprint race del Gran Premio di Miami. Massimo, a te.
1: Ce lo ricordiamo alla grande Mario Poltronieri, soprattutto nel narrare il meraviglioso duello tra Arnoux e Villeneuve a Digione, come no, il grande, grandissimo, immenso Mario Poltronieri. 0-0 qui al Sinigaglia al 26esimo tra Como e Napoli, con il Como che manovra sempre, Baturina sul settore di sinistra, si accentra Baturina, pallone per D'Acugna, si porta il pallone sul sinistro, zona tiro, vuole lo scambio, Nico passa all'indietro per Perrone, arriva anche Ramon, azione rugbistica da parte del Como che va a destra da Diao contro Gutierrez, lato corto, la velocità di Diao, area di rigore, pallone in mezzo, deviato, calcio d'angolo, che azione quella del Como, primo tiro dalla bandierina per la formazione di Cesc Fabregas al 27esimo, 0-0 il parziale. Poco fa bella ripartenza del Napoli con Højlund che ha servito Alisson Santos, la conclusione del brasiliano è stata però smorzata, pallone bloccato facilmente da Butes. Nico Paz va alla battuta del corner alla sinistra di Milinkovic Savic con il mancino l'argentino corto, pallone per D'Acugna, ancora D'Acugna, può andare da Nico Paz, c'è una deviazione di testa da parte di Smolcic, pallone che termina alto sopra la traversa, altra opportunità per il Como al 27esimo, decisamente meglio la formazione di Fabregas in questi primi 27 minuti, anche se ogni tanto il Napoli punge in contropiede con ripartenze assai efficaci affidate soprattutto a Højlund e ad Alisson Santos, giocatore che ha acquistato ormai la titolarità da parte di Antonio Conte, giocatore che verrà tra l'altro anche riscattato al termine del frattempo c'è Dovigas che recupera il pallone irregolarmente secondo Fabri, fallo su Beo che manca calcio di posizione in favore del Napoli, Alisson Santos che verrà riscattato dal Napoli al termine della stagione così come Højlund, e con Alisson Santos in campo mentre viene redarguito verbalmente da Fabri Cesc Fabregas, dicevo di Alisson Santos, con lui in campo il Napoli ha segnato 13 gol nelle ultime 11 partite mantenendo una media realizzativa di una rete ogni 76 minuti, senza di lui invece la produzione offensiva della formazione di Antonio Conte cala drasticamente con appena 4 gol segnati e una media di una rete ogni 248 minuti, da qui si evince dunque l'importanza del brasiliano Alisson Santos. 28 minuti, 20 secondi, non c'è cartellino giallo nei confronti di Fabregas, alla prossima protesta certamente sì, Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race, Gran Premio di Miami, Manuel Codignoni.
0: E sta per iniziare l'ultimo giro per Lando Norris, capo classifica di questa Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, lo ricordiamo, Lando Norris sta andando a vincere in carrozza con 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, si profila dunque una doppietta McLaren perché Leclerc si è riallontanato nei confronti di Piastri, aveva cercato di approfondire il massimo sforzo nei passaggi precedenti nel 16esimo e nel 17esimo, ma è stato bravo Piastri a riallungare al 18esimo giro e adesso a dividere, quelli che occupano al momento la seconda e la terza posizione sono 2 secondi e 2, Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio virtuale, in quarta posizione c'è Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes, al quinto posto c'è il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, che occupa la quinta piazza, sesto c'è Verstappen che pensate sta addirittura andando a prendere Russell perché ha 9 decimi da Russell e questo la dice lunga di come siano cambiati i valori di forza, quantomeno in questa Sprint Race, ci mancherebbe altro, laddove Verstappen aveva avuto delle difficoltà pazzesche, tanto traverso anche da parte di Lando Norris, ma credo più scenografico di uso e consumo dei fotografi che effettivamente per problemi di gomme nel tratto centrale, lo fa ancora anche nella chicana, si sta divertendo Lando Norris in questo momento, sembra aver ritrovato il feeling con una vettura che lo sta portando nuovamente a vincere e si sta divertendo e ci sta regalando delle immagini meravigliose nel suo ultimo giro, dicevamo di un Verstappen che molto in difficoltà nelle prime 3 gare, in questo momento tallona da appena un secondo la Mercedes di George Russell, Mercedes che tremare il mondo faceva e che magari farà già a partire dalla qualifica, ma non in questa Sprint Race, perché adesso siamo qui a raccontarvi l'ultima curva di Lando Norris che va a tagliare il traguardo e va a vincere la Sprint Race del Gran Premio di Miami, così come l'anno scorso, in seconda posizione arriva 3 secondi e 7 Oscar Piastri con l'altra McLaren, le McLaren sono tornate, ammesso che se ne siano mai andate, in terza posizione Leclerc con la Ferrari che artiglia comunque un buon podio, secondo me, a parer mio, per la rossa, quarta e quinta le due Mercedes di Antonelli e Russell che vanno ad occupare appunto le posizioni immediatamente dopo il podio, sesto Verstappen taglia il traguardo, settimo Hamilton l'ha già tagliato, aspettiamo il transito adesso dell'Alpina di Pierre Gasly che arriva proprio in questo istante per andare ad ufficializzare quelle che sono le posizioni a punti, ha vinto Lando Norris davanti a Piastri e Leclerc con una classifica del mondiale ridisegnata leggermente da questa Sprint Race che ci dice che Kimi Antonelli resta leader del mondiale addirittura allunga, guadagna un punticino nei confronti di Russell e dunque adesso a dividere Antonelli e Russell ci sono 10 punti. Terza posizione nel mondiale, Leclerc che rosicchia, 2 punti ad Antonelli, anzi un punto, no, 2 punti ad Antonelli e 3 punti a Russell, a 22 lunghezze da Antonelli. Quarto Hamilton, quinto e sesto Norris e Piastri, che scontano molto, diciamo, le prime gare molto complicate per la McLaren, in particolare il campionato della Cina, dove non sono di fatto mai partiti. Poi Piastri, Berman, Gasly, Verstappen, nono nel mondiale, e Lawson in decima posizione. La gioia contenuta di Lando Norris la sentite in sottofondo. Ribadisco, ha vinto Norris davanti a Piastri e Leclerc, 2 McLaren e una Ferrari sul podio, l'altra rossa, quella di Hamilton, la chiude in settima posizione. Kimi Antonelli con il quarto posto ha consolidato la leadership del mondiale. L'appuntamento adesso è per le 22, quando ci sarà la caccia alla pole position per la gara vera di domani, e chissà cosa potrà succedere. Definitivamente la linea a questo punto a Massimo Marchesi per il racconto di Como Napoli. Mi fermo qui, Massimo.
1: Grazie Emanuele, siamo al 32esimo, 0-0 tra Como e Napoli. Seguiamo l'attacco del Napoli, poi vi diremo quello che è accaduto qualche istante fa. Spazza via Nico Paz ancora una volta, grande protagonista da assist man alla mezz'ora esatta, ha mandato in porta a Diao solo davanti a Milinkovic Savic, si è fatto ipnotizzare però il giocatore senegalese con passaporto spagnolo dall'estremo difensore del Napoli gli ha tirato praticamente sui piedi e Milinkovic Savic ha respinto la conclusione in quella che va considerata un'altra clamorosa opportunità per il Como a tu per tu con Milinkovic Savic. Ancora Nico Paz che sta illuminando tanto per cambiare il Sinigaglia con le sue giocate. Vaie per Baturina è sempre Como, ancora Nico Pass corto all'indietro per Perrone, sta salendo Ramon, ancora Jacopo Ramon, pallone corto per Smolcic sulla destra, attacca il Como, ancora Smolcic servito da Cugna, si è allargato parecchio da Cugna in questi ultimi minuti di partita, poi Perrone, Ramon, ancora palleggio e colpo di tacco all'indietro di Perrone per Ramon che serve Diego Carlos non ha avversari intorno a sé, si ferma, lo aspetta Højlund, va da Nico Paz che con una finta fa fuori Beocom, poi passaggio filtrante per Vaie, leggermente lungo il pallone che si perde oltre la linea di fondo campo. Davvero splendido lo spunto di Nico Paz alla mezz'ora, quando ha lasciato letteralmente sul posto Lobotka, scatto secco e poi a tutto campo con apertura giusta, saggia per Diao che era liberissimo sulla sua destra all'interno dell'area di rigore. Diao però ha calciato sui piedi di Vanja Milinkovic Savic che è riuscito a intercettare, a neutralizzare una conclusione che poteva essere decisamente più efficace però da parte di Diao per il possibile vantaggio del Como. Ricordiamo il salvataggio sulla linea di Rammani al nono minuto con Duvikas che aveva scavalcato Milinkovic Savic. Attenzione ora che l'arbitro lascia giocare su una manata subita a centrocampo da Perrone, c'è Politano, lato corto dell'area di rigore, De Bruyne la rimette subito in mezzo, spazza via Jacopo Ramon, a terra Perrone, ha subito una manata sul volto il centrocampista argentino ex Manchester City, Vélez Las Palmas, anche lui protagonista di un grandissimo campionato, 3 gol fino a questo momento. Entra in campo lo staff medico del Como, siamo al 35esimo, 0-0 tra Como Napoli, un Napoli che deve cercare anche di sfatare il tabù Como qui al Sinigaglia, perché ricordiamo che sono 17 i precedenti giocati in questo stadio, 4 le vittorie del Como, l'ultima nella passata stagione 2-1, 8 i pareggi ed è il risultato che prevale, 5 le vittorie del Napoli, ma attenzione, l'ultima in Serie B 2-0 nella stagione 2001-2002. In totale invece i precedenti sono 36 tra le due squadre, 7 vittorie per il Como, 7 pareggi, 22 i successi del Napoli. Tra l'altro ricordiamo anche, mentre Perrone è ancora a terra, quella attuale è la terza sfida stagionale tra le due squadre, all'andata in campionato finì 0-0, in Coppa Italia al Maradona si impose ai quarti il Como ai rigori dopo l'1-1 dei regolamenti. supplementari con gol di Baturin sempre dal dischetto di Vergara, fatali poi gli errori di Lukaku e Lobotka. Abbiamo citato Vergara che è uno degli assenti di questa partita, di uno degli assenti del Napoli con Neres, ma i due sono prossimi al rientro. Assente anche Juan Jesus per motivi personali, e invece del Como unico indisponibile è l'infortunato Adai che ha chiuso in anticipo la stagione. Vediamo Perrone che si rialza, partita che sta per riprendere al 36esimo sul parziale di Como 0 Napoli 0, ma ribadiamo, la partita l'ha fatta fino a questo momento il Como, che ha avuto le migliori occasioni, due veramente clamorose, con Duvikas al nono, salvataggio miracoloso sulla linea di Rammani, e poi alla mezz'ora Diao solo davanti a Milinkovic Savic si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore del Napoli. In entrambe le circostanze va detto perfetta l'imbucata di Nico Paz. Perrone che a bordo campo ancora medicato, perde sangue credo dal naso, non abbiamo monitor di servizio, ma mi sembra proprio che Perrone stia perdendo sangue dal naso dopo la manata. L'arbitro tra l'altro aveva pure lasciato giocare senza assegnare punizione al Como. Si riprenderà con la rimessa in vediamo un po' in favore del Napoli. Allora Politano, c'è Conte che dice a Politano no, ma che non devi restituire il pallone agli avversari perché era nostro, e qui viene beccato Antonio Conte dal pubblico, proprio su indicazione di Conte. Politano stava per cedere il pallone agli avversari, ma Conte gli ha detto no, ma che cosa stai facendo, proprio chiaramente, gesto inequivocabile con la mano, e infatti poi Politano ha servito un suo compagno di squadra. Ecco Kevin De Bruyne, si è visto poco il belga fino a questo momento, tra l'altro anche tra De Bruyne e Fabregas ci sono state sfide in Premier League, in cinque occasioni tra l'altro, tra Manchester City e Chelsea, con tre vittorie di De Bruyne e due di Fabregas. De Bruyne che dovrebbe restare a Napoli anche per la prossima stagione, visto che ha un altro anno di contratto, e è stato uno dei grandissimi assenti De Bruyne in questa stagione sfortunata per il Napoli dal punto di vista medico. Butes per Alex Faye, eccolo il catalano che serve ancora all'indietro. Butes, la pressione da parte di Hojlund, si libera di De Bruyne, anche Hojlund è andato a pressare, si libera del pallone l'estremo difensore del Como, poi si lotta sempre nella metà campo della formazione di Fabregas. Ora alza il pressing il Napoli, ancora Butes servito da Smolcic, va nuovamente dal croato, colpo di testa di Smolcic, Nico Paz di prima, Baturin, grande tecnica da parte dei due giocatori, lo scatto di Vaje, Baturina lo ha visto, esterno destro per Diao che si intromette nell'azione e poi sbaglia la verticalizzazione per Vaje. Diao che si è spostato in questa circostanza sul settore di sinistra e ci resta almeno per il momento, ora va a pressare Diao, va anche però a travolgere Lobotka commettendo fallo, calcio di punizione in favore del Napoli, futuro molto incerto anche quello di Lobotka, per non dire quello di Anguissa che probabilmente lascerà Napoli. Napoli che non ha intenzione di rinnovare il contratto né ad Anguissa né a Juan Jesus, ma anche Lobotka è in forte bilico, potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Calcio di punizione che è stato battuto, Hojlund di forza in area di rigore sinistro, intercettato da Ramon, c'è il fallo di Hojlund secondo Fabbri, c'è il fallo di Hojlund, calcio di punizione in favore del Como con grande coraggio. Jacopo Ramon era andato sul pallone a contrastare Hojlund, ma secondo Fabbri, tra la sorpresa generale, soprattutto quella di Hojlund, tra la sorpresa dei giocatori del Napoli, in particolare quella dell'attaccante danese, ha segnato fallo ad Hojlund e quindi calcio di punizione in favore del Como. Siamo al 40esimo, 5 minuti più recupero al termine del primo tempo, 0-0 tra Como e Napoli, ma è un risultato bugiardo fino a questo momento. Como che meritava a nostro avviso di essere in vantaggio, se non altro perché ha avuto due clamorosissime opportunità per portarsi avanti con Duvikas al nono e con Diao alla mezz'ora. Calcio di punizione all'interno dell'area di rigore del Como che sta per essere battuta da Diego Carlos. Questa chiaramente è la partita fondamentale per il Como, per le possibilità, residue possibilità di restare in corsa per la Champions League, partita che il Como deve vincere, altrimenti quasi certamente dovrà accontentare fidarsi di un'altra competizione europea tra Europa e Conference League. Vediamo il rinvio da parte di Butes, ma chiaramente a prescindere dall'esito di questo campionato, a prescindere del Coppa che giocherà il Como, nulla toglierà la formazione di Fabregas di aver giocato un campionato semplicemente straordinario, una squadra in costante crescita che potrà dire la sua anche nella prossima stagione, visti i programmi, ambizioni da parte del club. Baturin alla caccia del pallone, poi intercetta il tentativo di rinvio da parte di Beuke, ma rimessa laterale in favore del Napoli che sarà effettuata da Politano. Politano con le mani, nessuno gli va incontro, allora va all'indietro da Beuke, ma da Cristian Milinkovic Savic, protagonista di questo primo tempo. Il rinvio dall'estremo difensore del Napoli, Ramon di testa su Højlund, poi ancora il Como a centrocampo con Perrone. Perrone va da Acuña, esterno sinistro elegante da parte del francese di origine portoghese, attacca il Como sul settore destro, Smolcic, ancora da Acuña, Perrone, piatto sinistro in orizzontale per Baturina in posizione centrale, il croato al limite, Nico Paz, Perrone, Baturina non trova lo spiraglio, il Como per fiondarsi all'interno dell'area di rigore del Napoli. Allora giro palla con Diao, servito sulla destra, Diao lato corto dell'area di rigore, si porta il pallone sul sinistro, all'indietro per Ramon, tutto il Napoli dietro alla linea del pallone a difendersi da questo attacco prolungato da parte del Como, che però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore, non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Ora è costretto a tornare indietro Perrone, ricomincia tutto, la formazione di Fabregas, va da Vaie sulla sinistra, Vaie all'indietro per Perrone, orizzontale Ramon, verticale per Nico Paz, le finte, poi scambia da Acuña, sponda ancora il Como con Perrone, si allunga Baturina, poi va giù, calcio di punizione da posizione molto molto interessante in favore del Como. 43 minuti di gioco,
0: ti chiedo scusa Massimo,
1: ideale.
0: Approfitto del fatto che c'è l'interruzione prima di questo calcio di punizione per dare una notizia: c'è stata una penalizzazione per Kimi Antonelli, evidentemente, diciamo, quella bandiera bianconera ha avuto un seguito su cui ci eravamo lasciati, 5 secondi di penalità e dunque Kimi Antonelli scivola dal quarto al sesto posto, resta ovviamente leader del mondiale, però invece di guadagnare un punto nei confronti di Russell di fatto ne perde due, con una nuova classifica che vede Norris e Piastri e Leclerc sempre sul podio, quarto Russell, quinto Verstappen, sesto Antonelli, Hamilton rimane settimo, ottavo Gasly. Di nuovo a te.
1: Posizione ideale per Nico Paz, è pronto l'argentino a calciare, siamo ai 27-28 metri dalla porta a difesa da Milinkovic Savic, Nico Paz, calcio di punizione per il Como, 43 e mezzo, è tutto pronto. Barriera formata da quattro elementi, più un giocatore a terra, fa il coccodrillo, parte Nico Paz, conclusione alta, troppo alta. Non da Nico Paz, era una buonissima opportunità questa per il Como, soprattutto perché al tiro è andato il suo giocatore di maggior talento, il giocatore migliore su queste soluzioni, ovvero sui calci piazzati, Nico Paz, ma ha calciato troppo alto. E allora entriamo nell'ultimo minuto, prima del 45esimo, poi chiaramente ci sarà una fase di recupero perché il gioco è stato interrotto soprattutto in occasione dell'infortunio subito da Perrone, che ha ricevuto una manata sul volto. Ora è a colpo di testa da parte di Vaie, netto su Politano, pallone per un attimo recuperato dal Napoli, poi lo perde da Acuña all'esterno destro di De Bruyne, pallone sulla sinistra, c'è Alisson Santos, attacca ora il Napoli che si riaffaccia dalle parti dell'area di del Como dopo parecchio tempo, cross di Alisson Santos gestito senza problemi da Butes che con le mani voleva servire subito Vaie, lo fa con i piedi, rinvio, c'è anche Duvicas che mette giù elegantemente il pallone, molto bravo Duvicas, pallone per Baturina, 20 secondi al 45esimo, 0-0 ancora Baturina, arriva da Acuña, attacca Smolcic ora sulla destra, c'è sempre Diao vicino a lui, Smolcic torna da Acuña, tra un attimo conosceremo l'entità del recupero, c'è Diao, uno contro uno ancora con Gutierrez, due minuti di recupero, serie di finte, Diao, linea di fondo, Diao, parte il cross, c'è la deviazione di Buongiorno, calcio d'angolo in favore del Como, è 0-0, ma stiamo assistendo a un grande Como comunque, grande partita da parte della formazione di Fabregas, è mancato solo il gol al Como in questo primo tempo. Da Acuña va alla battuta del corner, il mancino da Acuña 45-20, si chiuderà il 47esimo. Da Cugna scodellerà il pallone all'interno dell'area di rigore, in quanto non ci sono compagni di squadra in zona. Ok Saltadori, parte il cross, un po' basso il pallone, c'è la deviazione, non ci arriva, poi Ramon sul secondo palo e pallone che scivola via in fallo laterale, rimessa in favore del Como. Ancora pericolosa la formazione di Cesc Fabregas. C'è una rimessa per il Como in prossimità della panchina dello stesso Fabregas. Alex Valle allarga le braccia perché non sa chi cedere il pallone, se ne è andato nel frattempo il primo dei due minuti di recupero. Eccolo Valle, Nico Paz sbaglia la volée di ritorno per lo stesso Valle, ma il Napoli restituisce immediatamente il pallone al Como. Napoli che non riesce a controllare parecchi palloni, appena li recupera, anche per via dell'ottima pressione da parte del Como, che attacca con Da Cugna. Una serie di finte da parte di Da Cugna su McTominay, pallone all'indietro per Ramon, avanza lo spagnolo ex Real Madrid, sulla destra Smolcic, 30 secondi al termine del primo tempo, è costretto a cedere all'indietro al portiere Butes, libero aggiunto, direi quasi a centrocampo Butes, quindi vuol dire che proprio il Napoli è tutto rintanato nella propria metà campo. Vediamo Baturina, vediamo se il Como, attenzione a Baturina, un po' corto, pallone recuperato da Højlund per il Napoli, opportunità Napoli, Højlund ci prova, Ramon si impenna il pallone, preda di Butes, qui ogni tanto il Como sbaglia nei disimpegni favorendo possibili ripartenze del Napoli, però per il momento non ne ha approfittato. Termina qui il primo tempo, 0-0 tra Como e Napoli, meglio il Como che ha avuto due grandi opportunità, il nono con Duvicas, salvataggio sulla linea di Ramani e poi alla mezz'ora con Diao, in entrambe le occasioni assist di Nico Paz, Diao solo davanti a Milinkovic e Savic che ha respinto con i piedi. Como 0, Napoli 0, ci fermiamo per qualche minuto, linea che torna a Roma per la messa in onda del giornale radio e delle trasmissioni di servizio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: GR1.
9: In studio Francesca Giannini, buonasera. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, 59 anni, morto ieri sera. Lutto a Noventa Padovana, dove l'ex campione viveva. Così avrebbe trascorso gli ultimi giorni di vita.
10: Qualche giro in carrozzina, assistito dai medici, nei pressi della struttura di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Gli ultimi giorni Alex Zanardi è riuscito a trascorrerli all'aria aperta, accanto alla moglie Daniela, che andava a trovarlo quotidianamente, e al figlio Nicolò. Una lunga degenza per il campione nato a Bologna dopo l'incidente in handbike in provincia di Siena nel 2020 e i ricoveri a Milano e Vicenza, fatta di momenti difficili, sempre superati. Negli ultimi tempi le condizioni dell'atleta sarebbero state stabili, anche la febbre comparsa qualche giorno fa se n'era andata. La situazione si sarebbe aggravata improvvisamente ieri, bandiere a mezz'asta a Noventa Padovana, dove Alex viveva. Piangiamo soprattutto un grande uomo che ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, ha detto il sindaco, davanti casa, i fiori e il cordoglio dei concittadini.
11: Bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
12: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
11: Pieno di coraggio, di buona volontà.
13: Un esempio.
14: Era luminoso.
10: Elena Baiocco, GR1.
9: La guerra in Iran, la trattativa è ferma, mentre il presidente americano torna a prendersela con l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO e nuovi dazi all'industria automobilistica a partire da lunedì.
8: Le ultime dichiarazioni di Trump sembrano lasciare senza parole l'Europa. La risposta del presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo Lange, che definisce inaccettabile il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee, assieme a quella della Commissione che si riserva ogni azione per tutelare i propri interessi, risalgono a ieri sera. L'industria automobilistica tedesca, preoccupata dal difficile momento economico, lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviate rapidamente negoziati. La soddisfazione di Trump verso l'Europa coinvolge anche la NATO. Il presidente annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania. A distanza di pochi giorni dallo scontro al vetriolo col cancelliere Merz e le nuove critiche a Italia e Spagna per non averlo sostenuto nella guerra all'Iran. Infine Trump si dice insoddisfatto della nuova proposta iraniana e minaccia una ripresa della guerra. Trascorsi 60 giorni dall'inizio del conflitto, dovrebbe ottenere il via libera dal Congresso, ma tenta di evitarlo sostenendo che la tregua abbia azzerato il conteggio. Intanto torna a minacciare Cuba. Quando avremo finito con Teheran, ci occuperemo anche dell'Havana, annuncia. Francesca Barogno, GR1.
9: La Global Summit Flottiglia pronta a organizzare una nuova missione per Gaza, lo affermano gli attivisti riuniti in presidio davanti alla Farnesina. Chiedono il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu-Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. I due, riferiscono i legali degli attivisti, sono stati vittime di violenze fisiche da parte dei militari israeliani. Un arresto illegale compiuto a bordo di un'imbarcazione battente bandiera italiana, affermano ancora gli attivisti, in un ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani. Anche altri, tra quelli rilasciati a Creta, hanno denunciato maltrattamenti subiti dalle autorità israeliane. In Mozambico, assalto al villaggio di Meza da parte di un gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato Islamico, dati alle fiamme la chiesa, la casa dei missionari e l'asilo. Torniamo in Italia con la cronaca: una lite per 30 euro dietro l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto, soffocato nel negozio del presunto aggressore a Bari. Arrestato un 42enne cinese. Tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra loro. Il corpo nascosto in sacchi in uno sgabuzzino. Ancora molti disagi per i passeggeri sulla linea ferroviaria adriatica all'altezza di Pescara, fermi due Frecciarossa e ritardi anche di oltre un'ora per gli altri treni. Il servizio di Gabriele Mastellarini.
13: Giornata di passione per i viaggiatori nelle stazioni della dorsale adriatica a causa del guasto avvenuto ieri sera attorno alle 20 sulla linea elettrica aerea in prossimità di Montesilvano. Il danneggiamento sarebbe stato causato dal Frecciarossa Venezia-Lecce in transito.
14: Dalle 9.23 invece prendo quello del 10.41.
15: Il treno locale, il suo?
14: Sì, invece dell'Intercity che dovevo prendere.
13: Presidente regionale di Assoturismo Gianluca Grimi.
16: Sono pessimi gli umori dei viaggiatori perché è un guasto su una linea che sta soffrendo da ormai anni e 2-3 ore di fermo per un viaggiatore a lunga percorrenza vuol dire buttare al diavolo tutta una giornata di lavoro o un'intera giornata di vacanza.
9: Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della regione Renzo Testolin perché ineleggibile secondo una legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi Sinistra. Governatore da marzo 2023, confermato lo scorso novembre, Testolin, 57 anni, è un esponente di primo piano dell'Union Valdôtaine. Dopo Onda Verde la linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Como Napoli. Il primo tempo è finito sullo 0-0. Prossimo GR1 alle 20. Buon ascolto su Radio 1.
17: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Le 18:58 minuti, ben trovati da Carravinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto all'interno della galleria delle Piane Nord. Siamo al chilometro 119 e 100. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 3 chilometri di coda. Per chi esce a Genova Bolzaneto si sono formate code a partire dal bivio della A12 Genova Sestri Levante. Ora la A4 Torino-Trieste, c'è un incidente tra Capriate e Trezzo verso Milano, 3 auto coinvolte, si è formata la coda in direzione di Milano. A8 Milano-Varese, tra Bivio A8, diramazione Galarate-Gattico e Busto Arsizio verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Spotorno e il Bivio A10 fine con Planare-Savona verso Genova ci sono 7 km di coda a tratti. Sulla A12 tra Genova-Nervi e il Bivio A12, A7 Milano-Genova verso Genova coda per traffico intenso, sono ripercussioni dell'incidente che abbiamo visto sulla 7. E con questo chiudiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.
19: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Conosci la BC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
23: Solo da Iperceramica.
1: E con Gioele Campagna la parte tecnica, rientrata in collegamento con lo stadio Senigallia di Como, intervallo di Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, termine del primo tempo. Il parziale è il seguente, Como 0, Napoli 0, linea allo studio Guido Ardone.
24: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per il secondo tempo della partita, intanto un po' di aggiornamenti e cominciamo purtroppo da quello che riguarda lo sport italiano. A Istanbul, sede della Final Four della Champions League di pallavolo femminile, è arrivata clamorosamente in rimonta la sconfitta e dunque l'eliminazione delle campionesse in carica di Conegliano, che come ricordavamo nei precedenti aggiornamenti erano arrivate avanti di 2 set sulle turche di Vafibank, 25-22, 25-18, con l'occasione poi di chiudere anche la pratica al terzo e di staccare il pass per la finale. Così non è stato, la rimonta delle avversarie turche 29-27, 25-23 al quarto set, poi nell'ultimo parziale 15-11 per Vafibank e dunque Conegliano esce di scena, eliminata. Ci sarà la seconda sfida che comincerà, anzi comincia proprio in questi istanti, sempre a Istanbul, ed è sempre un'Italia-Turchia sostanzialmente, con Scandicci che affronta Eczacıbaşı, e dunque avremo il nome della seconda finalista di questa Champions League di pallavolo femminile. Poi ancora, sempre restando ad altre latitudini, Madrid Masters 1000 al femminile, nel tabellone femminile è arrivato il successo della meno favorita delle due, l'Ucraina Kostyuk, che ha battuto in 2 set 6-3, 7-5 la russa Andreeva, andando così a conquistare il primo titolo 1000 della sua carriera, il secondo della stagione e il terzo complessivo. Ovviamente per quanto ci riguarda l'attesa è tutta per la finale maschile di domani ore 17 con Jannik Sinner che affronterà Alexander Zverev. Venendo invece al calcio, visto che parlavamo di pallavolo fino a poco fa, il Paris Saint-Germain in qualche modo il suo match point l'ha fallito, perché in Francia, in Ligue 1 ovviamente, siamo alla terz'ultima di campionato e i parigini sono fatti rimontare 2 volte dalla Lorient, 2-2 il risultato finale. A questo punto si aspetta la sorpresa, Lens questa sera sul campo del Nizza, staccato adesso di 7 punti, classifica in tempo reale, ma con la possibilità di riportarsi ipoteticamente a -4 e dunque di tenere ancora vive le speranze di una clamorosa impresa che era, sembrava molto più probabile fino a qualche settimana fa. Poi c'è stato un ampliamento del distacco, del divario proprio a favore della Paris Saint-Germain. si gioca in Inghilterra e in Germania. Cominciamo dalla Premier League, perché qui la partita conta e come. La capolista Arsenal è in vantaggio 1-0 sul Fulham, ma siamo alla mezz'ora del primo tempo. Arsenal che prima di questa giornata aveva 3 punti di vantaggio sul Manchester City, ma anche una partita in più, quindi classifica in tempo reale anche qui. Il divario è di 6 punti, con 2 partite in più in questo momento a favore dell'Arsenal. In questo turno di campionato il City giocherà soltanto dopodomani, lunedì, in casa dell'Everton. E poi in Germania, sempre mezz'ora poco superata del primo tempo, con il Bayer Leverkusen che è avanti 1-0 sull'Ipsia, partita anche questa importante eventualmente per i piazzamenti in Champions League. Completiamo il quadro guardando alla Spagna, stesso minuto, perché tutte le gare sono cominciate alle 18:30. l'Alavés avanti 1-0 sull'Athletic Bilbao, questa sera il Barça in casa dell'Osasuna alle 21, aspettando poi il Real Madrid che farà visita all'Espagnol. Tra un po' si riparte alla Sinigaglia, Massimo Barchesi 0-0, ma direi molto più comodo in questo primo tempo per l'approccio, per il modo di fare la partita, per le occasioni senza ombra di dubbio, decisivo in particolare in un caso Milinkovic-Savic, nell'altro Rachmani nelle vesti di vicario portiere, seppur non con le mani appunto. Il Napoli si è fatto vedere con McTominay, però vuoi per motivazioni, vuoi per spinta, vuoi per freschezza, la squadra di Fabregas si sta facendo di certo preferire fino a questo momento. Massimo.
0: Sì, diverte anche oggi, un calcio davvero spettacolare nella impostazione della manovra, nella finalizzazione. È mancato il gol al Como con Nico Paz che per 2 volte ha mandato in porta compagni di squadra, prima Duvicas, poi Diaw. Nella prima circostanza Duvicas nel tentativo di scavalcare Milinkovic Savic, operazione che poi gli è anche riuscita, però ha perso l'attimo giusto, consentendo il ritorno di Buongiorno e soprattutto di Rachmani, che ha salvato sulla linea la conclusione dell'attaccante greco. Poi nell'altra occasionissima avuta dal Como nel primo tempo, ancora Nico Paz che ha lanciato in verticale Diaw da solo, si è proteso verso l'area di rigore avversaria, si è presentato davanti a Milinkovic e Savic, ma gli ha calciato sui piedi, una conclusione che poteva sinceramente essere decisamente migliore. Il Napoli ha cercato di impensierire il Como con delle ripartenze, non ci sono grosse occasioni da segnalare se non il colpo di testa di McTominay sul calcio d'angolo battuto alla sinistra di Butes, ma altre situazioni di pericolo non ce ne sono state per la porta del Como. Chiaro che in questo secondo tempo che sta per cominciare Como ha solo un risultato, quello ovvero la vittoria, perché per provare a restare in corsa per il quarto posto il Como deve vincere questa partita, altrimenti sarà durissima arrivare quarti, in virtù anche del calendario delle altre, della Juventus in particolare, che in caso, se le cose dovessero restare così con il Como a 62 punti, domani la Juventus col Verona ha la possibilità di portarsi a 67 punti, quindi più 5 sui lariani, insomma 5 punti a questo
24: punto, a 3 giornate dalla fine, soltanto. E aspettando comunque Roma Fiorentina di lunedì sera, ricordo soltanto che nel corso del primo tempo di Como-Napoli, per chi non ci avesse seguito, abbiamo raccontato la gara sprint del Gran Premio di Miami, parliamo ovviamente di Formula 1, ricordo la doppietta McLaren con Norris davanti a Piastri, 3° gradino del podio per Leclerc, che come ricordava Manuel Codignoni in quella postilla fuori tempo massimo, ma non più di tanto, perché è stato puntuale nel dirci che Kimi Antonelli, 4° al traguardo, in realtà si è classificato al 6° posto, penalizzato di 5 secondi, e dunque è andato a scalare, conserva però la leadership della classifica generale. Ci ritroveremo Manuel Codignoni più tardi a partire dalle 22, dunque al rimbalzo anche con la gara serale che è Atalanta-Genoa, per le qualifiche della gara classica in programma sempre Miami a domani. Credo che alla Sinigaglia sia tutto pronto, e allora il microfono torna a Massimo Barchesi per il secondo tempo di Como-Napoli. Noi siamo sempre pronti dallo studio a intervenire per altri aggiornamenti sugli altri principali campionati europei, per ogni altra notizia, ma intanto spazio alla partita, perché tra un po' si gioca. Massimo Barchesi, a te Como-Napoli, e poi dallo studio ci sentiremo tra poco.
0: Grazie a Guido Ardone, tutto pronto per l'inizio della ripresa, nessun cambio operato dai due allenatori, Cesc Fabregas e Antonio Conte. E allora il Como si è ripresentato con Butessi in porta, in difesa Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacuña in mediana, Diaw, Nico Paz e Baturina sulla a 3/4, secondo tempo iniziato in questo momento. Duvicas, punta di riferimento del Como. Napoli 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, linea difensiva composta da Beukema, Rachmani, e buongiorno Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo, De Bruyne, Alisson Santos sulla mediana, sulla tre quarti alle spalle di Rasmus Højlund. In questo secondo tempo il Como attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione e va a subire subito fallo di Ao, calcio di punizione fuori del Como di fronte alla panchina del Napoli. Ramon per Perrone, che si è ripreso dopo la botta sul volto subita in un contrasto nel corso del primo tempo. Rinvio da parte di Butes nella metà campo del Napoli, colpo di testa da parte di Ramani, poi ancora il Como che si difende, recupera il pallone con Ramon. Abbiamo detto dell'intervento provvidenziale di Ramani al nono minuto. Ramani che sta per rinnovare il contratto con il Napoli fino al 2029. Attacca il Como, si fa vedere Baturina corto per Nico Pass che va verso destra da Smolcic, potrebbe allargare per Diao proprio sotto la nostra postazione. Attacca il Como con Diao all'indietro per da Cugna, da questi a Ramon. L'incursione di Ramon, si allunga il pallone, il rinvio da parte di Gutierrez, ma il Napoli è tutto rintanato nella propria metà campo. Certo, per il Napoli sarebbe un punto importantissimo in ottica Champions League, pareggiare qui contro questo Como sarebbe davvero un risultato molto molto positivo. Vediamo il Como ancora di impostare la propria manovra, c'è Ramon, sponda di Dacugna, a centrocampo Massimo Perrone, ancora si destreggia Perrone in verticale, Diao ci arriva in qualche modo ma non riesce ad allungarsi il pallone per andare in porta, recupera il Napoli per un attimo, però il Napoli, l'errore del Napoli è di subito restituire il pallone agli avversari una volta recuperato. Un po' di frenesia da parte della formazione di Antonio Conte, Diao contro Gutierrez, sterzata ancora Diao, il cross con il sinistro mette fuori Beokema, ma il Como pressa gli avversari e recupera ancora immediatamente il pallone, vuole vincerla chiaramente la formazione di Cesc Fabregas. E il canovaccio della partita non è affatto cambiato rispetto al primo tempo, da Cugna per Ramon, allarga tutto sul settore di sinistra dove c'è Valle, ancora il catalano cresciuto nel Barcellona, è costretto ad arretrare, a scambiare con Diego Carlos, la pressione di De Bruyne, non rischia Diego Carlos, va all'indietro da Butes, l'estremo difensore, completo giallo, completo arancione invece dall'altra parte per Milinkovic e Savic, Butes per Diao che gestisce un pallone complicato, messo in fallo laterale da Gutierrez, rimessa laterale in favore del Como effettuata da Smolcic che va da Perrone per Diego Carlos, sempre Como in questi primi tre minuti dall'inizio della ripresa, si è giocato nella metà campo del Napoli esclusivamente, ancora Como con Dacugna va da Diao, ancora Diao per Dacugna, Napoli che è tutto rintanato, tutto rinchiuso nella propria metà campo, non ci sono molti spazi per i giocatori di Fabregas che provano a fare cambi gioco in continuazione come in questo caso. Perrone, eccone un altro, Jacopo Rabon per Nico Paz, un po' di spazio l'argentino Paz con il sinistro in verticale, Diao perde il pallone, Alisson Santos lo recupera, la pressione di Nico Paz, Alisson Santos scivola e allora consente il recupero di Dacugna, zona tiro, Dacugna sinistro completamente sballato, pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Vanja Milinkovic Savic, ma ancora una volta la pressione dei giocatori del Como a creare problemi ai portatori di palla del Napoli, in questo caso Alisson Santos che è stato pure sfortunato a dir la verità in quanto scivolato sul terreno di gioco, Dacugna ha cercato di approfittarne ma è andato a calciare in maniera davvero maldestra. Gutierrez non dà tregua al Como nel pressing, Napoli che resta lì al limite dell'area di rigore, deve spazzar via buongiorno ma non può far altro che consegnare il pallone agli avversari, ancora una volta Ramon che ha giocato una quantità di palloni industriali davvero dall'inizio della partita, eccone un altro, ancora l'ex Real Madrid, scambia con Perrone, cerchio del centrocampo, di fronte a Perrone c'è Højlund, sempre Como, Dacugna all'indietro per Ramon, Diego Carlos si rifugia all'indietro, va da Butes sulla pressione di Kevin De Bruyne, ancora Butes, gli va incontro Smolcic e allora il croato ha spazio, può avanzare Smolcic, è arrivato all'interno del cerchio del centrocampo, lascia il pallone a Baturina, il croato manovra con il suo destro, poi si porta il pallone sul sinistro, di nuovo sul destro e scambia con Smolcic, poi Diao, ancora il senegalese torna da Dacugna per Perrone allarga sulla sinistra sinistra per Vaglie, affrontato da Politano. Si è visto pochissimo Politano, una gara di sacrificio come quella di tutti i giocatori del Napoli, in pratica Nico Paz di prima intenzione, spalla alla porta, Baturina va giù, non c'è fallo, recupera il Napoli, Beuche, ma poi prova lo scatto Politano, cerca di andare via, niente da fare, subito Coma, recuperare palla di prima intenzione, pallone in mezzo per Diao, intervento in fallo laterale, rimessa laterale sull'intervento di Ramani, rimessa in favore del Como che continua a premere, 6 minuti di gioco nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, Como che si gioca tutto in questo secondo tempo. Olavau la spacca per la formazione di Cesc Fabregas per quanto riguarda il discorso Champions League, quarto posto in particolare, ancora rimessa in attacco per il Como, settore di sinistra, rimessa che viene effettuata da Vaie, non ci sono uomini del Como che si smarcano, ora il pallone affidato a al centravanti Duvicas, lo perde, lo recupera però il Como, Smolcic, zona tiro, pallone dentro, Diao si gira, Buongiorno a intercettare la conclusione, fiacca però da parte del senegalese, poi Buongiorno una finta su Diao che in scivolata era andato a cercare il pallone ma non lo ha potuto trovare perché ha boccato appunto alla finta di Buongiorno che si è liberato del pallone consegnandolo a un compagno di squadra. Ancora Napoli in difficoltà sulla pressione degli avversari, McTominay elude il pressing di Perrone, poi c'è il tentativo sulla sinistra, Alisson Santos, a spazio il Napoli con il brasiliano, chiude addirittura Nico Paz, va via Alisson Santos, il campo però è finito e si riprenderà con la rimessa in favore del Como e si è portato il pallone oltre la linea di fondo campo, Alisson Santos, 3 gol per lui in campionato, giocatore che come detto il Napoli lo riscatterà al termine della stagione dallo Sporting Lisbona, rimessa da fondo campo affidata a Butes, siamo al settimo della ripresa, Como 0 Napoli 0, non cambia dunque il parziale allo stadio Sinigaglia.

di ingannare tra virgolette l'arbitro Fabbri, che invece ha fischiato immediatamente punizione al Como. Chiaramente Gutierrez abbastanza in difficoltà di fronte a Diao, e Diao è mancato tantissimo al Como nel corso della stagione, è rientrato in questo finale di campionato, ricordiamo, nella passata stagione. Lui è arrivato a gennaio 2025, autore di 8 gol da gennaio in poi, quest'anno però è stato parecchio assente. Nico Paz, non da Nico Paz, sbaglia il controllo, poi però non controlla Højlund, è ancora Como con Perrone, eccolo Diao, intervento in scivolata sul pallone da parte di Gutierrez che serve Alisson Santos, Smolcic lo ferma e poi Perrone in seconda battuta di tacco elegante da Cugna, ancora Como tra gli applausi del Sinigaglia, si va sul settore di sinistra da Valle, ancora Como a manovrare con Perrone, scambio con Baturina, ancora da Cugna, da Cugna posizione centrale, fa fuori anche Lobotka, apertura sulla sinistra per Valle, affrontato da Politano, ancora il catalano, si ferma Alex Valle all'indietro, va da Perrone, Perrone per Ramon, Ramon per Smolcic, ancora Alex Rijeka che si ferma, intendeva servire da Diao ma era chiuso da Gutierrez, allora ricomincia tutto, Smolcic servendo Diego Carlos, ancora Valle, si accentra Valle, scambio all'indietro con Perrone, lo scatto di Valle per il pallone di ritorno che non arriva però, chiusa la linea di passaggio e allora il Como insiste, posizione centrale Ramon, occhio all'inserimento di Smolcic e l'apertura per Diao, lato corto dell'area di rigore, parte il cross, colpo di testa di Ramon, respinto, poi ancora il Como che recupera il pallone, Baturina, area di rigore, parte il cross, doppia deviazione, calcio d'angolo, pressione costante ora del Como, si accentua addirittura la pressione della formazione di Fabregas, 0-0 al decimo della ripresa, calcio d'angolo numero 3 per il Como, uno solo ne ha battuto il Napoli fino a questo momento, corner alla destra, Ivania Milinkovic, Savic, vediamo in area di rigore, sono in 3-6, 6 giocatori del Como, Perrone si allontana, ora va fuori dall'area di rigore, sta per partire il cross, in area di rigore, occhio al secondo palo, e invece il pallone corto da Cugna, di ritorno per Baturina, Baturina una finta, lato corto dell'area, parte il cross, salta Diego Carlos, più in alto di tutti, pallone alto, pallone sopra la traversa al decimo della ripresa, è comunque un Como che dà l'impressione di creare pericoli da un momento all'altro al Napoli, una partita di totale sacrificio, quella degli uomini di Antonio Conte, forse sorpreso il Napoli dal pressing asfissiante da parte dei giocatori del Como che insistono, è un Napoli che non riesce ad uscire fuori, occhio a Buongiorno con Diao che è dappertutto, McTominay all'indietro, Milinkovic, Savic, spazza via un po' la cieca, pesca in qualche modo Højlund che di testa gira per Alisson Santos, vediamo possibilità per il Napoli, Alisson Santos, c'è Højlund, servito Højlund, va giù, intervento, c'era fuori gioco però, l'intervento di Ramon probabilmente era da calcio di rigore, ma prima posizione di fuorigioco di Højlund, che rischio qui il Como, probabilmente sarebbe stato rigore, se vediamo un po' se ci sarà un check innanzitutto, vediamo se ci sarà un check perché l'intervento probabilmente era da calcio di rigore, però si è alzata la bandierina e allora si dovrebbe riprendere a giocare con un calcio di punizione in favore del Como ed è confermata la decisione, calcio di punizione confermato il fuorigioco di Højlund, ma qui Ramon si è preso davvero un bel rischio, calcio di punizione al dodicesimo, un'azione tra l'altro nata per caso dal rinvio di Milinkovic e Savic con il Napoli che era in difficoltà, messo alle strette dal pressing del Como, però Milinkovic Savic che insomma con i piedi ci sa fare come, ha pescato Højlund, bravissimo nel girare di testa nella zona di Alisson Santos che è andato via, Højlund altrettanto bravissimo a sovrapporsi per il servizio di ritorno del brasiliano che è arrivato puntualmente, e a quel punto Højlund all'altezza quasi della linea di fondo campo nel tentativo di crossare, di andare sulla linea di fondo e crossare, è stato messo giù da Ramon, ma prima in precedenza c'era la posizione di fuorigioco dell'attaccante danese, si è ripreso a giocare con il Como che spinge nella metà campo avversaria con questo tentativo, però ho sbagliato da parte di Dacuña, pallone poi all'indietro, Milinkovic e Savic, altro rinvio con il destro stavolta, ancora nella zona di Højlund, colpo di testa di Diego Carlos, subentra Nico Paz all'indietro per Smolcic, 12 minuti 20 secondi nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, Smolcic per Diego Carlos, Diego Carlos Dacuña, ancora Dacuña, Dacuña si accentra pure lui, Dacuña in orizzontale per Ramon, Ramon cerchio del centrocampo.

0: trova Perrone, Como che cerca di stanare gli avversari. Ormai Napoli chiaramente gradisce il risultato di parità, quando può cerca anche di pungere per pescare il jolly, ma ormai partita difensiva, lo abbiamo capito già dai primi minuti del primo tempo, per i campioni d'Italia che stanno per abdicare, perché domani sera con ogni probabilità l'Inter strapperà lo scudetto dalle maglie del Napoli nel match del Meazza contro il Parma. Ricordiamo pure che il sabato della Serie A di questa 35esima e quart'ultima giornata verrà completato stasera con Atalanta a Genoa, rimessa laterale in favore del Napoli dopo il 2-0 dell'Udinese sul Torino. Si sta giocando Como Napoli, siamo 0-0 al 14esimo della ripresa. De Bruyne sbaglia e sbaglia pure lui, De Bruyne, l'apertura per Politano, anche questa una giocata assolutamente nelle corde del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che ha spedito direttamente in fallo laterale con Politano, che si era un po' disperato in quanto poteva nascere un'azione interessante sul settore destro per il Napoli. E invece il pallone è in possesso nuovamente del Como, che spinge sulla sinistra, vediamo Perrone servito, Perrone in posizione centrale, apertura sul settore di sinistra dove va vediamo da Cugna, parte il cross con il sinistro, Diao di testa, alto, opportunità anche questa colossale per il Como dopo un'ora di gioco, mentre Antonio Conte sta per far entrare Anghissà. E comunque segnaliamo questo colpo di testa di Diao al quarto d'ora della ripresa, pallone alto sopra la traversa, staccato piuttosto indisturbato il senegalese. Opportunità dunque per il Como, allora fuori De Bruyne, Anghissà per De Bruyne, partitaccia da parte di Kevin De Bruyne al quarto d'ora della ripresa, un'ora di gioco esatto al Sinigaglia con le squadre ferme sullo 0-0, ma con il Como che sta collezionando davvero diverse opportunità per portarsi in vantaggio. Dunque fuori De Bruyne, dentro Anghissà, Anghissà che ha perso il posto da titolare e probabilmente anche il posto nel Napoli in vista della passata stagione, perché è in odor di cessione il centrocampista camerunense, autore di 4 gol, era partito magnificamente Zambo Anghissà in questo campionato, 4 gol per lui, poi pure lui in infermeria per tantissimo tempo. Vediamo Diego Carlos che prolunga in avanti per Diao, posizione regolare, Diao cerca di vincere il duello con Buongiorno, arriva anche in seconda battuta Gutierrez, Diao in terza battuta Alisson Santos, rimessa in favore del Como, più di tanto non poteva fare Diao, ci prova qui Gutierrez a rimettere il pallone in gioco, ma il fallo laterale è nettamente del Como, con Diao che allontana uno dei due palloni che erano in campo, rimessa laterale affidata a Smolcic, siamo al 16esimo della ripresa, 0-0 tra Como e Napoli. Perrone, cerchio del centrocampo nella metà campo del Napoli, ancora Massimo Perrone, fa salire Diego Carlos, il brasiliano si ferma, gli va incontro McTominay, pallone ancora per Perrone, McTominay si è visto solo nel primo tempo in una circostanza, un colpo di testa con pallone alto nell'unica occasione creata dal Napoli, atterrato Duvikas, calcio di punizione in favore del Como proprio davanti alla nostra postazione. Vediamo arrivare da Cugna con il suo sinistro, prendono posizione al limite dell'area di rigore, ma ora entreranno all'interno dell'area stessa i saltatori del Como, infatti vediamo Ramon, vediamo Smolcic, c'è anche Nico Paz, c'è Duvikas che va sul secondo palo e ci sono a battere questa punizione Baturina e Da Cugna, calcio di punizione che arriva al minuto 18 del secondo tempo, si allontana Baturina e sarà Da Cugna a calciare, vediamo un po' se chiama Baturina, se chiama Baturina, gli sta dicendo qualcosa di andare verso, di scattare, ma Baturina resta sul posto, pallone dentro per Duvikas, schema non riuscito al Como, allontana Beukema, recupera Baturina che va all'indietro da Butes, Butes, giro palla di Butes, va a cercare Paglie, il rinvio dello spagnolo, sfiora soltanto Ramon, colpo di testa di Beukema. Politano, Anghissà, primo pallone per il camerunense dal suo ingresso in campo. Anghissà, che abbiamo detto ha preso il posto di Kevin De Bruyne, partita da 5 per l'ex Manchester City. Attacca McTominay sulla sinistra, Politano, diamo il Napoli con Anghissà, cerca di farsi più minaccioso il Napoli dalle parti dell'area di rigore del Como. Anghissà viene fermato in maniera regolare, riparte il Como, occhio alla ripartenza, c'è Diao, Diao accelera, torna, rinviene su di lui Alisson Santos e ritarda l'avanzata del senegalese, che poi ancora affonda, va verso sinistra, Diao si ferma, deve scaricare però il pallone perché continua l'azione personale. Eccolo Vaie che gli ha dato una mano, Baturina ancora, Baturina in orizzontale, Nico Paz, largo Smocic, va invece da Cugna, ancora Nico Paz dentro, occhio a Baturina, di tacco non passa, ancora Baturina, si gira, è stato per ingannare Milinkovic Savic, che è un po' sottovalutato la situazione, un tocco da biliardo da parte di Baturina, ma il pallone era lento, abbastanza prevedibile, e invece è stato colto in controtempo Milinkovic Savic, che si è allungato sulla sua sinistra e in due tempi ha controllato il pallone, ne è nata un'azione pericolosa, non sembrava davvero. Fatto sta che al 19esimo dobbiamo annotare questo intervento di Milinkovic Savic su Baturina. 0-0 ancora il parziale, qui tabellino riguarda solo le occasioni per il Como, ma le più clamorose ricordiamo ci sono state nel corso del primo tempo. Vediamo, buongiorno per Gutierrez. Napoli che chiaramente non accelera i ritmi del gioco, perché il punto va benissimo alla formazione di Antonio Conte. McTominay, pallone per Beukema che porta a spasso la sfera, cerchio del centrocampo, Ramani, lancio con il destro, colpo di petto di Smolcic, con calma olimpica Smolcic, di petto all'indietro per il portiere Butes. 0-0 con i prossimi cambi in arrivo da una parte e dall'altra, grossi movimenti intorno alla panchina del Como, quindi qualcosa cambierà a breve. Cesc Fabregas nel tentativo di sbloccare il risultato. Nico Paz si è visto meno in questa ripresa rispetto al primo tempo, di più invece Dia, che sta creando lo scompiglio. Dia se riesce ad andare via, ne fa fuori tre, poi però perde il pallone, a volta pecca giocate di egoismo. Attenzione, perché Baturina si era affiondato su Ramani, che in qualche modo in scivolata è riuscito a conservare il possesso del pallone e a servirlo ai compagni di squadra. Poi c'è fallo su Frank Anghissà, calcio di punizione in favore del Napoli. 20 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre parità, reti bianche al Sinigaglia. Calcio di punizione corto, battuto Ramani per buongiorno, ma bisogna ripetere il tutto secondo l'arbitro Fabbri, e allora ci pensa Anghissà a eseguire correttamente, anzi no, va via Anghissà, chiama Ramani, sarà il kosovaro a battere questo calcio di punizione. Queste giocate anche furbe da parte dei giocatori del Napoli a perdere tempo. Ancora Ramani per Beukema, all'indietro Ramani per Milinkovic Savic, da questi a buongiorno l'ex difensore del Torino, serve corto Lobotka, lo slovacco va da McTominay, affrontato subito da Perrone che va ad aggredire anche Ramani, il quale si libera del pallone servendo Beukema per Politano per Anghissà, da questi a Lobotka per buongiorno. Esce bene il Napoli da questa situazione di pressing da parte dei giocatori del Como. Alisson Santos, linea di metà campo, da questi a buongiorno, all'indietro Lobotka, Anghissà. Anghissà prende un po' di fiato ora il Como, che ha speso tantissimo dal punto di vista fisico, soprattutto con un gran pressing dall'inizio della partita. Ramani, McTominay all'indietro, vedremo se il Napoli ne approfitterà di un possibile, se ci sarà, lo vedremo nei prossimi minuti, calo fisico da parte dei giocatori del Como, ma chiaramente Fabregas è pronto a gettare in campo forze fresche. Diego Carlos prolunga per lo scatto di Duvica, si lotta con Lobotka, spinge il greco, c'è fallo, calcio di punizione e si dispera Duvicas che va dal primo assistente di Fabbri, ovvero Bacini, a dirgli io non ho commesso nessuna spinta, si rivolge anche verso lo stesso Fabbri, Pantossa che si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli alla metà esatta della ripresa. Como 0, Napoli 0. Como che va alla ricerca del gol che terrebbe ampiamente in gioco la formazione lariana nella corsa al quarto posto. Questo risultato, se dovesse persistere fino al termine della partita, di fatto toglierebbe quasi automaticamente il Como appunto dalla corsa per il quarto posto. C'è tempo però ancora, siamo al 23esimo nel corso della ripresa, 0-0 il parziale. Lancio lungo di Diego Carlos per Paglie. La corsa del catalano arriva per primo sul pallone rispetto a Politano, costretto pure lui ad una gara di sacrificio. Baye fa passare il pallone ma non trova nessun compagno di squadra, trova invece Anguissa che col tacco controlla il pallone sul poi lo perde. Attenzione, ancora il Como, sbaglia tutto Baye, aveva commesso un'ingenuità davvero qui, brutto fallo e arriva il cartellino giallo per Da Cunha. Dovrebbe essere la prima ammonizione del match. Vediamo un po'. Volato letteralmente McTominay. È letteralmente volato Scott McTominay. Cartellino giallo per Da Cunha al 24esimo della ripresa sul parziale di 0-0 tra Como e Napoli. Abbiamo detto che per quanto riguarda i diffidati, eccolo qua, Da Cunha era diffidato e quindi salterà. Verona Como in programma domenica alle 12.30 allo stadio Bentegodi. Diffidati del Como, Da Cunha, Ramon e Addai, che è l'unico indisponibile. Brutto volo per Scott McTominay, letteralmente sull'intervento dell'avversario, letteralmente volato, è ricaduto non benissimo all'interno del cerchio del centrocampo nella metà campo del Napoli. A terra Scott McTominay, gioco fermo al Sinigaglia. Como 0 Napoli 0, anzi l'ammonito è Ramon è stato ammonito Jacopo Ramon, non Da Cunha ma Ramon, e quindi cancelliamo il turno di squalifica per Da Cunha e però lo trasportiamo a Ramon perché pure lui era diffidato, quindi è Ramon che salterà il match di domenica prossima tra Verona e Como. Confermiamo primo giallo della partita, brutto intervento da parte di Ramon. Calcio di punizione per il Napoli con McTominay però che resta a terra proprio perché è caduto male, molto male sul terreno di gioco. Un brutto volo commesso dallo scozzese, grande protagonista di questo Napoli, uno Scott McTominay che ha segnato in tutte le ultime tre trasferte di campionato e va a caccia di un record perché potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare il gol in quattro match di Serie A consecutivi nell'era dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 94-95. Ci è andato vicino nel primo tempo nell'unica opportunità per il Napoli con un colpo di testa e con pallone terminato alto sopra la traversa. Si rialza ora Scott McTominay e bisognerà recuperare questo tempo che è stato perso, un paio di minuti, perché siamo al 26esimo del secondo tempo e il parziale è fermo sullo 0-0 tra Como e Napoli. È preso una brutta botta McTominay, che zoppica ancora, si è rialzato, riprende il suo posto, ma certamente non sta benissimo il centrocampista scozzese, che ha provato anche a sbloccarsi e a segnare sul calcio di rigore nel match contro la Cremonese, lui che aveva già segnato uno dei quattro gol del Napoli, ma si è fatto parare la conclusione dal dischetto da Audero. Si riprende a giocare McTominay che zoppica ma resta lì in campo. Napoli che getta via il pallone all'interno dell'area di rigore del Como con Butes, spettatore in più in questo secondo tempo, non ha dovuto compiere grossi interventi anche nel primo, a dir la verità. Da Cunha, Lobotka su di lui, Da Cunha, pallone all'indietro per Perrone che va da Butes, gira subito Butes la sfera nella zona di Diego Carlos, poi prova ad affondare sulla sinistra il Como. Perrone, Nico Paz va da Duvicas, controllo, spalle alla porta, poi c'è Baturina, potrebbe aprire per Diao, posizione centrale per il croato. Attenzione a Baturina, che è giocatore in grado di inventare la giocata vincente in qualsiasi l'ultimo momento. Diaw affrontato da Alisson Santos, poi da Lobotka, non c'è fallo, occhio a Baturina, area di rigore, ci pensa un po' troppo, scarica per Smolcic per Diaw, ancora c'è un giocatore del Napoli a terra e allora si ferma il gioco. Lobotka a terra, si ferma il gioco sul contrasto in precedenza con Diaw. C'è stata molta incertezza in campo, alla fine i giocatori del Como della verità si sono fermati. A quel punto l'arbitro Fabbri è intervenuto e ha interrotto il gioco. Ora c'è la manzina di Fabbri a Conte, l'arbitro vuole il pallone per restituirlo ai giocatori del Como. Al 28esimo della ripresa si è rialzato Lobotka, 0-0 sempre il parziale al Sinigaglia, con il Como che ci prova sempre un po' meno intensità a dire la verità, ma è normale perché ha speso tantissimo la formazione di Fabregas dal punto di vista fisico, ma è sempre la squadra di casa a fare la partita. Di tacco Baturina per Nico Paz strappa il pallone a Armani, non a Lobotka. Poi intervento di Nico Paz, che c'è stato un fallo in precedenza, però era andato abbastanza duro su Lobotka Nico Paz, ma l'arbitro ha pischiato per un precedente intervento irregolare ai danni dei giocatori del Napoli. Calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia uscenti, 28 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 0-0 tra Como e Napoli. Certo è che quell'occasione all'inizio potrebbe essere stata determinante ai fini dell'esito del match, quella di Duvicas che si è divorato il gol. Sì, è stato grande Ramani a salvare sulla linea, ma Duvicas poteva fare molto meglio, così come Diaw alla mezz'ora del primo tempo solo davanti a Milinkovic Savic, che ha respinto con i piedi una conclusione peraltro anche blanda, fiacca da parte di Diaw, che voleva far passare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore del Napoli. Impresa molto complicata visto la stazza di Milinkovic Savic. Rimessa laterale in favore del Napoli con Antonio Conte che consegna il pallone a Gutierrez. La spinta del Como si è un po' affievolita negli ultimi minuti. Vediamo il Napoli con l'inserimento di Anghissà. Anghissà rincorso da Paz che gli porta via il pallone, tocca il pallone in maniera regolare Nico Paz, e non è la prima volta che l'argentino aiuta i compagni di squadra con azioni di ripiegamento difensivo. Ora intervento deciso di testa di Gutierrez, attenzione Gutierrez che è andato a finire sulla panchina del Napoli, speriamo che non si sia fatto nulla, ma il colpo è stato piuttosto violento. In tuffo, andato di testa Gutierrez, c'è anche Conte lì a sincerarsi delle condizioni del suo giocatore, tutti dalla panchina del Napoli si rialza, buongiorno, per fortuna, applaudito anche dai tifosi del Como, per fortuna è andata bene, buongiorno. Insomma, l'impatto è stato piuttosto violento, si riprende. Per fortuna Buongiorno torna in campo ad occupare il proprio posto, 30 minuti e mezzo nel corso della ripresa e siamo sempre sullo 0-0 tra Como e Napoli. Vedremo se il Como avrà la forza per organizzare il forcing finale per cercare di sbloccare la partita. C'è Smolcic all'indietro, fallo, punizione in favore del Como. A terra Smolcic, Fabregas che ancora non cambia, è soltanto una sostituzione abbiamo visto fino a questo momento, siamo al 76esimo, un cambio operato dagli allenatori, la sostituzione di Antonio Conte con l'ingresso in campo di Anghissà al posto di De Bruyne, per il resto nessun'altra sostituzione e qui ci avviciniamo al termine della partita. Perrone, lancio poi per Duvicas, imprendibile quello di Vaglie, pallone che scivola via lungo oltre la linea di fondo campo protetto da Buongiorno, scortato da Alessandro Buongiorno, rimessa in favore del Como. Anche il caldo certamente è stato un fattore in questa partita, adesso per fortuna non ci sono i 27 gradi di inizio partita, è andato via il sole ovviamente, ma comunque siamo sempre sui 23-24 gradi e il Como ha speso tantissimo dal punto di vista fisico. Nel frattempo Diaw con fallo ruba palla Gutierrez, calcio di punizione, attenzione c'è Conte, forse una scaramuccia a distanza tra i due allenatori, vediamo un po', che tra l'altro si vogliono un gran bene, grande stima tra i due. Calcio di punizione per il Napoli e arrivano i cambi in casa Como. Vediamo un po', la scelta di Antonio Conte, di Cesc Fabregas, quella di mandare in campo Alvaro Morata al 33esimo. Nel corso della ripresa probabilmente andrà fuori Duvicas, dovrebbe essere cambio automatico questo, ce n'è un'altra però in arrivo, un'altra sostituzione in casa Como tra poco, perché è pronto anche Alberto Moreno, l'esterno sinistro, e vedremo se andrà a prendere il posto di Vaglie. Quindi forze fresche in arrivo per il Como, siamo al 33esimo della ripresa, 0-0 il parziale. Rammani, Napoli ora sta gestendo abbastanza in tranquillità la partita. Ecco buongiorno per Højlund, molto lontano dalla porta. McTominay, che si è ripreso dopo la brutta caduta di poco fa. Va da Politano, uno contro uno con Vaglie. Avanza Politano sfida il suo avversario, si porta il pallone sul sinistro, parte il cross, c'è una deviazione, pallone altissimo, va alto Alisson Santos, poi spazza via Ramon, pallone che rimbalza sul terreno di gioco, preda di buongiorno che in tuffo di testa serve Beukemar in corso da Baturina, Politano all'indietro per Rammani si avventa su lui Duvicas, ma serve corto ancora Beukemar, che va da Milinkovic Savic, amministra e addormenta soprattutto il gioco il Napoli, a cui va benissimo il pareggio. Gutierrez per Zambanghissà all'indietro, Milinkovic Savic, va ancora da Rammani. Vediamo il palleggio da parte dei giocatori del Napoli, ora è un pressing più blando da parte dei giocatori del Como. Napoli manda a vuoto i prestatori del Como, ancora Højlund, spalla alla porta, su di lui va Diego Carlos, poi Gutierrez, l'inserimento di McTominay, era di rigore, conclusione sul fondo, palla gol per il Napoli, ancora con Scott McTominay al 35esimo, sul fondo McTominay, triplo cambio nel frattempo per quanto riguarda il Como, ma prima Spinazzola per Rammani.
1: Spinazzola.
0: E questa è la sostituzione di Antonio Conte, la seconda, poi
1: il Como.
0: Adesso su Rodriguez per Baturina.
1: Baturina.
0: Fuori Baturina, poi fuori Duvicas, dentro Orata.
1: Sostituisce
0: seconda del Como e poi ne manca una, vediamo Moreno, Alberto Moreno manca all'appello, dovrebbe uscire Vaglie, vedremo un po' se sarà così. Alberto Moreno per Alex Vaglie, così è. Allora ricomponiamo il puzzle. Nel Napoli è entrato Spinazzola al posto di Rammani, nel Como adesso su Rodriguez per Baturina, Morata per Duvicas, Alberto Moreno per Vaglie. Tutto ciò quando siamo arrivati al 36esimo nel corso della ripresa. Non cambia il parziale, 0-0 tra Como e Napoli, e ci avviamo verso il finale di partita. L'esperienza di Alvaro Morata in questi ultimi minuti, ma ripetiamo, è un Como che ha speso tantissimo e lo si vede in campo, perché la manovra è meno precisa. Attenzione, ora sbaglia il Napoli, occhio a Perrone che forse era pure in fuorigioco, si ferma Perrone, poi perde il pallone, si gioca Spinazzola, vediamo, pallone all'indietro per Milinkovic Savic, Morata che va a spazio all'interno dell'area di rigore a fare pressing, attenzione ad Anghissà che scivola, ma in qualche modo il pallone arriva sul settore destro a Politano, poi Højlund lo difende, lo botca, lo sporca Ramon, poi Spinazzola avanza, Spinazzola sul settore di sinistra, vediamo Alisson Santos che dietro a Spinazzola si ferma, Alisson Santos va, Spinazzola va al cross, poi Anghissà per Politano, arriva a Beukema per Anghissà, e ora il Napoli cerca forse anche il colpaccio in questo finale di partita. Vediamo Gutierrez, apertura per Alisson Santos, uno contro uno con Smalcic, ancora il brasiliano all'indietro per Gutierrez, filtrante per Spinazzola, lato corto dell'area di rigore, parte il cross sul secondo palo, colpo di testa tentato da Politano, ma impatta malissimo il pallone, preda di Jesus Rodriguez, primo pallone per lo spagnolo, un gol per lui in campionato, ma diversi assist anche, vediamo Suso Rodriguez e Nico Pazza. Deve inventare qualcosa Nico Pazza, apertura sul settore di sinistra per Alvaro Morata. Morata uno contro uno con Buongiorno, sta arrivando Nico Pazza, pallone dentro, troppo in profondità, l'uscita da parte di Milinkovic e Savic, qui aveva pochi uomini a riempire l'area di rigore il Como, praticamente il solo Nico Pazza è andato all'interno dell'area stessa a cercare di ricevere il pallone di Morata, che si è rivelato però impreciso. 37 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, con Zamba Anguissa che va ad Alisson Santos, che riesce a mantenere il pallone in campo. Vediamo un po' ora la disposizione del Napoli, con in difesa con Buongiorno e Beukema, lancio di Gutierrez a cercare Alisson Santos, che mantiene il pallone in campo, settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, Alisson Santos, Spinazzola che anche un buon tiratore, ci prova Ramon, va a respingere e apre praticamente il contropiede al Como, Nico Paz che è stremato, pallone per Diao, Diao avanza, c'è Nico Paz libero, chiama palla, Diao, Diao va da Nico Paz, sta arrivando anche Perrone, apertura per Jesús Rodriguez, arriva Politano, non c'è nulla terra Rodriguez, ma non c'è nulla. Occhio alla ripartenza del Napoli con Scott McTominay, ora squadre lunghe, McTominay affonda sulla destra, va Højlund al limite dell'area a ricevere il pallone, Højlund si porta il pallone sul sinistro, c'è Alisson Santos, occhio se si rientra, è pericoloso con il destro, ma viene chiuso, non può tirare, scarica all'indietro per Spinazzola, grande giocata difensiva da parte del Como, che ha impedito ad Alisson Santos di calciare con il destro. Politano uno contro uno, Politano al limite, Politano ci prova col sinistro, palo, giocata sontuosa di Politano, Alisson Santos ancora, pallone buono, Smolcic, poi Diao, avevamo detto il Napoli sornione in questo finale di partita a provare il colpaccio, Diao fallo su di lui, punizione in favore del Como, ma gran giocata da parte di Matteo Politano al 39esimo, Napoli vicinissimo al vantaggio con il palo colpito da Politano. Gran tiro con il sinistro sul secondo palo da fuori area di Politano, che aveva battuto Butes, ma era proteso in tuffo, potrebbe anche aver sfiorato la sfera l'estremo difensore del Como, ma alla fine pallone stesso che è andato a stamparsi sul palo, e questa certamente è la più grossa opportunità del Napoli dall'inizio della partita, arrivata al 39esimo del secondo tempo sul parziale di 0-0, ma Napoli che è un po' più fresco in questo finale di partita, sta cercando il colpaccio qui al Sinigaglia. Allora cambio, fuori Diao, Vojvoda dentro, Vojvoda fuori Diao, al quarantesimo dunque Vojvoda in campo, e c'è anche Sergi Roberto che sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, spende le ultime sostituzioni in due slot praticamente Fabregas, vediamo un po' chi esce, D'Acugna,
1: 33, Lucas D'Acugna,
0: Sergi Roberto per D'Acugna, le ultime sostituzioni di Cesc Fabregas, siamo al 41esimo, ma intanto poco fa Politano ha colpito il palo, gran giocata, Napoli ad un passo dal gol del vantaggio, e sarebbe stato il gol Champions League per la formazione di Antonio Conte, e invece siamo sempre 0-0, 40 minuti e 35 secondi nel corso della ripresa tra Como e Napoli, ultimi minuti, Como che deve cercare, anche a costo di rischiare di perdere la partita, di provare a sbloccarla se ha le forze nelle gambe, chiaramente. Intanto Fabregas ha schierato 5 giocatori negli ultimi minuti, quindi 5 giocatori assolutamente freschi, ma il Napoli sornione, abbiamo detto, ha controllato la partita fino a questo momento giocando una gara assolutamente difensiva, ma in questo finale sfruttando anche gli sforzi compiuti dai giocatori del Como prova anche il colpaccio, rimessa laterale in favore del Napoli con Spinazzola che non accelera assolutamente la ripresa del gioco, serve all'indietro Gutierrez affrontato da Morata che gli porta via dalle spalle il pallone, ecco il Como ancora con Morata, pallone buono, Morata cerca di andare via, pallone che filtra, Lobotka in anticipo su Sergi Roberto, in difficoltà il Beukema, poi pallone che rimbalza su Morata e termina oltre la linea di fondo campo. 3 minuti più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli, ricordiamo alle 20:45 Atalanta Genoa che chiude il programma di questo sabato di Serie A della 35esima e quart'ultima giornata del campionato di Serie A, che domani sera dovrebbe laureare campione d'Italia l'Inter, che a San Siro ospiterà il Parma. Rinvio di Milinkovic Savic che fa cenno ai suoi giocatori di andare avanti. 42-20. Rinvio lunghissimo del portiere del Napoli. Pallone che arriva quasi al limite dell'area di rigore. Colpo di testa di Ramon Spinazzola. Lo mette giù. Serve all'indietro Gutierrez. Gutierrez, ancora il Napoli che si abbassa Zambo Anguissa, fa passare il pallone che arriva dalle parti di Buongiorno, da questi ad Anguissa. Anguissa ancora per Buongiorno, diventato ora il leader della difesa del Napoli dopo l'uscita di Ramani. Ancora Napoli con Gutierrez, un altro giocatore spagnolo in campo, ex Real Madrid e Girona. Da questi ad Alisson Santos. Alisson Santos si porta dietro Smolcic, lo rincorre ma non riesce a portargli via il pallone. Da questi da Alisson Santos a Buongiorno. 43 minuti di gioco, 2 più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli. McTominay, buono il pallone per Politano che viene però preso da Alberto Moreno che allontana, poi la volée di Nico Paz e ancora Napoli che recupera, Napoli più fresco, Napoli che è in condizioni migliori dal punto di vista atletico in questo finale di partita. Alisson Santos punta Smolcic, poi arriva anche il raddoppio di marcatura da parte di Vojvoda. Ancora Alisson Santos, pallone per Gutierrez, la gestione del pallone da parte dei giocatori del Napoli, però Buongiorno qui sbaglia e regala da Moreno, qui arriva la ammonizione per Politano, fallo tattico di Matteo Politano. Politano che insomma non ci sono diffidati nel Napoli, quindi nessun problema per noi. Napoli che giocherà lunedì 11 maggio, chiuderà la 36esima giornata al Maradona contro il Bologna. 44, un minuto al 90esimo, poi sarà recupero. Como 0, Napoli 0. Sergi Roberto, Lobotka lo trattiene, lo mette giù, punizione Como. Battuta dallo stesso Sergi Roberto, corto per Nico Paz. Nico Paz, gol sinistro, felpato, calibrato nella zona di Moreno. Eccolo lo spagnolo, da uno spagnolo all'altro, la corsia di sinistra del Como, parla sempre spagnolo. Prima Valle, poi Alberto Moreno, ex Siviglia, Liverpool e Villarreal, giocatore esperto di 33 anni. Smolcic sotto la nostra postazione, all'indietro per Jacopo Ramon. Da questi a Perrone. Mancano 20 secondi al 90esimo, poi scatterà il recupero. 0-0 tra Como e Napoli. Sergi Roberto in posizione centrale, va da Morata, sponda Nico Paz, controlla male, poi perde il pallone, forse commette pure fallo, anzi senza forse, punizione per il Napoli. Punizione per il Napoli, fallo con Nico Paz che aiuta Lobotka a rialzarsi. E siamo al 90esimo. Siamo al 90esimo, minuti di recupero, esattamente 4. E ci stanno.
1: Si giocherà ancora 4 minuti.
0: Punizione Napoli 0-0, sempre il parziale, risultato che va bene solo al Napoli che attualmente andrebbe a quota 70 punti, quindi conserverebbe 8 punti di vantaggio sul Como. Se dovesse finire così, male che vada, anche con un'eventuale vittoria del Milan a Reggio Emilia sul Sassuolo, Napoli resterebbe in seconda posizione seppur in condominio con la formazione di Massimiliano Allegri. Il rinvio di Milinkovic e Savic, recupera il Como, il rinvio maldestro da parte di Smolcic, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Si chiuderà il 49esimo dunque Como-Napoli, se ne sta per andare il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Fabbri. Como 0, Napoli 0. All'indietro Buongiorno, possesso palla ora anche il Como, ci crede poco, d'altronde Vediamo questo lancio in avanti per il tentativo del Napoli con McTominay, ancora va Højlund, c'è l'azione che è buona per il Napoli con Højlund Anghissa, siamo al limite, viene chiuso il camerunense, Nico Paz strappa via il pallone, poi Jesus Rodriguez va giù, fallo, punizione in favore per il Como, punizione del Como, ma siamo all'interno della metà campo della formazione lariana, 46 minuti e 25 secondi, manca poco al termine della partita con le squadre ferme sullo 0-0, chiaramente il Como si è giocato il Gioli soprattutto nel primo tempo quando ha avuto le migliori occasioni, in particolare al nono con Duvikas, il salvataggio sulla linea di Ramani dopo che Duvikas era riuscito a scavalcare, perdendo però una frazione di troppo, un secondo di troppo Milinkovic e Savic, e poi alla mezz'ora la parata di Milinkovic e Savic su Diawu che si era presentato solo davanti all'estremo difensore serbo ex Torino, Spal e Ascoli. Proprio Milinkovic e Savic va a raccogliere il pallone oltre la linea di fondo campo, squadre stanchissime, il Como ci crede ormai davvero poco, incitato comunque fino all'ultimo secondo dai suoi tifosi, 47 minuti e 10 secondi, 0-0 con il rinvio di Milinkovic Savic, Como che in questo momento occupa la quinta posizione, un punto in più rispetto alla Roma che però lunedì sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Vediamo Zambo Anghissà, lato corto, pallone filtrante per McTominay, attenzione alla deviazione, calcio d'angolo, è il Napoli che vuole fare lo scherzetto alla fine, calcio d'angolo per la formazione di Antonio Conte, 47 minuti e 45 secondi, 0-0. Chiude in attacco il Napoli con Matteo Politano che va a recuperare il pallone e pronto a scodellarlo all'interno dell'area stessa. Vediamo giocatori presenti davanti a Butes del Napoli, sono in 5 raccolti veramente in un fazzoletto. Pronto Politano a calciare di interno sinistro, le solite spinte davanti al portiere Butes. Attenzione alla traiettoria di Matteo Politano, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 45 secondi al termine, Politano parte il cross, traiettoria del pallone altissima, termina dalla parte opposta, non ci arriva Alisson Santos, ci arriva Nico Paz che prova il palleggio, poi viene spostato da Alisson Santos, resta in piedi Nico Paz, pallone poi per il Napoli, Lobotka, buongiorno, lo lascia Spinazzola, Perrone, fallo laterale, 48 minuti, 40 secondi, mancano 20 secondi e questa sarà l'ultima giocata della partita del Napoli. Spinazzola, rimessa laterale, ormai nessuna speranza per il Como di poter vincere questa partita. Gutierrez, 48 minuti 50 secondi, deve solo gestire palla il Napoli e poi sarà 0-0 finale. Vediamo due palloni in campo, ma arriva il triplice fischio finale da parte dell'arbitro Fabbri. Como 0 Napoli 0, punto preziosissimo per il Napoli che consolida il secondo posto, sale a 70 punti, meno 9 dall'Inter, ma soprattutto ci sono gli 8 punti conservati sul Como che in questo momento è in quinta posizione a quota 62, Como che ormai quasi poi nel calcio mai dire mai, però si complica, possiamo dire così, che si complica notevolmente la scalata del Como al quarto posto. Ringrazio Gioele Campagna alla parte tecnica, è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, dove Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 alle 20:45 Atalanta-Genoa. Da Massimo Barchesi per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi con gli allenatori e i giocatori per le interviste del post partita, linea che torna a Roma a Guido Ardone.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica. settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
11: Sabato Sport.
12: E scaccano le 20 proprio in questo preciso istante. Noi teniamo la linea ancora per qualche secondo fino al prossimo segnale orario. Poi ci sarà regolarmente il GR1. Come ricordava Massimo Barchesi, un punto che serve decisamente più al Napoli che non al Como in ottica piazzamento Champions League. Lo 0-0 del Sinigaglia al termine di una gara che comunque ha avuto i suoi sussulti e le sue occasioni da una parte e dall'altra. Andiamo alla giornale radio. Riesco però a dirvi in pochi istanti che nella seconda semifinale della Champions League di pallavolo femminile, Scandicci ha vinto il primo set a Istanbul contro le turche del Eczacıbaşı. Ricordiamo la clamorosa eliminazione di Conegliano in rimonta al quinto set contro Vakıf. Comunque Scandicci è in campo e per ora conduce. Vi aggiorneremo in seguito. Questa sera Atalanta Genoa, la Formula 1, molto altro Sabato Sport, ma adesso c'è il giornale radio. A tra pochissimo su Rai Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 20:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, cordoglio di tutto il mondo istituzionale e politico per la scomparsa ieri a 59 anni di Alex Zanardi. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda come sia stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Commosse anche le parole di Giorgia Meloni, l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità. Ha scritto su X la Premier. Una luce straordinaria per il ministro dello sport Abodi. In segno di lutto, il CONI ha deciso un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. I funerali di Alex Zanardi si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
3: Pilota di Formula 1, poi campione paralimpico, le due vite di Alex Zanardi, entrambe vissute al massimo, ma allo stesso tempo con umiltà e semplicità suoi tratti distintivi. Zanardi raccontato da chi lo ha conosciuto bene, Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
4: È sempre stato col sorriso, era sempre positivo, è sempre allegro e va ricordato più come uomo che come pilota.
3: Semplice nella sua straordinarietà Zanardi, che con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventando nel faro. L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ne sottolinea uno dei tanti pregi.
5: La sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili, quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità.
3: Le due vite di Alex Zanardi e i suoi drammi, gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike. Claudio Costa è il medico che lo salvò dopo il primo incidente. Con lui un legame profondo, Zanardi unico, geniale, dice Costa.
6: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella di una vita. Avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
3: Manuela Collazzo, GR1.
2: Guerra in Iran, la trattativa resta bloccata. Poco fa un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, confermata la necessità di evitare ulteriori escalation nel conflitto e di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump torna ad attaccare l'Unione Europea.
7: Sale la tensione tra Stati Uniti e Europa dopo le nuove prese di posizione di Donald Trump. Il presidente della Commissione del Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Lange, definisce inaccettabile il piano di dazi al 25% sulle auto prodotte in Europa, mentre la Commissione ribadisce la UE si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi. Le frizioni con l'Europa investono anche la NATO. Trump annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, pochi giorni dopo lo scontro con il cancelliere Merz e le critiche rivolte a Italia e Spagna per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Infine il presidente giudica insufficiente la proposta iraniana e minaccia una ripresa del conflitto, poi torna a parlare di Cuba. Quando avremo finito con l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, dice. La Repubblica Islamica ha presentato il proprio piano con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra che ci è stata imposta, ha affermato Gharib Abadi, vice ministro degli esteri di Teheran. Ora la palla è nel campo degli Stati Uniti per scegliere la via della diplomazia o il proseguimento del conflitto. Francesca Barogno, GR1.
2: E in Iran, dopo il ricovero d'urgenza della Nobel per la pace Narges Mohammadi, il comitato che assegna il premio torna a chiederne la liberazione. L'attivista detenuta da mesi ha avuto una grave crisi cardiaca ed è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche. Mohammadi era stata arrestata e condannata in seguito alle proteste antigovernative di inizio anno. Caro energia, taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, mentre l'Italia accelera sulle scorte di gas facendo meglio degli altri paesi europei.
8: Uno stanziamento da 146 milioni e mezzo per il periodo dal 2 al 10 maggio, poi il resto con un decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio mantenendo gli stessi tagli. Il governo sceglie uno sconto sulle accise in due tempi per avere il tempo di organizzare le coperture. 200 milioni dovrebbero essere a disposizione tra 10 giorni, quando sarà possibile quantificare l'extra gettito IVA dell'ultimo periodo. Per ora il prezzo medio della benzina self è a 1,81 al litro, il gasolio a 2,04, quotazioni che non hanno hanno ancora incorporato il nuovo taglio delle accise, diverso dal precedente. Per il diesel si tratta di una vera e propria proroga, 20 centesimi al litro più altri 4 di IVA. Per la benzina si scende a 6 centesimi al litro. Nel frattempo arriva una buona notizia sul fronte gas. L'Italia ha riempito quasi il 50% delle scorte per il prossimo inverno e ha già chiuso contratti fino al 90%. La media dell'Unione è al 32%, il 25% la Germania. Il gas non mancherà il prossimo inverno dunque, ma le bollette saranno più care per il rincaro delle quotazioni. Paola Nania, GR1.
2: La flottiglia per gas è pronta a ripartire con una nuova missione, mentre due attivisti sono stati trattenuti dagli israeliani in un penitenziario. La corrispondente.
9: Portati in Israele per Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia, sono ore di interrogatori. Sono sospettati di azioni illegali e di legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. I motivi che non hanno portato al loro rilascio, a differenza degli altri compagni di viaggio sbarcati ieri a Creta. Ora si trovano in un carcere non lontano dalla città di Ashkelon per essere sentiti dalla polizia. Si tratta di una detenzione illegale, di un sequestro, la reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshe, che ne chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Gli attivisti liberati ieri sono in gran parte rientrati, altri invece sono rimasti in Grecia. Hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani durante le 40 ore a bordo delle navi, abusi che erano molto visibili sui visi di alcuni di loro. Eppure la missione non intende fermarsi, la flottiglia si sta riorganizzando, lo ha detto telefonicamente uno degli attivisti italiani ora in Grecia, collegato con il presidio organizzato davanti la Farnesina. Ripartiremo e saremo ancora di più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia nel pomeriggio. Nella Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. Ascoltiamo le sue parole.
10: Si diventa pietre scartate da di uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
2: La cronaca ora. A Bari è arrestato un cinese di 42 anni. Nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
11: Wei Lin, il proprietario del negozio situato nel quartiere Carbonara di Bari, è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe messo d'accordo con un 68enne Michelangelo Scamarcia affinché lui effettuasse, tramite la sua carta di reddito di inclusione, una transazione da 600 euro nel POS collegato all'attività commerciale. Lin gliene avrebbe poi restituite 530 in contanti, trattenendone 70 come costo dell'operazione. Il 42enne però poi avrebbe dato a Scamarcia solo 500 euro, prendendone altri 30. Questo è l'elemento che ha fatto scattare la lite, la reazione del 68enne e infine la furia del commerciante cinese. Wei Lin a fine aprile aveva poi provato ad effettuare dei prelievi alle poste con la carta dell'italiano, sbagliando però il PIN. Oggi il ritrovamento del corpo di Scamarcia nascosto dentro alcuni sacchi in una parte interna del negozio. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Caso Carlasco, mercoledì Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi davanti ai magistrati della Procura di Pavia. Non si sa ancora se risponderà o meno alle loro domande, non conoscendo ancora le prove raccolte contro di lui. Per Alberto Stasi, accusato del delitto e che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la possibilità della revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato della figlia. Giro di vita a Livorno sulla pulizia urbana. Diventa obbligatorio pulire anche la pipì dei cani. Con un'ordinanza per i mesi caldi, il sindaco impone ai proprietari di avere con sé acqua per lavare marciapiedi, muri e arredi. L'obiettivo è limitare i cattivi odori in città. Per chi non rispetta la norma, multe da 25 a 500 euro. Misure simili già adottate in altri comuni. Arriva nei cinema italiani Pecore sotto copertura, con Hugh Jackman nel ruolo di detective. Film per tutta la famiglia, tratto da un romanzo per ragazzi.
12: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore. tranquilla campagna irlandese, una fattoria con un pastore solitario, George, che ogni sera legge libri gialli alle sue amate pecore, pensando che non comprendano.
13: Ma perché si è fermato lì?
12: E sarà proprio il suo gregge ad indagare sulla sua scomparsa. Pecore sotto copertura arriva anche nei cinema italiani con le voci di Ciro Priello e Arianna Caraviotto dei The Jackal. In questo film che mescola animazione con attori come Emma Thompson e Hugh Jackman, il pastore. Ho amato la sceneggiatura, dice l'attore da New York. È come Babe che incontra Knives Out, una cosa inedita. È un film sul crescere, ad ogni età, sul confrontarsi con la paura. Uno di quei film che avresti amato da bambino o dove porteresti i tuoi figli.
14: Ce l'avete il coraggio di lasciare casa?
12: Miriam Mauti, GR1.
15: Cos'è quella?
16: Beh, erbano di sicuro.
2: Termina qui questa edizione del Giornale Radio. Vi lasciamo ora le previsioni meteo. Prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto su Radio 1.
0: Meteo Radio.
17: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
20: Nel calendario ebraico siamo nel periodo di 7 settimane che va dalla Pasqua a Shavuot, la Pentecoste, un periodo che avrebbe dovuto essere di attesa serena, ma che nel corso della storia è stato funestato da eventi drammatici che ne hanno turbato il clima. Questo lunedì sera però, 33esimo giorno di questo periodo, l'atmosfera cambierà. Ci sarà una tregua, parola tanto attuale purtroppo in questi giorni, e si farà un po' di storia lieta. Questo per ricordare un grande maestro dell'antichità che è rimasto un pilastro nella memoria ebraica e non solo. Si chiamava Shimon ben Yochai e visse nella prima metà del secondo secolo, testimone e vittima della feroce repressione romana dell'ultimo tentativo di indipendenza ebraica da quel dominio. I romani dominavano quel territorio e i rapporti con la popolazione locale erano controversi, come sempre succede in regime di occupazione. Qualcuno, benché oppresso, non poteva fare a meno di ammirare la tecnologia romana che aveva costruito ponti e strade, ma c'era chi dissentiva e Shimon esprimeva la natura del dissenso. Tutto quello che hanno costruito, diceva, l'hanno fatto solo per interesse di dominio e di guadagno. I romani lo seppero, lo condannarono e lui si dovette nascondere per molti anni. La morale di questa storia è semplice, spiega perché questa persona sia ancora ricordata amorevolmente. Il nostro mondo non è solo tecnologia e interesse, i valori morali sono prioritari.
19: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate.

0: vuole riconquistare Roma.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta!
2: Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Sabato Sport.
4: 20 e 16 minuti in diretta su Rai Radio 1 e sempre bentrovati da Guido Ardone al microfono, di nuovo con Marco Mascia che ci assiste dall'altra parte del vetro, naturalmente c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il secondo 0-0 stagionale dopo quello nella gara d'andata, il secondo 0-0 in campionato, il terzo pareggio stagionale a tutti gli effetti, perché tra Como e Napoli era finita 1-1 anche in Coppa Italia nei tempi regolamentari, poi la vittoria ai rigori della squadra di Fabregas, in ogni caso alla Sinigaglia un punto che, come ricordavamo poco prima del GR1, di certo è più utile al Napoli in ottica consolidamento ormai credo definitivo del piazzamento Champions, al netto di clamorose sorprese, che non al Como che resta così, rischia così di perdere contatto definitivamente con quel quarto posto a lungo occupato. La classifica vede i partenopei a 70 punti più 3 sul Milan, che però giocherà ovviamente nella giornata di domani, lo farà in casa del Sassuolo. Il Como sale sì a 62, meno 2 dalla Juve, che ha la possibilità sempre domani di riportarsi eventualmente a più 5, casomai dovesse battere il Verona, la squadra di Spalletti. Non dimentichiamo la Roma che al momento è sesta, punti 61, giocherà contro la Fiorentina lunedì sera. Di oggi anche la vittoria nella zona centrale della classifica, comunque netta, meritata, 2-0 dell'Udinese sul Torino, il colpaccio salvezza del Lecce ormai che risale alla serata di ieri in casa del Pisa, la giornata segnata ormai irrimediabilmente dalla notizia triste, tristissima della scomparsa di Alex Zanardi. La serata che ci attende, Atalanta-Genova, una sfida che serve soprattutto alla squadra bergamasca per cercare di blindare un settimo posto che potrebbe valere a fine campionato per la Conference, lo sapremo anche in base all'esito della finale di Coppa Italia. La serata dedicata anche alla Formula 1, dopo la gara sprint a Miami racconteremo le qualifiche in vista della gara classica di domani, ovviamente le voci del post gara tra Como e Napoli con Fabregas e Antonio Conte. In tutto questo ovviamente andiamo a salutare come sempre il sabato a quest'ora il nostro Filippo Grassia, buonasera e bentrovato Filippo.
5: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Il pareggio di Como, come hai detto tu giustamente, va di lusso in particolare al Milan, che in caso di vittoria a Reggio Emilia raggiungerà i partenopei, e la Juventus vincendo la sua partita può mettere davvero fuori concorso il Como con 5 punti di vantaggio, e direi insomma che la squadra lariana in seguito a questo pareggio ha perso non del tutto ma quasi del tutto la possibilità di entrare tra le prime quattro e quindi di giocarsi la Champions.
4: Proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, che poi è anche quella che pubblicamente ha voluto sostenere giustamente e affermare Cesc Fabregas in queste settimane. Sembra quasi di parlare di un obiettivo sfumato, perché il valore della squadra c'è, il gioco che ci ha divertito e che si è fatto apprezzare in questi mesi, anche il Como era quarto fino a poche settimane fa, era in Serie B fino a due stagioni fa, quindi cerchiamo anche di trovare, come dire, la giusta misura. Qualora dovesse arrivare un piazzamento europeo, non Champions, Europa o Conference League, spiegavo il discorso relativo anche al settimo posto, lo sapremo praticamente a metà mese, 13 maggio, finale di Coppa Italia, ma comunque il risultato sarebbe un risultato assolutamente clamoroso, no?
5: Eh sì, perché non dobbiamo mai dimenticare il passato che vedeva appunto la squadra lariana addirittura in una serie inferiore, però il Como ha giocato talmente bene in questo campionato che ha alzato l'asticella del suo rendimento e delle sue ambizioni. Però ci vuole esperienza, e come tutti noi sappiamo nel calcio non si inventa nulla nell'arco di 9 mesi. Però la squadra di Fabregas è davvero sulla strada per diventare una protagonista del nostro calcio. Bisognerà vedere che cosa però ci sarà nel suo futuro con Nico Paz, che anche oggi è stato tra i migliori e probabilmente tornerà a Madrid, e Fabregas che ha sirene da un po' da tutte le parti.
4: E quindi il futuro è da costruire in campo e in panchina. Sì, diciamo il ritorno alla casa madre o la casa blanca se preferite per Nico Paz è piuttosto probabile. E invece sulla sponda opposta posta. Un Napoli, non voglio dire all'italiana, non voglio dire, diciamo, catenaccio e contropiede, ma che nel primo tempo, soprattutto sotto la spinta del furore del Como, fisica e tecnica, ha badato soprattutto a difendersi, poi è venuto un po' fuori alla distanza, alla fine ha avuto l'occasione forse più nitida della ripresa con il palo di Politano, un'occasione di McTominay, rischiava addirittura il

0: colpaccio quando il Como è calato, ma è chiaro che, come riassumevamo entrambi, in maniera molto molto pragmatica Conte ha badato a non prenderle soprattutto nel primo tempo e a magari a fare addirittura qualcosina di più, ma soltanto nella parte finale della ripresa.
1: Sì, infatti a lungo Conte ai suoi ha detto: intanto cerchiamo di non perdere, poi vediamo cosa può accadere. Il primo tempo è stato a favore del Como, che ha avuto due occasioni con Dovikas e Diao, e addirittura il greco aveva anche superato il portiere Milinkovic-Savic, ma non Rachmani, che ha salvato la rete proprio sulla linea. E poi nella ripresa, come hai detto tu, il Napoli è salito di tono con McTominay, che ha tirato al lato da buona posizione, e Politano, che ha colpito il palo.
0: Quali sono gli episodi arbitrali di questa partita, Filippo Grassia?
1: Sì, mi senti?
0: Sì, ti ascoltiamo, assolutamente.
1: Sì, la prima palla gol è del Como, con Dubikas che appunto supera Milinkovic e Savic da posizione assolutamente regolare, ma non Rachmani, che, come dicevo qualche secondo fa, salva la porta poco davanti alla linea. Al 57esimo Ramon sgambetta Højlund nell'area del Como e sarebbe rigore per il Napoli se Santos non avesse servito Højlund in fuorigioco. Bastava forse che gli cedesse la palla almeno un secondo prima. Al 69esimo Ramon falcia McTominay attorno al centrocampo, intervento quantomeno imprudente in un'azione potenzialmente pericolosa. Generoso il giallo da parte dell'arbitro Fabbri, poteva starci rosso, ma la decisione del direttore di gara va bene anche al VAR di Paolo, che per inciso ha sostituito Doveri, e Ramon, diffidato, salterà la prossima partita. E poi un altro episodio delicato: siamo al minuto 82, Politano rischia rigore spostando Rodriguez prima di spalle e poi con un tocco basso poco dentro l'area partenopea. Per arbitro e VAR non c'è fallo da rigore. Lasciami, Guido, qualche dubbio sulla ripartenza. Politano colpisce il palo a Butez battuto, e qui spesso si dice che il giocatore in vantaggio allarga la gamba per ostacolare l'avversario, però direi che chi è in vantaggio, secondo me, ha anche la possibilità di muoversi come vuole.
0: Assolutamente, aveva un peso e un valore diverso in maniera molto chiara è la sfida delle 15, che possiamo, volendo ritrovare anche un motivo di interesse lì, poi ce ne sono sempre, poteva valere per la platonica, molto platonica corsa al decimo posto, all'ultima casellina della parte sinistra della classifica. A fine campionato può essere un traguardo un po' per alcune squadre, al momento traguardo parzialmente raggiunto dall'Udinese, che con merito e con un'ottima prova ha battuto 2-0 il Torino. E c'è qualcosa che è finito sul tuo taccuino, Filippo Grassia, rispetto a questa partita?
1: Sì, tre episodi a metà del primo tempo: gol annullato all'Udinese sul punteggio ancora di 0-0, autore Zaniolo, il migliore in campo, che segna dopo il palo colpito da Buxa, ma la rete viene annullata per il suo fuorigioco di partenza. Grave però l'errore iniziale di Gineitis, che praticamente ha regalato una palla gol agli avversari. Al 62esimo manca la seconda ammonizione a Obrador, che già ammonito commette un duro fallo su Zaniolo. E ancora Zaniolo a terra, siamo al 67esimo dell'area granata, sulla pressione dei due avversari, ma qui non ci sono gli estremi per arrivare al calcio di rigore. Comunque resta l'immagine di Zaniolo, che ha giocato una partita sontuosa, gli è mancato il gol, ma in tutte le azioni importanti dell'Udinese c'è sempre stato il suo piede, il suo talento, e credo che questo possa essere un giocatore recuperato anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.
0: O magari avrebbe potuto esserlo, ma non apriamo questo capitolo, altrimenti non la finiamo più. Diciamo, questo è il discorso relativo alla nostra ordinaria amministrazione, e non è ovviamente una diminuzio, le cose di cui ci occupiamo nel corso dei fine settimana. Poi, Filippo Grassia, è innegabile il fatto che accompagnare questa giornata sin dalla mattinata è la notizia che rattrista profondamente tutti gli appassionati di sport, tutti coloro i quali in questi anni hanno ammirato, hanno sostenuto, hanno guardato, insomma, con stupore, con, ripeto, enorme ammirazione la parabola, la vita, la carriera di un uomo che è andato contro ogni difficoltà, e sto parlando ovviamente di Alex Zanardi. Noi ne abbiamo parlato nella primissima parte, è stato con noi Giancarlo Minardi, ovviamente il fondatore dell'omonima scuderia, che lo volle, esatto, come ricordo a chi non ci avesse seguito, come invece diligentemente hai fatto tu, Filippo Grassia. Alla Minardi tre gran premi, erano i primi anni 90 e il 92, poi l'avvocato, il presidente Pancalli, che è stato per praticamente due decenni il presidente del comitato paralimpico, e in quella fase Zanardi, nella sua nuova vita da atleta paralimpico, ha fatto cose meravigliose, incredibili, nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Janeiro, naturalmente in questo coro di voci, coro unanime di cordoglio, di esaltazione, di ricordo, ti chiedo insomma anche un pensiero personale, un ricordo se vuoi di Alex Zanardi, che è scomparso ieri all'età di 59 anni.
1: Sì, beh, si è trattato di un uomo straordinario e come ho avuto modo di mandare un messaggio a Daniela, la moglie, è stato un messaggero di vita, di speranza, sempre di traguardi da raggiungere, però sarebbe diciamo una diminuzio non mettere in rilievo l'amore che ha avuto per lui appunto Daniela, che lo ha seguito in tutte le fasi della sua vita. E bene ha fatto il nostro inviato alla Formula 1 a ricordare quanto Zanardi sia ancora oggi popolare negli Stati Uniti per aver vinto, se non erro, nel 97 e 98 due edizioni della
0: la Formula Kart cosiddetta, sì, all'epoca,
1: sì,
0: si
1: quella che
0: così
1: oggi è diventata IndyCar. Poi ha avuto quell'incidente bestiale nel 2001, si è ripreso alla grande, ha voluto dimostrare che ci si può rialzare anche dopo una disgrazia così dirompente, e poi da atleta paralimpico è stato un campione straordinario, ma io credo che lui debba essere anche un testimone di vitalità e anche da parte sua deve arrivare una testimonianza a tutti quei ragazzi che faticano a studiare, a lavorare, che di non riuscire a rialzarsi. Beh, Zanardi ci è riuscito in condizioni davvero davvero tremende, e lui ma non solo del nostro sport, proprio del nostro paese, è sicuramente un qualcuno che rimarrà nella storia.
0: Lo dimostra ulteriormente il fatto che in queste ore le testimonianze siano arrivate anche insomma dai più alti livelli istituzionali, a partire dalla presidente Mattarella e poi molte altre voci, ma anche dal mondo dello spettacolo. Leggevo delle dichiarazioni, delle frasi di Vasco Rossi, suo corregionale in qualche modo, no, dalla bolognese Zanardi, il rocker di Zocca, qui siamo a Modena, ma più o meno siamo da quelle parti. Personaggio davvero che è stato in grado di unire con il suo esempio mondi anche molto molto diversi. Allora, tornando invece al nostro mondo, quello calcistico, Filippo Grassia resta con noi perché magari tra un po' saremo in grado di ascoltare in diretta anche le voci del post partita, e attendiamo, ovviamente sarà sempre benvenuta la chiamata di Massimo Barchesi, che alla Sinigaglia ci ha raccontato Como Napoli. Però possiamo aprire insieme anche il capitolo della gara numero 4 di questo 35esimo turno di campionato, a meno che dalla regia non arrivino segnali in senso opposto. Allora andiamo avanti, perché a Bergamo l'Atalanta comunque proverà a mantenere una posizione che, come spiegavo frettolosamente poco fa, potrebbe valere un piazzamento europeo in Conference. Non lo sappiamo ancora, lo capiremo. Agganciare il treno più avanti è difficile per la squadra di Paladino dopo il KO di Cagliari. Il Genoa non è salvo aritmeticamente, lo è nei fatti, e se l'ha detto il suo allenatore Daniele De Rossi vuol dire che possiamo fidarci in pieno per Atalanta-Genoa. Intanto la presentazione, le formazioni ufficiali da parte di colui il quale vi racconterà la sfida da Bergamo, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, l'obiettivo è quello, l'Atalanta restare in Europa, seppur un po' dalla porta secondaria della Conference, lo diciamo perché l'Atalanta ha fatto anche in questa stagione la Champions League, anzi è stata l'unica squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di finale, poi travolta dalla Bayern. Però insomma, una società come l'Atalanta deve cercare di rimanere in Europa e poi magari anche di portare un trofeo, visto che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana a aver vinto un trofeo europeo, l'Europa League ai tempi di Gasperini, la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Di fronte al Genoa, alla quale mancherebbe un punto, però Daniele De Rossi, che è uno che non fa troppi giri di parole, già da per acquisita la salvezza, e credo che ne abbia tutte le ragioni. Le squadre hanno appena esaurito il riscaldamento, dunque andiamo con le formazioni ufficiali, perché l'Atalanta di Raffaele Palladino, attenzione, ex giocatore Genoa, da allenatore ha affrontato il Genoa 6 volte con Monza, Fiorentina e con l'Atalanta stessa, anche quest'anno ottavi di finale di Coppa Italia, e ha sempre vinto. 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Gensiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. La replica di Daniele De Rossi, 9 mesi più anziano di Raffaele Palladino. 3-4-3, Bailovi la portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna e Catorre e Colombo avanzati. Ivano Pezzuto.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sono le 4:01.
2: Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna alla VAR. Serata di primavera avanzata qui a Bergamo, la temperatura adesso è sui 23 gradi, come sempre ottima la cornice di pubblico e soprattutto il settore ospiti, dove in 1100 praticamente gremito il settore tifosi rossoblu sono già seduti per assistere a questa partita del Genoa che inizierà esattamente fra una quarto d'ora. Per ora a voi studio.
0: E grazie a Giuseppe Bisantis, che ritroveremo sì tra un quarto d'ora, in realtà un po' prima, proprio per l'ingresso in campo delle due squadre. Poi ricordo che la serata sarà caratterizzata anche dalla Formula 1, soprattutto nella seconda parte, perché per chi non ci avesse ancora seguito il pomeriggio, si sono riaccesi i motori dopo oltre un mese di pausa a Miami. C'è stata la gara sprint, perché questo è il secondo dei 6 weekend caratterizzati da gara sprint al sabato del Mondiale 2026, gara sprint che, come ci ha raccontato Manuel Codignoni, a Miami ha visto la doppietta della McLaren, Norris davanti a Piastri, terzo posto per Leclerc, appunti anche Kimi Antonelli, che era arrivato quarto in pista, declassato al sesto posto per una penalizzazione di 5 secondi, è andato ovviamente a punti e comunque non ha perso per il momento la vetta della classifica generale. Questa sera si torna in pista alle 22, ma per le qualifiche in vista della gara classica di domani. Tornando ad Atalanta-Genova, le voci della prepartita, la voce perché ha parlato Daniele De Rossi, allora lo andiamo ad ascoltare, poi torniamo con Filippo Grassia e magari in questi 10 minuti riusciremo anche a sentire qualcosa dal Sinigallia. Ma andiamo con ordine con le voci del pre, Daniele De Rossi prima di Atalanta-Genova.
4: Noi vogliamo fare i punti, vogliamo fare per la matematica, anche se poi la matematica è fondamentale, ma ad onore del vero l'abbiamo raggiunta già un paio di settimane fa, la salvezza diciamo, però non è che questo ci porti a dire ok, siamo salvi, sbacchiamo come si dice in gergo. Abbiamo fatto una partita serissima secondo me contro il Como e credo che vogliamo fare altrettanto contro l'Atalanta. L'abbiamo incontrato due volte quest'anno, abbiamo sempre perso, abbiamo giocato 180 minuti, dei quali forse 20, 11 contro 11, gli altri tutti 10 contro 11, quindi dobbiamo capire perché. Quindi questa è secondo me una prova di maturità grande.
0: Ricordava Daniele De Rossi l'ultima gara, la persa dal suo Genoa in casa contro il Como, e noi proprio a Como andiamo da Massimo Barchesi nel post partita di Como-Napoli. Massimo, ancora buonasera.
5: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera a Cesc Fabregas. Non ci si annoia mai nel vedere il Como, anche quando non segna, anche quando pareggia 0-0, però ci sono un paio di sliding doors di questa partita, non nel primo tempo, che potevano farla girare, le occasioni fallite all'inizio da Duvicas e l'altra da Diaw.
6: Sì, anche la di Jacobo Ramon in la palla inattiva e algún contropiede che abbiamo sbagliato, però era un'opportunità clarissima. Sì, la prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre, però a livello di lo che la risposta dei giocatori dentro il campo e lo che si è visto, la squadra mi è piaciuto molto, però dobbiamo continuare.
5: Dovete continuare a sperare nel quarto posto, chiaro che adesso l'obiettivo si è complicato, ma a prescindere da come andrà a finire questo campionato.
7: L'obiettivo tuo, il nostro no. Che obiettivo?
5: L'obiettivo può essere Champions League, Europa League o Conference League, infatti stavo cercando di concludere, a prescindere, un grande Como, non bisogna assolutamente, cioè qualora non dovesse arrivare la Champions, non bisogna pensare ad un traguardo che non è stato conquistato, ma bisogna pensare ad un grande Como per tutta la stagione.
6: Pensiamo al calcio, pensiamo alla prestazione che si è fatta oggi, chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere non lo vede, l'obiettivo, non ci sono obiettivi, l'obiettivo è più di superato. Era più meglio che l'anno scorso, stiamo facendo molto meglio che l'anno scorso, il risultato dicono quello, la prestazione dice quello e niente di più.
5: Domande per Fabregas?
0: Naturalmente, buonasera mister, intanto la lascio con Filippo Grassia. Filippo, vai.
1: Buonasera Fabregas, che il Como sia una realtà lo dicono anche le cifre, perché praticamente ha ottenuto lo stesso numero di punti in casa e fuori, questo lo fanno solo le grandi squadre, però come diceva il nostro inviato ci dimentichiamo di dove era il Como prima. La domanda che ti faccio è questa: il Como gioca diciamo da 9 nel primo tempo e un po' cala nella ripresa, ti sei dato una spiegazione?
6: Che ti posso dire? Stiamo giocando contro il campione d'Italia, stiamo giocando con due ragazzi di 21-23 anni a mezzo campo, contro De Bruyne, contro McTominay e contro la Lobotka, e facciamo una partitona. Dopo di là
7: si è calato, non si è calato. Ovvio che il Napoli alcuna cosa deve fare, no? Per vincere, sono il campione d'Italia, stanno lottando per lo scudetto anche quest'anno, è un giocatore importantissimo che ha vinto tantissime cose, noi, da noi nessuno ha vinto mai niente, a parte Sergio Roberto, sicuramente Morata nel passato, però stiamo costruendo una cosa con ragazzi molto giovani, sei troppo esigente tu, magari anche io sono, magari tu sei un po' di più che io, allora grazie, l'esigenza deve essere sempre alta, la partita perfetta non esiste, la prestazione è stata buona, però sicuramente, come dice te, possiamo fare molto di più.
0: Mister, prima di salutarla, a proposito di costruire, di programmare, come lei sa, in questo momento della stagione molti suoi colleghi allenatori ripetono: finiamo il campionato, poi ci siederemo a tavolino con la società e capiremo se si va avanti, come si va avanti, eccetera. Ora lei ha perfettamente ragione, il Como come finirà finirà, comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto, è fare molto meglio dell'anno scorso, e allora questo momento per lei di incontro, di verifica, arriverà a breve, con quali auspici da parte sua, se posso chiederglielo?
7: Non lo capisco, scusami, non è capito la domanda, però sì, come tutti sicuramente.
0: Quando si vedrà con la società per capire se ci sarà ancora un futuro e su quali basi?
7: Sì.
0: Gliela faccio semplice.
7: No, il futuro c'è sempre. Questa società vuole crescere, vuole fare meglio, proveremo di migliorare sempre in tutto per l'anno prossimo e vediamo. Grazie.
0: Grazie, grazie Cesc Fabregas, grazie a Massimo Barchesi. 20 e 37 minuti, noi tra 5 minuti saremo a Bergamo in maniera praticamente definitiva per Atalanta-Genova, quindi messaggio in codice, ove mai dovesse arrivare Antonio Conte proprio nell'immediato, saremo ben lieti di dare spazio anche al tecnico del Napoli, e Filippo Grassia, poi mai banale, come il suo Como, mai banale Cesc Fabregas anche nelle dichiarazioni, dai.
1: No, volevo dire che dalla sua ultima affermazione, insomma, per i tifosi comaschi si è accesa una luce importante.
0: Dici, cioè, che un principio di notizia l'abbiamo tirato fuori?
1: O
0: era solo diplomazia?
1: Ma non credo, perché non mi sembra che Fabregas sia un uomo diciamo che si maschera dietro le parole.
0: Allora, poi ne parleremo anche nel post partita, certo, di Atalanta-Genova fino alle 23:30, ma credo ancora Barchesi da Como, uno via l'altro. Sì, Massimo, vai.
5: Esatto, staffetta con Antonio Conte. Stavamo parlando di Alex Zanardi.
7: Sì.
5: Che lei ha conosciuto bene.
7: Sì, assolutamente, quindi una tristissima notizia, quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale. Sinceramente sono rimasto molto, molto amareggiato a sentire la notizia di oggi. Quello che posso dire per le condoglianze alla famiglia, che lui possa stare bene lassù, ecco, perché è una persona super positiva, una persona super attiva, che niente, nessuno l'ha mai fermato, ecco,
5: un esempio di vita un po' per tutti, credo.
7: Sì, un esempio di vita un po' per tutti, è un esempio di vita che ci fa sentire piccoli, perché a volte noi di fronte a situazioni, a difficoltà molto, ma molto più piccole, più leggere, ci abbattiamo, andiamo in depressione o comunque non riusciamo a riprenderci. Lui è un leone, ha mostrato tanto coraggio in tutto quello che ha fatto, che gli è capitato. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di essere anche intervistato da lui, quindi una persona super positiva, e sono veramente molto molto dispiaciuto, e le mie condoglianze vanno alla sua famiglia.
5: Dopo questo bellissimo ricordo di Antonio Conte, di Alex Zanardi, le cose più leggere, no? Parlando della partita di oggi, un punto che non è poi leggero, ma è molto pesante per la classifica, perché uscire imbattuti da qui con questo Como non era affatto semplice.
7: No, assolutamente, sapevamo la difficoltà elevata, no? del tipo di partita, sapevamo anche che perdendo la partita di oggi comunque il Como, insomma, si sarebbe portato a 5 punti da noi,
8: anche la Roma, vincendo la Roma, sarebbe portati a 5 punti, mancano 3 partite, e puoi entrare comunque in ansia. Tu invece i ragazzi comunque sono stati bravi, la partita è stata una partita equilibrata, una partita bella, giocata a viso aperto, perché tutte e due le squadre volevano vincere. Alla fine non ha vinto nessuno, sicuramente ne traiamo più vantaggio noi, no? da questo pareggio. Mancano per noi 3 partite dove vogliamo comunque finire più in alto possibile, perché ce lo meritiamo, portiamo lo scudetto sulla maglia e vogliamo onorarlo fino alla fine del campionato.
9: Studio, domande per Antonio Conte.
0: Buonasera mister, abbiamo spazio per una domanda, la lascio volentieri a Filippo Grassia. Filippo, vai.
1: Ma qualche volta mi sembra, Antonio, che ci siano delle aspettative fuori luogo, cioè questo Napoli ha vinto lo scudetto, adesso può arrivare secondo dopo aver disputato, se non sbaglio i calcoli, 10-12 partite senza 4, 5, anche 6 titolari, e qualcuno non è contento, cioè mi sembra un po' eccessivo di fronte ad una realtà che a mio parere è estremamente importante.
8: Sì, abbiamo vinto anche la Supercoppa, comunque una Supercoppa che oggi era più semplice vincerla prima, una partita secca, invece l'abbiamo vinta contro Bologna, Inter e Milan, quindi avvalora ancora di più quello che stiamo facendo in due anni. Poi, ripeto, capisco un pochettino anche che le aspettative nei miei confronti sono sempre molto molto alte. E a volte, chiaramente, essendo le aspettative nei miei confronti molto alte, le aspettative salgono anche per la squadra. Però noi andiamo avanti, cerchiamo di arrivare quanto più in alto possibile, poi alla fine tireremo i conti. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile, anche oggi l'hanno dimostrato, una partita molto difficile, una partita equilibrata contro un ottimo Como, però noi abbiamo risposto da squadra che ha ancora lo scudetto sulla maglia. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Inter, perché ha meritato lo scudetto, quindi complimenti a loro, complimenti alla dirigenza, all'allenatore, ai calciatori, perché hanno fatto un campionato sicuramente molto bello.
9: Perché qualche amico ancora c'è là lì?
8: No, ma sai, io comunque per le squadre che con cui ho allenato mi rimane sempre un grande affetto al di là di tutto. Poi è inevitabile che quando vai poi in altre squadre diventano degli avversari, però non saranno mai nemici, ecco, le squadre per cui io ho allenato.
9: Grazie davvero ad Antonio Conte, grazie a Gioele Campagna, alla parte tecnica, è tutto dagli spogliatoi dello stadio Sinigaglia. A te Guido Ardoni.
0: Grazie davvero Massimo Barchesi, riteniamo conclusi i collegamenti con Como per la giornata odierna, salutiamo momentaneamente anche Filippo Grassia, che ritroveremo poi nel post partita di Atalanta-Genoa e fino alle 23:30.
1: A più tardi,
0: grazie Filippo Grassia. Andiamo a Bergamo per il primo tempo della partita, vi dico in poche battute perché l'abbiamo seguita a distanza con frequenti aggiornamenti: pallavolo femminile, Champions League, la seconda semifinale, un set per parte tra Scandicci, si gioca a Istanbul, e le turche del Eczacıbaşı, 25-20 per Scandicci, con lo stesso parziale si sono imposte le turche nel secondo set, avanti anche nel terzo parziale 13-10. Ricordo ancora che Conegliano, le campionesse in carica, hanno perso l'altra semifinale al termine di una clamorosa rimonta 2-7-0, la possibilità di chiuderla al terzo e poi la rimonta fino al tie break di Vakif, che va in finale domani, e poi ci sarà anche la sfida per il terzo posto. E poi per gli appassionati di calcio internazionale, che non mancano mai, un tris di finali, in primis l'Inghilterra, il 3-0 dell'Arsenal sullo Fulham, i Gunners ora sono a più 6 sul City, che però allo stato attuale hanno due partite, il City che ha due partite in meno, giocherà dopodomani intanto in questo turno in casa dell'Everton, dunque lotta al vertice che resta aperta, il 4-1 del Bayer Leverkusen sull'Ipsia, e mettiamoci anche la quaterna esterna dell'Athletic Bilbao, ovviamente in Spagna, 4-2 a domicilio sull'Alavés. Questa sera c'è il Barcellona che può operare forse l'allungo decisivo in casa dell'Osasuna, lungo sul Real Madrid. Mi fermo qui, il primo tempo di Atalanta-Genova sta per cominciare, Giuseppe Bisantis al microfono, per aggiornamenti siamo sempre pronti a intervenire da studio, e poi nella seconda parte della serata spazio anche alla Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Miami, il tutto su Rai Radio 1, restate ovviamente saldamente con noi, a dopo.
10: Radio 1, un mondo da sentire. È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: l'anticipo del campionato di Serie A.
2: Ed entriamo in collegamento con l'applauso per Alex Zanardi. È appena terminato il minuto di silenzio. Sentitissimo come questa notizia ha scosso tutto il paese, non solo quelli che si occupano di sport, perché insomma Alex Zanardi ormai si continua a dire di tutto, ma non ci sono mai parole per descrivere questa eccezionale persona, una persona che ha vinto contro tutto e contro tutti, che ha dimostrato a chiunque che ci si può rialzare ed essere meglio di prima nonostante le più grandi tragedie. Oggi salutiamo un eroe non dei nostri giorni, un eroe che ha colpito davvero tutti, visto che martedì ci saranno i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Prato della Valle, a Padova, che ricordo è la piazza più grande d'Italia. Sono sicuro che saranno davvero in tantissimi a voler salutare il grande Alex Zanardi, questo eroe, non ci sono altre parole. E adesso comincia Atalanta-Genoa dopo il minuto di silenzio per Alex Zanardi. È la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, la quart'ultima. Al microfono Giuseppe Bisantis, alla parte tecnica Adriano Totaro. Atalanta contro Genoa, per l'Atalanta l'obiettivo di rimanere in Europa, probabilmente, anzi quasi certamente dalla porta della Conference League, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia. Per il Genoa ancora non c'è la aritmetica salvezza, c'è però quella virtuale, potrebbe già arrivare con un punto stasera. Subito un'incursione del Genoa, quindi andiamo con le formazioni. L'Atalanta di Raffaele Paladino, ex giocatore del Genoa, che da allenatore ha affrontato 6 volte il Genoa, con il Monza, con la Fiorentina, con la stessa Atalanta. Ricordiamo che questa partita in questa stagione si è già giocata, era una delle prime di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Qui a Bergamo l'Atalanta travolse agli ottavi di finale di Coppa Italia ed eliminò il Genoa. E quindi l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nello blu, calzoncini, calzettoni blu, è in campo con una 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Gensiti e Anor in difesa, Zappa Costa, Deron, Ederson e Zale a centrocampo, De Ketelare dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. Ci prova Vitigna con una diagonale però debole e centrale, la parata di Carnesecchi, la replica di Daniele De Rossi, il Genoa con completo bianco, croce rossa di San Giorgio sul petto, simbolo della città di Genova, numeri in rosso, 3-4-3, il portiere olandese Bailov è recuperato ed è tra i pali, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Sabelli, Amorim, Fremdu, Pelel a centrocampo, Vitigna, Ecator e Colombo avanzati, maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro e i suoi collaboratori, Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro esperto anche se con carriera prevalentemente in Serie B, non tantissime le partite dirette in A, 2 guardialine di Roma, Valerio Colarossi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, quarto ufficiale di Firenze Niccolò Turrini, mentre al VAR ci sono Antonio Giua di Olbia e Alessandro Prontera di Bologna. Serata primaverile a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi, stadio come sempre gremito, e gremito anche il settore ospiti, tutto esaurito, 1100 biglietti venduti, soliti bandieroni rosso-blu, come è giusto che sia, che il settore ospiti sia sempre gremito, ovviamente in modo festoso per tifare la propria squadra. Terreno di gioco in condizioni buone, Atalanta-Genoa è iniziata da 2 minuti e mezzo ed è il Genoa che, come abbiamo sentito nel nostro prepartita, Daniele De Rossi ha detto non cerchiamo la matematica, noi la vogliamo sempre giocare, l'abbiamo fatto bene anche una settimana fa col Como, se la vogliono giocare. Devo dire che in questi primi 3 minuti è il Genoa che sta facendo la partita. Adesso è Carnesecchi, completo verde bottiglia per il portiere dell'Atalanta, che ha il pallone tra le mani, effettua un rilancio lungo con il destro a cercare l'inserimento di Krstovic, si riforma dal primo minuto la coppia Scamacca-Krstovic, quindi Scamacca quanto pare recuperato, ricordiamo che ha saltato tante partite in questo campionato per via di infortuni. Ancora il rilancio, Ellerson che stoppa il pallone e lo va a mettere ancora all'indietro per il portiere. La curiosità è che Sabelli, che generalmente gioca a destra, sta giocando a sinistra, ed Ellerson che gioca sia a destra sia a sinistra sta giocando a destra, e quindi evidentemente d'utilità per Sabelli, altro giocatore molto esperto, cresciuto nel settore giovanile della Roma, che quindi Daniele De Rossi conosce molto bene. Completo giallo per il portiere Bailov, si era infortunato una settimana fa nella partita col Como, ha giocato e bene, Leali che è un portiere affidabile che va in una panchina, l'ha fatto la prima parte di stagione. Poi a gennaio il Genoa ha deciso di prendere dal Feyenoord Bailov, anche se il portiere Reali raramente ha sbagliato le partite. Comunque oggi gioca Bailov, che ha recuperato. Tra l'altro l'arbitro interrompe il gioco perché ci atterra un giocatore dell'Atalanta, credo si tratti di Zappacosta, lo confermo, che si è scontrato con il giocatore del Genoa in maglia numero 20, lo stesso Sabelli, che adesso sta aiutando Zappacosta, suo compagno e suo collega di reparto, in quanto sono entrambi giocatori esterni che giocano sia a destra sia a sinistra. L'arbitro ha fermato il gioco, ma bisognerà restituire il pallone a chi ne era in possesso, ossia al Genoa, con il portiere Bailov, che poi lascia a Østigard per la ripartenza da parte del Genoa. E il controllo di Frendrup che poi dà proprio per Østigard per Marcandalli, li rilancio lungo, il tentativo di intervento di Colombo, arriva Vitigna che rispetto al tridente composto da Colombo e Cator, lo stesso Vitigna gioca però uno un po' più indietro, il portoghese, grande tecnica, libero di svariare sulla tre quarti campo. L'intercetto da parte di Ellerson, prova a ripartire, errore, il disimpegno del Genoa, attenzione, De Ketelaere non vede che probabilmente la porta si vedeva e poteva calciare, preferisce andare indietro da Veron e consente al Genoa di recuperare. Eccolo Ekator che adesso fugge via sulla sinistra, lo insegue Scalvini. Ekator punta l'area di rigore, entra in questo momento, riesce con mestiere Scalvini a frapporsi tra l'avversario e il pallone e a consentire, a facilitare così l'uscita di Carnesecchi, che adesso va ancora allo scambio con Scalvini. Il tocco sempre per Carnesecchi, che va da Gin City nel centro dell'area di rigore. Vediamo ancora il controllo da parte del difensore albanese, che va allo scambio con Carnesecchi, raso terra per Zappacosta, perfettamente ristabilitosi. Di fronte c'è proprio Sabelli, Deron, capitano dell'Atalanta, gira di prima intenzione per Scamacca, salta Østigard, arriva di testa ma non riesce ad allontanare il pallone come avrebbe voluto, e quindi c'è Scamacca che lo recupera, il tocco a destra per Zappacosta che si accentra, palla ancora per Scamacca che arriva ai 20 metri, il pallone per Kostovic, poi per De Ketelaere, limite dell'area di rigore, il belga cerca lo spunto, De Ketelaere tiene la pallone, Scamacca di ritorno, De Ketelaere ancora per Anor, giovanissimo difensore, passaporto italiano, che l'Atalanta ha prelevato in estate proprio dalla Genoa, e l'Atalanta si va a conquistare il primo angolo della partita con questo tentativo di cross di Zaleski contratto da Ellerson. Il fallo di fondo e quindi il calcio d'angolo, battuta a sorpresa l'angolo dall'Atalanta, il controcross, il colpo di testa a liberare da parte della retroguardia della Genoa, meglio dell'attaccante Colombo, che era dato a dare una mano ai compagni di difesa. Altro colpo di testa a liberare, il controllo di Vitigna che mette giù il pallone. Amorim, centrocampista brasiliano, viene messo giù, l'arbitro vede il fallo e quindi calcio di punizione in favore del Genoa, quando sono passati 6 minuti e mezzo ed è 0-0 tra Atalanta e Genoa. Østigard che va alla battuta di questo calcio di punizione, il tocco proprio per Amorim che ha subito il fallo ma è già in piedi. Ancora Amorim, si fa vedere Frendrup, Amorim però preferisce il lancio lungo a cercare l'inserimento di Vitigna. Parlano la stessa lingua e non solo dal punto di vista lessicale, visto che uno è portoghese e l'altro è brasiliano, ma anche la loro lingua di grande tecnica sul campo di calcio. C'è un intervento falloso ai danni di Anor, ha fermato il gioco l'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Atalanta, se ne incaricherà il portiere Carnesecchi, che va a posizionare il pallone sul punto di battuta. Invita però i tre difensori, Scalvini, Gin City e Anor, ad andare in avanti, perché questa volta non ci sarà costruzione dalla basso, ma ci sarà invece il rilancio lungo da parte del portiere Marco Carnesecchi, confermatosi anche in questa stagione uno dei migliori portieri del campionato. Il rilancio di Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca, che riesce a precedere Østigard, sarà uno dei duelli della partita. Palla per Kostovic che calcia di destro di prima intenzione, tiro forte, secco, però si fa trovare pronto Bailov che va a bloccare il pallone in due tempi, senso del piazzamento per il portiere olandese, che riesce quindi a contrastare un tiro abbastanza insidioso da parte di Kostovic. Il rilancio di Marcandalli, il pallone che arriva alla linea centrale del campo, dove stacca per due volte di testa Gin City e allontana, pallone però recuperato da Østigard. Il rilancio del norvegese, il tentativo di Vitigna che però scatta un attimo in ritardo e quando il pallone rimbalza non lo trova più, e quindi il pallone che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta. Se ne incarica Zaleski va a cercare un compagno libero, Ederson prova a smarcarsi, poi però Zaleski lo vede troppo circondato da giocatori del Genoa, tiene ancora il pallone Zaleski, non sa che fare il rilancio lungo di Zaleski, il pallone per Scamacca, poi il controllo di petto di Krstovic, il retropassaggio di Ellerson a beneficio ancora del portiere Bailov che esce fuori dall'area di rigore, il tocco ancora per il capitano Vasquez, ancora per Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Marcandalli, Marcandalli che mette di prima per Ellerson, pallone calciato, catturato da Ederson, ma subisce anche fallo Ederson, anzi no, era uscito il pallone, quindi l'arbitro Pezzuto su segnalazione dell'assistente Yoshikawa segnala una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta che viene battuto dalla fronte di sinistra da parte della formazione neroblu. Se ne incarica lo stesso Zaleski, anche in questo caso il giocatore di passaporto polacco ma nato e cresciuto in Italia, cerca il compagno libero, non lo trova, preferisce recapitare un pallone in aria che la difesa del Genoa allontana. Adesso ci sono un po' di scontri al centrocampo, l'arbitro vede un giocatore dell'Atalanta a terra, credo che abbia comandato una punizione in favore dell'Atalanta perché vediamo che i giocatori dell'Atalanta avanzano e quelli del Genoa circondano l'arbitro come a dire insomma hai fischiato un fallo che non ci stava. Pezzuto però ha già tirato fuori lo spray per segnalare, in pratica Ederson era andato in anticipo su Amorim, Amorim non ha fermato il piede, da qui la decisione di Pezzuto, forse un contatto minimo, qualche dubbio su questo calcio di punizione comandato in favore dell'Atalanta, però insomma va a posizionarsi in barriera Genoa con la palla che viene posizionata dallo stesso Zaleski in posizione decentrata a circa 28 metri dalla porta difesa da Bailov che piazza una barriera con tre uomini, tutti gli altri sono in area di rigore per prendere in consegna i giocatori dell'Atalanta che eventualmente entreranno. Infatti è così il tentativo di Zaleski, prova una girata volante a Nor che si era portato in area di rigore, impatta male il pallone, il gesto tecnico non era neanche male perché ha provato una bicicletta volante a Nor, poi bisogna anche capire la posizione di Nor che forse non guardando il pallone è andato a franare su un giocatore del Genoa, Ekator, che poi probabilmente è andato anche a toccare, a spingere leggermente a Nor, è caduto a terra però. Non ci sono gli estremi per il fallo da rigore, pallone che esce, ultimo tocco da parte di Zappacosta, la rimessa in favore del Genoa, proprio nell'intersezione tra le due metà campo, l'arbitro però fa retrocedere Sabelli di un paio di metri perché il numero 20 del Genoa ha controllato e conquistato qualche metro con il pallone tra le mani. Ostigard, il tocco poi ancora a destra dove c'è la giocata da parte di Ellerson, Ellerson prova ad andare via, poi Vitigna subentra nell'azione, poi Colombo, Colombo è fermato ancora da Anor che rinviene, viene su di lui, il controllo da parte di Anor, Anor che poi protegge palla, poi va a effettuare un rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dall'Atalanta, adesso si combatte sulla tre quarti campo, poi esce, ultimo tocco di un giocatore del Genoa, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski che però ancora una volta ritarda la rimessa con le mani perché non trova compagni liberi, c'è già un giocatore dell'Atalanta che sta effettuando riscaldamento, vediamo di capire di chi si tratta, è il numero 18 Raspadori che oggi sembrava potesse essere lui ad affiancare Krstovic in avanti, la scelta è caduta su Scamacca, ci auguriamo che non ci siano problemi fisici, non mi sembra perché vediamo Scamacca correre proprio adesso a recuperare il pallone, però per precauzione Raspadori sta già effettuando dopo appena 12 minuti con il parziale sempre fermo sullo 0-0 gli esercizi di riscaldamento. C'è adesso la rimessa con le mani ancora per l'Atalanta, ancora a metà tra le due panchine, due palloni in campo, uno viene allontanato da De Ketelaere, ecco Zappacosta che va a cercare Krstovic ma legge bene la situazione, Ostigard che colpisce di testa però non manda il pallone nell'indirizzo dei compagni ma ancora in disponibilità dell'Atalanta, poi Gin City da centrocampo chiama in causa il portiere Carnesecchi con un lungo retropassaggio, ancora Carnesecchi che controlla il pallone, arriva a disturbarlo Vitigna, Carnesecchi morbido a rilanciare per De Ketelaere che di testa riesce a spizzare per Zappacosta, gesto di stizza di De Rossi su questa spizzata che ha un po' ingannato il suo difensore, poi è Ostigard che subentra sul pallone, il tocco ancora per Vasquez che riesce a far carambolare il pallone sui piedi di Zappacosta, a guadagnarsi quindi una rimessa con le mani, anche Zappacosta è un ex, ha vestito la maglia del Genoa, la rimessa con le mani è operata proprio da Sabelli, Sabelli che va a cercare un compagno libero, lo trova nel capitano Vasquez, Vasquez ancora il tocco per Bailov, Bailov che opera con i tifosi del Genoa, oltre 1100 che che occupano per intero il settore ospiti alla nostra destra, e quindi i tifosi del Genoa in questo primo tempo sono alle spalle del Genoa, che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale. Atalanta in avanti, c'è Zaleski in area di rigore, va a raccogliere un pallone, finta il cross, poi lo porta sul sinistro, poi sul destro, poi effettua il cross ma è troppo sulla portiere, la presa alta di Bailov che fa suo il pallone e prova a rilanciare Ekator, però è sbagliato il rilancio del portiere olandese, assolutamente irraggiungibile per Ekator che va a recuperare la posizione in campo. La rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta da Scalvini per Ginziti, ancora Scalvini che controlla il pallone, elude l'intervento di Ekator, Scalvini di prima intenzione per Zappa Costa che riesce con un velo ad eludere l'intervento di Vasquez, poi termina in falaterale, ultimo tocco secondo il primo assistente dell'arbitro Pezzuto, Cola Rossi, è di Vasquez, quindi nonostante la stizza di Davide Rossi la rimessa viene assegnata all'Atalanta, però se la va a riprendere il Genoa con un rilancio che carambola sui piedi di Kostovic e dunque la rimessa con le mani a favore del Genoa. Attenzione, problemi proprio per Vasquez che si tocca un ginocchio facendo di un movimento probabilmente troppo repentino, un movimento che ha influito sul ginocchio. Adesso Vasquez a terra, si sta massaggiando il ginocchio, tra l'altro è vicinissimo alla linea di bordo campo, quindi potrebbe intervenire lo staff, però non ce n'è bisogno perché aiutato a rialzarsi dallo stesso arbitro Pezzuto, Vasquez sembra in grado di poter continuare senza l'intervento dello staff medico del Genoa. E 0-0 dopo il primo quarto d'ora qui alla New Balance Arena, allo stadio comunale di Bergamo. Il rilancio, il pallone che arriva dalle parti ancora di Vitigna, che però viene fermato perché la rimessa laterale deve essere ribattuta, c'erano anche due palloni nel campo, se ne accorgono e allontana proprio Raspadori che sta facendo riscaldamento, che ha allontanato un pallone. Ancora Atalanta e comunque in quest'ultima fase ha preso il predominio del gioco nella metà campo del Genoa, dopo invece i primi minuti di marca genuana con anche un'incursione da parte di Vitigna e una conclusione fiacca che viene stata parata da Carnesecchi. Adesso ci prova l'Atalanta a sfondare, ma Ekator che esce palla al piede, il giocatore della nostra nazionale under 21, se ne va benissimo. Ekator riesce a superare ben tre avversari, si porta nella metà campo dell'Atalanta, all'esterno di Ekator per Colombo che l'aggancia sul pallone, però poi prestato da Ginziti non riesce a recuperare la posizione orizzontale. Ginziti con grande esperienza lascia scorrere il pallone sullo fondo, Colombo prima batte le mani a Ekator, poi però dice me la potevi dare più interna perché così avevo più possibilità di arrivare prima del mio avversario. Palla che esce, la rimessa dalla fonda in favore dell'Atalanta, se ne incarica il portiere Marco Carnesecchi che va da Zappa Costa a destra, il rilancio di Zappa Costa, il pallone per Scamacca, duello di fisico con Ostigard, e c'è anche una segnalazione da parte del guardialine che vede probabilmente un fuorigioco di rientro o addirittura forse una spinta ai danni di Scamacca. No, è un fuorigioco di rientro perché è un calcio di punizione in favore del Genoa e se ne incarica Ostigard. Vediamo che Marcandalli si allarga, però dice a Ostigard che è meglio se dai il pallone indietro per il portiere Bailov, così è. Bailov ancora per Amorim, il controllo di Amorim, il pallone che arriva ancora dalle parti di Vasquez che sembra dunque essersi ristabilito, retropassaggio ancora per il portiere Bailov, il controllo di Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Ekator che viene però preceduto dallo stacco di Scalvini, arriva poi sul pallone Zaleski ma questa volta pasticcia il giocatore ex Roma, e può ripartire Vitigna per il Genoa che prova a far proseguire sulla destra Ellerson, ottima la chiusura da parte dell'Atalanta con Zaleski che quindi rimedia il suo precedente errore, retropassaggio all'indirizzo del portiere Carnesecchi, il tocco poi è per Zappa Costa ancora per Deron che si è abbassato adesso come spesso fa per rilanciare la manovra della sua squadra, lui che è una vita qui a Bergamo, fascia di capitano dopo una breve esperienza in Premier League, ha deciso di tornare a Bergamo dove credo metterà radici anche a fine carriera il più lontano possibile, si augurano i tifosi dell'Atalanta. Il rilancio, il pallone che viene ancora recuperato da Zappa Costa, palla che esce in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta all'indietro per Carnesecchi, Carnesecchi per Ginziti, Ginziti per Anor, Anor per Zaleski, Zaleski ancora all'indietro per Anor, Anor con il sinistro per Carnesecchi all'altezza del disco del rigore, Carnesecchi ancora per Scalvini che lascia superare il pallone e lo lascia scorrere per Zappa Costa, Zappa Costa per Deron che alza un pallone che potrebbe essere controllato da Scamacca ma arriva prima di lui Ostigard, adesso si gioca un po' a tamburello tra le due tre quarti, arriva però ancora Colombo che vince un contrasto, subentra Sabelli fronteggiato da Zappacosta, tocco per Colombo, ottimo l'intervento di Scalvini in anticipo, Scalvini recupera Deron, si gioca sullo strettissimo, Deron allontana un pallone ma non c'è nessuno dei suoi compagni in grado di raccoglierlo, quindi esce in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Genoa e se ne incarica Sabelli praticamente poco distante dalla panchina dove Raffaele Paladino, il tecnico dell'Atalanta, sta dando indicazioni ai suoi, e vicino c'è il vice Stefano Citterio. Il rilancio, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Scalvini, poi interviene Ostigard, il colpo di testa ancora di Deron, poi arriva De Ketelaere, poi Scamacca, poi Ederson, prova ad allargare il gioco, attenzione, intervento in netto ritardo che costa il giallo ad Amorim, che già aveva rischiato qualche minuto fa per un intervento ai danni di Zaleski, adesso interviene in netto ritardo su il suo connazionale Ederson che si è ribellato del pallone. L'azione tra l'altro stava proseguendo, però vista la durezza del fallo, anche se Ederson è già in piedi, Pezzuto ha fermato il gioco, ha deciso di ammonire Amorim del Genoa, non era tra i diffidati, due sono i diffidati nel Genoa, Marcandelli e Vitigna entrambi in campo, tre nell'Atalanta, De Ketelaere e Ginsiti nel campo, Yen in panchina, non ci sono squalificati, ricordiamo però l'Atalanta non può contare su Bernasconi che è infortunato, qualche assenza anche per quel che riguarda il Genoa, che soprattutto deve recuperare Norton Caffi che ha disputato una grande prima parte di stagione nel taccuino di moltissimi grandi club per un infortunio da diverse settimane. Il laterale inglese Norton Caffi, che viene schierato sia da difensore sia anche da esterno offensivo, è in via di recupero ma non è neanche in panchina questa sera. Attenzione all'Atalanta, pallone al centro che mira direttamente tra le braccia la portiere Bailov che lo fa suo. Quando siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo al stadio di Bergamo è 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, non ci sono state grosse occasioni fino ad ora, un'incursione pronti via di Vitigna del Genoa, poi l'Atalanta ha provato con qualche pallone messo in aria ma non ci sono stati interventi tra i pali da parte del portiere Bailov. Qui però sbaglia Vitigna che nel tentativo di servire a destra un compagno regala di fatto un fallo laterale alla formazione atalantina e se ne incarica Zaleski che asciuga il pallone viscido della Milan. Una serata comunque gradevolissima, anche se le previsioni parlano di ritorno del maltempo dall'inizio della prossima settimana, comunque adesso si sta benissimo qui a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi destinata a scendere ma direi quasi ideale per disputare una partita di calcio. Ancora il tocco di Vasquez lì dietro per Ostigard, Ostigard per Amorim che quindi gioca con questa ammonizione sulle spalle, il pallone che viene rilanciato dal Genoa ma c'è l'ottimo intervento da parte di Anor che riesce a recuperare il pallone, lo stende ancora a Morim che insomma credo che De Rossi si sta girando verso i suoi collaboratori per dire che faccio, lo sostituisco subito perché insomma si deve un po' regolamentare. Il numero 4 Genoa a Morim, centrocampista brasiliano, molto movimento ma anche insomma un po' troppi falli, quindi restare in 10, tanto più l'abbiamo sentito il nostro prepartita De Rossi, non ha parlato Palladino ma ha parlato De Rossi, che sui precedenti due confronti in questa stagione tra Atalanta e Genoa, uno all'andata a Marassi, l'altro già ricordato qui al comunale di Bergamo e in Coppa Italia, il Genoa ha giocato entrambe le partite in inferiorità numerica, insomma non vorrebbe ripetere l'esperienza soprattutto in una partita che insomma per il Genoa non è da acqua alla gola ma è un Genoa che attende solo il raggiungimento matematico di quello che era il suo obiettivo e che è arrivato. Ricordiamo anche le difficoltà iniziali, Genoa ha iniziato con Patrick Vieira in panchina che aveva fatto bene l'anno scorso, poi l'esonero, l'arrivo di Daniele De Rossi che ha dato una certa identità alla squadra, tant'è che insomma sembra che De Rossi resterà sulla panchina del Genoa anche la prossima stagione. Poi però le vie del mercato, le vie degli allenatori, le vie dei procuratori sono infinite. 22:30 nel corso del primo tempo è 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, in una fase adesso abbastanza spezzettata e se prevalentemente giocata a centrocampo con l'Atalanta che va a recuperare il pallone, palla per Ginsiti che va da Scalvini, il tocco sulla destra per Zappacosta, pallone per Deron per De Ketelaere che riesce a far scattare Krstovic che prima va sul pallone poi si ferma perché pensa di essere in fuorigioco, però nell'arresto repentino scivola, ci arriva per recupero Zappacosta che mette al centro, spazza via con un colpo di testa Østigard. Il recupero però è ancora dell'Atalanta con Scalvini, il tocco di Scalvini laterale per Anor, Anor che va a mettere a sinistra per Zalensky, Zalensky che punta Ellerson, va verso l'area di rigore, serie di finte, il cross è deviato, sarà ancora calcio d'angolo e quindi secondo angolo a zero in favore dell'Atalanta, mentre la parziale rimane di 0-0 quando abbiamo superato il 23esimo minuto nel corso del primo tempo. Bandierina di sinistra porta la nostra destra verso dove attacca l'Atalanta nel corso di questo primo tempo, ed è ancora Zalensky che si accinge a battere questo calcio d'angolo sempre dalla bandiera di sinistra, si avvicina a Nor, vedremo se verrà replicata la soluzione precedente, credo di no perché Zalensky penso che voglia recapitare un tiro effettato nei pressi dell'area piccola del Genoa, dove al centro della porta c'è il portiere Bailov pronto a intervenire, anticipare Scamacca, palo in aria, colpo di testa tentato, riescono ad arrivarci i primi difensori del Genoa, ma recupera palla l'Atalanta ancora con Scalvini che si propone in area come area destra, entra di rigore, la mette al centro, deviazione, la mancano tutti, la spazza via Morim, ma può ripartire ancora l'Atalanta che adesso preme con Deron che va lateralmente ancora per Zappacosta, Zappacosta per Zalensky, Zalensky che prova a puntare il suo diretto avversario, Zalensky ancora per Anor, lato corto, il cross un po' teso di Anor, arriva però dalle parti di Ederson che invece lo mette morbido e la difesa del Genoa allontana Ederson, fallo di frustrazione, scambetto su Ekator e quindi calcio di punizione in favore della formazione genuana, mentre i giocatori del Genoa cerchiano l'arbitro Pezzuto perché ritenevano ci fosse stato un fallo in avvio di azione, infatti vediamo che Vasquez sta indicando all'arbitro Leccese il punto esatto dove sarebbe venuto a suo dire il fallo, ma c'è il calcio di punizione per l'intervento netto di Ederson ai danni di Ekator, va a batterlo il Genoa mentre ci sono indicazioni di Palladino credo rivolte a De Ketelaere sul modo di entrare in area di rigore, magari con palloni più rasoterra, più ficcanti, più palla a terra, perché per ora sui palloni alti i difensori del Genoa stanno avendo la meglio. Eccolo Ekator che recupera il pallone, il tocco per Zappacosta, Zappacosta a Morim che stavolta lo trattiene Ederson, palla che era indirizzata a Vitigna che non aggancia, però questa volta non mi sembra che il passaggio di Amorim fosse sbagliato, credo che l'idea fosse quella giusta, è arrivato con un attimo di tanto e soprattutto con una scarsa convinzione Vitigna, gli è passato il pallone a pochi centimetri dal piede destro e il portiere Carnesecchi è riuscito a catturarlo, il rilancio, il pallone che si alza, Frendrup, poi arriva anche Ederson che lo mette giù, il palleggio di Ederson, il tocco a destra per Zappacosta che si propone come ala destra ma è bravissimo a chiudergli e rubargli il pallone, Vasquez che poi però vuole lanciarsi in un dribbling, non si accorge che il campo è finito e regala un fallo laterale all'Atalanta già battuto, Deron, il tocco a destra per De Ketelaere che la mette dentro e il tentativo di aggancio da parte di Krstovic che sì, tocca il pallone ma in pratica facilita con il suo intervento l'uscita del portiere Bailov, il pallone si inpenna e Bailov se lo trova direttamente tra le braccia senza nessun problema, eccolo Bailov, comincia a contare l'arbitro, Bailov allora fa rotolare il pallone all'altezza del disco del rigore, poi di fronte c'è Scamacca, va da Marcandalli, beh insomma devo dire che ha funzionato il pressing dell'Atalanta perché Bailov nel tentativo di liberare il pallone ha effettuato un rilancio abbastanza bozzato, va a terra un giocatore del Genoa, Pezzuto è lì e non fischia nulla e quindi recupera palla l'Atalanta e il tocco è per Deron, Deron ancora che fa viaggiare per Jim City che si sgancia dalle retrovie, anzi Scalvini chiedo scusa, Scalvini si ferma, poi il pallone ancora per Deron, Deron per Ederson, cerchio di centrocampo, Ederson la mette sbagliata, è raro vedere un giocatore come Ederson che rispetto ai campionati precedenti non sta disputando la sua migliore stagione, anche lui ha avuto qualche problema fisico, però è un giocatore che di solito sbaglia pochissimo questi passaggi, qui senza essere contrastato con varie possibilità ha cercato di imbeccare Zalensky, ha completamente sbagliato il rilancio regalando una rimessa dalla fondo alla Genoa con il portiere Bailov, lascia che a battere sia il capitano Vasquez, mentre nel frattempo abbiamo superato il 27esimo minuto qui al Comunale di Bergamo, è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, il rilancio Colombo supera Anor, arriva Vitigna, Vitigna, conclusione deviata e palla in angolo, sarà calcio d'angolo, l'arbitro Pezzuto non credo se ne sia accorto perché stava guardando il suo assistente Yoshikawa per dire l'ha deviato o no, l'ha deviata perché l'abbiamo visto benissimo la nostra postazione e credo che sia stata anche una deviazione decisiva perché il tiro di Vitigna era in porta e quindi occasione Genoa con il tiro di Vitigna deviato in corner, minimo calcio d'angolo in favore delle Genoa, due ne ha battuti l'Atalanta, la bandiera è quella di destra, la porta è quella a nostra sinistra, quella di fronte al nostro punto di osservazione qui alla New Balance Arena di Bergamo, il nuovo nome commerciale dello stadio comunale di Bergamo, che si è chiamato anche Atleti Azzurri d'Italia, che si è chiamato Brumana in passato e che insomma rimane sempre comunale anche se in gestione c'è l'Atalanta, che ha costruito un vero e proprio gioiellino dove è un piacere seguire le partite. Calcio d'angolo in favore del Genoa, il pallone che arriva in aria, il colpo di testa, palla che si impenna, ci ha provato Ostigar, ma il pallone termina altissimo oltre la traversa. Continua ad esserci un po' di malumore tra i giocatori, soprattutto nelle mischie. Anor va dall'arbitro e dice: non vedi che mi ha affossato? L'arbitro ha detto: rimessa dal fondo, tra l'altro cambia poco, però insomma Anor vorrebbe più attenzione dell'arbitro nel tentativo appunto di difendere quando c'è un calcio da fermo. La rimessa da parte di Carnesecchi mentre ci stiamo avvicinando al 29esimo minuto ed è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Il tocco di Scamacca, il tentativo di Kurstovic, la chiusura da parte di Ellerson che rilancia il più lontano possibile, termina dalle parti di Carnesecchi che però preferisce farlo scorrere sul fondo ed effettuare la rimessa dal fondo. Questa volta sarà costruzione dal basso o forse no, perché subito capite le intenzioni di Carnesecchi, Ekator e Colombo si erano piombati su rispettivamente Scalvini e Ginziti e quindi cambia idea. Carnesecchi preferisce

Ho citato spesso le panchine, vi diciamo che i due allenatori hanno 12 giocatori a disposizione, nell'Atalanta i portieri sono Rossi e Sportiello, poi Cossonou, Yen, Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Samardžić, Belanova, Raspadori e Kolasinac. Per quel che riguarda il Genoa, i portieri sono Leali e Sommariva, e poi ci sono Martin, Messias, Zatterstrom, Onana, Malinowski, grande ex, Ekuban, Otoa, Cornè, Masini e Quedraogo, giovane giocatore del Burkina Faso. C'è adesso una rimessa laterale in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski, getto lungo dentro l'area di rigore, la sfiora un giocatore del Genoa, va Ekator che si sta sacrificando molto in aiuto dei difensori, grande corsa per il nostro under 21 che adesso va a riproporre subito l'azione offensiva, riceve palla da Colombo ma per l'arbitro battuto in modo irregolare questa rimessa con le mani, c'è addirittura un cambio fallo perché nel battere Colombo, nel velocizzare aveva i piedi nel campo, protesta Vasquez per questa decisione dell'arbitro Pezzuto che invece ha comandato il cambio fallo, e quindi c'è Zappacosta che va a battere, anche De Rossi protesta, Pezzuto va a dire qualcosa a De Rossi, io ricordo un Udinese Roma con De Rossi in campo che segna un gol che poi vale 1-0, Pezzuto allora faceva l'arbitro di porta, forse ricorderete prima ancora del VAR c'erano gli arbitri di porta che erano posizionati dietro le due porte per vedere appunto più che altro se il pallone fosse entrato o meno, non c'era la goal line technology. E in quell'Udinese Roma ci fu un caso discusso, vinse la Roma con un gol di De Rossi se non ricordo male, e l'arbitro di porta era proprio Ivano Pezzuto, questo per dirvi l'esperienza di questo arbitro leccese che però si è concentrata prevalentemente nel campionato di Serie D. Oggi i designatori, o meglio il designatore ad interim Tommasi, è inutile tornare sulla bufera che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano, ha designato per questa partita Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce. Pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Atalanta ma l'arbitro ha visto anche una spinta ai danni di Ederson e quindi comanda un calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Sono Bakker, Yen e Kolasinac, giocatori anche Pasalic che si stanno scaldando, ma credo che sia un normale modo per mantenere la tonicità muscolare per essere pronti in caso di emergenza a entrare in campo. De Ketelare recupera un pallone su un errato passaggio da parte di Frendrup, il recupero dell'Atalanta ancora con Anor che va a servire a sinistra per Zaleski, Zaleski che però è costretto a retrocedere, dà il pallone dietro per Gincity lateralmente per Scalvini, lo stop di Scalvini, il pallone per Zappacosta, il rilancio di Zappacosta arriva dalle parti ancora di Scamacca che con il petto se lo porta indietro, ancora per De Ketelare, De Ketelare palla per Kostovic, Kostovic che protegge il pallone, arriva quasi in zona tiro però è solo contro un muro di giocatori genuani che vanno a rimpallare il pallone, poi Kostovic non ferma il piede e va a toccare il giocatore, poi va a chiedere scusa, ci sarà calcio di punizione in favore del Genoa, quindi non fallo laterale in favore dell'Atalanta. L'intervento di Kostovic è stato proprio ai danni di Vasquez. Siamo arrivati al 33esimo minuto e sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Ricordiamo che questa è la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, 4 al termine, già andata in scena ieri nell'anticipo del 1° maggio, Pisa-Lecce con la vittoria del Lecce pesantissima 2-1 in casa delle Pisa e con la conseguente aritmetica retrocessione non solo del Pisa ma anche del Verona. Oggi poi c'è stato il 2-0 dell'Udinese al Torino nel primo pomeriggio e poco fa è terminato 0-0 lo scontro per le zone europee tra Como e Napoli. Adesso Atalanta e Genoa vale per un piazzamento europeo per l'Atalanta, vale per onorare il campionato ma anche per raggiungere l'aritmetica salvezza per il Genoa, anche se virtualmente c'è è già da un paio di settimane. De Rossi non fa il più realista del re ma insomma dice esattamente le cose come stanno, la salvezza è raggiunta, poi dovrà pronunciarsi l'aritmetica però insomma è solo un dato numerico. Ancora il tocco per Deron per De Ketelare, De Ketelare, Zappacosta, area di rigore, la mette al centro, deviazione, Ederson, manca il controllo, lo abbiamo visto, è un giocatore molto diverso rispetto a quello delle stagioni scorse, qui aveva spazio per stoppare e tirare, non è il tipo di giocatore brasiliano, tutta tecnica, Ederson fa dell'intelligenza tattica della corsa le sue doti migliori, qua però stoppa malissimo il pallone e consente alla Genoa di recuperare. Ancora Anor, il tocco poi sulla sinistra per Zaleski,
Zaleski che si accentra, palla a destra, Zaleski sembra voglia tirare, poi invece va da Kurstovic. Il controllo del Montenegrino è abbastanza difficoltoso, tant'è che il Genoa riesce a ripartire. Palla che esce, Anor si incarica della battuta, poi lascia che a battere sia

0: ancora Zalewski sulla fascia di sinistra ed è probabile, visto che i giocatori sono tutti marcati, che ci sarà un pallone recapitato direttamente nel cuore dell'area di rigore. Il campo per destinazione qui alla New Balance Arena di Bergamo non è proprio amplissimo, quindi la rincorsa di Zalewski non può essere particolarmente ampia. Allontana il Genoa ancora i Cator che va a recuperare il pallone, glielo prende Deron, palla che sta per uscire, la tocca ancora Vasquez, non la riesce a tenere in campo e Cator. Confermiamo che i riscaldamenti dei giocatori dell'Atalanta, 12 in panchina, sono a turno proprio perché tutti possono mantenere la tonicità muscolare, mentre sono andati a sedersi i giocatori che si stavano scaldando. Si sono alzati Cossonou, Sulemana e vediamo anche che si sta scaldando Musa, e quindi i tre giocatori dell'Atalanta che stanno perfezionando il loro riscaldamento. Il pallone che arriva a Bailov, portiere del Genoa, che lo tiene in mano, è pronto a liberarlo, poi appunto per la regola degli 8 secondi contati dall'arbitro fa rimbalzare il pallone per terra, lo calcia con i piedi, palla che viene recuperata da Marcandalli che va ancora da Bailov, prova a decetelare, a disturbare il giocatore portiere olandese, lui che è un belga. Il tocco poi per Vasquez che si sgancia, Vasquez arriva poi Sabelli, però Vasquez preferisce andare da Amorim, sembra essersi calmato dopo l'ammonizione, dopo averne rischiato un'altra per un altro fallo a centrocampo tutto sommato inutile. Il retropassaggio di Frendrup, ancora il pallone che arriva dalle parti del portiere Bailov che poi va a servire Ekator che va al duello con Scalvini, questa volta lo vince Ekator. Il tocco poi è per Ellerson, lancio lungo, il tentativo di inserimento, la chiusura ottima di Anor che si prende gli applausi, giovanissimo Anor, classe 2008, prelevato proprio dalla Genoa, ha debuttato in Under 21 pur essendo ampiamente sotto età, visto che gli Under 21 in questo biennio nascono il primo genere del 2004, lui addirittura 2008. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora per la giocata di Marcandalli che va dal portiere Bailov, adesso qualche fischio dagli spalti per questa fase un po' di non gioco più che altro da parte del Genoa che mantiene le posizioni. L'Atalanta non è che stia facendo tantissimo per creare problemi, anche se adesso ci prova con Krstovic che va da decetelare, posizione centrale, decetelare ancora a sinistra, l'inserimento De Ketelare, la parata a terra in due tempi da parte di Bailov. Però questo che segneremo al 37esimo è il primo tiro nello specchio della porta da parte del Genoa con De Ketelare che ha iniziato l'azione, ha trovato la rifinitura da parte di Jim City, è andato a calciare con il sinistro il pallone che è stato bloccato a terra in due tempi da Bailov. Ma siamo dall'altra parte con Vasquez che allarga a sinistra per Sabelli che rischia di perdere il pallone, riesce a tenerlo in campo. Sabelli ancora all'indietro per Vasquez, difensori in attacco, ancora Vasquez vorrebbe l'angolo, poi capisce che l'arbitro non glielo darebbe, quindi va a recuperare il pallone, effetto il cross, ma è tutto dalle parti di Scalvini che deve solamente smorzare con il petto per recuperare il pallone che poi arriva a decetelare. Ancora il tocco per Scalvini, si allarga a dettare il passaggio a carne secchio, una frase questa che fino a qualche anno fa sarebbe stata improponibile, e il portiere che detta il passaggio, ma così è con il portiere che è diventato quasi un giocatore di movimento, con il pallone che arriva da Anor per Zalewski rientra, il tocco per Krstovic viene marcato molto bene da Frendrup che gli prende il pallone, può risalire Amorim, ancora Amorim gira su se stesso, chiede palla a Colombo, Amorim preferisce andare però da Frendrup che adesso avanza nella metà campo dell'Atalanta, invita Marcandalli a seguire perché così imposta l'azione. Marcandalli che però non è un fine dicitore, preferisce restituire palla a Frendrup. Dubba a quel punto dice va bene, allora cambiamo idea e andiamo dall'altra parte da Ostigard. Il tocco ancora per Vasquez, il retropassaggio di Vasquez per Bailov, il portiere del Genoa che esce ampiamente fuori dalla propria area di rigore, poi effettua un lancio all'indirizzo di Vitigna prova a raggiungere il pallone e a servire Colombo, subentra Ekator, ancora Colombo alla girata di prima intenzione però senza guardare la porta perché era in precario equilibrio con due giocatori dell'Atalanta vicini, ha provato il tiro della domenica che a volte gli è riuscito, ricordo anche uno suo gol quando vestì la maglia del Lecce a al Maradona contro il Napoli, molto bello, per un tiro che secondo molti non era voluto, secondo alcuni invece era tentato e poi è andato bene. Qui ha provato una girata, però il pallone è terminato, colpito tra l'altro anche male e ben distante dai pali della porta difesa da Carne Secchi. Il rilancio, il pallone per De Ketelaere ancora per Scamacca, Ederson, adesso spazio per l'Atalanta con Ederson che avanza fino al limite dell'area di rigore, il tocco per Zaleski ancora per Ederson arriva De Ron, Ederson però preferisce servire Zappacosta ancora per De Ron, il tocco poi per Gin City, palla per Zaleski, il pallone che arriva ancora De Ketelaere, che è costretto però a un dribbling a ritroso, va a scontrarsi con Ederson che gli prende il pallone e rilancia per il Genoa, lancio lungo, duello di fisico tra Colombo che però secondo l'arbitro commette fallo ai danni di Gin City e quindi il calcio di punizione è in favore dell'Atalanta, già battuto dallo stesso Gin City. Il tocco per Anor ancora a sinistra per Zaleski che prova ad accentrarsi, arriva De Ron carica il destro, poi va a servire Krstovic, controllo e tiro, ce l'ha questi numeri il montenegrino, capisce Marcandalli che va a respingere, prova a ripartire il Genoa con il veloce Cator che costringe Gin City con un colpo di testa a mettere in fallo laterale. 41 i minuti di gioco, mentre riprendono adesso a scaldarsi ancora Raspadori e poi ci sono anche Samarsic e Bellanova, li vediamo bene perché sono proprio davanti alla nostra postazione. La rimessa con le mani è in favore del Genoa, se ne incarica appunto il giocatore Sabelli che va a servire a Morim che restituisce il pallone. Sabelli, Colombo spalla la porta, duello con Gin City, ancora Ekator, buono il lavoro di Ekator che poi va allo scambio con Marcandalli che arriva dalle retrovie, il tocco poi a destra per Ellerson, Marcandalli posizione di ala destra, effetto un passaggio e Cator, la girata deviata, l'Atalanta la tiene in campo, ma questo è un rischio per l'Atalanta sulla girata di Cator, un difensore si è trovato in traiettoria, spiazzato Carne Secchi, pallone che poi è stato tenuto in campo da un giocatore dell'Atalanta che si è evitato il corner, ha un po' rischiato di alimentare la manovra del Genoa, gli è andata bene perché poi la Genoa non ne ha approfittato. Può ripartire l'Atalanta, però è insidioso il Genoa quando attacca, anche se il possesso palla è di marca atalantina, ma forse il Genoa in numero di tentativi ci sta provando di più. Ancora Ederson, il pallone che arriva a sinistra per Anor, il controllo di Anor che poi va all'indietro per Gin City ancora per Ederson che si libera del pallone a beneficio di De Ron, il rilancio di De Ron per Zappacosta, il tentativo di scatto di Zappacosta, la chiusura di Ostigard, il pallone ben giocato da Vasquez che poi chiede l'aiuto di Amorim, arriva Vasquez a terra, per l'arbitro è fallo da parte di De Ron e quindi c'è calcio di punizione a contatto i due capitani, mentre De Ron però ha qualcosa da dire con Ostigard, o meglio credo che abbia cominciato Ostigard perché De Ron aveva accettato la decisione arbitrale, Ostigard gli avrà detto magari di andarci più piano sugli interventi, non ha gradito De Ron, i due si stanno anche guardando in Cagnesco, ormai a una quindicina di metri di distanza l'uno dall'altro. Calcio di punizione comunque per il Genoa, se ne incarica Vasquez, proprio il giocatore che ha subito fallo. Vasquez sì, invitava Morim a farsi incontro, però poi lì vicino c'è De Ron che adesso dice all'arbitro quanto ci mettono a battere questa punizione, finalmente viene battuta, il pallone che arriva dalle parti di Ekator, anticipato Zappacosta, l'intervento in chiusura da parte di Frendrup che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani e in favore dell'Atalanta, guadagna qualche metro Zappacosta, per l'arbitro Pezzuto però va bene così, quello è il punto esatto di battuta e quindi Zappacosta cerca qualcuno libero ma neanche lui lo trova, le classiche marcature preventive, il rilancio, il pallone che arriva a Ederson, il colpo di testa tentato, arriva De Ketelaere che controlla il pallone, cambia gioco ma dove non ci sono maglie nero blu c'è invece Ellerson che va a un retropassaggio uno può ardito nei confronti di Bailov, visto che c'era in agguato il giocatore dell'Atalanta Krstovic e poi sbaglia anche Ostigard, regalata palla all'Atalanta che adesso ci prova con De Ketelaere, l'apertura per Zappacosta, effetto una cross dall'altra parte, va vuoto Ederson, insegue il pallone Zaleski ma lo insegue pure Ellerson, entrambi sul pallone, ultimo tocco di Zaleski, la rimessa con le mani è in favore del Genoa, vediamo che Vitigna che va a dire a Zaleski lascia il pallone e la rimessa laterale è nostra, protesta un po' Zaleski con l'arbitro, che però subito ha indicato la rimessa in favore dell'Atalanta. Siamo entrati nell'ultimo minuto e credo che potrebbe anche non esserci recupero, perché la partita non ha avuto un ritmo eccelso, non ha avuto un ritmo travolgente, però non ha avuto neanche grosse interruzioni, e quindi credo, anche no, sbuca però la lavagna luminosa. Vediamo Moioli, che è il team manager dell'Atalanta, che va a consegnarla al quarto ufficiale Niccolò Turrini, arbitro azione di Firenze, che però forse gli ha detto non ce n'è bisogno. Comunque lui fa il suo, porta la lavagna luminosa, vediamo che succede. La discesa da parte di Zaleski, il pallone al centro, il tentativo di deviazione di Krstovic, però da posizione molto decentrata, che diventa un passaggio per il portiere. Sì, la lavagna è nelle mani di Turrini, credo che sarà un minuto di recupero, lo scopriremo fra 3, 2, 1, 0, un minuto di recupero, e questo è appunto il recupero segnalato dall'arbitro, direi il minimo indispensabile, anche se poteva anche non esserci recupero. Si fionda sul pallone Krstovic, che viene però anticipato da un provvidenziale intervento di Østigard. Interviene il Genoa, il rilancio di Sabelli, il pallone che arriva a Colombo, bravo a tenerlo in campo. Colombo ancora per Amorim, unico giocatore ammonito della partita. Amorim protegge palla da Derone, che forse lo sbilancia, per l'arbitro no, e Amorim che si trascina il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta davanti alla panchina di Raffaele Paladino. Se ne incarica Zappacosta, 25 secondi al termine dell'unico minuto di recupero concesso per questo primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Genoa. Vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione dell'Atalanta, che ci prova con Anor. Siamo ancora alla linea centrale del campo, Anor per Zaleski, Zaleski per Krstovic, Krstovic scamacca, Zaleski entra in aria, la mette al centro, Østigard in scivolata, vado ad allontanare, poi la tiene in campo questa palla Ellerson, che prova a ripartire, ma nel frattempo il minuto scade e puntualissimo Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce, manda le squadre negli spogliatoi. Non grandissime emozioni in questo primo tempo, quasi conseguenziale il punteggio all'intervallo, Atalanta 0, Genoa 0. Ci fermiamo anche noi una decina di minuti circa, ascolteremo insieme il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, e poi nuovamente collegati con la New Balance Arena di Bergamo, stadio comunale di Bergamo, per il secondo tempo di Atalanta Genoa, ma anche con gli studi di Sabato Sport fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni. Originario di Castelmaggiore nel Bolognese, a cui era rimasto profondamente legato, lo ricordiamo così.
4: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile incidente, ma riesce a sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
5: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
4: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella alla sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa in famiglia.
5: Nei momenti più difficili, non soltanto legati al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
4: Da Bologna Matteo Merli per il GR1.
3: Cordoglio unanime dal mondo istituzionale, politico e non solo. Il presidente Mattarella lo ricorda come un punto di riferimento oltre lo sport, amato per coraggio e resilienza. La premier Meloni parla di un uomo straordinario, per il ministro Abodi una luce. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. La guerra in Medio Oriente, nessun passo avanti per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, entrambi i paesi si dichiarano pronti alla possibile ripresa del conflitto. In serata il ministro degli esteri Tajani ha sentito il suo omologo iraniano Araghchi, esprimendo la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineando la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. La cronaca, caso Garlasco, mercoledì l'interrogatorio dell'unico l'unico e nuovo indagato che potrebbe ancora decidere di non presentarsi.
2: Cresce l'attesa per la chiusura delle nuove indagini e per l'interrogatorio di mercoledì di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, a trasformare Sempio, allora 19enne, in un assassino sarebbe stato il rifiuto della vittima ad un approccio sessuale. Il 6 maggio Andrea Sempio sarà interrogato, potrebbe scegliere di rispondere o di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dalla notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane infatti verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi contro di lui. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la revisione del processo, ma per la famiglia Poggi la verità sul delitto è già stata scritta. Il loro legale, Francesco Compagno:
6: noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
2: Simona Decina, GR1.
3: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull a Ponza e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il piccolo era insieme alla famiglia nei pressi del porto dell'isola quando è stato aggredito dal cane che lo ha morso ad una gamba. Ad Angri, in provincia di Salerno, un uomo è stato evirato dalla moglie per gelosia. La donna ora è in carcere.
7: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi gli ha reciso di netto i genitali. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena trasferita. Avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo di disaccordi familiari. Pare infatti che l'uomo avesse intenzione di dare ospitalità anche a un'altra donna.
8: È una cosa brutta.
9: E siamo sconvolti. È un paese molto calmo.
7: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera è che la donna abbia stordito il coniuge. Ha raccontato agli inquirenti di aver sentito una forte sonnolenza durante il pranzo. Poi, mentre dormiva, lo ha evirato.
10: Lui era affacciato e chiedeva aiuto. Mia moglie tagliata, aiuto, aiuto. Poi scesa, lei era tutta imbambolata.
7: Al pronto soccorso è arrivato con l'organo in ghiaccio. I chirurghi dell'ospedale nocerino hanno provato a salvarglielo senza riuscirci. La moglie in carcere a Salerno deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
3: È tornata a regolare la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Pescara e Pineto in Abruzzo dopo il guasto alla linea elettrica che da ieri sera aveva bloccato uno dei binari. Diversi convogli in ritardo cancellati, Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri coinvolti. È in chiusura il meteo, domani ancora cielo sereno con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, soprattutto al centro-nord, le prime piogge estese nella notte sulle Alpi occidentali del Piemonte. Stabili le temperature. Sono le 21:38 minuti, la linea Onda Verde, poi torna il calcio, il prossimo GR1 alle 23.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 21:38 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto all'interno della galleria delle Piane Nord. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e ora stanno defluendo sulla corsia di marcia. A10 Genova Ventimiglia tra Bivio, A10 fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla A14 Bologna-Taranto 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, anche qui code a tratti per il traffico intenso. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio, diramazione Ravenna A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la code per traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio c'è un incidente che vede coinvolte un'auto e un camion. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
12: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Adriano Totaro. Siamo nell'intervallo della partita numero 4 della 35esima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Genoa 0. Poche emozioni, squadre negli spogliatoi, tutto il tempo per andare da Guidardone, Saxarubra, Sabato Sport.
14: Benissimo, Giuseppe Bisantis, grazie. A tra poco per il secondo tempo della partita, i consueti aggiornamenti. Allora, semifinale infinita anche in questo caso.

0: Caso parliamo di pallavolo femminile, di Champions League, della Final Four in corso a Istanbul, in campo già da un po' Scandicci contro l'altra avversaria turca, le ragazze del Eczacıbaşı, 2 set per parte fino a questo momento, è in corso il quinto e decisivo set con le turche avanti 5-3, ma si procede davvero punto a punto, i parziali 25-20 Scandicci, poi 20-25, 17-25 con le toscane che sono andate sotto, 25-21 al quarto set, adesso si deciderà tutto nei prossimi minuti, si deciderà chi andrà a sfidare Vakif domani nella finalissima per il primo posto, chi invece dovrà sfidare Conegliano nella finale per il terzo posto. Le campionesse in carica sono state battute e eliminate proprio al termine di una clamorosa rimonta, erano avanti di 2 set e a un passo dalla vittoria. Poi alla voce calcio in Spagna sta giocando il Barcellona, Liga Spagnola, siamo al 42esimo del primo tempo, 0-0 in casa dell'Osasuna, sono giornate decisive per il campionato spagnolo, Barça che ha un nettissimo vantaggio di 11 punti, 12 in questo momento classifica in tempo reale sul Real Madrid, che soltanto poi nella giornata di domani farà visita all'Espagnol, intreccio già di questo livello perché l'Espagnol ovviamente l'altra squadra di Barcellona, ma se non dovesse essere chiuso il discorso per il titolo in Spagna in questa 34esima giornata, allora il piatto diventerebbe ancora più interessante perché nel prossimo turno è in programma proprio la sfida tra Barcellona e Real Madrid e quindi tutto potrebbe decidersi nel classico di Spagna. Tutto deciso invece, torniamo in Italia per quanto riguarda il calcio femminile, complimenti alla Roma femminile che si è aggiudicata lo scudetto, il terzo titolo negli ultimi 4 anni, decisiva la vittoria sulla Ternana 2-0 con la doppietta di Emanuela Giuliano, in tutto questo irrilevante a questo punto la vittoria dell'Inter femminile nel derby 1-0 sul Milan, 2 giornate alla fine della stagione, 6 punti di vantaggio, ma con la Roma avanti negli scontri diretti il titolo è matematico, dunque Roma alla femminile campionessa d'Italia in questo caso per la terza volta in 4 anni. Nella seconda parte, nel secondo tempo di Atalanta-Genoa, ci sarà una lunga fase di rimbalzo di linea, perché? Perché questo è anche il weekend in cui si sono riaccesi i motori della Formula 1, nel giorno in cui, lo ricordiamo, anche il grande circus ha voluto rendere omaggio a un protagonista non soltanto del motorsport come Alex Zanardi, ma venendo invece al fatto sportivo in senso stretto, Miami, dopo la gara sprint che abbiamo raccontato nel pomeriggio, tra un quarto d'ora praticamente scatteranno le qualifiche della gara classica in programma domani, allora facciamo un rapido riepilogo e poi torniamo a presentare quelli che saranno come dire gli equilibri di questa tornata di qualifiche con Manuel Codignoni, che poi entrerà in rimbalzo di qui a poco per le qualifiche quando cominceranno. Manuel, ancora ben trovato.
1: Ben trovato a te Guido, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Allora, la prima notizia che vi diamo è il meteo. C'era una piccola nuvola in cielo che sembra essere sparita, considerato il fatto che ieri le previsioni davano pioggia per la giornata di oggi e tregenda per la giornata di domani, è già notevole il fatto che non ci sia una nuvola in cielo e che ci fa potenzialmente ben sperare anche per quello che riguarda domani, l'appuntamento della gara, l'appuntamento più importante del fine settimana. Si è disputata la sprint race, c'è stata una doppietta McLaren, una sorta di ritorno al passato, ritorno alla scorsa stagione con la vittoria di Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e in terza posizione sul podio la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che ha cercato nel finale di avvicinare Piastri senza successo. Quarto si è piazzato Russell, in realtà aveva tagliato il traguardo quarto Kimi Antonelli, che poi post gara è stato penalizzato di 5 secondi per track limits, gli era arrivata la bandiera bianconera nel finale e lui, nonostante tutto, e questo è un errore abbastanza grave, ha ecceduto proprio all'ultimo giro, quando peraltro non era neanche in lotta con nessuno, e dunque è scivolato in sesta posizione favorendo il passaggio al quarto posto di George Russell e al quinto di Max Verstappen, sesto di Kimi Antonelli, che resta comunque leader del mondiale, in settima posizione l'altra Ferrari, quella di Hamilton, con l'ottavo e ultimo posto di quelli che vanno a punti nella sprint race per la Alpine di Pierre Gasly. Vi diciamo anche che è stato squalificato Bortoleto per un'irregolarità tecnica, un'irregolarità nella pressione dell'aria della sua Audi, dunque sprint race da dimenticare per la scuderia guidata da Mattia Binotto, considerato che Nico Hülkenberg non è neanche partito perché c'era stato un principio di incendio nella sua vettura e non sappiamo neanche se sarà in grado di prendere il via alla qualifica. Vediamo intanto sul musetto della Haas, uno dei due team americani, un adesivo dedicato ad Alex Zanardi proprio sopra la bandiera americana. Ricordiamo sappiamo che Alex Zanardi è un mito negli Stati Uniti per i due titoli della CART, della Formula Indy, vinta e dunque è stato ricordato non solo con commozione dai piloti ma anche dal pubblico presente a Miami nel giorno, il giorno dopo, diciamo così, la sua scomparsa. E fra un quarto d'ora circa prenderà il via questa qualifica molto importante, perché abbiamo visto che i sorpassi non sono poi facilissimi e ovviamente ve la racconteremo.
0: Guido. A tra poco con Manuel Codignoni. Ben più imminente invece l'inizio del secondo tempo di Atalanta-Genoa, ma forse basta davvero una manciata di secondi. Giuseppe Bisanti, torniamo a Bergamo per riepilogare quanto accaduto o non accaduto nel primo tempo. 1-0 che ha rispecchiato dei ritmi piuttosto blandi, quasi una partita di fine stagione. Ormai ci incamminiamo verso quell'atmosfera lì. Poi a tutti gli effetti le due squadre, insomma, matematicamente o moralmente un qualcosina da raggiungere lo potrebbero ancora averlo, in un caso o nell'altro, in maniera molto diversa.
2: E che ormai in queste partite bisogna anche gestire le energie. Anche ieri abbiamo visto in Pisa-Lecce un primo tempo scialbo, poi nel secondo tempo insomma il Lecce ha provato a vincerla e l'ha vinta, è stata la reazione del Pisa. Vediamo oggi, in realtà è questo, è uno 0-0 inevitabile perché grosse occasioni non ce ne sono state. Contiamo un tiro di Vitigna, fiacco all'inizio per il Genoa, poi una bella girata di Ekator deviata in corner da un difensore dell'Atalanta per quel che riguarda dell'Atalanta, un tiro di De Ketelaere parato in due tempi da Bailov. Tutto qui, ripeto, squadre che accusano anche una certa stanchezza anche mentale a fine stagione. L'Atalanta cerca quel settimo posto che comunque in ogni caso è vicino, perché la Lazio al momento è a 6 punti di distacco. Il Genoa cerca quei 2 punti che significherebbero l'aritmetica, ma potrebbe arrivare l'aritmetica anche senza farli questi punti. Bisogna vedere che succede lunedì allo stadio Zini tra Cremonese e Lazio. Guido Ardone, qui è tutto pronto per iniziare.
0: E allora vai pure avanti Giuseppe Bisantis con il secondo tempo di Atalanta-Genova. Tra poco più di 10 minuti, come dicevamo, saremo noi dallo studio a intervenire per consentire l'ingresso in radiocronaca di Manuel Codignoni per le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Ma intanto calcio Atalanta-Genova. Giuseppe Bisantis, a te.
2: Allora, in attesa della vostra interruzione noi andiamo, perché la partita è iniziata a 7 secondi, 0-0 tra Atalanta e Genoa. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo e quindi le squadre sono in campo con gli stessi 22 che adesso andremo a riepilogare, ma prima c'è però un tentativo dell'Atalanta che adesso attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. De Ketelaere prova un filtrante che però non filtra, la spazza via Ellerson. Allora l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, maglia strisce verticale nero-blu, calzoncini, calzettoni blu, da destra a sinistra rispetto la nostra postazione, la portiere Carnesecchi, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le 2 punte che sono Scamacca e Kostovic. Completo da trasferta per il Genoa, bianco con la croce di San Giorgio, rossa sul petto, rossi sono i numeri, 1100 sono i tifosi genuani che occupano per intero il settore ospiti qui della New Balance Arena. E un 3-4-3 per Daniele De Rossi con Bailov in porta, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna, Ecator e Colombo avanzati, maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce, assistito da Valerio Colarossi di Roma e da Isuke Emanuele Yoshikawa di Roma come guardalinee. Quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze, al VAR Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna, VAR che è rimasto silenzioso in tutto il primo tempo, non ci sono stati episodi, c'è stato un ammonito per il gioco falloso a Morim del Genoa che non era diffidato. Lo stadio è gremito, adesso sentite con l'assistenza tecnica del nostro Adriano Totaro il tifo della curva atalantina, come sempre calorosa alla nostra sinistra e vicino alla nostra postazione Radio Rai che qui al comunale di Bergamo è decentrata sulla sinistra e quindi molto vicino alla porta dove in questo secondo tempo opererà Bailov, un po' più lontana invece dall'altra porta dove c'è Carnesecchi. Adesso è Kostovic che stoppa il pallone nel cerchio di centrocampo, bello il lancio di Deron per Zaleschi, uno dei migliori, Zaleschi la mette al centro, attenzione dentro l'area di rigore, carica Zappacosta, non se la sente di tirare, entra in aria, va verso il fondo, la mette al centro, deviazione, spazza via Vasquez, prova a ripartire Colombo, il recupero ancora dell'Atalanta con Scalvini, adesso sono 5 i giocatori dell'Atalanta che si scaldano, ma questa volta non credo sia per la tonicità muscolare, saranno i prossimi cambi, anche perché sono tutti i giocatori nel giro dei titolari, perché vediamo Yen, vediamo Raspadori, vediamo Cossonou, vediamo Pasalic, vediamo Bellanova. Kolarova, insomma questi sono i giocatori a disposizione di Paladino che adesso si stanno scaldando. Dall'altra parte, proprio sotto il settore ospiti, vediamo quattro giocatori del Genoa, pettorina gialla per i giocatori ospiti, palla per Ellerson, Ellerson per Ostigard. Il suo duello con Scamacca è stato anche duro, ma credo che nel primo tempo abbia avuto la meglio proprio il norvegese su Scamacca, che oggi rientra dal primo minuto alla fianco di Krstovic, sicuramente impegno, deve trovare la condizione migliore, poi ritornerà ad essere insomma quell'attaccante che tutti conosciamo e che conoscono molto bene qui a Bergamo. Ancora il retropassaggio per Scalvini, Scalvini va da Decetelare, Decetelare di esterno proprio per Scamacca, Scamacca cerca un compagno in Zappacosta, c'è lo scontro però con Sabelli che gli prende solo per un momento il pallone, poi Ecator non riesce però a tenerlo in gioco, quindi riparte ancora Ederson, non benissimo nel primo tempo Ederson, anche una buona occasione non sfruttata per uno stop in area di rigore non proprio da giocatore di particolare tecnica. Adesso Ederson, palla per Krstovic, il velo a Nor, area di rigore, non se la sente di tirare subito, e qui c'è un poi laboato che sentite anche voi da parte del pubblico, perché era stata una bellissima giocata palla a terra con Ederson, poi ha proseguito Krstovic per Anor che seppur da posizione decentrata avrebbe potuto tirare, stiamo parlando di un difensore non proprio di un attaccante, ha preferito sistemarsi il pallone, ma al primo tocco la palla è schizzata verso il fondo, a quel punto la porta si vedeva di meno, ha provato Anor, ma in pratica è stato un pallone suggerito al portiere Bailov che se l'è trovato tra i guantoni. Insiste però l'Atalanta che in questo secondo tempo sembra voler forzare un po' i tempi, il rilancio da parte di Vasquez, il colpo di testa di Scalvini, arriva ancora Krstovic che va a servire Zaleski, Zaleski, Ederson, ancora una volta uno stop non ideale da parte del brasiliano, rinviene su di lui Ellerson, gli prende il pallone, poi Vitigna che forse commette fallo, no, Zaleski si va a riprendere il pallone ma lo porta in fallo laterale, quindi la rimessa proprio sotto la nostra postazione sarà operata dalla Genoa. Non vanno con molta fretta i giocatori genuani a recuperare questo pallone, lo fa adesso Ellerson che va indietro da Marcandalli, il controllo dell'ex giocatore di Venezia Reggiana, il tocco poi ancora per Ellerson, Ellerson che va a cercare Colombo, il colpo di testa di Scalvini, subentra ancora Ecator nella manovra, poi il palleggio di Frendrup, ancora Ecator, il più insidioso direi del Genoa, va a terra Colombo, l'arbitro dice che è tutto regolare, ancora Ecator che alza un pallonetto, il tentativo di giocata di Colombo allontana la difesa atalantina, altro colpo di testa di Marcandalli che poi deve impegnarsi per tenere in campo il pallone, ci riesce, riesce quindi a evitare il fallo laterale, a servire contemporaneamente Ellerson, Ellerson che si ferma, poi va a cercare ancora Ecator, Ecator, il tocco per Colombo che prova ancora una volta il tiro da fuori, la sbuccia, la ciabatta come preferite, sta di fatto che il pallone termina lentissimo dalle parti del portiere Carnesecchi che non deve far nulla praticamente per bloccarlo e per accingersi al rinvio. Ci avviciniamo al sesto minuto del corso della ripresa, sempre 0-0, vista che la partita non è particolarmente emozionante, molti qui in tribuna si sono attardati nei più vicini punti di ristoro e solo adesso vengono a prendere posto in tribuna. Fischia Pezzuto, fischiano i tifosi la decisione di Pezzuto perché viene fermata un'azione di Ederson per un fallo ai danni di Vitigna che rimane a terra, ritengono i giocatori dell'Atalanta che non ci fosse il fallo sul numero 9 del Genoa che comunque è rimasto a terra e quindi è pronto a rialzarsi, mentre adesso è Paladino che sta discutendo con il quarto ufficiale, esattamente il signor Turrini della sezione di Firenze, i due erano molto vicini all'azione quindi probabilmente Paladino ha detto tu eri vicino, potevi dire all'arbitro che il fallo non c'era, sta di fatto che Vitigna si è rialzato, anche De Rossi prova a cercare di capire qualcosa tra il dialogo tra Paladino e il quarto ufficiale, ma intanto si riprende a giocare con il calcio di punizione in a favore del Genoa, se ne incarica Marcandalli che cambia gioco a sinistra, dall'altra parte pescato non bene Sabelli, legge bene invece la situazione Zappacosta, buono lo spunto di Zappacosta che però si allunga poi il pallone, recupera Frendrup, trattenuto ai danni di Amorim, fischia Pezzuto, calcio di punizione, beh questa era particolarmente evidente, c'è poco da protestare da parte dei giocatori atalantini, si rialza Amorim, calcio di punizione per il Genoa che comunque continua a mantenere un ritmo direi di contenimento, ancora assembramento qui in tribuna tra coloro che magari si sono alzati e non trovano più il loro posto riesco a sedere, e quindi qualcuno magari pensando che se ne fossero andati l'aveva occupato. C'è adesso ancora un fischio di Pezzuto, ancora un fallo in favore del Genoa, ancora le proteste da parte dei giocatori atalantini con Scalvini che è stato accusato dall'arbitro di aver commesso questo fallo ai danni di Colombo, non era d'accordo. Calcio di punizione in favore del Genoa, questa volta dentro la metà campo dell'Atalanta. Vediamo che Amorim, che tra l'altro è l'unico giocatore ammonito, che insomma l'arbitro Pezzuto un po' preso di mira, adesso sta dicendo ad Amorim di accelerare la presa del gioco. Tanto una scena da 95esimo minuto, siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte il portiere del Genoa Bailov, come quando vanno tutti all'assalto cercando il gol. Siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte Bailov, vediamo se la batte bene. È un tentativo di servizio per Ostigard che va di sponda, ancora Marcandalli, rimane a centro campo Bailov, forse sarebbe il caso di tornare in porta perché una ripartenza fulminea potrebbe trovarlo assolutamente fuori dai pali. Ruolo moderno del portiere, palla per Vasquez, Vasquez ancora per Amorim, poi per Vasquez ed eccola lì dietro per il portiere che nel frattempo ha recuperato il suo legittimo indirizzo, ossia nella propria area di rigore. Ancora il tocco poi per Ellerson, Ellerson che si ferma, è fronteggiato da Scamacca, rientra Ellerson, il tocco lì dietro ancora per Bailov, Bailov che esce fuori dall'area di rigore, studia il piazzamento dei compagni e poi va a servire per Ekator, giocatore che comunque va molto spesso a prendersi il pallone dietro, grande movimento, un giovane, un under 21 della nostra nazionale under 21. Ancora però l'Atalanta che può ripartire, De Ketelaere, qui si apre la difesa del Genoa, De Ketelaere fino in fondo si va a guadagnare il primo angolo, no, allora il guardaline aveva indicato l'angolo, Yoshikawa, l'arbitro Pezzuto ha detto ho visto bene io, è rimessa dalla fondo, protesta De Ketelaere, non mi pare però che l'arbitro abbia preso sanzioni nei confronti del giocatore belga, sta solamente sistemando credo la bomboletta spray per segnalare la distanza, ma non sta prendendo, quindi non c'è calcio d'angolo. Ricordiamo 2-1 il conto dei corner in a favore dell'Atalanta, qui sembrava un'incursione, Yoshikawa e la guardalinea aveva dato il tiro dalla bandierina, però Pezzuto probabilmente ha visto meglio e ha preso lui la decisione. Recupera però palla ancora l'Atalanta con Zaleski, Zaleski nella metà campo del Genoa, Zaleski si avvicina, poi va lateralmente dal capitano De Ron, prova a pressarlo Vitigna, De Ron si libera della sfera per De Ketelaere, De Ketelaere pressato da Vasquez, va all'indietro da Scalvini, Scalvini ancora per De Ketelaere, mantiene gli spazi a difesa del Genoa che però nell'occasione precedente si era aperta con una certa facilità e questo non è un buon indice di sicurezza, perché insomma non si erano capiti tra i difensori del Genoa. Palla per Zaleski, Zaleski punta Ellerson, Zaleski va verso il fondo, rientra sul sinistro, tocco all'indietro, Ederson lascia passare, Anor pure, fa peggio di tutti Colombo che anziché ripartire regala un fallo laterale all'Atalanta che si mantiene quindi in fase attacco. Ma attenzione, cambi, primo cambio della partita lo effettua il Genoa con la maglia numero 18, entra Ekuban ed esce con la maglia numero 29 Colombo, e quindi Colombo che ha provato a farsi vedere con qualche conclusione però insomma abbastanza velleitaria, esce Colombo e Kuban, quindi un attaccante per un attaccante. E adesso abbiamo Ekator italiano e Kuban ghanese e quindi a dare un mano in attacco, in classe 94 Kuban, quindi già una certa esperienza per il giocatore da diverse stagioni qui in Italia. Ancora il pallone che viene proprio recuperato da Ekator, ma fallosamente per l'arbitro, e attenzione perché l'arbitro dice ti ho visto. Ellerson prova a convincere l'arbitro a non estrarre cartellini, ma non credo che Pezzuto avesse intenzione di estrarre cartellini, sta solamente dicendo a Ekator che si è mosso in modo scomposto. E adesso i cambi nell'Atalanta, esce Scamacca che evidentemente non aveva i 90 minuti ed entra Raspadori, quindi Raspadori per Scamacca, ma sarà un cambio doppio perché c'è anche Yen che sta per entrare in campo, è un po' che non vede il campo Yen, ed esce Ginsiti, quindi cambi ruolo per ruolo, un difensore centrale per un difensore centrale, un attaccante per un altro attaccante, anche se poi Raspadori come tutti sapete ha ben altre caratteristiche rispetto a Scamacca, Scamacca di fisico, di acrobazia, rapidità e conclusioni invece per quel che riguarda Raspadori, che è il primo giocatore che si stava scaldando dopo pochi minuti dall'inizio della partita, quindi insomma non ha avuto bisogno di perfezionare granché il riscaldamento. Punizione Atalanta, colpo di testa di Østigard, prova a restare in attacco l'Atalanta, ma Zappacosta non tira e allora riparte Frendrup che va a contrastare il giocatore danese, che poi è costretto a fermarsi. Zappacosta platealmente ha fatto con le braccia alte vedere all'arbitro che non toccava il suo avversario. Palla per Ellerson adesso sulla destra, Ellerson prova ad centrarsi, poi va a servire per Ekator che con l'ingresso di Ekuban adesso si è portato sulla destra, cerca di conquistare almeno un calcio d'angolo Ekator, però il suo passaggio filtrante è sbagliato, palla che termina direttamente in fallo di fondo per la rimessa operata da portiere Marco Carnesecchi.
0: Chiedo scusa a Giuseppe Bisantis, come preannunciato siamo pronti per andare alla rimbalzo tra calcio e Formula 1. Prima però vi dico in una battuta che domani sarà, ai noi, tutta turca la finale della Champions League di pallavolo femminile a Istanbul, sede della Final Four, perché anche Scandicci è stata battuta nella seconda semifinale al tie break 3-7-2, 15-8 nell'ultimo parziale dalle ragazze del ex Acibashi, e dunque, come accaduto già a Conigliano in maniera ancora più beffarda nel pomeriggio contro Vakif, le due formazioni italiane dovranno sfidarsi nella finale per il terzo posto. Sarà tutta turca la gara che metterà in palio il trofeo 2025-2026 Formula 1. Cominciano le qualifiche del Gran Premio di Miami, della gara classica in programma domani dopo la sprint di oggi. Subito Manuel Codignoni, poi sarà rimbalzo tra Atalanta-Genova e quello che accade sul circuito di Miami. Manuel, ancora a te, ben trovato sempre.
1: Grazie Guido, e tra l'altro Istanbul, così chiudiamo il cerchio, tornerà anche nel calendario della Formula 1 dal prossimo anno con un nome, quello della pista decisamente più semplice rispetto a quello delle squadre di volley, perché si chiama semplicemente Istanbul Autodrome con la O, quindi in questo caso è difficile, diciamo, sbagliare. C'è Gabriel Bortoleto che è fuori dalla sua Audi, probabilmente non prenderà il via della qualifica, mi viene da pensare, considerato che è ancora là fuori seduto. Nel frattempo si gira oramai da un paio di minuti, ma solo in questo momento, in questa fase, iniziano i primi giri veloci con le due Cadillac di Perez e Bottas che saranno le prime a far segnare un rilievo, e con la McLaren di Oscar Piastri che in questo momento lascia il box proprio mentre gli sfila davanti la Cadillac di Sergio Perez. C'è anche Mario Andretti, tra l'altro, che è il padre nobile di questo team al box della scuderia americana, ad andare a battezzare l'esordio in terra americana per l'appunto della scuderia che è rookie. Sono due le scuderie che hanno base negli Stati Uniti, anche se poi hanno una base logistica anche in Inghilterra, ovviamente la Haas e la Cadillac per l'appunto. Restano ancora i box solamente le due Mercedes di Antonelli e Russell, la McLaren di Piastri e l'Audi per l'appunto di Bortoleto, mentre in pista l'Audi di Hülkenberg, e questa insomma è una notizia considerato che l'avevamo vista avvolta dalle fiamme nella sua parte posteriore nel corso degli reconnaissance lap che portavano poi alla via della gara sprint vinta dalla McLaren di Lando Norris. Volevo temporeggiare per aspettare la chiusura del giro di Sergio Perez per avere un'idea anche, diciamo, del tempo di Sergio Perez, per capire se la pista si sia velocizzata o meno. Era data pioggia, in realtà ci sono 34 gradi e c'è un sole che spacca le pietre, come si dice, diciamo, in un termine non particolarmente tecnico. Sergio Perez adesso si avvicina alla staccata di curva 15 che porta poi alle ultime due pieghe rispettivamente verso destra e sinistra, sinistra e destra, che conducono poi al traguardo. Nessun errore per il pilota messicano che è ritornato in Formula 1 dopo l'esperienza con la Red Bull e un anno sabbatico. È adesso sul traguardo, mi sembra un tempo comunque abbastanza alto, 1:32.1 è un tempo decisamente alto quello di Sergio Perez, gli altri faranno meglio. 14:20 al termine del Q1, al momento gli unici due tempi li hanno fatti segnare Berman e Perez, e anche Bottas in questo momento, in questo rigoroso ordine di classifica. E torniamo alla New Balance Arena, Giuseppe Bisantis.
2: E qui scocca il 16° minuto nel corso della ripresa, 0-0, succede ancora poco, anche se però adesso ci sta provando Zaleski che entra in area di rigore, il tocco per Decetelare che da dentro l'area di rigore calcia troppo sotto il pallone con il sinistro, palla che si impenna e termina nella curva alla nostra sinistra dove ci sono i tifosi atalantini. Continuano a scaldarsi in 5 giocatori dell'Atalanta, 6 perché adesso si aggiunge Kolasinac, e 0-0, è successo poco o nulla del periodo in cui non siamo stati collegati con le squadre che continuano a recitare questo copione. Il Genoa non accelera, attende, prova ogni tanto qualche ripartenza soprattutto con Ekator, mentre l'Atalanta prova ogni tanto a forzare, però manca un po' di lucidità sotto porto. Vedremo se con l'ingresso di Giacomo Raspadori al posto di Gianluca Scamacca le cose potranno cambiare. Intanto c'è Frendrup per il Genoa che prova a lanciare, vanno in due, eccolo l'altro nuovo entrato dell'Atalanta, Yen, che insomma dopo essere stato un titolarissimo con Palladino il campo lo ha visto di meno, oggi partito la panchina, va in campo Ederson, botta Raspadori, la parata in due tempi. Ha provato Ederson, un tiro potente ma centrale, sulla traiettoria Bailov, pallone che gli sfugge, si è fiondato Raspadori ma che ha tirato ancora Bailov, quindi bravo sì nel piazzamento Bailov, ma anche fortunato perché insomma entrambi gli hanno tirato addosso, soprattutto Raspadori. Comunque questa è un'occasione che insomma nel nostro taccuino mancava ormai da un bel po' di tempo, doppia occasione Atalanta, si è fatto trovare pronto e freddo l'ex portiere del Feyenoord Bailov, che oggi sembrava in dubbio, invece dopo l'infortunio occorso una settimana fa nella partita di Marassi con il Como è regolarmente in campo con le ali, che lo ha sostituito, che va in panchina al fianco del terzo portiere Sommariva, che ha avuto anche lui il suo momento di gloria in questo campionato debuttando anche in Serie A, quindi sono tre i portieri impiegati dalla Genoa in questo campionato. Seguiamo questa azione dell'Atalanta ancora in avanti con il tentativo di cross che incoccia e colpisce al fianco Vasquez, che si accascia per la pallonata, quindi bisognerà a soccorrere il capitano delle Genoa. E dunque, per non rubare tempo alla cronaca, 18 minuti, Atalanta 0 Genoa 0, torniamo alla Formula 1, torniamo da Manuel Codigno.
1: Grazie a Giuseppe Bisantis. 11.50 al termine del Q1, sono iniziati ad arrivare i tempi anche dei piloti di prima fascia, con Max Verstappen che al momento comanda la classifica, 1.29.099 con 84 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, dunque Red Bull, McLaren nelle prime due posizioni, e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton che sono in terza e quarta posizione rispettivamente, staccate di 3 e 4 decimi. C'è in pista Oscar Piastri che si è lanciato già nel suo tentativo e sta affrontando il tratto iniziale della pista, dove paga già 293 millesimi di ritardo però nei confronti di Max Verstappen al primo rilievo cronometrico. Poi bisognerà ovviamente vedere e verificare lo stato degli pneumatici, capire se Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton hanno scelto gomme nuove o usate e le gomme che ha utilizzato Verstappen. Vi diciamo intanto anche che Kimi Antonelli invece sta andando molto forte, parziale record nel primo settore per il 19enne bolognese, reduce da un sesto posto un po' deludente nella sprint race dove è stato tutt'altro che perfetto e deve cercare di vendicare l'onta subita già a partire da questa qualifica. Rettilineo che porta verso la curva 15 per Oscar Piastri, che sta facendo segnare un tempo molto alto, paga 7 decimi già al secondo intermedio nei confronti di Max Verstappen, mentre Antonelli è sotto di 12 millesimi nei confronti dell'attuale capoclassifica al secondo rilievo cronometrico e sta andando leggermente più forte anche del compagno di squadra Russell. Aspettiamo allora la chiusura dei giri di questi tre piloti, a iniziare da Oscar Piastri con Verstappen al comando davanti a Norris, Leclerc e Hamilton. Oscar Piastri arriva sul traguardo ed è solo sesto, alle spalle anche di Isaac Hajar con la Red Bull, 1.30.040, è un tempo abbastanza alto. Arriva Kimi Antonelli che si mette invece in seconda posizione a 59 millesimi da Verstappen, tra Verstappen e Norris che scivola dunque al terzo posto. Tocca adesso anche a George Russell con la Mercedes, così avremo diciamo un quadro dei big della classifica e magari un ordine di grandezza per quello che arriverà poi. Solo ottavo Russell, 9 decimi, un secondo praticamente di distacco da Verstappen nella nuova classifica, 9 minuti e 55 dal termine. Verstappen, Antonelli, Norris, Leclerc, Hamilton, questi i primi 5 con Piastri settimo e Russell ottavo. Torniamo a Bergamo, Giuseppe.
2: Superato il 20° minuto, qualcosa di più sta accadendo, sta provando a forzare l'Atalanta, protesta il Genoa per un fallo sulla tre quarti che Pezzuto non ha fischiato, palla ancora per Raspadori, ottimo l'anticipo di Marcandalli che ha deviato in corner e poi è andato a protestare per dire all'arbitro c'era fallo prima. Terzo angolo per l'Atalanta, il primo della ripresa, uno solo abbattuto dalla Genoa, 3-1 al conto dei corner, 0-0 il parziale che sta maturando al 21° della ripresa, battuto a Nor, palla per Zappa Costa, carica il destro, diventa quasi un tiro cross perché il pallone non è nello specchio della porta, stava però per approfittarne Scalvini che ha mancato però l'aggancio del pallone, che quindi è terminato sul fondo per la rimessa che Bailov come sempre va a effettuare con una certa calma. Poi lascia che a battere sia Vasquez, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con Vasquez a terra colpito da una pallonata al fianco da parte di Zappa Costa, poi il capitano del Genoa si è rialzato regolarmente in campo, pallone per Østigard che adesso deve fronteggiare un altro tipo di avversario dopo il possente Scamacca, il rapido Raspadori, tant'è che adesso Østigard gravita più dalle parti di Krstovic. Ancora il pallone che viene recuperato da Yen che va a terra, il difensore centrale svedese insomma vuole riconquistarsi quello che ritiene essere suo, il posto titolare, era titolare fisso ai tempi di Giampiero Gasperini che poi non erano neanche tanto lontani, era un anno fa di questi tempi. Sulla panchina dell'Atalanta c'era Giampiero Gasperini, ancora il pallone per Decetelare il tocco all'indietro per Scalvini che dà poi proprio per Yen, cerchio di centrocampo, il controllo di Yen, il pallone che viene smistato ancora per Anor, poi Raspadori, Ederson, ancora Anor che prova a mettersi in movimento, limite dell'area, Raspadori, Krstović controlla e tira, ma è un tiro fiacco, è assolutamente sbagliato, chiede scusa sia a Decetelare che era vicino e che forse poteva essere servito, sia credo al resto dei compagni, perché insomma è una conclusione priva di difficoltà per il portiere genuano che adesso con la consueta calma si accinge a effettuare il rilancio. 22 e mezzo nella ripresa, Atalanta 0 Genoa 0, ancora Formula 1.
1: 7:35 allo scadere della, al calare della bandiera a scacchi per quello che riguarda il Q1. Bortoleto, che vi davamo fermo ai box, è pronto ad entrare in pista, evidentemente la sua vettura è stata risistemata. Nel frattempo davanti a tutti continua a restarci Max Verstappen, 1:29.099 con 59 centesimi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli e 84 centesimi su Lando Norris. Come dire, tre piloti in meno di un decimo. Berman quarto con la Haas, 241 millesimi, gran tempo da parte del pilota della Ferrari Driver Academy, e questo ci fa capire che c'è margine un po' per tutti, perché con tutto il rispetto per la Haas e per Ollie Berman è evidente che la pista ha ancora qualcosa da dare, e probabilmente sia i piloti come mappature del motore e anche gli pneumatici possono tirar fuori qualcosa, il che significa che nessuno al momento è al sicuro. Al momento i piloti eliminati sarebbero Stroll con l'Aston Martin, Perez e Bottas con le Cadillac, Gasly con la Pinto, così come Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare un tempo. Davanti a tutti c'è Verstappen, 1:29.099, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in pista sono al momento in quinta e sesta posizione, ma è una classifica che al prossimo collegamento di sicuro sarà mutata, e allora noi torniamo nuovamente a Bergamo.
2: Scemi della linea Manuel Codignoni quando ci sono i due cambi nel Genoa. Esce l'ammonito Amorim ed entra con la maglia numero 17 grande ex Malinowski. Vedremo che accoglienza ci sarà tra il pubblico. Poi esce Ekator ed entra con questi sono appunto i cambi, con il numero 10 Messias che va a prendere il posto di Ekator. Quindi Messias per Ekator e Malinowski per Amorim. Questi sono i cambi. Vediamo che entra Malinowski, direi abbastanza fredda. Ecco, adesso si alza l'applauso per Malinowski da parte dei suoi ex tifosi. Ha vissuto diverse stagioni qui a Bergamo, tra l'altro anche con la famiglia, con un'attività qui in città a Bergamo, quindi è rimasto con molti legami a Bergamo. Tra l'altro ha sempre apprezzato la vicinanza che la città ha dato nei difficilissimi momenti per la sua nazione, l'Ucraina, ormai da diversi anni sotto assedio da parte della Russia. Intanto il gioco viene interrotto perché c'è un giocatore del Genoa a terra, Østigard. L'arbitro va ad accertarsi delle condizioni e quindi in questo momento non si gioca. Allora andiamo precisi, 25esimo, 20 al 90esimo più recupero, Atalanta 0 Genoa 0. Torniamo alla Formula 1
1: dove mancano 5 minuti al calare della bandiera a scacchi. Rientra i box Lance Stroll che è 19esimo, non è ancora entrato in pista invece Bortoleto, cambio gomme per il pilota dell'Aston Martin. Davanti a tutti continua ad esserci Max Verstappen, che precede sempre Kimi Antonelli e Lando Norris. Si era lanciato nel suo giro Charles Leclerc, ma una imprecisione di guida di fatto l'ha costretto ad abortire il tentativo, che adesso dovrà rilanciarsi. Ha ancora tempo per farlo e soprattutto in una posizione di relativa sicurezza, perché le due Ferrari sono quinta con Leclerc e sesta con Hamilton. Ricordiamo che passano il taglio i primi 16, il che vuol dire che ci sono 10 vetture tra quella di Hamilton e l'ultima delle qualificate, ma soprattutto che c'è quasi un secondo tra il tempo di Hamilton, il sesto, e il 17esimo di Arvid Lindblad. 4:20, abbiamo bisogno di questo giro, credo che sia abbastanza ovvio per te, questo è quello che l'ingegnere di pista di George Russell dice al suo pilota. Russell è 12esimo, lui sì che è una situazione in cui non può essere tranquillo, e per responsabilizzarlo il suo ingegnere gli dice: Ocho, non sbagliare questo giro, perché altrimenti rischieremmo una clamorosa eliminazione nel corso del Q1. È impiegato nel suo tentativo anche Oscar Piastri, che ha scivolato anche lui indietro in 11esima posizione. Piastri e Russell sono gli unici big al momento a rischio che hanno bisogno di un tempo, tutti gli altri sono relativamente tranquilli, ma scenderanno comunque in pista. 3:40 al calare della bandiera a scacchi per il Q1, Verstappen, Antonelli, Norris i primi tre, le Ferrari quinta e sesta con Leclerc e Hamilton. Nuovamente Atalanta-Genoa, Giuseppe Bisantis.
2: E qui ci avviciniamo al 27esimo minuto nel corso della ripresa. Rimane lo 0-0 tra Atalanta e Genoa, che direi è l'esito naturale. Non si può dire che ci sia una squadra che meriterebbe di più. Sì, ci sta provando più l'Atalanta in questo secondo tempo, questo è inevitabile, però insomma non grossissime occasioni, quella doppia con il tiro di Ederson centrale e poi la ribattuta di Raspadori. Nel frattempo è stato ammonito nell'Atalanta Ederson per gioco falloso, non era comunque tra i diffidati. L'altro ammonito, Amorim, poco fa è stato sostituito da Daniele Rossi con Malinowski, e quindi c'è in questo momento un solo ammonito in campo, che è appunto il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson. C'è però un calcio di punizione in a favore del Genoa all'altezza della tre quarti campo, spostati sulla destra, e c'è Malinowski, piede ovviamente molto caldo sui calci da fermo. Andrà alla battuta il giocatore ucraino, poco più indietro però c'è anche Sabelli che alza un braccio, quindi si allontana Malinowski, troppo lontano per cercare la conclusione allo specchio. Parte Sabelli, pallone troppo profondo per Tutti che si perde sull'affondo. Insomma, tanta preparazione per poco nei fatti, perché insomma l'azione del Genoa non ha avuto nessun problema per la difesa tarantina. Siamo già dall'altra parte con De Ketelaere, 4 su di lui, troppo solo De Ketelaere, perde il pallone, poi cerca di conquistarsi una foro laterale, ci riesce andando a sradicare il pallone del piede di Vitigna, che rimane un po' perplesso per questa decisione arbitrale, o forse ce l'ha con se stesso perché si è fatto un po' ingannare dal giocatore dell'Atalanta. Va a terra ancora

0: palleggio, Messias sbaglia completamente un'apertura che tendeva a servire Vitigna, che si è impegnato per raggiungerla ma non era possibile. Pronti altri due cambi all'Atalanta, vediamo, che sono Samardžić e Pasalic, quindi due che entrano quasi sempre a partita in corso. Pasalic spesso invece inizia la partita e quindi saranno questi cambi numero 3 e numero 4 per l'Atalanta, che insiste ancora con Zaleski, si accentra adesso nelle cerchie di centrocampo, l'apertura a destra per l'arrivo dall'altrovia di Zappacosta. Zappacosta per De Ketelaere, ancora per Zappacosta che va dentro l'aria. Krstović prova a girarsi, si gira bene, va a prendere l'esterno della rete, ma per l'arbitro c'è una deviazione di un giocatore del Genoa, se è vero che si riprenderà con un calcio d'angolo, il numero 4 in favore dell'Atalanta, 1 battuto dal Genoa. Direi di seguirlo prima di tornare al racconto delle qualifiche di Formula 1. Battuto a sorpresa De Ketelaere, pallone di ritorno, ancora il cross, il pallone che arriva dalle parti di Scalvini che arriva di testa, altro colpo di testa, arriva per la conclusione Raspadori, Murato, altro tiro da fuori tentato da Zaleski che però non c'entra lo specchio della porta. Si prendono gli applausi, siamo precisi anche adesso, la mezz'ora esatta della ripresa, un quarto d'ora più recupero al termine, 0-0 tra Atalanta e Genoa, Formula 1 a Codignone.
1: Di un preciso mirabolante Giuseppe Di Santis, perché è in questo momento che cala la bandiera a scacchi, tutti i piloti adesso hanno la facoltà, chi ha già iniziato, di terminare il proprio giro. Davanti a tutti si è portato Kimi Antonelli, 1:28.6 con la Mercedes, ha scalato la classifica, secondo e terzo sono Leclerc che in questo momento supera Verstappen, e Verstappen, attenzione ad Oscar Piastri perché non si è migliorato, al momento è quindicesimo ed è pericolosamente a rischio eliminazione, si è rilanciato, dunque ha ancora lo spazio per fare un giro ma con pneumatici usati, senza dubbio non nelle migliori condizioni, scivola in sedicesima posizione, attenzione perché questo è un momento topico, potrebbe arrivare il primo colpo di scena con una potenziale eliminazione per Oscar Piastri che al momento è sul filo, è sedicesimo, prende bandiera Lindblad che non si migliora e dunque è eliminato. Non credo che si migliorerà Alonso perché l'ho visto fare un sovrasterzo all'ultima curva pazzesca, tanto che poi prende la via dei box. Vedremo se Stroll, anche lui è fuori, si migliora, no, è diciannovesimo, resta diciannovesimo, arriva Perez sul traguardo che resta a sua volta ventesimo, l'unico che può buttar fuori in questo momento Piastri è Valtteri Bottas che però non è impegnato in questo momento in un giro che potrebbe andare, diciamo, ad essere più veloce rispetto a quello di Piastri. Piastri che gira ancora, prende ancora bandiera a scacchi e resta comunque sedicesimo. Bottas ventesimo, si salva per il rotto della cuffia Oscar Piastri per meno di due, per poco più di due decimi, anzi il miglior tempo al termine del Q1 è quello di Kimi Antonelli, 1:28.6, secondo Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, quindi Norris quarto con la McLaren, Najjar quinto con l'alta Red Bull, Berman sesto con la Haas, Hamilton settimo con la Ferrari, Russell ottavo e via via tutti gli altri eliminati. Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, si salva letteralmente per il rotto della cuffia Oscar Piastri che per ben tre volte ha cercato di fare il tempo e non è riuscito a migliorare il tempo che gli è valso il passaggio a filo. Difficoltà per Oscar Piastri che comunque ha passato il taglio, fra poco l'inizio del Q2, torniamo nuovamente a questo punto a Bergamo.
0: 32esimo minuto, 0-0, incursione Atalanta, chiude la difesa del Genoa e allora nel frattempo non è cambiato ovviamente il parziale che è sempre quello di 0-0, ma sono entrati i due giocatori dell'Atalanta che vi avevamo preannunciato. Intanto cartellino giallo all'indirizzo di Krstović che è andato a commettere fallo e che guarda un po' in cagnesco l'arbitro Pezzuto, lui è di Lecce, un passato nel Lecce fino alla stagione scorsa per Krstović, magari qualcosa in Salentino potrebbe essere scappato. Comunque ammonito Krstović, vi stavo dicendo che sono entrati i giocatori che abbiamo preannunciato, Samardžić e Pasalic, che hanno preso il posto rispettivamente di De Ketelaere e De Roon. Il capitano non ha lasciato la fascia al vice Ginzitti perché è stato sostituito pure lui, ma bensì proprio a Pasalic. Una volta non si poteva fare perché è chiaro che era la distinta dell'arbitro, non potevi mettere la lista dei capitani uno in panchina, adesso invece gli arbitri chiudono l'occhio e in effetti non c'è niente di male in tutto questo. Pasalic è il capitano subentrato in pratica a De Roon, ne ha preso posto e fascia, palla per Zaleski, De Raspadori, limite dell'area, traversa, ha calciato con il destro Raspadori, parte superiore della traversa, scheggiata e poi la palla è terminata in curva, si prende gli applausi Giacomo Raspadori. Beh, a questo punto si fa preferire una po' l'Atalanta, anche perché il Genoa nel secondo tempo ha fatto solo contenimento, nessun intervento di carne secchi, mentre nel primo tempo c'era stato più equilibrio, l'Atalanta ci sta provando di più. senza strafare, però il tiro di Raspadori era ben indirizzato, palla che ha preso il legno superiore, la traversa e poi è terminata direttamente in curva. Quindi siamo a quattro campi.

0: Cambino, due finestre per l'Atalanta, due finestre per il Genoa, ma solo tre cambi, perché nel primo cambio è entrato il solo Ekuban al posto di Colombo. Adesso c'è il Genoa che prova l'incursione, ma intercetta l'Atalanta ancora con la ripartenza di Scalvini. Scalvini, il tentativo, Østigard riesce ad allungare il piede e a metterlo nella disponibilità del portiere Bailo, anticipando Kostovic. Fresco di ammonizione, sono adesso tre gli ammoniti dunque: Ederson, Amorim, poi sostituito, e Kostovic poco fa, per gioco falloso nell'Atalanta. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Marcandalli. Marcandalli, il rilancio del difensore, palla che arriva dalle parti di Vitigna, lo anticipa Yen con l'aiuto di Anor, subentra Ederson, poi il colpo di testa di Marcandalli. Marcandalli per Pasalic, che mette giù il pallone, resiste a una carica. Pasalic subentrato da poco, l'apertura per l'altro, subentrato Samardžić, che però subisce la carica di Messias, che riparte il contropiede del Genoa con Messias sbilanciato, fischia Pezzuto, calcio di punizione. Il fallo è di Samardžić, punizione in favore del Genoa, ma anche questo non è un pallone buono per Marinovskyi, perché siamo a circa 37-38 metri dalla porta difesa. Credo che ci sarà anche tempo per sistemare la barriera, insomma non si va velocissimi. E allora 10 esatti al 90esimo, Atalanta 0 Genoa 0, torniamo alla Formula 1.
1: Dove siamo nell'intervallo tra il Q1 e il Q2, ricordiamo chi sono stati i piloti eliminati: Lindblad con la Racing Bulls, Alonso e Stroll con le due Aston Martin, Bottas e Perez con le due Cadillac e Bortoleto con la Audi. La notizia è che l'inizio del Q2 sarà ritardato, non sappiamo ancora di quanto. Perché? Perché la parte posteriore dell'Audi di Gabriel Bortoleto ha preso fuoco, c'è stato un principio di incendio, ma a differenza di quanto accaduto su quella gemella di Hülkenberg nel Reconnaissance Lap prima della Sprint Race, in questo caso è stato nella parte sinistra, e mi verrebbe da pensare che il problema potrebbe essere nel mozzo ruota, magari nelle pinze dei freni, magari montate male, o magari un surriscaldamento in quella parte più che sul motore e sulla power unit, perché erano appunto proprio focalizzate molto sul mozzo ruota. E dunque c'è da l'incendio, il principio di incendio è stato spento subito, ma c'è da rimuovere la vettura, da rimettere la pista in sicurezza, e questo fa sì che effettivamente l'inizio della seconda parte delle qualifiche, previsto sulla carta fra un minuto circa, slitterà, e così facendo slitterà in avanti tutto quanto il programma di questa caccia alla pole position. Ricordo il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.6 davanti a Leclerc e Verstappen. Ricordo che Hamilton ha passato il taglio in settima posizione davanti a Russell, che Oscar Piastri, secondo nella Sprint Race, lo ha passato in sedicesima posizione, rischiando tantissimo, e torno nuovamente a Bergamo.
0: Dove invece ci avviciniamo al 37esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa. Ci ha provato l'Atalanta, sbagliato però il passaggio che intendeva servire Samardžić, è uscito il Genoa, che però poi si è trascinato il pallone in fraterale. Continuano a scaldarsi in 4 dell'Atalanta, anzi 5, ma ci sarà solo un cambio a disposizione. Kolasinac, per la verità, non sta effettuando un riscaldamento molto determinato, probabilmente il bosniaco sa che non entrerà in campo, quindi lo vediamo con le braccia dietro la schiena, anche discutere con qualcuno degli spettatori che è lì proprio vicino al campo per destinazione, dove si stanno scaldando i giocatori dell'Atalanta. Lo fanno anche i giocatori del Genoa, ma non ci sono ancora alle viste altri cambi. Allora seguiamo Samardžić, l'apertura sulla destra per l'inserimento di Zappa Costa, inesauribile come sempre sulla fascia. Zappa Costa, effetto il cross, Zaleski prova a saltare, non è la sua specialità il colpo di testa, manca il colpo di testa, mentre qui c'è un fallo di Anor che blocca la ripartenza di Messias. Qualcuno al Genoa chiedeva un cambio, chiedeva un giallo, mentre De Rossi sta chiamando alcuni giocatori che si scaldavano per il cambio, mentre Pasalic ha un problema di maglietta, forse strappata, velocissimamente un magazziniere gliene ha portato un'altra che adesso Pasalic indossa. Ci sarà quindi questo calcio di punizione, ci sarà l'ultimo cambio nel Genoa, che sarà Musa, lo statunitense, l'anno scorso alla Milan, nazionale statunitense, quindi insomma ospiterà il mondiale in assieme a Messico e Canada, ormai imminente direi, perché poco più di un mese e si parte, e quindi sarà lui a entrare in campo. Terza finestra, quinto e ultimo cambio per Raffaele Palladino, mentre sono pronti anche due giocatori del Genoa, ma il cambio appare meno immediato rispetto a quello di Musa che è già in divisa da gioco. Si trascina palla fuori Krstovic, rimessa con le mani in favore del Genoa, battuta Malinowski, apertura a destra per Messias, spazio per Messias che punta l'area di rigore, ci entra, prova il cross, lo respinge Yen, viene sul pallone Messias, va a terra. Per l'arbitro, anzi per il guardaline che è lì vicino, parliamo del signor Colarossi, è rimessa laterale in favore dell'Atalanta. E allora a prendere il posto di un esausto Zappa Costa, che ha corso tantissimo, entra Musa, e quindi questo è l'ultimo cambio nell'Atalanta: Musa per Zappa Costa. Per quel che riguarda il Genoa, è pronto con la maglia numero 3 Martin, ed è pronto anche con la maglia numero 73 Massini. Allora Massini va a prendere il posto di Vitigna, anche lui stanco, e poi c'è Martin che sarà l'ultimo giocatore a entrare in campo. Maglia numero 3 va a prendere il posto, Massini per Vitigna, Martin va a prendere il posto di Sabelli, anche lui calato, e quindi non ci saranno più cambi, cartello cambi esauriti. Lo riepilogheremo nel prossimo collegamento. Qua ci avviciniamo al 40esimo, è sempre 0-0. Sentiamo se è ripresa la Formula 1. Manuel Codignoni.
1: No, Giuseppe Visantis, ma abbiamo un orario di ripartenza a differenza di come ci eravamo lasciati. La qualifica riprenderà, vediamo l'ora italiana per comodità di tutti quanti, alle 22:29, dunque fra circa un minuto, per cui per non togliere ulteriore tempo alla cronaca mi limito a ricordare gli eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, e restituisco nuovamente la linea a te, Giuseppe.
0: Eh sì, non si è ancora ripreso a giocare perché Masini deve ancora entrare in campo, è stato segnalato il cambio, vediamo che Vitigna si decide a uscire, evidentemente forse il portoghese si sentiva ancora in grado di incidere sulla partita, sta dicendo qualcosa a De Rossi che comunque lo accarezza, e quindi magari gli allenatori apprezzano la dedizione di un giocatore alla squadra, magari Vitigna avrebbe preferito restare in campo. C'è Masini, cartello, cambi esauriti nell'Atalanta, sono entrati Raspadori, Yen, Samarsic, Pasa, Alice Musa rispettivamente per Scamacca, Jim City, De Ketelare, De Ron e Zappa Costa. Nel Genoa dentro Ekuban, Malinowski, Messias, Massini e Martin, fuori Amorim, Sabelli, Vitigna, Colombo, e questi sono i giocatori che hanno lasciato il posto, anche Ekator, il giocatore che è stato sostituito, e quindi non ci saranno più cambi da qui alla fine. 4 minuti più recupero da giocare, recupero che cambi a parte non dovrebbe essere particolarmente abbondante, visto che insomma pochissime le interruzioni in questa partita, ripeto, giocata non a ritmo vertiginoso. Ancora Ederson perde un contrasto al centrocampo con Malinowski, l'apertura di Malinowski per Messias, e si ferma, mi sa Messias è problema. Messias da solo ha accusato un problema muscolare, questo sarebbe un problema per il Genoa perché hanno finito i cambi. Si gira verso la panchina Messias, lo abbiamo visto sul passaggio di Malinowski, era solo Messias, ha stoppato il pallone, si è fermato, poi si è liberato del pallone, adesso sta zoppicando vistosamente anche lui, quest'anno non ha giocato moltissimo per via di un infortunio. Si gira verso la panchina, ma qui sfortunato De Rossi e la sua panchina, perché aveva appena esaurito i cambi con l'ingresso in campo degli ultimi Massini e Martin rispettivamente per Vitigna e per l'ultimo giocatore che ha lasciato il posto, Sabelli, quindi se non dovesse farcela Messias il Genoa dovrebbe restare in 10 uomini. Si stende in area di rigore Messias, e quindi problemi per il giocatore brasiliano. Pezzuto mette l'indice sul cronometro, quindi avevo detto non ci sarà molto recupero, però questo sarà tempo assolutamente da recuperare. Però ce ne siamo accorti dal movimento di Messias, era stato servito da Malinowski, era assolutamente indisturbato, ha stoppato il pallone, si è fermato di colpo, poi ha capito che doveva liberarsi del pallone, lo ha fatto, ha cominciato a zoppicare, si è girato verso la panchina, ma adesso De Rossi allarga le braccia per dire li avevo finiti 2 minuti prima i cambi, non c'è possibilità di fare cambi, ma credo che Messias non ce la farà a rientrare in campo. E allora De Rossi, che nel prepartita avevamo detto con l'Atalanta ci capita sempre di giocare in 10 contro 11, ma lì parlava di espulsioni, qui dovrà finire la partita in 10 contro 11 perché Messias è a bordo campo, però l'impressione è che che da come è andato a terra non potrà rientrare, quindi il Genoa dovrà stringere i denti per questi ultimi due minuti con l'arbitro che restituisce il pallone proprio al Genoa. Il retropassaggio per il portiere, niente, è steso dietro la porta Messias, quindi è molto improbabile un suo ritorno in campo. C'è Ederson, c'è ancora Zaleski, c'è il tocco per Musa, nuovo entrato in campo, l'apertura di Musa ancora per Scalvini. Adesso la partita è abbastanza bloccata, non si avvicina più dalle due porte, siamo fermi come occasione a quella traversa alta colta da Raspadori, ancora il pallone che viene recuperato dall'Atalanta, il tocco per Zaleski, prova a corricchiare Messias, vediamo se medico e massaggiatore del Genoa hanno fatto davvero il capolavoro rimettendo in piedi un giocatore che si è fermato da solo e che non era in grado di giocare, semmai non sarà in 11 contro 10, diciamo in 11 contro 10 e mezzo. Ancora il pallone servito a Raspadori, prima intenzione, non si chiude il dialogo, esce male il Genoa, conclusione sbagliata, arriva Zaleski, tiro rimpallato, sarà calcio d'angolo e qui il Genoa aveva recuperato il pallone ma non si sono intesi i difensori regalando palla e quindi alla formazione atalantina, poi Zaleski ha tirato, rientra Messias, ma insomma sembra che possa corricchiare, diciamo che almeno occupa una zona di campo, almeno copre qualcuno sui calci d'angolo come questo, il quinto. Bailov va in uscita, gli sfugge il pallone, Scalvini rovesciata, palla che si adagia sulla parte superiore della rete. Siamo entrati nell'ultimo minuto, allora io direi aspettiamo il novantesimo che arriverà fra 15 secondi, vediamo Turrini il quarto uomo quanti minuti ci recupererà, poi torneremo da Codignoni per sapere se ci sono sviluppi e novità per quel che riguarda le qualifiche, che sono leggermente ritardate come abbiamo sentito la seconda parte, e poi valutiamo ovviamente per comandare. 5 minuti recupero, credo che l'arbitro Pezzuto gli avesse voluti dare 4, poi l'infortunio a Messias l'ha allungato a 5. Novantesimo, 5 minuti ancora da giocare, 0-0 Formula 1.
1: C'è anche Michaela Schifri nei box della Formula 1 con il compagno, lo sciatore, collega Alexander Omot-Kilde, ospiti del team Audi che fino a questo momento non sta facendo una gran figura perché lo abbiamo detto, c'è stato il problema sulla vettura di Hülkenberg nei reconnaissance lap della sprint race e il problema alla vettura di Colapinto. La qualifica è ricominciata, mancano 10 minuti e 35 al calare della bandiera a scacchi del Q2 e stanno arrivando i ruggiri delle Ferrari con Hamilton che in questo momento ha fatto segnare il miglior tempo 1:28.4, che è un bello andare, davanti al compagno di squadra Leclerc che è terzo, staccato di appena 65 millesimi, con Verstappen con la Red Bull che invece è molto indietro a 4 decimi. Errore di Lando Norris nel tratto veloce iniziale della pista che ha dovuto abortire il proprio giro e dunque dovrà rilanciarsi. Ci sono in pista anche tutti quanti gli altri al momento, diciamo gli unici big ad aver fatto segnare dei tempi sono stati le due Ferrari e le Red Bull di Verstappen e Ajar. In quest'ordine Hamilton, Leclerc, Verstappen e Ajar, mancano 9 minuti e 55 al calare della bandiera a scacchi. Tengo la linea ancora qualche istante per aspettare la chiusura del giro di Oscar Piastri e Kimi Antonelli che sono nel tratto finale del tracciato per avere una fotografia, come spesso di costume facciamo, il più possibile accurata, e poi torneremo nuovamente a Giuseppe Bisantis per il finale di Atalanta-Genoa. Arriva sul traguardo adesso Oscar Piastri che aveva avuto tante difficoltà a passare il taglio nel Q1, questa volta invece si porta in terza posizione, ancorché molto staccato rispetto a Hamilton, a 425 millesimi. Tocca ad Antonelli che ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e scala la classifica. Al comando Antonelli con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, Piastri quarto, Verstappen e Ajar quinto e sesto, Norris e Russell devono ancora fare un giro, no, Russell arriva adesso sul traguardo, è terzo, manca l'appello solo Norris e noi torniamo nuovamente a Bergamo.
0: E allora saremo al 92esimo, meglio siamo al 92esimo, quindi mancherebbero 3 minuti al 95esimo, ma vi annuncio già che il recupero verrà prolungato perché è rimasto a terra Massini, colpito da Krstovic che ha rischiato visto che ha ammonito nel tentativo di prendere un pallone. Il montenegrino ha preso il basso ventre, diciamo così, di Massini che è appena entrato in campo, quindi non può certo definirsi stanco, è rimasto a terra, evidentemente dolorante. L'arbitro Pezzuto lo ha fatto soccorrere, adesso lo fa accompagnare a bordo campo, ma ha fatto più volte gesti verso la panchina dell'Atalanta che già aveva protestato con lo stesso arbitro Pezzuto e con il quarto uomo Turrini per le continue perdite di tempo del Genoa, dicendo troppo pochi 5 minuti, ne devi dare di più. E quindi io dico sempre 5 minuti di recupero più uno nel primo tempo, 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti, e che il fatto è che questi ulteriori prolungamenti ci sono sempre, quindi credo che la partita non si giocherà per 96 minuti ma forse anche per 98, vediamo. Intanto siamo al 93esimo minuto, quindi mancherebbero 2 minuti al termine, vediamo di quanto prolungherà Pezzuto la partita. Ci prova ancora l'Atalanta in pieno recupero con Zaleski, tra l'altro problemi, tanto Raspadori, area di rigore, la conclusione, la parata a terra su deviazione da parte di Bailov sul tiro di Pasalic. Stavo notando se nel frattempo Massini è rientrato, 3-6-9-10, sì, anche perché il Genoa è in 10 e mezzo, perché Messias con grande orgoglio, con grande dedizione in campo, però cammina, non può correre, ogni tanto prova a corricchiare, però evidentemente ha un dolore, credo alla coscia, quindi un dolore muscolare che non lo fa rendere per come dovrebbe. Tra l'altro Messias è entrato nel secondo tempo, quindi dovrebbe essere uno dei più freschi, però stagione non fortunatissima per l'ex giocatore di Crotone e Milan. Siamo adesso al 94esimo minuto, mancherebbe un minuto alla termine, ma credo che potrebbe essere prolungata di ulteriori 2 minuti questo recupero, almeno da giudicare dei gesti plateali dell'arbitro Pezzuto. Qui Zaleski, che dopo un ottimo primo tempo è un po' calato nella ripresa, tanta corsa, adesso manca un po' di lucidità, non riesce a stoppare un pallone servitogli da Musa, palla che termina in fallo laterale con l'arbitro che invita Ellerson ad accelerare la rimessa laterale. Lo fa adesso il giocatore islandese, il pallone che arriva per Ekuban, che riesce a proteggerlo, palla che esce, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Atalanta, sì mi sembra, e infatti la rimessa viene affidata alla Genoa e se ne incarica Frendrup, che poi a sua volta lascia per Ellerson. Io tengo la linea almeno fino al 95esimo per cercare di capire, non ho visto indicazioni dell'arbitro al quarto uomo, però ha fatto cenno mettendo l'indice sul suo cronometro che il recupero verrà prolungato. Vediamo, perché il 95esimo scocca esattamente in questo momento, si continua a giocare, vedremo se sarà uno o due minuti in più. È sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, con l'Atalanta che prova una delle ultime azioni con Yen, l'apertura ancora a sinistra per il controllo da parte di Anor, poi per Zaleski che va verso il fondo, Zaleski punta l'area di rigore, Zaleski serie di finte, va verso il fondo, Zaleski la mette al centro, ci sarà angolo perché Ellerson rinviene su di lui, e quindi 6-2 il conto dei corner per l'Atalanta, il triplo, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, uno degli ultimi assalti della partita, siamo già fuori i 5 di recupero, ma c'è stato l'infortunio, corso a Masini, allontana di testa il Genoa, palla per Ederson che prova il tiro, si abbassa all'ultimo momento, si dispera Ederson perché l'idea non era male, visto che era coperto il portiere Bailov, il tiro di Ederson si è abbassato all'ultimo ed è andato di poco alto, ma l'arbitro va a vedere che ci sono Vasquez e Krstovic che si beccano. Ecco, dalla curva atalantina arriva anche una bottiglietta semipiena che per poco fortunatamente manca Vasquez, che con questo dà quasi una pacca sulla spalla a Krstovic. I suoi due si sono beccati su questa conclusione di Ederson, che comunque annotiamo in pieno recupero, un tiro insidioso perché si è abbassato e terminato di poco alto. Siamo al 96esimo e 15 secondi, e questo uno in più il recupero concesso dall'arbitro, perché finisce anche tra i fischi del pubblico 0-0.
2: Problema di collegamento proprio mentre Giuseppe Bisantis, eccoti, forse risentiamo, no, problema di collegamento con Bergamo è finita, comunque lo possiamo ribadire da studio, 0-0 la gara tra Atalanta e Genova, e allora noi andremo avanti ancora, ritroveremo Bisantis per le interviste del dopogara, ma andiamo avanti con Manuel Cognoni con la Formula 1,
0: che
2: Bisantis
0: avvicina
2: per chiudere, sì. Eccoti, adesso
0: no,
2: risentiamo.
0: Allora forse eravamo spariti, no,
2: sì.
0: Allora dico solo la chiusura, così poi consentiamo a Manuel di andare avanti. 0-0, risultato tutto sommato giusto, che avvicina l'Atalanta all'obiettivo di restare in Europa come Conference, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia, e alla Genoa un altro passetto verso la salvezza, che comunque se non è ancora matematica pochissimo ci manca. L'assistenza tecnica è stata di Adriano Totaro, che ha collaborato in questa radiocronaca. Io e lui andremo negli spogliatoi adesso per proporvi le interviste ai protagonisti. E dunque Giuseppe Bisantis, dalla New Balance Arena di Bergamo, ricorda il finale, Atalanta 0 Genoa 0, e vi auguro auguro un buon proseguimento di serata.
2: E grazie davvero a Giuseppe Bisantis. Dunque, noi andremo avanti con Sabato Sport fino alle 23.30 come sempre, tra un po' con Filippo Grassia per passare in rassegna gli spunti di giornata e proiettarci su quella di domani, ma soprattutto per seguire ancora le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Siamo quasi al termine della Q2, Manuel Codignoni, quindi intanto andiamo avanti, poi torneremo al calcio e arriveremo alla caccia all'Apollo con te in diretta. Manuel.
1: Eh sì, perché la fase è calda, mancano 3 minuti e 15 al termine del Q2, dunque se n'è andato già un cospicuo spicchio di questa fase cruciale, perché ci eravamo lasciati con le difficoltà di Lando Norris, che aveva commesso un errore nel suo primo giro lanciato, si è dovuto rilanciare, lo ha fatto segnare un tempo, ma è solamente nono il vincitore della Sprint Race questa mattina e dunque di fatto più che mai a rischio eliminazione, visto e considerato che il turno lo passano i primi 10. 2.50 allo scadere del tempo, poi ovviamente tutti i piloti avranno il tempo di andare a concludere il proprio giro. Lando Norris si era lamentato di un problema all'erogazione in uscita di curva 15 del suo motore e il suo ingegnere di pista gli ha detto: guarda che non è un problema di erogazione del motore, ma probabilmente è il vento. La stessa cosa che ha segnalato adesso anche George Russell al suo box, ovvero sia che il clima è abbastanza gasti, vediamo macchine guidare molto sul ghiaccio, quasi con delle derapate importanti. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, sempre lui con la Mercedes 1.28.5, che precede Hamilton con la Ferrari, Russell con l'altra Mercedes e Leclerc con l'altra rossa. Ma abbiamo visto anche in questo caso Antonelli che supera Hamilton nel tratto veloce della pista senza che il traffico gli crei quantomeno apparentemente problemi. Abbiamo visto Antonelli remare abbastanza con la vettura e questa ci sembra essere un po' una costante di questa fase, segno che l'aderenza è un po' precaria per tutti, nonostante la temperatura della pista sia scesa effettivamente di un paio di gradi, perché eravamo a 53, adesso siamo a 51 e 58, ma significa anche che probabilmente queste raffiche di vento, queste macchine sono molto sensibili anche a questo, possono dare fastidio. Parziale record di Antonelli nel primo settore, parziale record di Russell nel secondo settore. Adesso aspettiamo la chiusura del giro del leader del mondiale, che arriva all'ultima curva, la supera e si lancia sul traguardo in pieno da qui fino alla linea del traguardo, migliorando di 63 millesimi il suo tempo, 1:28.289. È un tempo discreto, ma comunque di 0,4 superiore rispetto alla pole per la Sprint Race. Arriva sul traguardo Russell, che resta in terza posizione, non migliora il suo rilievo cronometrico. In seconda posizione resiste la Ferrari di Hamilton, al quarto posto l'altra rossa di Leclerc. Adesso stanno per chiudere il loro giro la Williams di Sainz e la Red Bull di Verstappen. Sainz è 16°, Verstappen è 6°, ma c'è anche Leclerc in pista, che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore. A questo punto diventa, oltre ovviamente ad una fase in cui si cerca di fare il miglior tempo possibile per passare il turno, anche una guerra psicologica, una guerra di nervi. Arriva sul traguardo Sainz, che è 11°, e questa è una buona notizia per Norris, perché Sainz poteva essere un cliente pericoloso, ma non chiude in 11ª posizione, non avrà tempo per lanciarsi ed è il primo ufficialmente degli eliminati. Adesso tocca a Verstappen arrivare sul traguardo, che si porta al comando. Gran tempo di Verstappen, 1:28.116, scala la classifica, il 4 volte campione del mondo, mettendosi dietro Antonelli, Hamilton, Russell e Leclerc. Tocca proprio allo stesso Leclerc, che porta la sua Ferrari in terza posizione, si migliora anche Leclerc alle spalle però di Kimi Antonelli. Tocca a Hülkenberg adesso, che rema tantissimo con la sua Audi, arriva sul traguardo, era 14° e resta 11°, e anche questa è una buona notizia per Norris, visto che non si sono andati a migliorare altri piloti che aveva dietro. Norris che resta in nona posizione, Lawson 12°, anche lui non migliora il proprio crono ed è peraltro il primo pilota a prendere la bandiera a scacchi. Piastri adesso arriva sul traguardo, era 6° con la McLaren, guadagna qualche posizione, si porta al 4° posto. Tocca adesso ad Hamilton a chiudere il proprio giro, è già calata come detto la bandiera a scacchi, Hamilton sul traguardo in 5ª posizione. Allora Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hamilton, questi i primi 5. Norris si era comunque rilanciato per quello che riguarda il suo giro, era 9° e migliora la sua posizione, si piazza in 7ª posizione e passa evidentemente il taglio. Manca solamente Berman, credo, a chiudere il proprio giro, no, anche Ocon e Albon, gli unici piloti a cui manca ancora la chiusura della propria qualifica. Berman si migliora ma resta 13° con la Haas, dunque anche lui viene eliminato. Aspettiamo la chiusura di Esteban Ocon, anche lui resta dietro 15°, e di Alex Albon, anche lui non passa il taglio, per ufficializzarvi la classifica. Il miglior tempo nel Q2 è quello di Max Verstappen, 1:28.1, che passa il taglio e si lancia nella caccia alla pole con il miglior tempo, davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 173 millesimi. Poi poi Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari, quarto Piastri con la McLaren e quinto Hamilton con la Ferrari. Nelle prime quattro posizioni quattro vetture diverse: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Interessante. Leclerc dice: controllate la vettura perché potrei averla danneggiata in curva 8, magari con una scordolata oppure andando a baciare il muro. Non passano il taglio, dunque non si giocheranno la pole. Hülkenberg con la Audi, Lawson con la Racing Bulls, Berman e Ocon con le due Haas, Sainz e Albon con le due Williams. A risentirci Guido fra qualche minuto per l'inizio del Q3 questo.
2: Ovviamente punto. Manuel Codignoni, a tra poco. E allora, tra l'altro, comunicazioni anche di servizio: andrà in onda sì regolarmente il GR1 delle 23, andrà in onda qualche minuto più avanti proprio per permetterci di cogliere in diretta con Manuel Codignoni la pole position di questo weekend di Miami per il mondiale di Formula 1. Ovviamente con noi Filippo Grassia, che seguiva allo stesso modo anche le vicende legate al mondo dei motori. Filippo, buonasera e ben trovato.
3: Buonasera a te.
1: Filippo Grassia, tra l'altro, molto appassionato di Formula 1, tra altre cose. Qualche anno fa ci siamo scritti, mi ha mandato anche le foto facendomi rosicare un po' di invidia, e andare addirittura in Australia a vederti Melbourne.
2: Confermi, Filippo, immagino, non potresti
3: sì,
2: smentire.
3: Sì, ogni qualvolta sono andati in Australia, dove abita mio figlio, tre volte ho visto il Gran Premio d'Australia e tre volte ha vinto la Ferrari.
2: Vedi, sei un piccolo grande talismano.
1: È un po' che non vai, però.
2: Per la rossa di Maranello. Sì. Per tua fortuna non sei andato a Bergamo, ma sei rimasto nella vicinissima Milano, Filippo Grassia, perché ora, scherzi a parte, lo 0-0 appena maturato tra Atalanta e Genoa, il secondo 0-0 di giornata dopo quello tra Como e Napoli, ma è stata una gara piuttosto piatta, sì, con qualche sussulto, ma non con tantissime occasioni. Atmosfera un po', io ribadisco l'espressione con la quale mi sono lanciato nell'intervallo, un po' da fine stagione. Il punto permette al Genoa di raggiungere la salvezza ormai anche in maniera matematica. L'Atalanta chiuderà, salvo, come dire, clamorose sorprese, al settimo posto, perché il sesto ormai è irraggiungibile ed è al riparo dalla rincorsa della Lazio, appunto, come raggiungimento. Ma voglio dire, potrà valere la Conference League? Non lo sappiamo. Questa è la dimensione attuale della squadra di Palladino.
3: Sì, è stato un pomeriggio sonnolento con 2-0-0 e questo comporta ancora di più che la nostra Serie A è il campionato dei maggiori 5 europei in cui si segna di meno. Come dicevi tu, Atalanta lontana dall'Europa, 5 punti dalla Roma che lunedì affronterà la Juventus, a 6 dal Como, e quindi dovrà sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia lasciando alla settima il posto in Conference. E mi è sembrata una dea piuttosto molle, priva di quelle motivazioni che dovrebbero servire per vincere una partita. Le uniche occasioni sono state sui piedi di Raspadori, che in un caso ha calciato una palla gol addosso al portiere avversario, nell'altra ha colpito la traversa. Per il resto davvero una gara senza emozioni, proprio davvero sonnolenta. E comunque, quindi, questo è un altro indizio che ci vuole un cambio di passo della nostra Serie A per ritornare competitive in Europa.
2: Anche perché, a proposito di Europa, stiamo parlando, lo ricordiamo, della squadra che si è spinta più avanti delle altre in Champions League, sì, pur uscendo poi travolta, insomma, dalla furia agonistica del Bayern Monaco, che di gol ne è dispensati a destra e a manca in questa stagione. Parziale consolazione per la squadra di Palladino. E ti chiedo a tal proposito, e anche lo sforzo nel cammino europeo, comunque concluso sia quarti di finale, che poi ha portato la formazione di Palladino a calare evidentemente in queste ultime settimane, Filippo?
3: Ma direi più che le sonore sconfitte per mano del Bayern forse ha lasciato delle scorie. L'eliminazione dalla finale di Coppa Italia ai rigori con la Lazio, quella è stata davvero una mazzata proprio sotto il profilo psicologico, perché dalla sera di quella KO non si è più rivista l'Atalanta che abbiamo ammirato nelle scorse settimane.
2: È prematuro un giudizio del primo anno post Gasperini, perché poi ricordiamo che Raffaele Palladino comunque ha accettato la sfida di raccogliere l'eredità di un ciclo significativo, pesante. È presto per un giudizio? E se non è prematuro questo giudizio, quale può essere secondo te, Filippo Grassia?
3: Secondo me Palladino ha fatto bene, perché quando lui ha preso in mano la squadra era lontanissima dall'Europa, e invece c'è stato un momento in cui sembrava potesse fare, per così dire, la guerra alla Roma, alla Juventus, al Como. Poi invece la sua energia è scemata e questa Atalanta logicamente non è alla pari di quella che con Gasperini ha vinto l'Europa League, ma soprattutto direi una cosa, non so esattamente quali siano stati i motivi per cui l'Atalanta ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid per avere Raspadori, però certamente Lookman nelle ripartenze è un giocatore di un altro talento, di un'altra forza, uno di quei giocatori moderni ad esempio che fanno grande il Paris Saint Germain, e l'Atalanta non ce l'ha più.
2: Evidentemente ha pagato dal punto di vista strettamente tecnico proprio questa assenza. A proposito di giudizi, che credo che invece sia chiaro, sia nitido il giudizio su Daniele De Rossi, che con quello di stasera ha collezionato 34 punti nelle partite nelle quali ha guidato il Genoa subentrando a Vieira, una salvezza ormai anche matematica, perché a prescindere dal distacco sulla Cremonese, che poi giocherà lunedì pomeriggio, però in mezzo ci sono altre tre squadre, quindi diciamo ora c'è anche la certificazione numerico-statistica. E credo che dopo, come dire, alcune esperienze ingenerosamente negative per Daniele De Rossi, allenatore ovviamente, non parlo del giocatore, abbia concluso quest'annata davvero con grande soddisfazione, per aprire, forse espressione altisonante, un miniciclo, un percorso all'ombra della lanterna sponda rosso-blu, chi lo sa?
3: Ma lui è molto amato a Genova, ha fatto bene perché, come accennavi tu, lui ha preso la squadra a 6 punti, l'ha portata a quota 40 guadagnando virtualmente la salvezza già da tre turni, ed è una squadra che gioca bene. Probabilmente questa sera con un pizzico più di coraggio avrebbe potuto far male all'Atalanta, poi magari glielo chiediamo, non so se lui ha offerte da altre parti o se preferirà rimanere nell'alveo di Genova, dove lui ha compiuto un ottimo lavoro. E comunque non dimentichiamo che da subentrata aveva fatto non bene ma benissimo alla Roma, e dopo che gli era stato prolungato il contratto da dirigenti che oggi non ci sono più è stato sostituito, e senza diciamo apparenti motivazioni, perché io l'avrei lasciato sulla panchina indipendentemente dal fatto da quello che è accaduto poi nel proseguo di quel campionato.
2: Allora ti chiedo in un flash, anzi ti chiedo conferma Grassia per una partita tutt'altro che scoppiettante, non credo che ci siano significativi episodi da Moviola per Atalanta Genoa. Perfetto, ci siamo. Allora resta con noi ovviamente Filippo Grassia fino al GR1 delle 23, che ribadisco andrà in onda verso le 23:05-6 minuti, così a spanne. Noi saremo però spesso e volentieri anche da Manuel Codignoni, che ci racconterà la caccia alla pole per la griglia di partenza della gara classica di domani del Gran Premio di Miami di Formula 1, che comincia proprio in questi istanti, tanto per riepilogare i 10 che sono rimasti in gioco in pista per questa Q3, che sostanzialmente si è aperta, anche se siamo ancora alle prime battute. Manuel,
1: si è aperta e sarà, come spesso accade, una sorta di gioco delle coppie, perché la pole se la giocheranno 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 Mercedes, 2 McLaren e 2 Alpine. Dunque 6 motorizzati Mercedes, 2 motorizzati Ferrari e 2 motorizzati Ford, con, e questa è un'indicazione tattica interessante, le McLaren che sono state le prime a scendere in pista. Di solito quando si fa così è o perché ti senti molto sicuro, oppure perché vuoi cercare di mettere subito un tempo nel carriere, non esiste una mezza misura, e io credo che in casa McLaren siano un po' stupiti anche dall'andamento di questa qualifica, perché avevano dominato la qualifica sprint, hanno dominato di fatto la gara sprint, e tra l'altro qui vediamo inquadrate al box della Red Bull la mamma di Max Verstappen con la sorella di Max Verstappen e altri parenti sparsi, oltre alla moglie di Max Verstappen, anzi la compagna di Max Verstappen, Kelly Piquet. Dicevo della McLaren che io credo che sia rimasta un po' stupita, perché dopo aver fatto molto bene nella qualifica sprint e nella gara sprint ha avuto molte difficoltà con Norris, che ha passato il taglio tra il Q2 e il Q3 per il rotto della cuffia, ancora di più Piastri nel Q1 e nel Q2, una macchina molto altalenante, regge fino a un certo punto anche la spiegazione delle temperature, perché la temperatura del tracciato che continua a monitorare è sì scesa, ma siamo passati dai 53 gradi con cui abbiamo iniziato ai 51, ora è vero che insomma queste macchine sono molto sensibili da questo punto di vista, ma 2 gradi forse soprattutto a queste temperature mi sembrano un po' pochi. Ad ogni modo inizia il giro della McLaren di Piastri, fra poco inizierà anche quello della McLaren di Norris, e sarà interessante seguirli, perché adesso diciamo non si fanno più tatticismi e bisognerà tenere uno sguardo anche a quello che sarà il rilievo cronometrico per capire, oltre ai distacchi, anche il livello velocistico di prestazione. Ricordiamo che la pole position per la gara sprint di ieri era di Norris, 1:27.869, un tempo che di fatto non è stato ancora avvicinato in questa qualifica, perché invece il miglior rilievo cronometrico di questo sabato è quello di Verstappen, con cui ha guidato il Q2, 1:28.1. Piastri, parziale record nel primo settore, ma ha girato solo lui. La notizia è che ha girato comunque più veloce di Norris, perché arriva anche lui nel primo rilievo cronometrico ed è leggermente più lento. Aspettiamo anche che ci arrivi Verstappen a quell'intermedio, mentre intanto la vettura di Oscar Piastri è impegnata in questo momento nel tratto misto che poi porta all'ultimo rettilineo, molto più piantata per terra rispetto a quello che avevamo visto fare per esempio alla Mercedes di Russell nel tratto lento, dove abbiamo visto spesso e volentieri il pilota bolognese far scodare la sua Mercedes, invece puntata e comunque diciamo apparentemente molto più equilibrata la vettura di Oscar Piastri. Bisognerà vedere se è anche veloce. Parziale record di Norris nel secondo settore, che migliora invece il rilievo di Piastri. Comunque adesso siamo in macchina di fatto con Oscar Piastri, che fa la staccata di curva 15, adesso è tutta in pieno da qua fino al traguardo, perché queste pieghe le puoi affrontare senza togliere il piede dal gas. 1:28.6 è un tempo alto quello di Oscar Piastri, 1:28.6 è un tempo decisamente alto. Vediamo il tempo adesso di Lando Norris, che arriva sul traguardo, 1:28.1, meglio, è praticamente lo stesso tempo di Verstappen nel Q2, ma questo ci fa capire che gli altri potrebbero essere più veloci. Infatti Verstappen sembra essere più veloce, sta per arrivare sul traguardo lui. Al momento davanti a tutti ci sono le due McLaren di Norris e Piastri, ma tocca a Verstappen adesso andare a chiudere il giro, che migliora il tempo di Norris per appena 2 millesimi. La pista si è forse un pochino rallentata, 1:28.181, tocca a Leclerc adesso arrivare al traguardo. Leclerc che affronta l'ultima curva e si porta al comando, 38 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, tre piloti racchiusi in appena 40 millesimi, Leclerc, Verstappen e Norris. Adesso tocca a Hamilton, che è quarto, a 233 millesimi dal compagno di squadra Leclerc, mentre sta andando molto forte Kimi Antonelli, che al momento è il più veloce di tutti nel primo settore ed è diciamo in vantaggio anche nel secondo settore. Siamo sul lunghissimo rettilineo che porta verso curva 15, verso curva 17, scusate. Una volta i rettilinei erano il feudo della Mercedes, adesso sembra un po' cambiata la situazione, perché la Mercedes è velocissima nel primo settore, che è quello dove serve l'equilibrio e il bilanciamento. Antonelli sul traguardo e questo è un bel tempo invece, 1:27.798, capolavoro di Antonelli nel terzo settore. Kimi Antonelli comanda la classifica con 3 decimi abbondanti di vantaggio nei confronti di Leclerc. Aspettiamo anche la chiusura di Russell, quinto, e qui la differenza l'ha fatta il pilota, qui la differenza l'ha fatta Antonelli una volta di più in questa qualifica. Infatti Toto Wolff, di cui Antonelli è la scommessa più grande della carriera, è molto soddisfatto, annuisce con il sopracciglia destro alzato di chi è teso, ma di chi sa che le cose stanno prendendo la piega giusta. A metà Q3, perché tutti quanti hanno effettuato un primo giro, al comando c'è Kimi Antonelli, 1:27.798 è il miglior tempo del fine settimana, a 345 millesimi Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, 4 Norris con la McLaren, anche questa volta nei primi 4 posti 4 vetture diverse, quinto Russell con la Mercedes che becca 4 decimi dal compagno di squadra, sono tanti, sesto Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con l'altra McLaren, a chiudere la top 10 con la Pinto, Alpine, Ajar, Red Bull, Gasly, Alpine. Adesso Guido, le vetture rientreranno tutte quante ai box, ci sarà la consueta pausa e poi, come se avessero sincronizzato gli orologi, quando mancheranno circa 3 minuti, forse qualcosa di più perché questa è una pista un po' più lunga, tutti scenderanno in pista e sarà il gran finale.
2: E allora ci ritroveremo per il gran finale, Manuel Codignoni. Il gran finale se lo concede il Barcellona, che in Spagna è andato a vincere 2-1 sul campo dell'Osasuna, decisivo l'1-2 micidiale negli ultimi minuti Lewandowski-Ferran Torres, gettate le basi più che mai quasi matematiche per quello che sarà il 29esimo titolo. Domani si giocherà il Real Madrid in casa dell'Espagnola, ma nella peggiore delle ipotesi poi la chance grossa sarà proprio nello scontro diretto tra Barcellona e Real Madrid per vincere quello che noi chiamiamo scudetto, ma che chiaramente sarà il titolo spagnolo. A proposito di Spagna, Filippo Grassia, io poi metto da parte i nostri spunti. Oggi eravamo nel prepartito ormai di Atalanta-Genova, però Cesc Fabregas insomma non l'ha detto, ma l'ha detto, insomma lui guarda un futuro sulle sponde del lago, e d'altra parte il progetto è bello che è avviato, quindi quei dubbi che potevano esserci secondo te sono stati fugati proprio dal tecnico spagnolo? Resterà lì?
3: Sì, mi ha sorpreso perché non si è nascosto dietro diciamo frasi di circostanza, e anche perché pensavo che prendesse un po' di tempo prima di decidere se rimanere a Como oppure lasciare la città Lariano, addirittura l'Italia, per sedere su un'altra panchina importante. Invece, insomma, da quanto ha detto ai nostri microfoni, oltre al disappunto per non aver vinto la partita, insomma, ha fatto capire che lui resterà in panchina a Como.
2: Poi dovrà anche prendere l'abitudine, ma lo dico in maniera scherzosa, affettuosa, a non schernirsi quando qualcuno gli chiederà degli obiettivi, di un piazzamento europeo, di gareggiare, di concorrere, di competere con le big, cosa che lui continua a sottolineare, in parte giustamente, è anomala per questa stagione. Cioè, la normalità è il fatto che il Como sia in Serie A, non che possa essere al pari della Juve, della Roma o addirittura più avanti in alcuni casi, che possa essere lì per un posto Champions.
3: Eh sì, è proprio quello che hai detto tu. Secondo me il Como ha compiuto un mezzo miracolo con il campionato che ha fatto, in alcuni casi anche da protagonista. Fosse stato un po' più avveduto in fase difensiva, probabilmente avrebbe oggi una classifica più importante. Ma come dicevo nell'intervento delle 20, non si costruisce in una sola stagione una squadra da primato, una squadra che fino a 2 anni fa era nelle serie inferiori.
2: È un po' con la sfera di cristallo. E poi tra pochissimo torniamo da Manuel Codignoni. Ti chiedo, in casa Napoli si aspetterà la fine della stagione per il famoso confronto Conte De Laurentiis, oppure con il punto di oggi, diciamo che l'obiettivo è anche lì virtualmente, non matematicamente acquisito, quindi il dialogo, il tavolo verrà aperto già in questi giorni secondo te, Filippo?
3: Per sì, il ma il dialogo era già stato aperto, anche se in maniera un po' indiretta,
2: a distanza,
3: dire, in remoto, ecco,
2: esatto.
3: Bravo, ecco, adesso bisognerà capire anche che cosa può accadere con la probabile presidenza della Federcalcio in mano a Malagò, il quale però ha dei buoni rapporti sia con Allegri sia con Conte. Però Allegri mi pare che abbia detto anche in più occasioni, non solo ai nostri microfoni, che lui sta lavorando per il futuro del Milan, e quindi si apre più di uno spiraglio per rivedere Conte sulla panchina azzurra. Se poi mi permetti, posso fare una domanda a Codignoni, che poi magari mi risponderà dopo il GR?
2: La domanda resterà in sospeso, esatto, perché poi entriamo in cronaca diretta, vai pure in un flash, Filippo.
3: No,
2: e poi
3: sulla faccenda
2: la
3: dell'energia ricaricabile, che è diminuita da 8 a 7 megajoule, ma è possibile che con una riduzione simile si possano avere modifiche così importanti? Lascia a lui la risposta.
2: E questo è il grande tema di quest'anno, tra le modifiche regolamentari che aveva sollevato qualche dubbio. Filippo Grassia, ci ritroviamo dopo il GR a pole position
3: con
2: acquisita.
3: Con piacere, più tardi.
2: A dopo Filippo. Manuel Codignoni, a te fino alla fine di queste qualifiche.
1: Traffico in corsia dei box, ascoltiamo Antonelli.
4: That was close.
1: Traffico con le due Mercedes che hanno rischiato di andare a sbattere l'una con l'altra, e qui diciamo è abbastanza grottesco il fatto che le crew di Antonelli e Russell abbiano dato allo stesso identico momento il via ai due piloti. 1:40 al calare della bandiera a scacchi, 1:40 al termine della caccia alla pole. Antonelli guida la classifica con 3 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, 3 decimi abbondanti, 383 millesimi nei confronti di Verstappen, 385 millesimi nei confronti di Russell, 399 nei confronti di Russell, il che significa che se togliamo Antonelli, i primi 4, dunque ipotetici 4, Leclerc, Verstappen, Norris e Russell, sarebbero di fatto richiusi in 44 millesimi. La differenza l'ha fatta Antonelli fino a questo momento, onore al merito del capo classifica del mondiale, ma fino adesso, perché manca un minuto e soprattutto tutti quanti sono in pista. 63 millesimi di ritardo per Russell al primo rilievo cronometrico, si sta migliorando il pilota inglese, compagno di squadra per l'appunto di Kimi Antonelli, che ha commesso un errore probabilmente, o non si è attivato bene l'intermedio, perché paga 5 secondi di ritardo al primo rilievo cronometrico, dunque o ha commesso un errore e dunque ha dovuto abortire il giro, e credo che sia proprio così, dunque è finita praticamente la qualifica di Kimi Antonelli, che deve sperare che gli altri non migliorino. Russell si sta migliorando, non così Piastri che è settimo, non così Norris che è quarto. Scoda la Mercedes di Russell in uscita da curva a 14, adesso è sul lungo rettilineo che porta verso la staccata più violenta del tracciato, quella di curva 17, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, vedremo se scalerà posizioni. Intanto sono in pista anche le Ferrari ed è in pista anche Max Verstappen, ma il primo a chiudere il giro sarà George Russell, da battere 1:27.798 il tempo di Kimi Antonelli, e resta quinto, non si migliora, mezzo secondo di ritardo per George Russell che prende bandiera a scacchi. Tocca a Piastri adesso, che è andato così nel primo primo settore, ma ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore. Non buonissima però l'accelerazione in uscita dall'ultima curva con il pilota australiano che ha dovuto remare, infatti perde tanto e resta a 7 decimi, resta in settima posizione. Così così anche Lando Norris, che a meno di una magia nel terzo settore non insidierà il tempo di Antonelli, ed è così, 1.28.5 resta in quarta posizione. Da vedere adesso quello che faranno le due Ferrari, quello che farà Verstappen. Le Ferrari con Leclerc che al momento è secondo, resta secondo, nessuno praticamente si è migliorato in quest'ultimo giro, segno che la pista probabilmente si è rallentata oppure che si è alzato il vento, perché insomma anche questa è una componente. Resta in sesta posizione anche Lewis Hamilton, manca solamente Verstappen per potervi dare la classifica definitiva e poter ufficializzare la terza pole position in carriera per Kimi Antonelli. Verstappen che invece sta andando molto forte, attenzione, Verstappen parziale record nel secondo settore, 88 millesimi di ritardo appena nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen al momento è terzo, potrebbe portarsi in seconda posizione ma potrebbe anche insidiare la pole position di Kimi Antonelli. Non è ancora finita la qualifica a Miami, ultime curve.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 5-3-1.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 3 maggio. Duty Street, Hanley. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Grant Avenue, Rose Park. Green Hill Road, Burnside. And King Williams Road, Hanley.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
1: Stefano, allora torniamo in onda?
4: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
4: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
4: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
1: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

Buongiorno Adelaide, buona domenica e benvenuti a una nuova puntata di Giradischi, il nostro appuntamento della domenica mattina, dove i ricordi girano come i dischi sul piatto e ogni canzone ha una storia da raccontare. Io sono Ross, il vostro traghettatore di ricordi, e vi accompagnerò con un viaggio nella musica che ha segnato le nostre vite con melodie indimenticabili. Pronti per questo viaggio musicale nei mitici anni 60, 70 e 80 italiani? Spero che già abbiate la vostra tazza di caffè in mano, perché stiamo per salpare. Ricordate che potete richiedere le vostre canzoni preferite per le prossime puntate semplicemente. Mandate un messaggio al mio telefonino numero 0413891385. Eccolo di nuovo, 0413891385, oppure un email all'indirizzo elettronico di questo programma, giradischi 15@aol.com. Siamo pronti a salire a bordo del treno della capsula del tempo. Sì, bene, biglietti in mano, porte chiuse, si parte. È un buon viaggio. E cominciamo il programma oggi con una richiesta da Antonio Damiano, una bellissima canzone, sempre meravigliosa, cantata con tanta energia del grande cantante, compositore e attore che ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. La canzone è di Gianni Nazzaro, Allegria.

sta canzone per gli spietti e codri caballà, usce da vaias, caga a cavello e ovunque di bu, con sole e con

Sì, abbiamo ascoltato una meravigliosa melodia che solo gli anni 70 e 60 possono aver creato dal complesso Giocattolo. Ti ho visto piangere, viva gli anni 60 e 70. E ritornando al passato, adesso una bellissima canzone, sempre meravigliosa, cantata con tanta energia del grande cantante, compositore e attore che ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60, Jimmy Fontana, intitolata La nostra favola. Fontana la presenta al Cantagiro nel 1968 e il 45 giri arriva primo sulle classifiche e rimane lì per 5 settimane, vendendo 1 milione di copie e ottenendo quindi il disco d'oro. Una canzone molto romantica, cava della versione che tutti sappiamo di Tom Jones del 1967, Delilah. Ma oggi la canta Jimmy Fontana. Andiamo avanti con La nostra favola.

0: Scorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: E ora iniziamo questa playlist con una perla rara e avventurosa. Eva Aulin, la stupenda attrice svedese che ha incantato l'Italia negli anni 60 e 70 con film come Candy, ha deciso di provare la musica nel 1979. Sapete che quell'anno uscì Apocalypse Now al cinema, un film epico sul Vietnam che ha influenzato la cultura pop, e curiosamente Eva era fidanzata con un produttore italiano, portando un tocco scandinavo al nostro pop. Arizona è un brano allegro che evoca paesaggi desertici, cowboys e libertà, con ritmo catchy e voce dolce. Immaginate un viaggio nel far west italiano, pieno di sole e mistero. Pronti a galoppare? Ascoltiamola.

Che bellezza questa Arizona, piena di energia, fresca e sogni lontani come il fascino eterno di Ewa. E ora, per mantenere l'atmosfera estiva e nostalgica, passiamo a un classico italiano con Gianni Morandi e la sua Notte di Ferragosto. Che gioia! Gianni Morandi, il ragazzo eterno della musica italiana, nato nel 1944, ha debuttato negli anni 60 con hit indimenticabili.

66 l'Italia vinse gli europei di calcio per la prima volta, che festa nazionale. Morandi da giovane lavorava come calzolaio prima di diventare star, un vero sogno italiano. Notte di Ferragosto è una canzone vivace che racconta una notte magica d'estate, tra fuochi d'artificio, amori nascenti e allegria sotto le stelle. Con la sua voce calda e ottimista ci fa ballare e sorridere. Preparatevi a una notte indimenticabile.

Meravigliosa questa canzone, con la sua allegria contagiosa e il talento di Morandi che scalda il cuore. Per continuare con pomeriggi intensi e emozioni, ecco Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto.

anche questo pomeriggio maledetto volgi al termine. Le note di Gianni Togni ci accompagnano via con quella sua energia un po' malinconica, un po' ribelle, proprio come certi pomeriggi che non si dimenticano. Un grazie a chi è stato con noi tra ricordi, emozioni e canzoni che sanno parlare al cuore. Noi non ci fermiamo qui, ma andiamo ad una canzone di Sylvie Vartan, nata nel 1944, cantante e attrice bulgaro-francese. È conosciuta come una delle più produttive dell'epoca. Le sue esibizioni spesso includevano danze arborate e coreografiche di spettacoli sulla televisione francese. In Italia è considerata una delle più grandi famose artiste dei spettacoli e apparizioni in vari programmi televisivi del sabato sera, come il popolare programma Buonasera, Buonasera. Nella seconda metà degli anni 60 furono fatti vari brani che si ispirano alle canzoni degli anni 30, come questo brano leggero della bella Sylvie dal titolo Due minuti di felicità. E questa la vorrei dedicare al Mario Gianfrone, che ci ascolta tutte le domeniche mattina. Allora, buongiorno Mario, ascoltiamo insieme questa bellissima canzone di Sylvie Vartan, Due minuti di felicità.

0: Ah, che bellissima canzone della Sylvia Vartan, due minuti di felicità. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo, sempre qui con altre emozioni e grandi canzoni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Ulteriori informazioni contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Eccoci di nuovo, mettetevi comodi, il viaggio tra le note degli anni d'oro riparte proprio ora, perché i profeti tornano ai Hit Parade nel 1972 con Era Bella, una cover del 71 di un brano di Gilbert O'Sullivan, con il quale partecipano al Cantagiro 72. Devo dire, mamma mia, quanti ricordi di questa canzone richiesta da Enzuccia e Sam. Buongiorno ragazzi, queste musica con un sentimento vero, è un periodo pieno di nostalgia, però ci siamo divertiti, eravamo molti spensierati. I profeti hanno cantato alcune delle più belle canzoni della nostra giovinezza, e chi non ha vissuto negli anni 60-70 non può capire cosa si è perso nell'ascoltare queste bellissime canzoni, anni bellissimi che magari passati troppo in fretta purtroppo. Bella richiesta è Enzuccia e Sam, allora buon ascolto, andiamo avanti con Era Bella, canzone del 1971.

Che bellissima canzone che abbiamo ascoltato, canzone del 1969 e della bravissima Catherine Speck, intitolata Ego e Natacha. Questa era una cava di country dancing del complesso inglese Mad for Man, contesto italiano del grandissimo Mogol. Siete in ascolto di Giradischi, la musica di sempre per ricordarti i tuoi momenti musicali più belle, parlando del momento musicale più belle della nostra vita. Andiamo avanti con questa canzone degli anni 60. Sì, mentre l'Italia scopriva il beat e le sue sonorità fresche e contagiose, Mal e The Primitives portarono una ventata di energia nuova con Il ballo di Simone, un brano che divenne subito un piccolo fenomeno generazionale. Ritmo semplice, melodia immediata, atmosfera leggera. Era la colonna sonora perfetta per le feste, i jukebox, le spiagge affollate e i pomeriggi spensierati. Mal, con il suo carisma britannico e la pronuncia inconfondibile, trasformò questa canzone in un invito al divertimento puro, ed è proprio con questo spirito che la dedichiamo oggi a una persona speciale, Luisa Boren, amica preziosa e presenza luminosa. Il ballo di Simone. Balliamo insieme

0: un brano che ha fatto ballare un'intera generazione con la sua semplicità irresistibile. Curiosità, il Ballo di Simone fu uno dei primi esempi italiani di canzone ballo, pensata per insegnare passi facili al pubblico. Restiamo in questo clima di allegria mentre ci avviciniamo al prossimo momento del nostro viaggio musicale.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo, a questo punto già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Siamo tornati, ho visto i vostri messaggi e tra poco accontentiamo qualcuno di voi. Intanto godiamoci questa di Dario Baldan Bembo. Amico è perché su giradischi ogni tanto le canzoni diventano confidenze e questa lo è davvero. È per Rosalia, un'amica speciale, una di quelle presenze che non fanno rumore ma che senti vicine ogni giorno. Amico è pubblicata nei primi anni 80, è una canzone che parla di legami profondi, di affetto sincero, di quel volersi bene che non chiede nulla e che resiste al tempo. Ah sì, un brano che ha unito generazioni, diventando quasi un simbolo dell'amicizia italiana.

troppo bella, tutto per Rosalia, e restiamo in questa atmosfera di calori e gratitudine mentre ci prepariamo ad accogliere il prossimo capitolo del nostro viaggio musicale. Vento corre, la notte bianca, canzone rock pop eseguita da Little Tony nel 1971, che fu scritta da Marcello Barocchi, e lo dedichiamo a Franco e Nina, amici carissimi che non mancano mai. Sappiamo quanto amate questo artista. Allora ascoltiamo il piccolo grande Little Tony, Vento corre, la notte è bianca.

Ore Cioccolata 1970, I Nuovi Angeli. Adesso la richiesta di Allora Presto, Buongiorno Anna, un brano cantato da Augusto Righetti dal titolo Loco Loco. Il testo italiano è di Ornella Ferrari e il lato B del 45 giri e Festa di quella, pubblicato dall'etichetta Galleria del Corso nel 1963. Questo brano è una versione di Righetti che riprende un successo americano dell'anno precedente, The Locomotion, composto da Jerry Coffin e sua moglie, la grande Carole King. È portato in alta classifica statunitense dall'esordiente Little Ivy. Notevole è stata anche la versione della cantante australiana Kylie Minogue nel 1988. Ok, allora tutto per Anna, buon ascolto, ascoltiamo Augusto Righetti e la canzone Loco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.